0: Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai!
18: A settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 4 e 3 minuti.
26: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro a affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi mercoledì 16 settembre è un'altra giornata praticamente di estate piena, avremo massime fino a 30 gradi simili a quelle di ieri, con cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, ma sarà una giornata ancora molto gradevole. E domani giovedì arriva un po' di instabilità, con possibilità di nubi che si accumulano nel cielo e precipitazioni che potrebbero iniziare già dalla mattina e andare avanti fino a sera. Non saranno precipitazioni particolarmente intense o consistenti e anche le temperature non caleranno un granché perché non arrivano correnti fresche, però aumenta l'instabilità, insomma ci stiamo lentamente avvicinando all'autunno e quindi queste giornate un po' più variabili ci saranno. Domani c'è l'occasione di qualche pioggia, ma come dicevamo le temperature non caleranno un granché, magari arriveranno sui 25 gradi nei momenti di precipitazioni un po' più intense, ma niente di particolare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. Tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, sono le 7:03, mercoledì 16 settembre e parleremo ovviamente, ci tocca stamattina chiacchierare un po' e leggere un po' anche dedicando spazio all'attualità sportiva perché sì, è proprio così, il Bologna caccia il suo allenatore. Domenico Tedesco lo faranno ufficialmente questa mattina e probabilmente già all'allenamento di oggi il nuovo tecnico incaricato dovrebbe essere presente a dirigerlo, cioè Raffaele Palladino, ex Atalanta. E queste sono le novità, questa è la notizia che praticamente riportano questa mattina tutti i giornali e che devo confessare mi ha colto veramente in contropiede, proprio non ci ho capito nulla, non pensavo, ma insomma, non pensavo sarebbe accaduto, accadrà invece. E poi ne parliamo magari in modo più approfondito. Comunque, la notizia è questa, e ormai è praticamente una certezza, l'esonero di Palladino, sì, di Palladino, ciao, di Tedesco e l'arrivo di Palladino. Addirittura qua c'è chi mi scrive già. Claudio dice finalmente liberi. Adesso, no, posso, dai, tra un pochino ne parliamo. Abbiate pazienza e affrontiamo il tema. Adesso, finalmente liberi mi sembra un po' troppo. Non lo so. Sono rimasto spiazzato, ma sì, non è che la cosa mi distrugga, anzi, però veramente sorpreso. Come un po' tutti, immagino, eh. Cominciamo la giornata in discesa perché dopo peggio non potrà andare, questo è l'obiettivo, leggendo ancora un piccolo gioiello sgorgato dalla penna, in modo metaforico, avrà un computer anche lui penso, anche se forse scrive con penne calamaio, non lo escluderei, visti, vabbè, un piccolo gioiello di Francesco Boezi che ancora ci tiene compagnia questa mattina. Raccontando ai lettori del giornale la sua versione della città di Bologna e oggi il giornale scrive Bologna un paradiso per i Rom, 2 milioni spesi, zero incassati, quindi non c'è plusvalenza sui Rom secondo il giornale. Il collettivo studentesco OSA comincia così l'insalatona di questo Boezi a Bologna, ha appeso un manichino ritraente il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara fuori dallo storico liceo Minghetti. Il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, esponente leghista, ha parlato di gesto inaccettabile. La Borgonzoni si è auspicata.

Con il consigliere regionale Francesco Sassone e con il consigliere comunale Manuela Zuntini definisce il quadro inaccettabile, ma c'è di più. L'area di Via Erbosa è stata superata nel settembre del 22. Al suo posto sono spuntate due microaree. I meloniani si domandano allora a quale scopo il comune abbia speso centinaia di migliaia di euro per quel campo nomadi. Nella pratica, approfondiscono Sassone e Zuntini, sono progetti che portano soldi nelle casse del consorzio L'Arcolaio, ma per il resto non si comprende quale utilità concreta possano avere, che gran parte del terzo settore sia vicino ai dem in Italia non è un mistero. No, non è un mistero, direi che è quasi fisiologico, considerando l'approccio al prossimo che invece c'è in altre posizioni ideologiche, diciamo così, e politiche. Tra le cooperative del consorzio L'Arcolaio, per dire, c'è anche la società Dolce, presieduta da Pietro Segata. Quest'ultimo ha fatto campagna elettorale per Michele De Pascale, governatore della regione, e la settimana scorsa è stato ospite a Reggio Emilia della Festa Nazionale dell'Unità. Sì. Ma al di là della prossimità ideologica, quella che è ormai una questione bolognese, riguarda soprattutto le scelte amministrative, l'altro volto dell'accoglienza bolognese interessa le comunità per minori. Le ispezioni della Procura stanno sollevando più di un qualche velo di ipocrisia. Le carenze igienico-sanitarie e il degrado sono stati registrati in più centri cittadini, tanto che nella comunità Itaca le attività sono state sospese, mentre a casa Kirkuk, che la giunta Lepore aveva indicato come un centro di eccellenza per accogliere i minori stranieri, sono stati sequestrati tra l'altro anche dei coltelli. Villa Angeli, ancora l'hub che l'amministrazione aveva inaugurato in pompa magna, ha fatto parlare di sé anche per risse, sommosse, droga, aggressioni agli agenti e così via. Palazzo d'Accursio, si sa, non è tanto incline ai controlli, e così tanti centri minorili si sono trasformati in un Eldorado per i Maranza. Marta Evangelisti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ritiene che il sistema dell'accoglienza cittadino sia al collasso. L'Eppure prenda provvedimenti invece di scaricare sempre le responsabilità su Roma. I meloniani pretendono che il comune predisponga dei controlli per tutti i centri minorili della città. Questi minori, chiosa la Evangelisti, spesso fuggono e commettono reati. Gli allontanamenti volontari dalle strutture, lo dicono le segnalazioni delle autorità, sono in aumento. Il sistema Bologna è sotto accusa da anni che la città cambi segno politico, però resta paradossalmente improbabile. Ma adesso ho detto che io tutta questa improbabilità non ne sarei così sicuro, anzi, per niente proprio. Io penso che la partita elettorale sarà molto aperta, e però nel caso in cui fosse come sostiene questo Boezzi sul giornale, se il cambio politico resta paradossalmente improbabile, potrebbe, tra le varie ipotesi, venirgli anche il sospetto che le cose non stanno proprio esattamente proprio precise, precise, precise come le racconta lui. Potrebbe, però, non so se è un, come dire, non so se si possa, che si possa, fare sviluppare un ragionamento, una congettura di questo tipo. Ci vogliono delle doti. E comunque, così, adesso non per dire, per esempio, Villa Angeli è gestita dalla prefettura, e così come altre, molte altre cose, altri di questi centri che sono stati indicati come appartenenti all'Epore, che proprio ha le chiavi, va lui in giro, apre, chiude la mattina, e sono della prefettura e non sono del comune. Ma cosa sarà mai la verità? Che problema vogliamo che sia la verità se poi intacca una versione che ha altri, ben altri ed evidenti scopi. Questo è il racconto. Abbiamo, come dire, abbiamo in qualche modo accontentato, anche chi non la pensa come noi. Intanto che non si dica che non siamo democratici, leggiamo persino il giornale. Sì, certo che la giro Filippo, la città la giro Filippo, e in questo articolo ci sono varie bugie, sì, e te ne ho appena detto alcune. E poi, Alessandro scrive: Alessandro, se mi chiami Marro un'altra volta, non leggerò mai più un tuo messaggio. Te lo dico, già ieri non l'ho fatto. Cioè, tu cominci i tuoi messaggi. Allora, a me Marro

0: non mi hanno mai chiamato neanche l'elementare. Se vuoi proprio esagerare, Marre, ma Marro, tua sorella no, però insomma, no, grazie, con affetto. Allora, quelli di Osa per mandare via Valditara devono chiedere a Skorupski, Moro, De Silvestri e Bernardeschi. Tedesco è stato saccato, dice Alessandro, dalla famiglia Bologna. Vabbè, adesso poi ne parliamo. Comunque, sì, cioè, ecco, Marras. Almeno Marras è uno stilista. Sì, ma insomma, ovviamente il parere della squadra è contato sicuramente in questa decisione. So che siete impazienti, non ce la fate, ma ne parliamo tra poco. Leggiamo, ah, mi sono dimenticato la solita solfa. Scusate, oggi bisogna fare gli auguri ad Abbondio, Abbondazio, Dolcissima. Che bel nome, una che però si chiama Dolcissima, e di una condanna, anche se ti chiami così, no, devi stare sempre con un'espressione ebete, attraversare la vita con questa stessa espressione ebete tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti. Dolcissima, non ti puoi mai tirare un moccolo, niente. Editta, Eufemia, Eimbetta, Borbetta, Bilbetta. E Ludmilla, però una Ludmilla la conosco davvero, Niniano e Prisco. Nel 1982, il 16 di settembre, iniziò il massacro di Sabra e Shatila, quando furono uccisi un numero di civili tra i 762 e i 3500, in 3 giorni a Beirut, in Libano, nel quartiere di Sabra, nel campo profughi di Shatila, da parte delle forze dell'esercito del Libano del Sud e della milizia paramilitare delle Falangi libanesi. Dunque, sul Carlino c'è a pagina 16 nazionale una intervista a Massimo Bergami, presidente della Bologna Business School, fatta da Nicolas Masetti, a proposito della Ducati, del destino della Ducati, speranza italiana, ma no, dice, alla nazionalizzazione. Bergami, presidente Bologna Business School, dice. Analizza gli scenari aperti dall'appello di Orsini, presidente di Confindustria, il cui appello l'abbiamo letto ieri. Si tratta di un'azienda che necessita di grandi investimenti, va protetta e deve restare nella Motor Valley. Stiamo facendo di tutto, ha detto, per tenere le nostre imprese in Italia, ha detto Orsini, quindi figuriamoci Ducati, che è un vanto per il nostro paese. In un momento come questo, dice Bergami, commenta Bergami, in cui numerosi settori industriali sono in fase di ristrutturazione, è normale che le imprese considerino strategie di focalizzazione e anche di dismissione di alcuni business, quindi non è meravigliato della possibile cessione di Ducati, certo, sarebbe bello se la Ducati finisse in mani italiane, perché parliamo di un'impresa la cui identità è fortemente legata al nostro paese, non solo pensando agli appassionati o all'italianità del brand, ma soprattutto per il radicamento territoriale dal punto di vista produttivo, tecnologico e di competenze umane. Anche se le operazioni di acquisizione possono essere finanziate in molti modi, penso anche che la Ducati necessiti anche di importanti investimenti per poter giocare un ruolo di leadership sul mercato, considerando anche i limiti alle risorse disponibili. Credo che in questi anni sia stato fatto un lavoro eccellente, che più di così fosse impossibile fare. Lasciamo agli analisti di Bloomberg le valutazioni, ma considerando i ricavi e la profittabilità, parliamo di un multiplo già significativo, cioè la valutazione di 1 miliardo e 250 milioni che è stata fatta da parte della de, de, stata fatta da, dagli analisti di Bloomberg, appunto, sulla Ducati. Certamente sarà la redditività, scusate, poi mattina presto per tutti, potesse aumentare, il valore salirebbe, ma per questo servono una scala diversa e degli investimenti diversi. Il punto non è il prezzo d'acquisto, ma la disponibilità a investire in un grande progetto che porti la Ducati a essere leader del settore. La parola nazionalizzazione, dice, mi fa venire i brividi, ma è indubbio che la Ducati vada protetta ed è normale che la politica si occupi del destino di un'impresa come questa. Se dovesse cambiare l'azionista, servirebbe qualcuno disponibile a fare un progetto di lungo periodo, quindi sono certo, non sono, scusi, chiedo scusa, non sono certo che i fondi siano adatti, i fondi internazionali come acquirente, perché hanno obiettivi troppo legati al breve periodo. Il TPG è stato quasi 10 anni, si è trattato di un'eccezione, ma sarebbe comunque un periodo troppo breve. Direi che i cinesi non hanno vision nel settore automotive, come ipotesi. Dire questo non è azzardato, è un po' azzardato, dice Bergami. Certamente qui parliamo di un brand premium di motociclette che ha una logica molto diversa, anche se è difficile fare confronti con le imprese di supercar, perché la motocicletta è un prodotto diverso che interessa clienti diversi. Un gruppo indiano o cinese potrebbe avere la forza industriale di fare un grande progetto di sviluppo, ma dovremmo assicurarci di una serie di cose, tra cui il radicamento a Bologna, gli investimenti, la tecnologia e l'occupazione. Non credo che sia inopportuno pensare di difendere un'impresa che, anche se di proprietà tedesca, è sempre rimasta profondamente italiana. Del resto, i francesi hanno spesso invocato l'interesse nazionale per molto meno. È importante che la Ducati rimanga a Borgo Panigale, è fondamentale. La Motor Valley, come è stato dimostrato da un recente studio, si estende ben oltre le province emiliane, ma ha il suo cuore e le radici qui. E questa era l'intervista a Max Bergami, il direttore del presidente della BBS, la Bologna Business School, a proposito della crisi Ducati. Poi abbiamo ancora, allora, gli accertamenti su Fakir, questa è sempre pagina 12 nazionale, del resto del Carlino Quotidiano Nazionale, Carlino Giorno Nazione, aveva problemi pregressi, il legale dice sono tutte illazioni. Dagli esami sul 42enne morto durante il fermo di polizia emergerebbero scompensi, ma per un quadro definitivo si attende la relazione complessiva dei medici, ne scrive Francesco Zuppiroli. È un quadro di problematiche di salute pregresse, quello che sarebbe emergendo dal compendio di accertamenti ancora in corso e a corredo dell'autopsia svolta a fine luglio sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto al quartiere Pilastro di Bologna, al culmine di un contenimento di polizia lo scorso 19 luglio, un grave quadro di salute, per cui comunque sono ancora attesi gli esiti specifici, anche se su eventuali cause di tale condizione, da tutti gli approfondimenti che sta compiendo il pool di esperti incaricati dalla Procura di Bologna, mancano su tutti gli esiti degli esami istologici eseguiti sugli organi di Fakir, cuore compreso, ma mentre dall'esame esterno era emerso inizialmente che l'organo cardiaco del 42enne morto ammanettato fosse normoconformato, ciò non ha escluso che su Fakir gravassero comunque altre problematiche di salute importanti, comprese a quanto trapela altri scompensi degli organi, circostanze su cui il parere del consulente di parte della difesa dei familiari di Fakir è netto, sono illazioni speciose, scandisce il professor Vittorio Fineschi, mentre l'avvocato Fabio Anselmo sostiene non ci sono al momento risultanze anche solo parziali, tutto questo sarebbe comunque giuridicamente irrilevante. Sì, era più o meno quello che stavo pensando nel mio cervellino, però è una vicenda sulla quale preferirei non espormi, ma il fatto che uno sia malato e abbia degli scompensi, non stia bene, eccetera, cioè quando poi comunque agisci su di lui, fino a che punto rileva? Vabbè, l'elemento resta infatti da inserire nel contesto più ampio che pian piano sta prendendo forma intorno alla tragedia di Bologna, per cui sin da subito è stato stabilito anche come Fakir presentasse segni di schiacciamento e compressione dei polmoni con sversamento ematico all'interno. I test tossicologici preliminari hanno rilevato tracce di cocaina nell'organismo, sebbene anche qui manchino per ora all'appello i risultati più dettagliati del tossicologico, così da dire quanta sostanza stupefacente, quando essa sia stata assunta dall'uomo, ed eventuale rilevanza o meno possa avere questo. La risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni dalla procura, e dunque la causa della morte di Fakir, sulla base dell'incrocio di tutti questi elementi acquisiti, è in via di acquisizione e il raffronto degli stessi per stabilire con certezza perché il 42enne sia morto. E insomma, continua l'articolo, nell'attesa delle risposte dalla relazione sull'autopsia, continuano anche gli accertamenti tecnici a supporto dell'inchiesta aperta a modello 45 bis dalla Procura di Bologna, in particolare il lavoro del RIS di Parma, che nelle scorse settimane aveva compiuto una ricostruzione tridimensionale di via Svevo, dove Fakir è morto, si sta concentrando ora nella ricostruzione dinamica dell'azione dei due agenti di polizia che hanno contenuto il 42enne marocchino. Proprio il film di quella mattina, assemblato dagli investigatori grazie alle immagini 3D, il filmato della bodycam e la quindicina di video amatoriali girati dai residenti saranno utili per percorrere passo dopo passo l'azione degli agenti e verificare eventuali scostamenti dal protocollo d'azione oppure no. Allo stesso tempo, La ricostruzione tridimensionale della sequenza di contenimento sarà utile a chi indaga anche per le verifiche del caso sulla condotta dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti, che assieme ai due poliziotti completano il numero di 6 persone iscritte nel fascicolo per cui al momento è attivo lo scudo penale. Il lavoro degli inquirenti si sta concentrando anche sul momento esatto in cui Fakir è morto, così da stabilire se l'intervento dei sanitari e il tentativo di rianimazione è stato compiuto tardivamente, oppure quando ormai non c'era già più nulla da fare. Che più o meno significa la stessa cosa, tardivamente oppure vabbè. Infine continuano le ricerche del secondo cellulare riconducibile a Fakir, mentre dal primo dispositivo sono stati estratti dati utilizzati per ricostruire le ultime ore del 42enne, in particolar modo la sera prima della tragedia del pilastro. E questo era il resto del Carlino. Andiamo adesso all'apertura della cronaca di Bologna, del resto del Carlino. Bolognina, bisogna cambiare passo. Questo è la richiesta dei commercianti e degli artigiani. Di Stasi del PD dice: la democrazia qui non è limitata. Ed è una risposta alle dichiarazioni di Bignami di ieri. Meloniano Sassone dice che il comune è inerte. E la foto grande, il titolo grande sono sul tema, sull'articolo che vi ho appena letto. Gli esami su Fakir, due punti, problemi, pregressi. E poi pagina 2, Bolognina, SOS Sicurezza, artigiani e commercianti, basta strumentalizzazioni, bisogna cambiare passo. Dopo il summit in prefettura le categorie spengono le polemiche e chiedono fatti. Tonelli dell'Ascom dice male gli antagonisti, ma l'ordine non è affare degli youtuber. Pazzaglia di CNA dice stiamo realizzando una hub per rivitalizzare tutta l'area. E poi il corteo di Papp. Potere al popolo contro tutti, attacchi a coalizione civica, 100 manifestanti, il modello Lepore Piantedosi, attestato qui la repressione, scrive Maria Teresa Mastromarino. È bella sta cosa che gli antagonisti, tutti i centri sociali, tutta insomma, questa sinistra movimentista viene considerata da destra il vivaio, vengono considerati amici di Lepore e loro poi in realtà lo paragonano più o meno alla Meloni, è uguale dal punto di vista politico e dire, lo attaccano continuamente, quindi anche questa è una ricostruzione, come dire, fantasiosa della realtà. C'è un'intervista a Enrico Di Stasi del PD, false le accuse di democrazia limitata, dice il segretario provinciale dei Dem, mentre Francesco Sassone di Fratelli d'Italia dice spaccio e centri sociali sono i veri nodi della periferia. Per anni abbiamo denunciato in Bologna la situazione di forte disagio, si sarebbe dovuto intervenire, ma il PD allora al governo sia in città che nel paese parlava di percezione di insicurezza. Da quando è in carica Meloni lo Stato sta facendo la propria parte, un nuovo posto di polizia, la caserma dei carabinieri al Pilastro, attività che stanno iniziando a dare risultati, come confermano i numeri sull'attività delle forze dell'ordine e il calo dei reati, quindi li hanno visti. Ora anche il comune deve fare la propria parte, senza pensare che aver messo a disposizione un immobile lo assorba dai suoi doveri. Chiediamo da anni un rafforzamento della polizia locale che invece, nonostante i vuoti, proclami su mirabolanti assunzioni di agenti, diminuisce nell'organico. Noi di Fratelli d'Italia non siamo come coalizione civica convinta che il problema in Bolognina siano quattro influencer che documentano reali situazioni di degrado. Il problema è chi il degrado lo crea, come i delinquenti, gli spacciatori, i centri sociali che a luglio nella piazza invocata da Lepore hanno attaccato le forze dell'ordine e messo a ferro e fuoco la città. Gli stessi centri sociali che hanno spazi gratuiti del comune. Le zone rosse è oggettivo che abbiano portato dei primi risultati in termini di controlli e allontanamenti, rappresentano una risposta concreta, immediata e visibile dello Stato ai cittadini. Crediamo fermamente che debbano essere implementate anche in altre zone della città e della Bolognina. Rileviamo poi come coalizione civica in consiglio si sia scagliata contro le zone rosse, su cui il PD e Lepore nulla hanno detto in contrario, a dimostrazione della loro adesione a tale idea o della sudditanza nei confronti di coalizione. Eccetera, eccetera. Per la stazione occorre un presidio permanente fisso della polizia locale a ridosso di Porta Galliera e Piazza 20 Settembre. Così fanno le multe, gli spacci alle biciclette degli spacciatori. Servono più agenti, più telecamere, più illuminazione. Grazie al forte pressing di Fratelli d'Italia e alle valutazioni del Ministero, l'ipotesi di tornelli in stazione è passata da proposta a progetto concreto. Ferrovie sta elaborando il piano tecnico, sarà un ottimo risultato per garantire cittadini e passeggeri. Senza la sinistra ci sarebbero meno ostacoli per migliorare la sicurezza in città, sia la stazione che la Bolognina possono voltare pagina. Fratelli d'Italia è pronta a farlo e a lavorare con i residenti. Questa è l'intervista di Sassone di Fratelli d'Italia e con questo direi che possiamo andare in pausa.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 16 settembre è un'altra giornata praticamente di estate piena, avremo massime fino a 30 gradi simili a quelle di ieri, con cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, ma sarà una giornata ancora molto gradevole. E domani giovedì arriva un po' di instabilità, con possibilità di nubi che si accumulano nel cielo e precipitazioni che potrebbero iniziare già dalla mattina e andare avanti fino a sera. Non saranno precipitazioni particolarmente intense o consistenti e anche le temperature non caleranno un granché perché non arrivano correnti fresche, però aumenta l'instabilità, insomma ci stiamo lentamente avvicinando all'autunno e quindi queste giornate un po' più variabili ci saranno. Domani c'è l'occasione di qualche pioggia, ma come dicevamo le temperature non caleranno un granché, magari arriveranno sui 25 gradi nei momenti di precipitazioni un po' più intense, ma niente di particolare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
11: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
12: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
10: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
13: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
10: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
14: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it. Suzuki.
16: Maver, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Impresa artigiana?
21: Presente.
5: Libero professionista?
21: Presente.
5: Gruppo di amici?
21: Presenti.
5: Agenzia di eventi?
21: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7.32, 16 settembre, ancora buongiorno da Emilio Marrese da Tempo Perso, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, il nostro numero è 366-402-4022, sì, tranquilli, tra un po' parliamo del Bologna, tra un po' parliamo di Tedesco esonerato, verrà esonerato questa mattina con l'arrivo di Palladino come nuovo allenatore. E intanto continuiamo a sfogliare la cronaca. Il resto del Carlino, pagina 5, locale, capotreno ucciso, l'esito della perizia, Jelenic capace di intendere e volere, senza tetto croato, scrive Francesco Zuppiroli, potrà sostenere il processo a suo carico per l'assassinio di Alessandro Ambrosio. Le conclusioni, al momento dei fatti nessuna infermità o malattie, l'imputato è emotivamente distaccato, per la reticenza del 36enne non è stato possibile interrogarlo sui motivi della sua escalation violenta. E questo è il riassunto della perizia psichiatrica che è stata depositata ieri dal professore Domenico Berardi, una conclusione messa nero su bianco nel documento di 50 pagine, recapitato al presidente della Corte Pasquale Liccardo, al PM Michele Martorelli e alle parti rappresentate dagli avvocati Marcuccio, Sabatini, e Carrastro, che invece si è costituito parte civile, dell'avvocato del comune che si è costituito parte civile. Chimi avrà un premio dal comune, siamo al lavoro da giugno per un riconoscimento. Il sindaco dice sul pilota della Formula 1, è giusto valorizzare questo grande campione. Lo scrive Francesco Moroni. Scarano di Fratelli d'Italia dice finalmente era ora. Di Benedetto della Lega conferma decisione giusta. E le onorificenze vanno date in base al merito, non come è successo con Francesca Albanese, dice Venturi di Forza Italia. Poi abbiamo da lanciare, e lo fa Nicolas Masetti sul Carlino, il TEDx dell'Antoniano venerdì sera, l'evento sulla speranza di sognare, segnali di visione ed energia. Tra i relatori c'è anche il capitano del Bologna De Silvestri, e Martinelli è l'organizzatore, Vittorio Martinelli, e insomma una trentina di aziende hanno partecipato per l'organizzazione di questa serata, in cui dalle 20, dove ci saranno insomma inizia alle 18 e poi alle 20:30 c'è la cena, ci sono attesi 9 speaker a raccontare le loro esperienze, e tra questi appunto ci sarà il capitano del Bologna De Silvestri. Poi medici di base in sciopero, non siamo tappabuchi, dicono, la protesta del sindacato SMI e SNAMI Emilia Romagna contro il ruolo unico, carichi di lavoro folli, dicono, i giovani non sono più attratti da questo mestiere, ruolo unico, no grazie. Questa è la voce dei medici di famiglia che tuona. Oggi sono protagonisti dello sciopero proclamato dallo SMI e sostenuto dallo SNAMI Emilia Romagna, due giorni, ieri e oggi, a braccia incrociate per una protesta che riunisce volti e storie diverse ma che affonda le radici nella stessa denuncia, un'organizzazione del lavoro sempre più difficile da conciliare con la vita privata e sempre meno capace di rendere la medicina generale una prospettiva attrattiva per le nuove generazioni, ne scrive Giorgia De Cupertinis sul Carlino. Poi la protesta col manichino di Val di Tara appeso al Minghetti, devo dire, insomma, un po' macabro, cioè onestamente come forma di protesta il manichino appeso ricorda altri ambiti, altre proteste di altro segno, ed è un'immagine violenta che va condannata, e su questo penso che si possa essere d'accordo con tutti, non è questo il modo, ecco. Poi Da domani allora la fondazione qua, ok, niente, poi andiamo avanti, allora andiamo agli spettacoli, alla cultura, visto che abbiamo parlato dell'Antoniano, il piccolo coro vola a New York, diretto da Margherita Gamberini e dal suo assistente Stefano Nanni, bambini ambasciatori di pace. Per la prima volta nella sua storia l'Antoniano andrà in tournée negli Stati Uniti dal 6 al 13 ottobre, ne scrive Pier Francesco Pacoda sul Carlino, portatore globale di un messaggio di pace e solidarietà che non conosce le frontiere della geopolitica. Il piccolo coro dell'Antoniano è uno dei più amati ambasciatori dell'Italia migliore, che cerca il dialogo in ogni angolo del pianeta. Così, dopo la calorosa accoglienza nel loro tour in Cina, dove si esibiscono di fronte a folle entusiaste con accoglienze da rockstar, adesso i piccoli cantanti sbarcano negli Stati Uniti. È la loro prima volta oltreoceano, segno di un interesse per una proposta artistica umana che da tempo ha superato i confini nazionali. È la prima volta che attraversiamo l'oceano per arrivare a New York, dice frate Cavalli, Giampaolo Cavalli, presidente del piccolo coro. Significa portare le voci là, portarle alle famiglie e ai bambini che incontreremo, un pezzo dell'Antoniano di Bologna, condividere con loro amicizia, gioia, voglia di stare insieme che da sempre animano il nostro coro. E un po' come Albano che è andato a cantare a Tel Aviv Felicità. E a proposito di Tel Aviv, abbiamo parlato ieri a lungo di Naza, questo film che è stato premiato dalla giuria di Venezia, è stato presentato ieri sera in anteprima al Medica, distribuito dalla bolognese Wonder Pictures di Andrea Romeo, e ieri sera il Medica era strapieno per questa anteprima. Applausi alla fine, ma non tanti, non i 25 minuti di Venezia, ma si sa che Venezia c'è così, l'applausometro facile. Io non ho applaudito semplicemente perché penso che il silenzio sia il commento migliore, non perché non sia piaciuto il film, anzi, ma non lo so, trovo l'applauso un gesto, no, condannabile, per carità, però non mi sembra il gesto più appropriato per commentare o per comunque esprimere sicuramente un sentimento positivo di compassione, cioè di sofferenza condivisa, secondo l'etimo greco della parola, al termine di una visione che è devastante, esattamente quanto ci si aspettava, non è che si sapeva cosa si andava a vedere. E questo non significa che l'impatto emotivo sia per questo inferiore, sono conferme. Poi c'è qualche curiosità che si scopre anche sui metodi di intelligence adottati nel genocidio, questo è dei palestinesi da parte degli israeliani, però fondamentalmente è una conferma dal punto di vista cinematografico. Non c'è niente di speciale in questo film, cioè è un documento portato come tale, è raccolto, archiviato e depositato e consegnato alla storia e al giornalismo d'inchiesta. Non è un film che si preoccupa dell'aspetto estetico, del ritmo, di altro. Sì, certo, ovviamente come è fatto, come deve essere fatto un documentario, ma insomma non è da quel lato che va giudicato, ma dal contenuto che è anche molto ripetitivo in queste interviste, ma non per questo le cose agghiaccianti che si ascoltano alla fine ripetute quasi ossessivamente incidono ancora di più anziché essere più digeribili. E quindi è un film, NASA significa, è l'acronimo che viene usato per le vittime civili collaterali, e quindi neonati o vecchi è la stessa cosa, che abbiano 6 mesi o 90 anni sono comunque NASA, e sono quelle forme ipocrite con cui i carnefici si devono in qualche modo proteggere usandole, e quindi dire ammazziamo 10 neonati innocenti è peggio che dire 10 NASA in questa operazione. Quindi le parole, gli acronimi vuoti servono così, sono la foglia di fico sull'orrore di queste azioni, sulle coscienze che compiono queste azioni. In alcuni casi queste 24 interviste raccolte a soldati, membri dell'intelligence israeliana o anche del comitato politico stesso di Netanyahu e del governo sono, alcuni di loro sono convinti di quel che fanno, parlano come i nazisti, eseguono ordini. Il sistema è l'unica cosa nella quale possiamo credere, il sistema dice che bisogna fare così e noi facciamo quello che dice il sistema. Questa è un po' la teoria da parte di alcuni, qualcuno è più scosso e pentito, anche se non del tutto, di quello che ha, che sta facendo. La domanda che un po' manca in tutto il film è perché stai facendo questa intervista, perché stai parlando, perché stai raccontando questo, a che cosa risponde, a quale esigenza risponde, sapendo che si va incontro, stanno andando incontro, stanno rischiando moltissimo questi 24 che hanno parlato. E anche all'Arlecchino ieri, mi scrive Cristina, c'era un pubblico da tutto esaurito in sala, l'Arlecchino strapieno per questa proiezione, silenzio totale fino a tutti i titoli di coda. Perché cosa vuoi applaudire? Applaudi una parata di un portiere, una canzone, una prestazione, un discorso, ma lì, cioè, la realtà è così soffocante che il silenzio è l'unico commento, e non è un silenzio, è un silenzio partecipe, è un silenzio di lutto. È lutto, e quello è l'unica manifestazione possibile, non c'è bisogno di è scontato che che il silenzio non sia disapprovazione o indifferenza dopo un film del genere. E niente, raccoglie le testimonianze che confermano quello che sappiamo, quello che sta ancora continuando adesso in Palestina, cioè che è una distruzione di massa programmata, un annientamento programmato, che quindi le vittime collaterali in realtà non sono collaterali, sono obiettivi anche loro. E poi ci sono procedure anche grottesche in cui per colpire un membro di Hamas, neanche forse sicuri che sia un membro, oppure a riposo, oppure ex, oppure che non è neanche notizia sbagliata, pazienza, però si possono, o comunque non ha un ruolo di rilievo, una retroguardia, un ultimo livello, livello base dell'organizzazione, si possono uccidere anche 500 vittime collaterali, si possono fare 500 morti innocenti intorno a lui, alla sua famiglia, alla famiglia delle famiglie, gli amici, soprattutto non è un problema quello. Mediamente viene considerato che per ogni membro di Hamas presunto tale, nel 15% dei casi sanno che si sbagliano, più o meno, e si possono fare mediamente 20 vittime collaterali, e quindi poi alla fine la moltiplicazione dei membri di Hamas eccetera praticamente arriva a tutta la popolazione di Gaza, o quasi. E quindi, al di là dei tecnicismi da videogioco, infatti viene paragonato il tutto a un videogioco a distanza, la morte arriva con i droni, oppure viene telecomandata da Tel Aviv e su uno schermo, come se fosse un Tetris o un videogioco o qualcosa. Comunque è tutto previsto, ecco, non è il tragico errore, è la normalità, è l'ovvietà, che comunque per ammazzarne uno, se sai che devi farne fuori da 20 a 500, lo fai lo stesso, e quindi non esistono scrupoli, non c'è una chirurgia, non c'è l'errore, c'è una programmazione cosciente. Poi vabbè, insomma, non mi dilungo, ci sono tante altre curiosità, se vogliamo usare questo termine che non è adatto, però insomma, anche su come vengono individuati, cioè addirittura basta che uno sia salvato su una rubrica telefonica di un telefonino come, non so, Giuseppe di Hamas, e è già vittima, cioè è già sufficiente questo per poterlo far fuori, o cose del genere, o comunque come raccontano, come attraverso i telefonini i soldati dell'intelligence ascoltino tutto quanto, vedano tutto quanto quello che avviene nelle case, un momento prima e un momento dopo. la decisione di portare la morte e la distruzione in quelle case, quindi bambini davanti alla TV, le chiacchiere, e poi li vedono, li sentono e li ammazzano, e dopo ascoltano le loro lacrime e vedono il fuoco dentro quelle case, tutto attraverso i telefonini a distanza, questo e tanti altri dettagli devastanti davvero che vengono riportati in questo film, ripeto, NASA, che ci sarà dopo l'anteprima di ieri sera, sarà riproposto a fine mese, c'è già ci sono già i biglietti in prevendita. Complimenti all'umanità intera, scrive Tommy, per aver permesso un altro crimine contro l'umanità senza che nessuno muovesse un dito. No, sì, è agghiacciante. È agghiacciante, non si sì, vorrei smettere di ripetere questo aggettivo, non me ne vengono altri, è anche disperante. E la rabbia che questa visione di questo documentario crea è incommensurabile. Andiamo avanti, aspettiamo un attimo prima di parlare del Bologna, voilà. Anche se mi state mandando 200 messaggi sul Bologna, cacciano Tedesco e prendono Palladino, poi andiamo a vedere Repubblica Bologna, l'apertura di questa mattina, ovviamente fotone grande questa della notizia che vi ho appena riferito, anticipato, cioè quella dell'allenatore del Bologna, ma il titolo d'apertura di Repubblica è cortocircuito a destra sulla Bolognina, contestati i dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo dice, però sono numeri del prefetto, scrive Repubblica, il SIULP li rivendica, dice che è un grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia, è una campagna contro la città, e vabbè, è sempre il solito teatrino, pagina 2. Fratelli d'Italia scivola in Bolognina, contesta i dati del governo. Cavedagna attacca il sindaco sui reati in calo del Viminale, il SIULP li rivendica, la Clan si accusa Bignami, ora disconosce Jolly Time, prima si complimentava, c'è anche su Repubblica la foto di Jolly Time insieme a Bignami, poi ancora pagina 2-3, insomma le notizie sono quelle che vi ho letto prima dal Carlino, l'omicida del capotreno spietato e lucido di mente, la perizia su Jelinic e anche il cuore fragile di Fakir, ultimi minuti ricostruiti con l'intelligenza artificiale, scrive Giuseppe Baldessarro, la procura ha già acquisito i documenti sanitari della vittima, queste sono i temi del primo sfoglio, la scuola riparte con le proteste da Valditare ai condizionatori, pagina 5. Cari ragazzi che siete a scuola, la solidarietà e il sostegno ve l'ho espresso ieri, o voi che siete nelle auto dei vostri genitori diretti verso l'edificio teatro delle vostre sofferenze per i prossimi mesi, abbiate pazienza, forza e coraggio che ce la farete. Manichino al Minghetti del ministro, lettera dei genitori sul caldo, al Righi i ricordi di Giovanni Tamburi e Alberto Cremonini, questi sono nell'articolo di Emanuela Giampaoli i temi della prima giornata di scuola. Poi si è dimessa Simona Tondelli, vicaria dell'Alma Mater, prorettrice, le sue dimissioni aprono la corsa al rettorato, dal 1 ottobre la prorettrice non sarà più in carica, Giovanni Molari in carica dal 2021 non può ricandidarsi, sono 8 fino adesso, scrive Giampaoli, i papabili per la successione al rettorato di Molari, vediamo chi sono, li ha rimessi in fila, no aspetta un attimo. Allora, oltre a Tondelli, si attende che a sciogliere le riserve sia Giacomo Manzoli, ordinario di storia del cinema, già direttore del DAR, anche lui membro del CDA, primo degli eletti per numero di preferenze che può contare sull'area umanistica, e poi altro nome forte dall'area economico-sociale, quello dell'attuale prorettore alle risorse umane, Giorgio Bellettini, ordinario di economia politica, di scienze economiche, poi l'area scientifica potrebbe convergere su Beatrice Fraboni, docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia, mentre meno probabile sembra una discesa in campo di Loris Giorgini, direttore di chimica industriale, tra le candidature femminili quella di Claudia Golino, che è un ordinario diritto costituzionale pubblico, poi e quella di Rosa Grimaldi, che è la delegata del sindaco Lepore alla promozione economica, innovazione, imprese e start-up, scienze giuridiche, potrebbe decidere per Nino Rotolo, ordinario di filosofia del diritto, che ha dalla sua l'esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale. Questi sono i nomi che per adesso sono in ballo per diventare rettore dopo Molari. Poi aggredito col taser e sequestrato, notte di paura per un 23enne immobilizzato, picchiato, il giovane è stato derubato, arrestati due coetanei, uno già coinvolto di recente in un episodio simile. Pagina 6 di Repubblica Bologna, i medici di base in sciopero, stanchi di turni da 17 ore, dicono. Pagina 7, sempre di Repubblica, a firma di Caterina Giusberti, ieri e oggi camici bianchi incrociano le braccia, di questo passo nessuno vorrà più fare questo lavoro, dicono. Poi c'è un'intervista della Giusberti a Giulia Artoni, così la mia lotta al linfoma diventerà una mostra fotografica, ma non mi sento una guerriera. La diagnosi di linfoma di Hodgkin è arrivata il 10 aprile, da allora ha fatto due cicli di chemio a Sant'Orsola, poi la radio, che ha finito l'11 settembre, due settimane dopo aver compiuto 28 anni, un percorso che Giulia Artoni, bolognesissima, ex ufficio stampa del 100 Basket, ha raccontato su Instagram, che presto trasformerà in una mostra fotografica che si chiamerà Linfa, dedicata ai tanti ragazzi che come lei hanno affrontato la malattia. Alla fine è statistica, casualità, non mi sento affatto una guerriera, se sono cambiata. Prima mi facevo mille problemi su tutto, pensavo sarà giusto, sarà sbagliato, si offenderà qualcuno, e adesso me ne faccio molti meno. E insomma, racconta tutta la sua storia in questa intervista. E poi andiamo a vedere anche il Corriere di Bologna, e così poi dedicheremo l'ultima parte della trasmissione, serenamente, si fa per dire, all'esonero di Tedesco, che verrà ufficializzato questa mattina e che ovviamente terrà banco per tutto il giorno sulle nostre frequenze. Ielenici, capace di intendere e volere, è l'apertura del Corriere di Bologna. La perizia psichiatrica sull'uomo accusato di aver ucciso Ambrosio resta oscuro il movente. Secondo i periti, l'assassino rappresenta l'apice di un'aggressività non dovuta a cause psicopatologiche. Questo lo scrive anche Andreina Baccaro. C'è un articolo di Giovanni De Plato, l'età del malessere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha deciso che il 10 settembre di ogni anno sarà la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il tema di quest'anno è stato cambiare la narrazione. La giornata e il tema richiamano l'impegno di tutti coloro che parlano o scrivono del fenomeno del suicidio o dei singoli casi a farlo, con una narrazione che si richiami alla prevenzione e non a esporre dati, casi e modalità con ricchezza di dettagli. Occorre professionalità, senso della misura per gli addetti ai lavori e anche per i semplici cittadini. Quando si ha a che fare con episodi traumatici così dolorosi e a forte carica imitativa, non è concesso a superficialità o insana morbosità, così come non è concesso tacerne o dimostrare distanza o rimozione. È un fenomeno che tocca in profondità il sentimento umano, che ci riguarda anche quando non ci appartiene. La parola prevenzione del suicidio ci dice che è possibile evitare un gesto disperato anche con una semplice vicinanza o un'accurata compartecipazione. È possibile evitarne l'attrazione fatale anche quando è un caso lontano o estraneo. Far crescere una cultura dell'arte bella del vivere aiuta noi e chi ha paura del presente. Occorre trovare parole nuove per avvicinare chi vive, senza dirlo o nascondendolo, l'infelicità del vivere, e sapendo sollecitare con lui o con lei un incontro di reciproca solidarietà e la speranza di vedere un domani migliore per entrambi. Poi continua l'articolo sul Corriere di Bologna. Sono due interviste, le notizie grosso modo sono quelle. C'è a pagina 3 un articolo di Francesco Rosano su la sicurezza in stazione, focus sugli accessi, filtri, presidi. I sindacati però dicono che i tempi per il piano sono troppo lunghi, il percorso con il comune, dice Ferrovie, va avanti. Poi c'è il nodo di Piazza Medaglie d'Oro, non so se lo scioglieranno prima o poi, ne stiamo parlando a gennaio, siamo a settembre. E ancora, la sfida dell'intelligenza artificiale è una strada in salita, pagina 4, solo il 16% delle PMI la utilizza. Bontempi di Romisma, intervistato da Luciana Cavina, dice: il primo gradino è il cambiamento umano non tecnologico, l'intelligenza artificiale è una corsa contro il tempo, solo una PMI Emiliano Romagnola, una piccola media impresa, su 6 nell'ambito del terziario utilizza almeno una piattaforma di intelligenza artificiale. Questo è rivelato da uno studio recente di Assintel Confcommercio, quasi lo stesso dato è vinto da un report di Nomisma con Confindustria e Unicredit. Quindi insomma nelle piccole e medie imprese viene utilizzata ancora molto poco. Poi ancora c'è questa intervista sul Corriere di Bologna a Bruno Barbieri, dice: Bologna per me è casa, sono dispiaciuto che il mio bistro non sia stato compreso. Lo chef stellato e Voto TV racconta successi e cadute nel suo libro Controluce, ombre, segreti di una vita, verrà presentato alla Coppa Ambasciatori sabato a Bologna alle 18 e viene intervistato Vittoria Melchioni e quindi dice che per lui la vita è stata veramente dura, ha avuto difficoltà con mio padre, ci siamo conosciuti davvero solo negli ultimi anni della sua vita, eccetera. Insomma, tutto l'aspetto biografico, la nonna, la mamma, e poi mia nonna dice: era una donna meravigliosa, la prima volta che vidi il pranzo di Babette mi misi a piangere perché lei era così, a 6 anni mi insegnava a tirare il collo a un gallo, educazione siberiana, se nasceva un vitello ci alzavamo alle 4 del mattino al freddo per andare nella stalla a vedere, e poi insomma faceva il pane, insegnava a sentire la crosta, insomma è lei che ha insegnato tutto, dal piccolo paradiso sulle colline di Marzabotto al Trigabolo, un salto tra due mondi opposti. Quel bambino, dice, ancora tutto dentro di me, non giocavo con gli altri bimbi ma vivevo con polli, maiali, mucche e rondini, eccetera eccetera. Mi piacerebbe che questo libro lo leggessero i giovani, soprattutto quelli che sentono di avere un talento e vogliono provare a costruirsi una vita. Alla Pagnotta dovevi conquistartela, la vita vale la pena di essere vissuta, ci vuole coraggio e capire che nelle decisioni importanti siamo soli. Sono bolognese, mi sento bolognese, sarò per sempre bolognese, dice Bruno Barbieri. Posso andare a vivere in America o dall'altra parte del mondo, ma quando torno a casa torno a Bologna. Quando sono venuto qui con il mio bistrò Furghetti non ero venuto per fare soldi, sì, non era però esattamente una mensa dei poveri, e sentivo di dover qualcosa ai bolognesi perché Bologna mi aveva dato una vita, avrei voluto creare un posto per loro con le idee di Bruno Barbieri, e invece mi sono sentito un po' trattato come quello che arrivava da fuori. Succede, la celebrità che apriva il suo locale, insomma, mi è dispiaciuto, pensavo che Bologna mi avrebbe accolto maggiormente come uno dei suoi, ma va bene così, continuo a essere orgogliosissimo di essere bolognese, il tortellino rimane insomma tutta la mia vita, il tortellini, mia madre me li dava quando ero ammalato, sono sempre guarito, eccetera eccetera. E quindi intervista a Bruno Barbieri sul Corriere di Bologna. Detto ciò, andiamo all'ultima pausa al GR Meteo e poi sì, apriamo la pagina sportiva.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 8.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, a rivelarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
27: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
26: Serie A, manca soltanto l'ufficialità, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, l'ex CT del Belgio paga un avvio disastroso, 1 punto in 4 gare, al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
25: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 16 settembre è un'altra giornata praticamente di estate piena, avremo massime fino a 30 gradi simili a quelle di ieri, con cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, ma sarà una giornata ancora molto gradevole. E domani, giovedì, arriva un po' di instabilità, con possibilità di nubi che si accumulano nel cielo e precipitazioni che potrebbero iniziare già dalla mattina e andare avanti fino a sera. Non saranno precipitazioni particolarmente intense o consistenti e anche le temperature non caleranno granché perché non arrivano correnti fresche, però aumenta l'instabilità, insomma ci stiamo lentamente avvicinando all'autunno e quindi queste giornate un po' più variabili ci saranno. Domani c'è l'occasione di qualche pioggia, ma come dicevamo le temperature non caleranno granché, magari arriveranno sui 25 gradi nei momenti di precipitazioni un po' più intense, ma niente di particolare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.05 e questo è tempo perso. Emilio Marresi, ancora buongiorno, stavo vedendo che sto per finire le batterie, allora no vabbè dai Roberto, su, hanno Kimi Antonelli di Casalecchio perché il comune deve sempre cercare visibilità con premi vari. Adesso di Casalecchio, su, vabbè, allora diciamo che viene premiato da Bologna città metropolitana, ecco, adesso viene considerato bolognese a tutti gli effetti. Casalecchio è Bologna. Hanno rotto le scatole al sindaco e alla giunta che non lo aveva ancora premiato dopo il primo gran premio vinto nello scorso, già nella scorsa primavera quando è stato, e adesso che lo premiano non va bene lo stesso perché è di Casalecchio. Dai, allora guarda, c'è la residenza San Marino, quindi cosa dobbiamo fare? Dai, questo veramente no, non faccio fatica. Allora, Andrea dice: se questa mattina sarà confermato l'esonero, mi ritrovo di Tedesco. Per la prima volta da quando il presidente ha saputo non credere nella bontà del progetto di questa sua società e dei suoi amministratori, le giustificazioni stanno diventando poco credibili, eccetera, eccetera. Sono riusciti a rovinare un periodo bellissimo e storico con scelte che hanno afflosciato l'umore dei tifosi. Poi. I messaggi sono più o meno divisi così, cioè c'è chi se ne approfitta per attaccare ulteriormente, per criticare anche attraverso questa mossa l'operato della società, chi invece ne trae qualche motivo di speranza nuova in più. Staremo a vedere che cosa accadrà. Barbieri sembra che abbia fatto una vitaccia, scrive Dino, poi dunque Gianluca dice: con l'intelligenza artificiale ci si fa qualche presentazione, analisi dati, ma se presti attenzione roba vuota. Gianluca, magari fosse così, no, me la stai liquidando un po' troppo facilmente, te lo dice uno che ha grandi diffidenze e difficoltà. Poi la colpa è tutta di Cioni che voleva i nuvoloni e li ha ammassati tutti sopra Casteldebole, dice Stefano. Progetto naufrago in quattro... No, no.

Poi c'è chi rivendica questa scelta, come Marco su tedesco, rivendica, insomma, diceva, la auspicava da tempo. Eccola, ecco perché invece di premiare Antonelli che paga le tasse a San Marino non si premia chi paga le tasse in Italia. Poi se cercavi una nuova TV, una nuova serie TV con grandi colpi di scena, ti consiglio la serie sul Bologna, dice invece Mauri. Non si dice più mangia il panettone, ma non arriva neanche a San Petronio, dice Andy. Vabbè, insomma, un po' di battute e commenti su quello che è il fatto sportivo del giorno che ci ha colto tutti in contropiede. Allora, parer mio, non credevo proprio, cioè quando me l'hanno detto già da ieri mattina, collega dice guarda che lo cacciano dopo il Toro. Boh, può darsi, ci sta nelle cose del calcio, per carità, ci possono essere motivi, però questa società non ha mai agito con questi tempi repentini alla Zamparini, sorprende. Vi ricordate quanto tempo ci è voluto per provvedere all'esonero di Inzaghi? Certo, era un'altra era, era un altro Bologna, era tanti anni fa, d'accordo, però non è una società che agisce mai sull'impronta del momento, non è impulsiva, non è, anzi, li abbiamo accusati tante volte di essere troppo a sangue freddo, di non essere caldi, di non andare davanti alle telecamere a sbraitare, a polemizzare, di essere loffi talvolta addirittura. Quindi non è una società che agisce di impeto e quindi questo mi ha molto sorpreso. Hanno sempre detto fin dall'inizio bisogna dargli tempo, e però poi non gliene è stato dato dopo quattro partite di cui abbiamo raccontato, cioè Bologna sta giocando in modo molto deludente, siamo d'accordo. Dopodiché stiamo parlando di tre sconfitte per un gol, di cui l'ultima è in casa del Napoli. Cioè, non ci sono da questo punto di vista gli estremi che rendano un esonero necessario alla quarta di campionato. Non è da Bologna una roba del genere. Per questo pensavo che non sarebbe accaduta. Pensavo che fossero le solite voci, i soliti allarmismi, il solito teatrino che si fa quando le cose vanno male in una squadra di calcio. Dopo, ci sta benissimo che dopo il Toro lo cacci. Prima, neanche dargli quell'occasione, pensavo che non fosse possibile. Evidentemente hanno ragionato su due aspetti che hanno prevalso alla fine, e uno è se vince col Toro, ma noi siamo già convinti, abbiamo già capito che non è l'allenatore che fa per noi, ci tocca tenerlo per altre 3 settimane, perché tanto sarà lunga la pausa dopo la partita col Torino di sabato, e quindi perdiamo un mese e probabilmente perdiamo anche Palladino, che in questo momento è la risorsa numero uno possibile, il pezzo migliore di quelli in vetrina per chi deve fare un esonero, una sostituzione in Italia. E magari era un mese che poteva anche essere utile, aggiungo io, non lo so, boh, anche allo stesso tedesco per potersi ricollocare rapidamente altrove e non gravare col suo ingaggio sulla società, sul bilancio della società di quest'anno. E quindi questi sono motivi che credo abbiano accelerato la decisione. E i motivi veri della decisione non lo so, cioè deve essere successo qualcosa che noi possiamo intuire, l'abbiamo intuito, l'abbiamo detto anche, ma magari fino in fondo non lo sappiamo abbastanza, però ci sono motivi che non sono emersi in modo così chiaro e che vanno oltre il livello delle prestazioni non sufficienti fino adesso, ma non sufficienti come non lo erano all'inizio quelle di Motta e quelle di Italiano. Qui è come se in 2 mesi i dirigenti si fossero accorti che Tedesco non è capace di allenare in Italia e non è capace di allenare il Bologna in questa situazione, è troppo rigido, se l'aspettavano meno rigido. E giocatori è andato in strino con un po' di giocatori, no? E Bernardeschi e Skorupski e non so chi altro. Non è chiaro il calcio che vuole fare, è vero. È l'insieme che fa, è la somma che fa il totale di questi motivi qua. Non ne vedo uno particolarmente forte, ma resta il fatto che se hanno preso una decisione così drastica, netta, sorprendente, quantomeno c'è da salutare positivamente il fatto che abbiano agito di impeto, abbiano agito subito con convinzione e sperando di non aver sbagliato il giudizio né sia prima che dopo, su tedesco, senza

0: perdere tempo, ecco, almeno questo. Non saprei, scrive Matteo Dalla Vite, tra virgolette, all'inizio del suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, tedesco senza vittoria né fiducia, il club ha deciso il ribaltone, il Bologna sceglie Palladino, questo è il titolone della Gazza. Sarebbe stata più o meno questa chiosa, il non saprei, secondo le indiscrezioni, a far scattare la molla in maniera definitiva nell'incontro di ieri con la dirigenza del Bologna, annunciato, avvenuto intorno all'ora di pranzo. Tedesco si è assunto molte responsabilità riguardo all'avvio stagionale, ha espresso volontà di insistere sulla propria strada, ha mostrato dispiacere inevitabile, ma allo stesso tempo si sarebbe palesato troppo incerto sulla possibilità di trovare la giusta via d'uscita dopo un inizio shock. Più che altro, no, io non credo che sia tanto questo quanto il fatto che le strade che lui pensava di percorrere non convincevano affatto la dirigenza, e potremmo anche, come è normale nelle dinamiche interne di un'azienda, sospettare, pensare, credere che non tutti fossero d'accordo, fossero dello stesso parere e che ci sia stata un po' di discussione interna. La domanda che mi faccio è: dopo aver detto che Tedesco lo conoscete da 2 anni, lo volevate 2 anni fa, l'avete presentato a giugno come un gran colpo di genio, lo avete scoperto, è chiaro, sì, quando uno si sposa con il marito, la moglie o la moglie, si conoscono davvero bene quando ci vivi tutti i giorni in casa, dalla mattina alla sera, certo, però siete rimasti sorpresi dai suoi metodi dopo aver detto sempre che comunque la cura nella scelta, lo studio profondo delle situazioni, delle persone, eccetera, è uno dei criteri, sono criteri fondanti, fondativi alla base delle strategie, e poi ops, ci siamo sbagliati, era rigido, e chi avete studiato per 2 anni, lo avete studiato bene, eravate tutti d'accordo, eravate tutti d'accordo prima e siete tutti d'accordo adesso? Un po' di dubbi possono venire su questo, no? Con ogni probabilità oggi l'ex CT del Belgio, per tutto questo, scrive la Gazzetta, non sarà più l'allenatore del Bologna. Ufficiosamente è già stato deciso tutto ieri sera. Palladino, i contratti con Palladino sono iniziati anche dal 14 luglio al 14 settembre, dal 14 luglio al 14 settembre, giorno di una gara quasi avvilente contro il Napoli, il Bologna ha certificato che carattere, coesione, convinzione, gioco, le caselle giuste al posto giusto e i compiti consoni, ma soprattutto le soluzioni per uscire da quell'unico punto in 4 partite, non si vedevano. E allora sarebbe stata proprio dura trovarli dallo stesso allenatore. Ora, meno di contro ribaltoni, dopo l'indiscrezione di ieri nel pomeriggio, Raffaele Palladino sarebbe pronto a prendersi il rosso-blu. Da quel che mi risulta deve soltanto sistemare, chiudere il rapporto con l'Atalanta e poi venire a Bologna. Senza dimenticare che il club ha pensato anche a Tudor, Pioli ed Aversa. La risposta definitiva e ufficiale è in arrivo, la strada appare tracciata. I rumors ieri parlavano di un incontro con l'ex tecnico dell'Atalanta già in tempi non sospetti, quindi lunedì scorso. Conferme no, mezze conferme sì, oggi è la verità. Resta il fatto che la situazione si era fatta particolarmente allarmante, ecco perché dell'accelerazione, scrive la Gazzetta dello Sport. In società la preoccupazione era latente ma pressante, in campo la squadra non aveva una direttiva precisa, troppe vie di mezzo, giocatori validi a fare cose che erano certe cose erano impiegate a fare altro, poi un centrocampo deputato a creare ma con 3 mediani, orfano in maniera schiacciante di un Freuler e con l'unico capace di vedere la verticale sistematicamente in panchina, cioè Moro, ali costrette a rincorrere più che essere rincorse, vabbè, insomma non andava bene niente, ma su questo sì, l'abbiamo visto che erano poche le cose che andavano bene. Continuo a pensare appunto che il tempo dato a Tedesco sia stato molto poco. Poi non so come l'avrebbe usato, non è che mi esaltasse, però anche a me è sembrato un po' avere degli atteggiamenti un po' ma non tanto per una questione di inflessibilità o intransigenza, quanto proprio di schematismo mentale forse non adeguato ad una situazione simile, non lo so, però ancora un po' di tempo gliel'avrei dato. La dirigenza è rimasta a lungo anche ieri sera a Casteldevolo, la decisione era già stata presa dopo il colloquio a ora di pranzo con Tedesco, ma serviva a dare corpo alla volontà iniziale, quella che portava a Palladino. Oggi la squadra si ritrova dopo il giorno di riposo goduto ieri. Chi dirigerà l'allenamento? Andrea Tarozzi o già l'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta? Una cosa in attesa dell'ufficialità è che il ricorso per Tedesco circa la seconda gara di squalifica interesserà meno, sì, in effetti sì. E poi Andiamo a vedere su questo tema cosa troviamo su qualche altro giornale. Adesso vediamo un attimo, questo non c'è. Allora, vediamo il Carlino. Carlino ha un titolo molto, molto felice. Devo fare i complimenti a chi lo ha partorito ieri per l'inserto sportivo locale. Perché è davvero geniale, degno della tradizione di Stefano Biondi. Bologna non è più Domenico, è molto carino. Allora, una svolta shock, Tedesco è già esonero, un solo punto in classifica, troppe incomprensioni, scrive Marcello Giordano. Il sostituto Palladino, buona la seconda. Scelto l'ex allenatore di Atalanta e Fiorentina, manca solo la firma. Fu già vicino nel dopo Thiago. Ieri sera è arrivato in città, dice Giordano, andando anche un passettino oltre rispetto alle altre cronache. Vitali ricostruisce i motivi: 70 giorni in salita di Domenico, dal rosso di Rowe al caso Skorupski. Probabilmente si è incrinato qualcosa anche all'interno dello spogliatoio fra giocatori e tecnico. E in questi casi si dice. Che poi adesso a sto punto, se sono stati accontentati i giocatori, tocca a loro cominciare a fare qualcosa di più in campo, cominciare da sabato, che giustifichino almeno con una prova così, di orgoglio e di reazione il fatto che si sa, queste situazioni o cambi, è più facile cambiare l'allenatore che è uno solo rispetto a tutta la squadra e quindi. E quella è stata, come dire, la strada che è stata presa e scelta, è quella lì. Repubblica Bologna, dicevamo, Tedesco in fuorigioco, il Bologna vuole cambiare, questo è il titolo in prima pagina, dentro articolo di Luca Bortolotti, Tedesco non ha più tempo, il Bologna lo vuole esonerare. Ieri lungo confronto tra dirigente e allenatore, la società ha deciso di cambiare in polce Palladino, Sartori che lo aveva scelto voleva dargli fiducia. A sto punto, visto che tanto, come dire, la situazione del Bologna mi è risultata abbastanza impronosticabile in questo caso, lo ammetto, non ho capito che si potesse andare verso questa soluzione in tempi così rapidi. Io ho due antenne a breve o lungo termine su Sartori, potrei anche drizzarle a sto punto perché magari. Vediamo se è una decisione che è stata, come dire, che avrà conseguenze oppure no nell'armonia interna della dirigenza tecnica. Ecco. Non so nulla, cioè non ho indiscrezioni su questo, non ho nessun sbiscio, nessun gossip, è proprio un ragionamento da osservatore delle cose rosso-blu che faccio ad alta voce insieme a voi e basta. Il Bologna vuole separarsi dal Tedesco. È finita poco prima delle 21 ieri una lunga giornata di riflessione a Casteldevole che dopo solo 3 mesi porta la storia sulla panchina rossoblu del tecnico verso il termine. Ieri Fenucci, Sartori e Di Vaio sono rimasti riuniti al centro tecnico tutto il giorno per decidere le sorti dell'allenatore e discutere di quale alternativa scegliere per la panchina del Bologna con Palladino in testa, eccetera, eccetera. Questo è l'articolo di Luca Bortolotti. Che cos'è questo? Ah, ok. Poi diamo un po' di messaggi prima di salutarci. A Bologna bisogna cambiare alcuni tifosi, no? L'allenatore, dice Tommaso. Invece che pagare due allenatori era meglio prendere due giocatori in più, dice Ale. E poi ancora preso l'allenatore importante, grande palese l'obiettivo. Sono sicuro che c'è anche altro oltre al tecnico sportivo. Sarà arrivato tardi al colloquio con la società, sospetta Jonathan. No, non credo che sia quello. Si può sapere perché è stato esonerato? No, cioè, nel senso, non so, ne stiamo parlando da un quarto d'ora. I motivi sono quelli che possiamo supporre, ma è poi chiaro che le motivazioni ufficiali non saranno mai quelle. Ti arriverà un bel comunicato in cui ti dicono che lo ringraziano per il lavoro professionale, l'impegno, eccetera, ufficiale ci saranno quelle che le motivazioni che già un po' ci hanno dato e già ci daranno in via privata, che filtreranno attraverso quello che vi racconteremo, che vi racconteranno i giornalisti. Le motivazioni ufficiali di un esonero non te le danno mai. Poi, Monza dimissioni dalla Fiorentina, esonero dall'Atalanta, direi che è un curriculum per cui pagare 2 milioni all'anno. Per 3 anni Pierpaolo non è contento, non è poi andato, non è vero che è andato così male Palladino, non è vero. Poi nelle sue precedenti esperienze, A mio avviso era un ottimo mister da prendere subito, dice ad esempio Bach, vedi, non c'è unanimità neanche su questo giudizio. Quattro partite mi sembrano veramente poche, probabilmente ci saranno stati degli scontri frontali, dice Daniel, saranno bussati a pranzo. Oltre a non assimilare gli schemi, noi non possiamo saperlo, ma forse col suo modo di fare ha demolito lo spogliatoio, addirittura l'ha distrutto. E le belle gioie si sono messe di traverso, si è visto domenica, dice Cri. Tanto di cappello da Antonelli e Sinner, ma molto bolscevicamente chi non paga le tasse in Italia deve essere premiato alle Cayman. Questo dice su un altro tema Antonio. Poi è chiara la rottura di Tedesco con i giocatori, dice Fabrizio. È evidente che ci sono state grosse frizioni con lo spogliatoio, altrimenti la società avrebbe aspettato, dice Manuel. E poi non ci hanno lasciato neanche una mattinata per il totto allenatore, dice Steve. Beh, vedi, agiscono con efficacia da cobra proprio, zacca, il morso del cobra sia su Tedesco che Paladino, e dovresti essere contento, altro che, cioè, dobbiamo giocare sabato, quindi è inutile perdere del tempo. Sapremo mai la verità sui motivi che hanno portato a questo esonero? Sì, la saprete, sarà quella che vi arriverà filtrata dai media. Poi Tedesco era una scommessa troppo estrema. Ah, insomma, ci poteva stare benissimo, eravamo tutti felici di questa scommessa, quindi adesso a posteriori sì, col senno di poi, ma non deve aver dimostrato abbastanza leadership. Ecco, questo penso che possa essere anche questa una delle motivazioni. Enrico, poi queste battute di molti tifosi, dice Roberto, contro la società sono urticanti. Basta, la nostra società a volte sbaglia, ma basta. La scelta di Palladino dimostra che le ambizioni non sono finite. Coraggio, questo è il. L'atteggiamento costruttivo positivo di Roberto. Poi ora basta alibi ai giocatori visto che lo hanno scaricato loro. Società in balia dei conti correnti. Sì, come me, come tutti noi, abbiamo dei conti correnti con i quali fare appunto i conti, caro Matteo. Tutti così. Poi il pezzo migliore sarebbe stato Thiago Motta, dice Matteo. Sì, vabbè, impossibile per come è andato via, certo. Poi figurati se ci torna. Probabilmente alla squadra contro almeno qualche senatore. Spero che questi a gennaio facciano le valigie, lo dice Maurizio. Poi ancora, questa che cos'è? Non la vedo. Palladino già a Bologna, ha assistito dal vivo già a tre delle prime quattro partite del Bologna. Se questa notizia è vera, dice Nick, c'è molto retroscena. Domenico era troppo ingegnere per essere un buon allenatore, dice Harald dal suo taxi. È forse quello che hanno un po' pensato anche loro, sai, la tua sintesi è un po' cruda, ma non è lontanissima dalla realtà. Avrei aspettato ancora un po', immagino che la decisione sia venuta dopo il confronto con la squadra e col tecnico, più che con Claudio, col tecnico c'è stato il confronto. Poi Hakimi e Antonelli faranno collaudare la velocità massima del tram, speriamo di no. Andrea, poi. Al momento sul tecnico del Bologna alza bandiera bianca, rimango basito sulla dirigenza. Poi ancora il vocale, mi dispiace, ma non lo posso mettere in onda. Dopo aver preso Teat e Mbangula perché Tedesco li conosce, mandano a casa Tedesco, dice Nicola. Poi adesso vi lascerò sfogare per tutta la giornata. Consegno e lascio in eredità a Ronzulli un bel pacco di messaggi. Marco, per quanto riguarda Tedesco, è emerso qualcosa di insanabile nel rapporto con la società e la squadra. Credo abbiano poco rilievo i risultati sul campo. Nel rapporto con la squadra c'erano alcuni indizi negativi, vedi Skorupski, l'esultanza solitaria di Dobby, che l'avevamo notata anche quella. Manca un gruppo, indice di un'assenza di gruppo, mi sa anche a me. Le reazioni di Bernardeschi e Piccoli a Napoli, la decisione di riprendere gli allenamenti mercoledì mi è sembrata folle. E Palladino è più simile agli allenatori precedenti. Bruttissimo segnale, dice, cioè non ti chiami, non hai un nome, non te lo dici, però insomma, bruttissimo segnale se sono in allenatore. Fa pensare che hanno sbagliato solo allenatori che fanno la difesa 3. È possibile che del Palladino infatti torni alla difesa o vada, anzi, alla difesa 3. C'è molta incoerenza, hanno dato mesi e mesi a Inzaghi e a Tedesco solo 4 partite. Beh, situazioni diverse, anche una società diversa, cioè Inzaghi stiamo parlando del 2018, sono passati 8 anni, e uno può anche imparare dalle cose, c'erano anche dirigenti diversi, quindi non sono due situazioni paragonabili, anche se proprio lo stile del Bologna non è mai stato quello di una società impaziente, impulsiva, questo sì. Pare che fosse una scelta di Sartori, non è che gli equilibri dell'area tecnica si siano modificati, dice Federico da Bologna, e lo vedremo. Era quello che, così, la curiosità che confessavo anch'io di poter poi scoprire nei prossimi mesi, capire se questa è una decisione che modifica alcuni equilibri interni, molto simile all'esonero di Vanovic, non è che andò benissimo, dice Paolo, in chiave virtussina. E basta, detto ciò, io vi saluto, continueremo a commentare ancora questa attualità, sportiva, questa cronaca, domattina, insieme a tutte le altre notizie della nostra città. Grazie ad Emilio Marrese per essere stati a perdere tempo con il sottoscritto anche questa mattina. Ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8:30. Buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
6: Di che parliamo stamattina? Non c'è niente da dire, porca miseria. Cioè, uno arriva il mercoledì mattina in radio e dice, vabbè, troverò un argomento di cui... Niente, niente, proprio nulla, non accade nulla. Vabbè, ci dovremmo inventare qualcosa. Adesso vediamo, Teo, di cosa parliamo quest'oggi? Non scodinzolare, basta, dammi una mano. Niente, vabbè. Parliamo del tram? No, no, meglio di no. Parliamo, boh, vabbè, troveremo qualcosa da dire, ragazzi, che dobbiamo fare. Va bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora Dario in questo mercoledì 16 settembre che inevitabilmente sarà insomma scoppiettante in maniera un po' particolare sicuramente, ma anche un po' in attesa, ecco, lo possiamo dire sicuramente, al di là delle gag iniziali, delle simpatiche gag iniziali di questa puntata, che sarà incentrata inevitabilmente su quello che è accaduto nella giornata di ieri a Casteldebole e anche su quello naturalmente che può accadere oggi a Casteldebole dal punto di vista delle ufficialità. E non credo ci sia insomma, bisogno di sottolineare quanto sia un passaggio quello deciso dal Bologna ieri di grande peso all'interno della stagione, va da sé. Ci sono tantissimi aspetti di cui parlare e in questo senso naturalmente lo faremo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Una raccomandazione, ragazzi, ve la faccio sempre, ma questa mattina vale ancora di più, visto che il tema è caldo e già in 2 minuti di diretta sono arrivati 87 messaggi più o meno, no? Forse anche di più. Siate corti nei vostri messaggi, nei vostri audio, più siete corti e più aiutate naturalmente la trasmissione a dare spazio a maggior numero di voi, quindi tenendo conto che sarà estremamente complicato leggere tutti i messaggi stamattina, ma ci sta, vero? Vi chiedo, oltre che di firmare i messaggi, ecco, siate anche insomma più sintetici possibili, ecco, da questo punto di vista è una raccomandazione che vi chiedo, perché l'argomento è ovviamente enorme, un esonero dopo 4 giornate di campionato non è certamente consuetudine, neanche nel nostro calcio così strampalato su tanti aspetti, e certamente non è una consuetudine per il Bologna. un esonero arrivato ieri, un po' a sorpresa, invocato da tanti di voi, devo dire la verità. Un esonero un po' a sorpresa, se non altro perché c'è un'altra partita sabato, poi la sosta. Però, come diceva giustamente Emilio stamattina, probabilmente ha pesato anche il fatto che non si volesse in qualche modo perdere tempo nel momento in cui il colloquio di ieri mattina tra dirigenza e allenatore non ha prodotto nulla di positivo nella visione della dirigenza rossoblù. E quindi operare subito, tagliare subito. Domenico Tedesco chiude la sua esperienza al Bologna certamente non indimenticabile dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista del gioco, insomma, possiamo discutere, ma certamente un calo c'è stato questo inizio di stagione, la chiude però dopo appena 4 partite. E questo naturalmente dal punto di vista prettamente di campo e prettamente calcistico lascia un po' così, un po' sbigottiti. 4 partite sono oggettivamente pochissime per valutare l'operato di un allenatore, per capire bene effettivamente quanto Domenico Tedesco come allenatore possa avere un valore per questo Bologna. Quindi, partendo da questo presupposto, che credo sia abbastanza oggettivo, mettiamola così, al di là di quelli che sbraitano alla prima sconfitta, alla prima giornata di campionato, dobbiamo evidentemente andare altrove. E allora dobbiamo andare su quel non saprei che scrive oggi Matteo Dalla Vita sulla Gazzetta dello Sport a proposito della risposta che Tedesco avrebbe dato alla dirigenza nel momento in cui è stato sottoposto, è stato messo sul piatto, per meglio dire, la questione come ne usciamo da questo inizio difficile. Dobbiamo mettere sul piatto evidentemente anche il rapporto con la squadra. Io non ci girerei troppo intorno su questo tema. Abbiamo un po' di indizi, non abbiamo le prove schiaccianti, la pistola fumante, come dicono gli amanti del crime, però abbiamo un po' di indizi sul fatto che il legame tra l'allenatore e il gruppo non sia stato, a questo punto possiamo usare il tempo passato in attesa dell'ufficialità, non sia stato particolarmente solido. Visioni diverse, ma soprattutto direi evidentemente poca volontà di fare un passo indietro da parte di entrambi, di entrambe le parti. Perché se, come è successo con Italiano all'inizio della sua esperienza, con di fatto una ricerca di compromesso tra le idee del mister e quello che la squadra poteva fare, qui invece evidentemente è stato valutato che questo passo indietro non lo volesse fare nessuno. E al di là di chi abbia più responsabilità, se l'allenatore o i giocatori, è ovviamente molto più facile mandar via l'allenatore che cambiare mezza squadra o quello che è. E quindi paga Domenico Tedesco, evidentemente. Paga anche, certamente, un mercato non particolarmente brillante, non tanto nelle uscite, sapete come la penso, non tanto nelle uscite quanto nelle entrate o nelle mancate entrate. Un mercato in cui la scelta sua, anche di Tedesco intendo, di affidare la mediana, la regia a Elazzuzzi è stata una scelta che inevitabilmente poi ha un po' bloccato lo sviluppo del mercato del Bologna, che però poi per il resto, non, per ora almeno, non sembra aver dato giocatori particolarmente adatti al gioco di Tedesco. Penso ad Amon Darain, per esempio, che ancora non si sa bene che cosa possa fare in questo Bologna. Mangurai è arrivato ieri praticamente, quindi è anche abbastanza ingiudicabile per quello che può essere con il Bologna. Quindi un insieme di fattori, come sempre accade in questi casi, non una causa unica scatenante, ma un insieme di fattori che evidentemente ha portato la dirigenza a prendere una decisione forte e che mette inevitabilmente in discussione quanto fatto da giugno a oggi. Perché se mandi via l'allenatore dopo, diciamo, nel girone di ritorno, febbraio, marzo, è un conto ovviamente, ma se lo mandi via dopo 4 giornate è l'autocertificazione che quello che è stato pensato in quest'estate, non tutto ma gran parte, è sostanzialmente da buttare o quantomeno da rifare. ed è quindi di fatto l'autocertificazione del fatto che le scelte compiute dalla società da giugno, oggi diciamo da giugno, quindi dal cambio di allenatore, ecco, in poi non hanno prodotto risultati. Quindi c'è evidentemente anche una responsabilità da parte della dirigenza rossoblù, perché se si arriva appunto a esonerare l'allenatore dopo 4 partite è evidente che ci sia stato quantomeno un errore di valutazione nella scelta dell'allenatore, ma soprattutto nel tipo di gruppo che si è venuto a creare. E adesso tocca a Raffaele Palladino è l'uomo scelto, meno male, perché le alternative che sono uscite ieri fanno venire oggettivamente i brividi, tra Pioli, D'Aversa e Tudor. Palladino, quantomeno nelle sue esperienze poche ma comunque già significative, ha già fatto vedere di essere un allenatore con delle idee più chiare, con la capacità anche di adattarsi anche un po' a quello che è il materiale umano a disposizione. Mi dispiace per gli ascoltatori che guardano con orrore alla difesa 3, ma se non col Torino, già con il Lecce alla ripresa del campionato, è altamente probabile che si vada in quella direzione per trovare anche un incastro diverso rispetto a quello che è il Bologna attuale, in cui evidentemente però in quell'assetto lì bisognerà trovare un posto per Riccardo Orsolini, e questa è ovviamente la grande sfida tattica che attende Palladino. Orsolini è un giocatore che per il Bologna resta importantissimo. Il 4-3-3 non esalta particolarmente però gli altri giocatori, il 4-2-3-1 più o meno, la difesa 3 con Olme e Miranda sugli esterni, Bernardeschi più vicino alla punta, invece va in incastro con tanti giocatori del Bologna, non con Orsolini. Quindi questa sarà la sfida evidentemente che attende Palladino. Vediamo anche un po' le tempistiche per quanto riguarda ovviamente le comunicazioni rosso-blu. Di certo è che evidentemente, come dicevo, è stata una scelta che non ha pagato, e da un certo punto di vista ci sta anche che nel momento in cui la società se ne rende conto, soprattutto si rende conto che non, o meglio, ipotizza alla luce di quelle che sono state le chiacchierate con Tedesco, ma anche con i senatori della squadra, perché questa non è una decisione che si prende senza coinvolgere almeno i senatori della squadra. Evidentemente l'ipotesi che è stata fatta è che non ci fossero minimamente margini per trovare una strada in questo Bologna. Tedesco avrebbe dovuto avere più tempo, sì, però se ci fosse stata la consapevolezza di tutti, anche dello stesso Tedesco, di una strada da percorrere che potesse essere quantomeno percorribile. Invece evidentemente non c'erano strade proprio da percorrere, e quindi un esonero è il secondo in questo campionato dopo la Fiorentina, che ha mandato via Grosso dopo 3 partite richiamando Vanoli, quindi un'altra situazione evidentemente molto, molto particolare. Vedremo un po' l'effetto sabato col Torino. Ovviamente poi andiamo con i messaggi. In situazioni come queste la palla passa adesso ai giocatori, perché è evidente che c'è stato, come ribadisco e sottolineo, un confronto con almeno i senatori del gruppo, e se i senatori del gruppo non hanno fatto granché, come mi pare abbastanza evidente, per, tra virgolette, difendere Tedesco, è ovvio che la palla adesso passa ai senatori della squadra, con tutte le responsabilità del caso, ovviamente, ma questo fa parte del calcio. Non diciamo nulla di particolare, ecco, da questo punto di vista. Allora, terminato l'introduzione, così vi ho detto già la mia, un po' come la penso, ma andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Matteo da Imola: noto un notevole scostamento tra il modo operativo a cui siamo abituati della società e la decisione di esonerare Tedesco. Sia italiano che Motta, erano state concesse molte più giornate per modellare il Bologna. Pensi che ci possa essere altro oltre l'aspetto puramente tecnico? Sì, è evidente, Matteo. È evidente che Motta italiano è stato dato più tempo perché evidentemente il rapporto con la squadra è anche diverso. E questo è, mi pare pacifico, proprio pacifico. E non sto dando colpe a Tedesco, non sto dando colpe alla squadra, ma è una constatazione. Può succedere, può succedere. Ora Paladino, che mi pare uno ambizioso, spero non masochista, no, speriamo proprio di no. Che ambizioso è ambizioso. Che sia anche uno che si porta dietro due esperienze di campo tutto sommato positive, Fiorentina Atalanta, chiuse però in maniera brusca, quello lo dobbiamo tenere conto. Ecco, diciamo che il carattere non manca a Paladino. E questo mi pare abbastanza assodato. Per cui vediamo, ribadisco però che francamente, se le alternative dovevano essere Pioli, D'Aversa e Tudor, qualunque dubbio si possa avere su Paladino viene spazzato via, proprio spazzato via. Non c'è il minimo dubbio che sia di questi quattro l'allenatore quantomeno più in palla, ecco, più sul pezzo. La forza del Bologna, partendo da sinistra, passando dal motto italiano, è sempre stata fare gruppo, né bene né male. A dicembre l'anno scorso già qualcosa deve essere successo. La miseria, Cristian, è che l'arrivo di Tedesco, così il regolamento di esclusione della domenica, ha messo in maretta lo spogliatoio. Però aspetta, Cristian, parte l'anno scorso, se dici che con l'italiano è sempre stata la forza fare il gruppo, e a dicembre mi sembra che fosse lui l'allenatore. Ma a parte questo, se Tedesco ha fissato delle regole, giusto o sbagliate che sia, ma le ha fissate, e lo spogliatoio le ha accettate, e qualcuno, chiunque, Skorupski nel caso specifico, poteva essere anche Bernardeschi, chiunque altro, le ha violate, lì non è colpa di Tedesco, chiariamolo. C'è da capire perché siano state violate, cosa è successo, e quello è un altro paio di maniche. Ma nel momento in cui ci sono all'interno di un gruppo, di uno spogliatoio, delle regole rigide, ok, rigidissime, va bene, ma sono state comunque fissate, e non certo sono state fissate prima della partita di Napoli, cioè la mattina della partita di Napoli, sono state fissate quest'estate. Se non sono state rispettate, chi ha sbagliato deve pagare, punto. Se poi i giocatori non piacciono le regole, questo gruppo non piacciono le regole messe da Tedesco perché è troppo rigide, è un problema dei giocatori in questo senso, è un problema dei giocatori. L'allenatore è lì anche per fare questo. Già delle amichevoli non mi convinceva, Napoli conferma che i giocatori non lo seguono, giusto così, se le cose non vanno con la squadra. Paladino mi piace, forza, scrive Alex. Saluto Fra che scrive: stordita dalla notizia di Tedesco, non posso che commentare fuori tema. Le manne, c'è il tram e le vie a 30, grande confusione. Ma mica solo le manne, Fra, è una cosa piuttosto diffusa in giro per l'Europa. L'ho trovata anche ad Augsburg quest'estate. Fra, divertiti alle manne quantomeno. Non so come sia, non ci sono mai stato, ma credo che a parte il circuito dove fanno le 24 ore, spero possa esserci altro. Ecco. Mazza, in questi ultimi mesi ho visto cose che voi umani, che non mi sarei mai aspettato da questa società barra gruppo. Lo si può interpretare sia come indice di insicurezza, ma anche all'opposto. Io non avrei agito così, ma non sono un dirigente di calcio e non ho in mano tutte le variabili del caso. Quello non ce l'abbiamo neanche noi, Mazza. Quindi, in questo senso, anche quello che ho detto in apertura sono ipotesi basate su quello che sappiamo e su come soprattutto funziona in questi casi, in una squadra di calcio, in una squadra di basket, in qualunque squadra dove c'è un allenatore e un gruppo più o meno numeroso di giocatori. Dopodiché ribadisco, alla luce anche di quello che scrive Mazz, che è evidente che sia l'autocertificazione di come la gestione della stagione 26-27 non è iniziata in maniera positiva. Le scelte fatte per la stagione 26-27 non hanno portato granché di positivo. È un'autocertificazione. Però mi dispiace davvero per Tedesco, perché non ho avuto tempo neanche di conoscere la città e il nostro tifo. Umanamente, veramente una sconfitta. E ci può stare come analisi, come impressione. Ci può stare. Firmatevi! Scusaci Alan, potevate inventarvi qualcosa di diverso per trovare argomenti senza le coppe, hai ragione, però era anche questa tempistica che non va bene, perché adesso abbiamo 3 settimane di sosta, era più comodo settimana prossima almeno, e invece no, mercoledì prima della sosta, e vabbè, pazienza, pazienza. E Cri suggerisce anche una rubrica sui nostri amici pelosi, ma la faremo prima o poi, piuttosto che parlare di calcio, se questo è l'andazzo della stagione. No, a parte le battute, Claudio da Casalecchio, ricapitolando, prima prendi il mister tedesco dicendo iniziare un ciclo, vendi anche i muri di Casteldebole, è la miseria, il mister non fa una piega, tentando in campionato, ma tu Bologna lo devi difendere perché gli hai smembrato la squadra, i giocatori che non hanno scaricato sono da fischiare e insultare. No, secondo me no, perché non sai tu Claudio, e non sappiamo neanche noi, adesso verrà fuori di tutto, non lo so già, tanto so come funziona qua, Radio Portici già attiva, verrà fuori di tutto, che Tedesco ha sgambettato Skorupski, che Bernardeschi ha messo il sale nel caffè del mister, tutte queste cose, verrà fuori di tutto e non sarà vero nulla. Quindi detto ciò, che schifo stare nel caffè, scusate, detto ciò, no, i giocatori non sono da fischiare preventivamente, perché non sappiamo come sono andate le cose dentro. I giocatori eventualmente saranno da fischiare e da contestare se da, diciamo, da Lecce in poi, vai, abboniamo la partita col Torino, anche se quella col Torino già è importante che arrivino segnali. Ma in generale, se i giocatori non daranno segnali sul campo, allora in quel caso sì, ma non preventivamente, Claudio. Non preventivamente. Non possiamo sapere come sia la bilancia del rapporto, cioè chi abbia più responsabilità. Ce le hanno evidentemente entrambe le parti, non c'è dubbio, però non puoi fischiare i giocatori prima. I fischi se nel momento in cui sono arrivato l'allenatore, la palla passa a loro, questa palla non la gestiscono. O non la sanno gestire, quello sì. Stefano, ma è possibile che ti ritrovi con uno spogliatoio spaccato da ricostruire e cacci l'unico ingegnere in squadra? Hai ragione, Stefano, hai ragione. Però evidentemente la scelta è stata quella di andare su un Ciappinaro come Palladino, mi pare evidente. Scelta dal punto di vista architettonico, vediamo dove porta, ecco. Penso che questa decisione abbia influito anche un confronto tra società e De Silvestri. Quando parlo di veterani mi riferisco ovviamente a De Silvestri, a Bernardeschi, a Orsolini, a Skorupski, giocatori che stanno qui, Ferguson, giocatori che stanno qui da più tempo, o anche molto semplicemente quelli che hanno più esperienza degli altri. Questo è pacifico, pacifico, proprio pacifico, ragazzi, questo non c'è il minimo dubbio. Una decisione del genere, a maggior ragione dopo 4 giornate, non si prende all'insaputa della squadra, senza sentire la squadra. Proprio non esiste, sarebbe gravissimo se accadesse una roba del genere. E quindi sono convintissimo che non sia accaduta, che ci sia stato un confronto anche con la squadra. Tedesco è troppo tedesco per allenare in Italia, scrive Saverio. Nicola, per fortuna, visto che dobbiamo pagare 2 allenatori, avremo la scusa per vendere altri giocatori già a gennaio, era un po' in ansia. Va bene, deluso dei giocatori, scrive Davide. Ok, e se c'è voto al mercato dopo 4 e mezzo, alla luce delle sole del mister, do 2. Beh, sono cose diverse però, firmatevi, sono cose diverse. Il mercato resta di profilo non eccelso. E a maggior ragione puoi sicuramente considerarlo negativo anche per il fatto che evidentemente non è stata una squadra in linea con quelle che sono le idee di Tedesco, quindi resta già negativo, ecco, in questo senso qui. Aiutami a capire, molti tifosi lamentano anche, una squadra in liquidazione, poche ambizioni, mancanza di progetti, e sono erano Tedesco per prendere un profilo non certo basso, e non va bene. Ah, guarda, allora, il fatto di aver preso Palladino, come dicevo anche prima, è certamente un segnale di spinta, ecco, questo sicuramente. Fosse arrivato un allenatore come D'Aversa, con tutto il rispetto per D'Aversa, sarebbe stato un segnale di un altro tipo per quella che è stata la carriera di D'Aversa finora. Arrivato Palladino è un nome comunque di spicco in questo momento tra gli allenatori liberi, e quindi in questo senso sì, si può leggere anche come un rilancio. L'abbiamo fatto una scelta di spessore a giugno con un allenatore che era reduce dall'esonero al Fenerbahce, ma comunque ha fatto una carriera di buon livello, quindi una scelta di un tipo ben preciso, non è andata bene, rilanciamo con un'altra scelta di spessore per quelli che sono gli allenatori liberi. Antonio Conte non potevi andarlo a prendere, vai a prendere Pallatino. Questo è, se volete, è un lato positivo. Questo è un lato positivo della vicenda. Alibi finiti, adesso correre, scrive un ascoltatore. Hanno fatto un contratto a vita a Orso, poi prendono un allenatore che non lo schiererà mai, come Cambiaghi. E chi sarebbero i nostri due fantasisti? Scrive Gianluca. Non è vero che non lo schiererà mai, Gianluca. Non è vero. Quello no. Orso è chiaramente uno dei giocatori più forti che ha il Bologna. Pallatino non è un allenatore così fuori dal mondo da dire no, vabbè, io non so dove mettere Orsolini. No. E ci vorrà anche un po' di sacrificio da parte di Orso, se alla fine la valutazione del mister sarà quella che un assetto con tre difensori e quattro centrocampisti, e poi si vede lì davanti i tre come si mettono, che può essere anche Bernardeschi dietro Dovbyk piccoli in certe partite, può essere Bernardeschi e Odgaard dietro piccoli, può essere Orsolini Bernardeschi dietro piccoli o Dovbyk o dietro la punta, ci possono essere tante situazioni, ci vuole la disponibilità anche dei giocatori, questo mi pare evidente. Alessio da Bologna: li pongo ancora totale fiducia nella società, se possibile più di prima, perché per prendere una decisione simile ci vuole un bel coraggio. Chissà, oltre ai risultati che sono solo un 10% della motivazione, che altro sia successo per portare a questa decisione velocissima. Poi controtendenza, Alessio, il tuo messaggio, ma ci sta assolutamente. E poi fatto bene, stop. Ok, un telegramma è arrivato su WhatsApp al 366-402-4022. Una grande città di Paolo, che purtroppo non... vabbè, c'è entra Metrano, il personaggio di Verdone, ma Paolo io l'apprezzo, che non posso portarla in radio, ma l'apprezzo moltissimo. E Tedesco paga colpe non sue, tuttavia specialmente con questa squadra di basso livello, tra Tedesco e Pallatino, mi sento più sereno con quest'ultimo. Paga anche colpe sue, ragazzi, ora facciamo di Tedesco un martire. Non è certamente l'unico responsabile, ma non facciamone un martire, perché mi pare un po' esagerata, in quel senso, come visione. Mi dispiace per l'esonero, penso che Tedesco non si sia mai preso, mai abbia avuto feeling con la squadra già dal ritiro, è solo una mia sensazione, scrive Cristian da Maranello. Ci può stare, Cristian, che non sia quantomeno scoccata la scintilla, il colpo di fulmine, insomma, scegliete voi. Giustamente Andrea si chiede se Tarozzi rimanga come secondo. Questo lo vediamo, Andrea. Questo lo vediamo. Non è un uomo di Tedesco, Tarozzi, scelto da Tedesco, ma non è legato a doppio filo a Tedesco, cioè non è il suo assistente storico, per intenderci. Quindi potrebbe anche rimanere. Quello è una scelta che farà Pallatino. Non so se il suo vice storico, se quello che è stato il suo vice in questi anni è libero o meno, adesso lo controlliamo. Però certamente, Andrea, è una domanda legittima. E ribadisco, sarà Pallatino a scegliere. Aspetto tecnico, a mio parere, c'entra poco o nulla. Si è rotto qualcosa nei rapporti con la squadra, scrive Marco. Davide: splumiamo su un centrocampo. Bello, splumiamo. Bello, splumiamo. Bello, mi piace. Su un centrocampista, però, poi tenere la libro paga due allenatori va bene. Società che mi ha deluso su questo fronte. Però, Davide, a ridaglie, dove lo mettevi un centrocampista? Con il reparto già folto anche per le scelte di Tedesco e con l'idea anche di lanciare Libra in prima squadra, io sono d'accordissimo che se, ribadisco, non so quante volte l'ho detto, ma vabbè, lo ripetiamo, sono d'accordissimo che questa squadra servisse e serva un regista diverso dai Lazzuzzi, ma anche diverso da Moro. Però se quelle sono state le scelte, ragazzi, non è che ne potevi prendere un altro. Sì, forse potevi, però a quel punto bisognava mettere anche un po' in discussione le scelte di Tedesco. Pronti via? Insomma, non è semplice. Angelo: penso che chi ha scelto Domenico Tedesco sarà il prossimo a salutare. Una uscita di massa da Casteldebole, Angelo, mi sembra di poter dire, va bene, ma proprio il primo che ha fatto il nome di Tedesco va via. Non sappiamo chi l'ha fatto. Vabbè, lo scopriremo, Angelo, vediamo. No, al di là delle battute, capisco il senso del tuo messaggio, ci mancherebbe, cioè che non finisce così. Potrebbe anche accadere, vediamo. Mi stavo ponendo questa domanda: se la cessione di Rowe fosse dovuta ad un attrito con Tedesco, Può darsi anche che non si siano presi quei due proprio nello specifico, e che e questo abbia portato anche a, a una situazione tale per cui poi è stato ceduto Rowe. Visto anche il modo in cui Tedesco su quella fascia lì ha scelto di fatto sempre Cambiaghi, magari questo ha portato, ipotizziamo, ha portato anche a un, diciamo, un confronto tra Rowe e il mister. Può essere, non sarebbe certo una cosa così strampalata, ecco. Al volo Loris, prima di dare linea alla regia, meglio ora vista anche la sosta, poi con due giornate di squalifica avrebbe probabilmente saltato anche Torino, mia sensazione poco feeling con squadra, società e anche tifoseria, sempre leggermente distaccato. Vabbè, quello è il suo stile, Loris, c'è poco da fare, non tutti sono veraci come Vincenzo Italiano. Palladino non lo è, per esempio, ecco, chiariamolo subito, più vicino a Tiago che a Italiano come modo di approcciarsi con diciamo pubblicamente, ecco. Allora, GR, meteo, pubblicità e ripartiamo tra poco.
7: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
8: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
7: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
10: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
7: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 9.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri i caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette la prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli, dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Oggi mercoledì 16 settembre è un'altra giornata praticamente di estate piena, avremo massime fino a 30 gradi simile a quelle di ieri, con cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, ma sarà una giornata ancora molto gradevole. E domani giovedì arriva un po' di instabilità, con possibilità di nubi che si accumulano nel cielo e precipitazioni che potrebbero iniziare già dalla mattina e andare avanti fino a sera. Non saranno precipitazioni particolarmente intense o consistenti e anche le temperature non caleranno un granché perché non arrivano correnti fresche, però aumenta l'instabilità, insomma ci stiamo lentamente avvicinando all'autunno e quindi queste giornate un po' più variabili ci saranno. Domani c'è l'occasione di qualche pioggia, ma come dicevamo le temperature non caleranno un granché, magari arriveranno sui 25 gradi nei momenti di precipitazioni un po' più intense, ma niente di particolare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
19: Impresa artigiana?
20: Presente.
19: Libero professionista?
20: Presente.
19: Gruppo di amici?
20: Presenti. Presenti.
19: Agenzia di eventi?
20: Presente.
21: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Devo mettere le transenne alla radio stamattina per i messaggi che arrivano, la quantità di allora prendete il numerino con non facciamo casino, prendete il numerino piano piano, vi mettete in coda e leggeremo tutti, forse non so ragazzi, ci proviamo, giuro prometto che ci proviamo fino alle 12 a recuperare tutti i vostri messaggi al 366 402 4022. A parte le battute, è ovvio che il tema di questa mattina non possa che portare a una valanga di messaggi e di vostre considerazioni. Allora ripartiamo. Steve, sono basito per un allenatore che vede come miglior centrocampista un giocatore che in due anni ha giocato quasi mai. Evidentemente ci sono dei motivi. Per quanto riguarda Palladino, l'anno scorso ha preso una dea messa molto male nel dopo Juric e Gasperini, quindi a questo punto fiducia. Aveva anche più qualità l'Atalanta dell'anno scorso, Steve, questo va detto. Bisogna vedere se questo Bologna qui con questo Bologna qui Palladino riesca a fare quello che non ha fatto Tedesco, cioè entrare in sintonia anche solo calcistica con il gruppo. Questo è da vedere, si gioca molto lì. Per voi che ve ne intendete, ci proviamo Luca. Avrei una domanda. Palladino, tra tattico il 3-4-1-2, in realtà non sempre, perché poi a Firenze ha fatto anche altro, 4-2-3-1 spurio con Bove prima dell'incidente, cioè nell'incidente del problema insomma di salute che ha avuto, termine più corretto. Quindi non è un integralista del 3-4-2-1, non 1-2, Luca. Due trequartisti. Se avessi indicato un'ipotetica formazione con relativi cambi, al netto del fatto che Berna, Orso, Gambiaga e Mangula farebbero domanda per assunzione in supermercati, no, quello no, continueranno a fare i calciatori. Berna soprattutto, Orso deve adattarsi. Gambiaga e Mangula secondo me sono molto più facilmente adattabili di Orsolini. però è 2-3-4-2-1. Ma, come detto, Paladino non è stato un integralista. Quello è forse l'abito che si sente più a suo agio, ma non è l'unico che ha utilizzato in carriera, soprattutto a Firenze. E non hanno aspettato la sosta perché Paladino era l'unico allenatore di livello in giro. Ci può stare, per non lasciarselo sfuggire. Ci può stare. È evidente che alla base delle zone di tedesco non ci sono motivi

vengano assimilate e poi portate sul campo. Quindi non è la squadra che decide come si gioca, e che se non c'è nulla, poco, in comune, fai fatica. Poi se mi mettono a te, mi metto a tifare Cesena, va bene, con la lingua di avanti, non ti va male, come bolognesità, mettiamola così. Dire che la società ha responsabilità è un eufemismo. In due anni della Champions e bassi fondi della classifica, scrive Mike. Però, bassi fondi della classifica, però, ragazzi, dopo quattro giornate, non è che due anni fa, dopo quattro giornate, Bologna era in Champions. Quindi, bassi fondi della classifica dopo quattro giornate. Questo ora, al di là di tutte le critiche, sono legittime e giustissime, ci mancherebbe altro, però non potete pensare alla classifica adesso come qualcosa di definitivo, perché sennò diventa una stagione fin troppo lunga, lo dico anche per voi, soprattutto per voi. Bob, tra l'anno scorso e adesso, chi doveva fare scelte per prendere giocatori e allenatore ha toppato. Ha sbagliato parecchio. Quest'anno sicuramente. L'anno scorso si poteva far meglio, sì, si può sempre fare meglio. Quest'anno però sì, molto di più. Ma ribadisco, se scacci l'allenatore dopo quattro giornate, qualunque sia stata la motivazione principale, non unica ma principale, è evidente che prendi atto che le scelte fatte da giugno, per comodità narrativa, poi magari un po' prima, ma insomma da giugno in poi, non sono state positive. Ne prendi atto. Ribadisco però, la cosa per come la vedo io incoraggiante è la scelta del nuovo allenatore. Non è una scelta conservativa, non è un traghettatore, non è uno abituato a stare, come scriveva Mike, nei bassi fondi della classifica. Cioè prendi un allenatore che negli ultimi anni è stato abituato a stare in una certa zona di classifica, a lavorare per stare in una certa zona di classifica, quindi in qualche modo il Bologna prova a rilanciare. E questo secondo me è la cosa, tra tutto il marasma di questo inizio di stagione, forse la cosa più positiva, sperando ovviamente che poi con Palladino risultati e le prestazioni migliorino, naturalmente. Però intanto la scelta, cioè, onestamente, tra gli allenatori liberi e prendibili c'era qualcuno di meglio? Qualcuno più sul pezzo di Palladino? Secondo me no. Matteo, penso che se la società non fosse convinta di Tedesco abbia fatto bene a cambiare ora, perché allenatori bravi e disponibili non ce ne sono, e magari fra qualche settimana l'avresti perso. Ci sta, Matteo, lo dicevamo anche prima con un altro ascoltatore, ci sta. Se è vero che Sartori avrebbe voluto tenere Tedesco, la vedo dura il proseguimento del rapporto professionale. Mi sembra un voler disconoscere un progetto tecnico. Questo non lo sappiamo con certezza, indaghiamo su chi avrebbe voluto cosa, Fabio, però vediamo. Se fosse davvero così, è chiaro che il parere di Sartori, insomma, non ha avuto predominanza, se fosse effettivamente così. Però, ripeto, indaghiamo meglio. Sono deluso, si sposa un progetto, poi dopo quattro giornate si cambia. Tedesco meritava più tempo. Palladino è il non gioco del calcio. Oddio, Walter, non gioco. Insomma, c'è molto di peggio, di Palladino. Capisco che possa anche non entusiasmare, ma c'è molto di peggio, ma parecchio anche. Spero che la società, ma anche la squadra, si faccia anche un esamino di coscienza. Adesso ero pro Tedesco, troppo poco tempo e squadra troppo debilitata, scrive Ele. E Edo potrebbe giocare anche col 3-4-2-1, certo, assolutamente Edo. Ma non l'avevi mandato prima, scusami, questo messaggio. Come fa il Bologna a difendere a 3 che i centrali di riserva sono Casale e Vitic? E proprio perché ne ha 5 di centrali, avrebbe anche un senso, anche solo per quello. Però oltre al discorso dei centrali di riserva devi pensare anche ai titolari. C'è una difesa a Elland, Eggem, Teat. A parte che permetterebbe a Teat di essere garibaldino senza troppi problemi. Una difesa a 4, Teat secondo me continua a non saper interpretare correttamente i tempi in cui deve andare avanti, in cui deve stare dietro. Difesa a 3 gli permetterebbe di stare un po' più tranquillo. E poi Vitic che comunque è un patrimonio del Bologna, ragazzi, c'è poco da fare. È un modo per provare quantomeno a rilanciarlo, bisogna anche trovarlo. Bisogna anche trovarlo. Su Casale il discorso è diverso, è stato cercato di cedere fino all'ultimo, probabilmente a gennaio andrà anche via, però Vitic è un po' diverso, quindi c'è anche quell'aspetto lì nelle scelte che dovrà fare Palladino. Davide, Palladino non è propriamente uno yes man, quello che dicevo prima, Davide, assolutamente. Ha litigato la dirigenza di Fiorentina-Atalanta, lo vedo male a coniugarsi con la nostra proprietà e dirigenza, a meno che non gli abbiano promesso un mercato importante a gennaio. Intanto sono andati, aspettiamo.

0: ufficialità, ma sono andati verso di lui sulla tempistica del contratto, che non è poco, sostanzialmente un 2 più 1, ecco, credo volesse un triennale secco, trovati sul 2 più 1, e non è poco, quindi intanto è stato accontentato su quello, che perché probabilmente con un contratto minore, di durata minore, non sarebbe venuto. Poi, e chiaramente un allenatore che si porta dietro anche rapporti terminati in maniera più o meno burrascosa, non è detto che accada così anche qui, vediamo. Federica temeva arrivasse Pioli visto Tarozzi secondo allenatore, e beh, è un nome che è circolato, non so con quanta convinzione però, non lo so. Ora credo che Ferrucci, Sartori e Di Vaio debbano andarsene a casa, sbagliato tutto il possibile, con la difesa 3 devi rifare la squadra. No Claudio, anzi secondo me sei a posto, secondo me sei proprio a posto, anzi ti incastra molto di più per come è venuta fuori la squadra, si incastra molto di più la difesa 3, tranne che per Orso, come dicevamo, però probabilmente si incastra di più. Poi i segnatori che hanno fatto fuori Tedesco si devono accomodare in tribuna e via gennaio. No Claudio, onestamente questo è uno scenario proprio che non condivido minimamente, detto che devono prendersi naturalmente le loro responsabilità adesso sul campo eccetera eccetera, ma addirittura in tribuna, ma non scherziamo, dai ragazzi, su, fosse la prima volta che un allenatore viene mandato via su spinta della squadra, ci mancherebbe altro. Mirko ancora una volta ha vinto lo spogliatoio. Scusate però Mirko, scusami, ancora una volta, quando è successo? Io me lo ricordo, magari sbaglio io, ma quando è successo il Bologna che ha vinto lo spogliatoio? Quando è successo? Con Italiano? Non mi pare. Con Motta? No. Con Sinisia? Per carità. Con Inzaghi? Ah beh, vorrei anche vedere. Se no, quando è successo, Mirko? No, raccontamelo, perché magari ricordo male io. Sono Enrico da Ozzano. Se vuoi meno il calcio e di più il basket, se ti rendi conto di una rottura insanabile tra coach e squadra, meglio cambiare subito come il Bologna che aspettare primavera come la Virtus l'anno scorso. Ma di base sono d'accordo, Enrico, su questo. Soprattutto se nel caso della Virtus, l'ha detto anche il presidente Zanetti, già nel ritiro c'erano stati motivi di forte attrito. Il calcio, il basket è anche diverso da gestire, c'è un numero ridotto di giocatori da gestire, quindi si gioca anche a un ritmo molto più alto, quindi un po' di specificità ci sono, ma in linea di massima, Enrico, sono d'accordo con te, meglio chiudere subito, ecco. Massimo, quattro partite, saranno pure poche per vedere il gioco, 2 mesi precedenti sono più che sufficienti per vedere l'amalgama con il gruppo, e ci può stare. Ora Skorupski e compagni non hanno più alibi o scuse, personalmente per un po' di tempo non applaudirò la squadra e non l'aspetterò sotto la curva. Sei assolutamente legittimato a farlo, non c'è mica un regolamento che te lo obbliga, ci mancherebbe. Poi aspetta Fabio, l'avevo capita, scusate un momento di pausa, ma perché Fabio D'Ancona, che saluto, non so, fedele ascoltatore, mi ha mandato un messaggio. Il Bologna passa la palla a Dino. Non mi bloccare. Come faccio a non bloccarti, Fabio? Qui è blocco e denuncia anche. Scusami, Fabio, però. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Pubblicità.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
11: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti. Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Lora Dario, eccoci qua, andiamo a Casteldebole perché c'è il nostro Leo Bosello. Buongiorno Leo.
19: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, aggiornaci innanzitutto un po' su com'è la situazione, cosa se è accaduto già qualcosa stamattina.
19: Ah, semplicemente sono già arrivati tutti qui al centro tecnico Nicolo Galli alle 8.53, Domenico Tedesco è entrato in macchina dai cancelli di Casteldebole, ovviamente non ha tirato giù il finestrino, così come tutta la dirigenza e l'ufficio stampa del Bologna, che sono arrivati anche loro intorno a quei minuti lì poco prima delle 9, e quindi come da più o meno orario previsto per le 9 è iniziato questo diciamo ultimo momento di Domenico Tedesco qui a Casteldebole, qui al centro tecnico Nicolo Galli. Vedremo quanto durerà questo momento di, immagino, ultimi saluti, anche diciamo anche definizione di questo addio, che credo che sarà una, che saranno semplici dimissioni, ma vedremo se magari il tecnico e la dirigenza proveranno anche a intavolare un discorso relativo a una rescissione consensuale. I termini secondo me non ci sono troppo per come è avvenuta la situazione e per come è stato deciso. Ecco, mi sorprenderebbe la scelta da parte di Tedesco di accettare una ipotetica rescissione consensuale concordata con il club, però ovviamente adesso le parti si stanno parlando qui a pochi metri da dove vi parlo io e decideranno il da farsi. Poi in ogni caso sarà addio e successivamente vediamo in quanto tempo arriverà Raffaele Palladino. Il suo arrivo comunque è previsto nella giornata di oggi, nonostante ci siano comunicati ancora che in parte non sono stati del tutto aggiornati, però l'allenamento di oggi dovrebbe essere stato spostato al pomeriggio alle ore 18.
0: Okay.
19: Che era previsto per le ore 11, invece l'allenamento della ripresa dopo lo scarico di lunedì e il giorno di riposo di ieri dovrebbe essere stato spostato alle 18. Vedremo, penso che sia una corsa contro il tempo se questo allenamento lo potrà già dirigere Palladino. Deve arrivare comunque comunque il comunicato ufficiale da parte dell'Atalanta e i due comunicati del Bologna, quindi la chiusura del rapporto, vedremo come, con Tedesco e l'annuncio di Palladino, tutto entro comunque l'inizio dell'allenamento, quindi non lo so se arriverà effettivamente oggi il primo allenamento di Palladino qui al Bologna, però vediamo un po' come si evolve questa situazione. In ogni caso è puramente una questione di ore, di tempo. Se non sarà oggi il primo allenamento di Palladino alla guida del Bologna, sarà certamente domani.
0: Senti, domanda che fanno in tanti ascoltatori, poi valanga di messaggi, quindi andiamo subito, però hai già avuto modo di capire che cosa ha fatto Rozzi, che sta a cuore a molti dei nostri ascoltatori?
19: Potrebbe andare anche lui,
0: okay.
19: Vediamo che cosa succede, ancora non c'è nulla di definito, però è uno staff, quello relativo ai nuovi ingressi che ci sono stati con il mister, che potrebbe cambiare in toto. È una scelta che anche questo può portare, insomma, anche a ulteriore tempo da prendere da parte del club con Palladino, per decidere come comporre la squadra del nuovo allenatore, quindi anche questo magari serve per andare poi a iniziare subito gli allenamenti, quindi magari non avverrà oggi, però potrebbe anche Tarozzi salutare nel caso in cui non dovesse rimanere più in uno staff di prima squadra con Palladino. Il Bologna potrebbe anche proporgli magari, chissà, una posizione all'interno del club ancora per quello che riguarda il settore giovanile. Poi ovviamente sono tutte scelte che Tarozzi deciderà lui e capirà, però penso che, a parte ovviamente la quota Bologna relativa alla parte medica e fisioterapica, tutti quelli che sono stati ovviamente gli ingressi con Tedesco nello staff di prima squadra usciranno, quindi molto probabilmente anche Tarozzi, che poi è stata una scelta di concerto tra club e allenatore, quindi è un po' una figura differente rispetto a quelli due, tre elementi, tre, quattro elementi che sono stati inseriti proprio da Tedesco. Però anche qui si dovrebbe andare verso un nuovo vice, però stiamo a vedere che cosa succede nelle prossime ore. Non ho certezze, ma potrebbe essere questa la soluzione.
0: Ok, così abbiamo risolto anche un enigma che ci portavamo dietro da stamattina insieme agli ascoltatori.
19: Non è certo,
0: no, certo.
19: Dovrebbe essere
0: certo.
19: Questo, ecco.
0: Certo, certo. Ecco, no, risolto no, hai ragione. Abbiamo dato degli indizi, ecco, mi correggo, esatto. mi correggo. Allora, andiamo con i messaggi, Leo, così andiamo sì, anche certo. Su quelle che sono le idee dei nostri ascoltatori. Detto
19: ti
0: che poi
19: interromperò, esatto. Saluterò solo se uscirà Tedesco, anche se dubito che, come è stato per Italiano che ha tirato giù il finestrino e ci ha salutato davanti a telecamere per un minutino, non so se sceglierà la stessa via Tedesco, anche perché insomma, cioè, il percorso è stato un pochettino differente.
0: Sì, vagamente diverso, oltre che per la lunghezza. Comunque naturalmente ci interromperai e poi torneremo a collegarci con te.
19: Sì.
0: Allora Marco, credo che quello che ha probabilmente pesato è il rapporto di Tedesco con la società e le sue reazioni alla situazione, perché se il problema fosse il rapporto con la squadra, una società seria avrebbe fatto quadrato sull'allenatore. Alcune scelte sono sembrate incomprensibili, tipo quelle su Moro e della Zuzzi.
19: Io questo non lo so, non lo so se una società fa quadrato su un allenatore che è arrivato da tre mesi rispetto a un gruppo di cui conosce i senatori da una vita, con cui ha fatto percorsi incredibili. Credo che questa dirigenza si fidi molto di alcuni elementi all'interno dello spogliatoio. La mia percezione è una mia percezione, cioè siamo a livello proprio di sensazioni personali. Speriamo che il club ci dia motivazioni, non so se lo farà in maniera ufficiale, se riusciremo a capirlo in maniera informale, però la mia sensazione è che il feeling non sia mai sbocciato definitivamente, mai sbocciato del tutto tra questo gruppo squadra e l'allenatore, e che sicuramente la dirigenza, quando ha iniziato a riflettere su questo, ha sicuramente preso in considerazione dei pensieri e dei giudizi da parte di uno spogliatoio che evidentemente insomma non non ha preso subito in maniera così netta e convinta la strada delle idee del nuovo tecnico, perché insomma anche solamente poi è una prestazione, perché è la prestazione di Napoli quella che ti lascia un po' perplesso dal punto di vista proprio mentale, di approccio dentro la partita, perché è una la prestazione che uno dice è mancato proprio il carattere, è mancato proprio il nervo, è mancata proprio la voglia, quindi sono 90 minuti è poco, però è evidente che poi quando la dirigenza avrà parlato anche con i senatori, qualcosa da parte dei giocatori in termini di possiamo salutarci, possiamo cambiare, è scoccata. Credo che la situazione legata a Bernardeschi anche faccia un po' pensare su quelle che sono state le evoluzioni estive dei rapporti con i giocatori e questo staff. Vediamo, non abbiamo certezze su questo, oltre che poi ovviamente, cioè, ti sentivo già da stamattina alle 8:30, è ovvio che questo non è una separazione per demeriti solo ed esclusivi di Tedesco, certo. Ha delle responsabilità, ma non può essere il primo dei responsabili in questo momento qui. La dirigenza non salta, i giocatori non li puoi cambiare, e quindi la posizione che invece si può sostituire in un momento del genere è l'allenatore, come sappiamo nel calcio salta sempre per primo.
0: Secondo me hanno fatto bene a farlo subito, così c'è più tempo per Palladino, soprattutto con le 3 settimane di stop, scrive Gino. Poi su Palladino torniamo, tanto ti teniamo anche dopo, però restiamo, sì, intanto su Tedesco. Di Tarozzi abbiamo detto. Ale, rispetto al solito modus operandi, c'è una parola che mi viene in mente per descrivere il quadro: ammutinamento. Perché siamo sul bounty, Ale? Ma che è? Addirittura autogestione, che è sta roba?
19: Sul vascello dei Pirati dei Caraibi,
0: roba del genere, che è successo?
19: Non lo so se possiamo parlare di ammutinamento, di certo mi ha lasciato stupito anche a me la scelta di non concedere tra virgolette neanche l'ultima spiaggia, a proposito di vascelli e di navi, l'ultima spiaggia della partita di sabato. Dai, da parte di tutti sembrava che la partita di sabato quantomeno ci sarebbe stata, anzi dai, dopo la sconfitta di Napoli l'ipotesi esonero non era neanche particolarmente caldeggiata, ecco. Poi dopo sono arrivate le prime notizie da ieri e il primo a scriverla è stato Matteo Moretto, però poi comunque era difficile pensare già a un esonero prima della gara di sabato, anche proprio per la sosta. Si vede che a prescindere si è voluto fare questa scelta, a prescindere anche dalla possibilità di vedere 3 punti contro il Toro sabato e continuare con Tedesco. Mm-hmm. Quindi qualcosa di importante a livello di rotture c'è stato, e questo è innegabile, lo sanno tutti, è evidente, se no questa scelta non l'avresti presa. E quindi anche poi dopo i risultati sono sicuramente uno dei motivi, ma la percentuale legata ai risultati sulla motivazione dell'esonero di Tedesco non può essere superiore secondo me al 10%, sinceramente, perché se poi non c'è neanche la chance di dare a Tedesco questo ultimo match che ti avrebbe portato con una vittoria a 4 punti a continuare a lavorare, vuol dire che proprio non si voleva prendere nemmeno in considerazione la cosa. Quindi a me lascia perplesso, insomma, il fatto che fosse già tutto così chiaro adesso, e si vede che ci sono un sacco di cose che non sappiamo a livello di rapporti interni, e quello che è successo, uh-huh, evidentemente a Casteldebole. Scopriremo se molto tra giocatori e allenatore o molto tra dirigenza e allenatore. A me sembra più facile pensare la prima, quantomeno così inizialmente, poi vedremo meglio se in futuro sapremo bene com'è andata, perché ad oggi possiamo solo dare opinioni e impressioni. Poi speriamo che prima o poi qualcuno farà un po' più di chiarezza, ma non ci contiamo così tanto.
0: No,
19: ecco.
0: Onestamente no, neanche nella conferenza stampa di presentazione di Palladino, onestamente.
19: Lì sicuramente no.
0: No, beh, ci mancherebbe. No, pensavo un'unica occasione in cui magari può parlare, non so, forse Di Vaio prima della gara col Torino. perché di solito parla sì. ai microfoni da zona, magari quella può essere un'occasione. Comunque, Morena, sono basita, a me Tedesco piaceva molto, peccato, sicuramente nello spogliatoio è successo qualcosa. E poi Ale, sicuro che la società ha commesso molti errori, compreso evidentemente quello che fino a poco tempo non sembrava, cioè la scelta di Tedesco. Evidente che se questa società da sempre riflessiva ha cambiato, l'ha fatto perché è stata costretta a farlo. E poi giusto o non giusto, la squadra non lo seguiva più, Skorupski non è arrivato tardi alla riunione, non c'è proprio andato, scrive un ascoltatore. Poi
19: lo sa il nostro amico, cioè gli voglio bene all'amico, per carità, però cioè, sinceramente non lo sappiamo noi, cioè ci hanno detto che è arrivato in ritardo, non è proprio andato, va bene, lo sappiamo così, abbiamo queste certezze, io non lo so, però se lo sa lui va bene.
0: Simo, sono sorpreso, deluso, dispiaciuto. Spero ci siano delle motivazioni molto forti per giustificare una caduta di stile di tale titanica portata. È la miseria, Simo, un po' esagerato. Però,
19: sicuramente okay. È uno stile completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto fare nell'ultimo periodo, ma secondo me è anche sbagliato prendere come riferimento Inzaghi, a parte che è un'altra dirigenza, cioè Fenucci, ok, sì, però per il resto a capo di quel Bologna lì Di Vaio non era direttore sportivo della prima squadra, Sartori era da un'altra parte, era a Bergamo, c'erano tutte altre figure proprio nei ruoli apicali, a parte Fenucci, è saputo, però per il resto sono cambiate, quindi, e poi il Bologna è totalmente cambiato, cioè quello era un Bologna che tornava in Serie A e che voleva salvarsi, e invece questo è un Bologna che in questi anni ha fatto cose diverse, ha un valore diverso, ovvio quest'estate il valore della squadra è sicuramente sceso, ma è comunque una rosa che ha un valore intorno alla decima posizione in Serie A, quindi certamente ci sono anche impellenze differenti, però il motivo non è la classifica attuale, cioè mi sembra abbastanza chiaro che questa classifica sicuramente un minimo influenza il giudizio anche di queste prime quattro giornate, ma è evidente che ci siano altri motivi, cioè non può essere che dopo queste quattro partite, di cui l'ultima è stata giocata veramente male, nelle altre uno può dire si è visto di più a Bergamo, si è visto di meno col Sassuolo, nonostante il punto preso, però è comunque poco e avrebbe avuto senso, se il discorso era legato ai risultati, l'esonero, attendere quantomeno la partita di sabato, invece volendo cambiare subito, a prescindere, il messaggio sinceramente è che i problemi fossero anche e soprattutto altri.
0: Poi, aspetta che l'avevo recuperato, eccolo qua, era l'unica soluzione da prendere, non si trovava con la squadra, volevano andare avanti con le sue idee quando si potevano fare almeno dei compromessi, parla di non fare buone cose, scrive Fabio, speriamo ovviamente. Tedesco ha ottenuto buoni risultati in carriera con squadre prestigiose, ma ha anche raccolto degli esoneri che sono inspiegabili alla luce dei risultati, forse qualche limite caratteriale può darsi che ci sia, scrive Marco. È una tendenza della carriera di Tedesco, su questo c'è poco da dire. Così.
19: Sì, poi gli allenatori si dividono sempre tra chi è stato esonerato e chi sarà esonerato tendenzialmente, no?
0: Giusto.
19: È la fine degli allenatori, cioè, l'esonero non va mai visto come un fallimento, è ovvio che quando arriva in termini così, cioè, così arriva molto rapido, c'è poco da fare, però che non si possa vedere come un fallimento, è difficile questo, no? Però se poi ci sono anche delle incompatibilità magari tra allenatore squadra o magari tra squadra, tra allenatore e dirigenza, magari poi si pensa anche che non è del tutto un fallimento, perché magari non c'è neanche avuto troppo modo di valutarlo a fondo. Poi quanto tempo ha un allenatore per essere valutato, anche lì dipende. Di certo le ultime esperienze che abbiamo visto di Tedesco sono state di un allenatore che è stato esonerato in tempi non lunghissimi, ecco, di base nelle sue ultime esperienze da allenatore di club, dopo un anno ci sono stati degli esoneri qua, però è passato molto meno di tempo.
0: Guarda, prima di venire alla regia e poi tornare con te, saluto Stefano da Londra che scrive una cosa che oggettivamente così potrebbe aver avuto effettivamente un effetto sulla stagione. Dichiarare amore per le canzoni di Lucio Dalla non ha portato bene né a Rò né a Tedesco.
19: È vero.
0: Quindi speriamo che Palladino non dica nulla a riguardo.
19: È verissimo.
0: Nulla.
19: No,
0: nulla.
19: Non deve esprimersi.
0: Mai sentito Lucio Dalla in vita sua? Cioè, almeno vabbè, siamo,
19: questo forse siamo tranquilli. Non può dirlo.
0: No, no, beh, scusa, visto
19: dalle sue parti lo ascoltano, no, molto. Vabbè,
0: non c'è dubbio, ma, visto, ma visto l'andazzo, io proprio andrei drastico, onestamente, fossi in Palladino. Comunque, ne riparliamo tra poco. Pubblicità.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
24: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
24: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
24: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
23: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Eccoci qua ancora in diretta con Laura Dario, sempre con Leonardo Bosello collegato con noi da Casteldebole. Novità durante la pubblicità?
19: No, clamorose? No, per il momento ancora no. Rimaniamo all'aggiornamento di prima, quindi dalle 8.55 circa tutti dentro a Casteldebole, con Fenucci, Sartori, Di Vaio, ufficio stampa e Tedesco anche presenti al centro tecnico, quindi siamo in corso di definizione dell'addio, attendiamo il comunicato del Bologna, attendiamo anche l'uscita stessa di Tedesco e poi da lì attenderemo l'arrivo di Palladino, che vedremo quando e se sarà effettivamente oggi, se sarà in mattinata addirittura oppure nel corso del pomeriggio. L'allenamento è stato posticipato alle 18 di oggi, era prevista la ripresa per le 11, quindi vediamo un po' come verrà svolto l'allenamento di oggi. A mio modo di vedere, per le difficoltà un po' anche a livello di tempo, credo che potrà essere anche magari una soluzione vedere Morrone allenare la squadra oggi, non è impossibile l'allenatore della primavera, però vediamo, magari riescono a inserire tutti i tasselli nel tempo giusto e sarà Palladino, però non lo so, secondo me non è facilissimo, non so come la pensi tu.
0: No, un po' complicato onestamente, è un po' complicato, visto che bisogna anche capire la tempistica con la risoluzione del contratto di Palladino con l'Atalanta, che passa anche da lì ovviamente prima di firmare col Bologna.
19: Dicono tutti che è fatta, ovviamente.
0: No, però... vabbè, che sia fatta non c'è dubbio, cioè che non ci siano problematiche, non è che l'Atalanta mette i bastoni fra le ruote, però ovviamente c'è una tempistica burocratica, ecco, da valutare. Esatto. Senti, arriviamo tra poco proprio su Palladino. Prima però un po' di messaggi, nessuno nomini più il grande Lucio, scrive un ascoltatore, giustamente, almeno ci togliamo il pensiero. Un paio di messaggi ancora sulla questione Tedesco, poi andiamo, dicevo, su Palladino. A questo punto si può ipotizzare che l'assenza di Skorupski o comunque il mancato, diciamo, il ritardo sia stata una scelta ponderata del giocatore per dare un segnale chiaro, scrive Massimiliano. Mi sembra una tesi un po' ardita.
19: Non lo so, onestamente. Sinceramente, però, è complicato, ma può anche essere che lo stesso giocatore non fosse felicissimo di quello che stava accadendo, per carità, non è per nulla difficile, però sì, che poi abbia mandato un messaggio presentandosi in ritardo, come ci ha detto l'amico, non presentandosi, non lo so, comunque a Napoli c'era, quindi faceva prima non partire se non voleva presentarsi, però diciamo arrivando in ritardo, mandando un messaggio, non lo so, mi sembra complicato. Che poi da questo e altri comportamenti che sappiamo si siano intravisti dei malumori, ci può stare assolutamente.
0: No, che sia stato un sintomo di un malessere, esatto. Quello ci può stare, quello mi sembra facilmente inseribile, ecco.
19: E credo che non sia l'unico, assolutamente no, perché comunque abbiamo visto diverse situazioni, quella di Bernardeschi e il ruolo di mezzala, quella legata anche a Jonathan Rowe, e comunque lo sapevamo già da prima, ma poi ce l'ho anche confermato Fenucci, allontanato da un allenamento da parte di Tedesco, poi che Rowe fosse scontroso era un qualcosa che ci hanno detto un po' tutti, non solo legato al tecnico, però anche questo è un rapporto non idilliaco da aggiungere, oltre al discorso legato ovviamente alla situazione Moro, perché anche con Moro la frecciatina mandata nell'ultima conferenza stampa è un altro elemento che si aggiunge, questo di quello che sappiamo noi sotto la luce del sole nelle dichiarazioni alla stampa, quindi non dico che sotto ci sia un iceberg del 90% in più di cose, però sicuramente non è la totalità quella che abbiamo noi in mano.
0: Questo è assodato. Ora volevo tranquillizzare anche Alberto, molto deluso da questa dirigenza per quest'ultima gestione. Palladino non lo sopportavo prima, non cambio certo adesso che viene a Bologna. Questo non è più il mio calcio. Alberto, esagerato. Fosse la prima volta che una società caccia l'allenatore. Dai, su. Su, ma perché la dovete prendere in maniera così melodrammatica, ragazzi? Dai, su.
19: No, non siamo abituati a cambi repentini di allenatore.
0: Ormai, ho capito, dai. Però non addirittura non è più il mio calcio, Alberto. Dai, su, forza, meno melodrammatici, ragazzi. È così, è così. Capisco la rigidità del mister tedesco. Dentro lo spogliatoio qualche giocatore deve avere grosse responsabilità, scrive Simon. Poi spero ovviamente che la società faccia chiarezza, perché qualcosa deve essere successo, scrive Emanuele da Castelmaggiore. E insomma tanti altri messaggi su tedesco, li riprendo tra poco. Adesso andiamo su Palladino però, Leo, perché ovviamente c'è da capire come vorrà muoversi Palladino. Ti leggo un messaggio al volo. Marco, che è perplesso: Palladino gioca a tre dietro, non sempre, ma insomma sì, di base sì, numericamente non abbiamo tanti centrali, invece ci sono, Marco, volevo tranquillizzarti anche su questo. E poi esterni come Orsolini e Cambiaghi penalizzati dal nuovo schema. Palladino potrebbe rimanere a 4 dietro? Rimango perplesso. Vabbè, proviamo a togliere un po' di perplessità a Marco, dimmi la tua.
19: Questo è il grande enigma tattico sulla scelta di questo allenatore, che però tra i nomi usciti è nettamente il migliore per obiettivi raggiunti nelle sue tre esperienze senior da allenatore in carriera. Poi che si siano concluse le ultime due in maniera brusca e un po' anche così da fuori, uno può dire un po' inspiegabile, effettivamente ci sta, però col Monza ha trovato la salvezza, ha fatto un grandissimo anno, con la Fiorentina poi era criticato, volevano la panchina, che saltasse la panchina, Firenze comunque li ha portati in conference, Ken 19 gol e vice capocannoniere della Serie A in una stagione che comunque insomma Fiorentina ha chiuso arrivando in conference, e l'anno scorso ha preso un'Atalanta di Juric che dire ferita e rabberciata è dire poco, visto che aveva una metà classifica credo da scalare, era arrivato anche fino quasi in zona Champions, poi è scivolato in zona Conference, comunque migliorando nettamente la condizione di classifica dell'Atalanta rispetto a quando l'aveva presa. Un allenatore che per risultati non ha avuto molte esperienze negative, anzi penso nessuna in queste tre esperienze. È chiaro che tatticamente è un allenatore che principalmente gioca a 3, ha giocato anche a 4, però principalmente gioca a 3, può giocare 3-5-2, 3-4-2-1. Io credo che il Bologna abbia gli esterni bassi, i difensori centrali, i centrocampisti e gli attaccanti centrali che gioverebbero tutte queste quattro categorie di giocatori di questo cambio di sistema, ma sicuramente invece la categoria di giocatori che ne gioverebbe meno e probabilmente è la parte dei giocatori più importante sono gli esterni offensivi, che è difficilissimo incasellare anche solo in un 3-4-2-1. Bernardeschi è forse l'unico giocatore che può giocare secondo me con buon profitto dentro a quel sistema. Orsolini dentro il campo, quando Mihajlovic passò a 3, poi parliamo di una vita fa, ok, per carità, però non fece benissimo. Orsolini seconda punta in un 3-5-2 non fece benissimo. Orso giocatore che deve partire dall'esterno, giocatore che poi si accentra col sinistro, ma un giocatore che parte laterale, parte largo, e nel 3-4-2-1 in ogni sistema di gioco che ha il 3-4-2-1 tendenzialmente i due sottopunta ce ne deve essere anche uno fisico un po' di, non dico di rottura, però che abbia sì qualità di inserimento ma anche giocate anche da simil trequartista centrocampista, mettendoci sia Bernardeschi che Orsolini. Vai più verso un 3-4-3 secondo me, e devi trovare l'equilibrio giusto, però come difensori centrali ne hai 5, secondo me trarresti grandissimo giovamento, anche perché magari Wittig ritorna un po' a vedere il campo e torna in rotazione, le punte ne hai 3, quindi potresti anche pensare assolutamente a questo cambio di sistema. Miranda e Holm gioverebbero penso molto di questa situazione.
0: Zortea,
19: non parlare di Zortea.
0: No,
19: esatto.
0: Scherzi.
19: Zortea, cioè sarebbe una manna dal cielo per Zortea iniziare a giocare con un centrale laterale dietro, comunque con un braccetto dietro, sarebbe proprio una manna dal cielo. Però il giocatore più pagato del Bologna è Riccardo Orsolini, ha un contratto per altre 5 stagioni ed è un esterno d'attacco. Quindi qua c'è una domanda lecita da porsi su cosa sarà del Bologna di Palladino, ma credo che questa invece è una risposta che avremo molto più da vicino e molto più certa, oltre che dal campo, anche dalle dichiarazioni del tecnico. Non so se c'è già stato un dialogo aperto su questo tema, perché magari ancora è un tema che non hanno trattato e faranno di persona Palladino e la società, però mi sembra abbastanza chiave centrale.
0: Questo sicuramente. L'altro dubbio, Leo, che ci portiamo dietro è quante modifiche vorrà fare Palladino per sabato, in poco tempo.
19: Ah, questo credo poche, poi vediamo se oggi riuscirà ad allenare, ma se con più certezza pensiamo ad un allenamento domani da parte di Palladino, c'è un allenamento, una rifinitura, è pochissimo per riuscire a mettere in piedi un sistema di gioco che magari uno dice per il quantitativo di giocatori che hai e per alcune caratteristiche dei giocatori potrebbe starci meglio, però sono anche giocatori che in questi anni qui a Bologna non l'hanno mai approcciato quel modo di giocare, cioè quel sistema di gioco. Poi i principi possono essere offensivi, quindi magari trovi anche dei principi di gioco offensivi in un sistema che però è molto diverso, e secondo me con un allenamento, una rifinitura, tendenzialmente mi viene da pensare che quasi tutti gli allenatori, quando hanno così poco tempo, toccano il meno possibile, anche perché poi dopo ha tutto il tempo del mondo, no? per mettere in piedi un'impalcatura tecnico-tattica diversa a partire da lunedì con la sosta. È ovvio che c'è comunque una grossa fetta del gruppo squadra, o comunque una metà del gruppo squadra che partirà con le nazionali, però comunque può iniziare già a lavorare su qualcosa di diverso se vorrà. Mi sembra difficile che possa cambiare sistema di gioco già da sabato. Ecco, sabato penso che conterà soprattutto sulle motivazioni e la voglia di reazione.
0: Sì, magari, non so, Moro centrale, cioè Moro in mezzo al campo, qualche uomo cambiato, forse sì, ecco, quello sì,
19: poi immagino.
0: Tante rivoluzioni già col Torino, no, quello mi sento anch'io di escluderlo come te. Daniele, mai andare in Germania a prendere un allenatore, questa è una grande quasi cheat che merita un cuoricino. Non ti dico le battute che sono arrivate stamattina, Leo, guarda, io ho dovuto chiamare le forze del disordine per mettere un po' a posto.
19: La ragione di Stato.
0: Anche già scatenati su Palladino, sì, già scatenati, certo. Va bene. Paolo, se non si era creata la giusta chimica con lo spogliatoio, purtroppo è stato giusto così. E per me hanno fatto bene spogliatoio contro allenatore, Palladino, tanta roba, sono fiducioso. Cogliendo messaggio da messaggio, non c'è unanimità, ecco, dei nostri ascoltatori, certo, su Palladino, anche se la maggioranza di quelli che ci stanno scrivendo stamattina comunque soddisfatta. Più che altro, Leo, quello che dicevi anche tu prima, cioè quali erano le alternative?
19: No, ma infatti credo che D'Aversa sia un profilo molto più di basso livello rispetto a Palladino, con tutto il rispetto per D'Aversa.
0: No, fai altri campionati con D'Aversa.
19: Però fai altri campionati, certo. Certamente. Tudor è un'idea anche lui comunque di un profilo differente, in cui sicuramente però si va a incasellare un sistema di gioco che anche per approccio, secondo me anche per principi, è molto diverso da quello che può secondo me essere nelle corde del Bologna. Vediamo un po' come va, vediamo un po' come sarà Palladino, però sì, tra i disponibili papabili, ecco, non Guardiola, perché vabbè, ma c'era Guardiola, lo aspetto quel messaggio lì, perché se uno dice che è il migliore poi ti viene dietro, no?
0: No, ma io stamattina l'ho specificato, è il migliore prendibile.
19: Esatto, il migliore prendibile, anche perché pure Conte, no? Mi sembra senza panchina.
0: Esatto.
19: Cioè, il migliore prendibile è sicuramente Raffaele Palladino, che, stando alle indiscrezioni di Marzio, se firmerà effettivamente un triennale, pronti via all'arrivo di un allenatore, un contratto triennale per un tecnico, il Bologna, lasciando stare le possibili 2+1 o italiano che parte con un biennale, poi gli danno un altro anno e quindi complessivamente ne avrebbe quasi potuti fare 3, però così pronti via 3 anni è tantissimo, la memoria non mi aiuta, non lo ricordo in tempi recenti, neanche a Sinisa fu fatto un triennale.
0: Stanno arrivando parecchi messaggi, non solo di Umberto, ma anche altri ascoltatori. Ma adesso Piccoli giocherà, visto che con Paladino faceva panchina. Ragazzi, non c'erano a Firenze insieme. non si sono mai conosciuti con Piccoli. No, quando Paladino era a Firenze, Piccoli era a Cagliari, quindi decisamente non erano insieme.
19: Quando Paladino era a Firenze, Ken ha fatto 19 gol in Serie A, e l'anno scorso Ken con Vanoli e Pioli ha fatto male, malissimo, quindi in realtà non è neanche di bruttissimo auspicio vedere come ha rivitalizzato Ken, perché Ken quando arriva a Firenze non è di certo la certezza che è potenzialmente ora,
0: cioè, no, assolutamente
19: deve tanto a Palladino, Moise Ken, quindi quello è un valore interessante vedere come ha tirato fuori quelle prestazioni da un attaccante che adesso è in ballottaggio per il posto titolare con Duvicas nel Como splendente di Fabregas,
0: facendo un calcio che secondo me per Piccoli e Dobby che non va bene, c'è il lancio lungo in profondità, quello no, però magari in un sistema adatto a loro due sì. Ti saluto Leo, ci risentiamo naturalmente se succedono novità, cioè, ci aggiorni e ci colleghiamo con te. Ti saluto con una domanda: a questo punto a gennaio arriva Colpani, perché se c'è Palladino
19: certo,
0: per forza
19: può essere, sì. Però dai, potrebbe anche essere un colpo, che ne so.
0: Ah, un colpo Colpani
19: 4-2-1, certo. Ma sì, non è impossibile, però bisogna capire come verrà messo in campo questo Bologna adesso, perché veramente ti dico, è anche un po' la curiosità che secondo me hanno molti di quelli che sono già a guardare a cosa sarà il Bologna a livello tecnico-tattico. Penso che sia questa la curiosità maggiore, al di là dei motivi, delle scelte, che cosa è successo. Quello speriamo di capirlo per la maggior profondità delle cose, però adesso c'è già un nuovo Bologna pronto e vedremo sabato quante modifiche ci saranno.
0: Caro Leo, ti saluto per il momento, ma naturalmente ci torniamo con te in caso di aggiornamenti da Casteldebole. Buon lavoro.
19: Ci sentiamo dopo. Un abbraccio, Dario.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Allora, ci prendiamo una pausa adesso. GR, pubblicità e ripartiamo tra poco. State qui.
5: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
6: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
7: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 10:01.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i $107 al barile. È tutto, una buona giornata.
28: Nettuno Bologna 1.
23: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, 2 serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
17: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
14: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
17: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
14: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
17: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
14: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
18: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €29.900. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 10:07 ripartiamo con l'ora d'ario qui in diretta su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi. Non dovrei neanche dirlo il numero vista la quantità che arriva, ma è per dovere istituzionale e lo ricordo: 366-402-4022. Tra poco anche con Filippo Cotti, alle 11 Andrea Mottola, poi Alessandro Mossini. Insomma, avremo tanti ospiti come sempre mercoledì per chiacchierare e commentare chiacchierare della notizia principale di oggi e commentarla naturalmente, ovvero una versione di tedesco che non è ancora ufficiale ma che sostanzialmente già avvenuto, in attesa poi di completare tutta la procedura burocratica, come ricordavamo in precedenza anche con Leo Bosello, che resta a Casteldebole pronto per ricollegarsi con noi in caso di novità e di aggiornamenti. Allora, torno ai messaggi con Antonio in particolare. Antonio, mi fa piacere che tu voglia provare a cambiare argomento, ma se mi chiedi del Foggia, io che te devo dire, amico mio, ieri 0-0 scialbo col Savoia, insomma scialbo no, qualcosa di interessante, non segna manco con le mani, basta, questo è quello che mi sento di dire sul Foggia. Non girate il coltello nella piaga, ragazzi, che la stagione è complicata, complicata, però confidiamo che i ragazzi trovino l'amalgama, e se no la compriamo al mercato, come disse quello. Allora, torno invece ai messaggi sul Bologna, ma grazie ad Antonio, che Antonio pensa, mi pensa sempre sul Foggia, quindi gli mando un cuoricino volentieri. Andrea, secondo me Tedesco non ha quasi colpe dell'andamento della squadra, c'è da dire però che Palladino era in testa alla lista dei miei preferiti quest'estate, quindi tutto sommato sono contento che sia arrivato. Ok, su Palladino naturalmente il tuo giudizio ci mancherebbe, molto condiviso da tanti ascoltatori. Io però faccio fatica a togliere colpe o responsabilità a Tedesco, non sono tutte sue, banalmente, cioè, mi rendo conto che è un'ovvietà, però vale la pena ribadirla. Non ha

0: Andiamo però a Casteldebole perché Leonardo Bosello ci chiede la linea. Leo.
1: Sì, è appena uscito Tedesco da pochi minuti, c'è anche un audio di un minuto video che puoi mandare in onda con le ultime parole del tecnico se vuoi.
0: Certo.
1: L'ho appena mandato su WhatsApp, il Bologna ha appena fatto uscire una nota del club, ma se riesci a far sentire l'audio poi puoi sentirlo, dura un minuto, ha tirato giù il finestrino uscendo dalla macchina e ha salutato per circa un minutino di dichiarazioni volanti Tedesco qui davanti a noi, una decina di giornalisti presenti.
0: Sì, appena arrivata, come dicevi, la nota anche del club. Il Bologna comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Tedesco, a cui va sentito l'ingraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi triennale secco mi verrebbe da dire, però poi lo appuriamo, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico, quindi tutta la procedura burocratica è stata fatta già stamattina, anche in tempi celeri devo dire, Leo, rispetto al solito.
1: Assolutamente, beh, questa è certamente una novità, e anche per quello che riguarda gli orari era stato fissato alle 18, poi si riesce ad anticipare il tutto, e è bene che oggi ci sia già Palladino a seguire questo allenamento, perché ciò significa che ci sarà così la possibilità di vederlo già all'opera per due allenamenti più rifinitura, quindi è sempre poco tempo per una partita, però è comunque già di più che se avesse iniziato domani, ecco.
0: Guarda Leo, lo sentiamo insieme Tedesco, sì. Poi lo commentiamo anche insieme a te, sentiamo.
2: Ciao mister,
3: è stato un piacere ragazzi. Qualche domanda?
2: Sì,
3: certo.
2: Cosa vi siete detti con la società?
3: Vabbè, quello che ci diciamo ovviamente rimane tra noi, però posso solo dire che sai, sono stato accolto in questa città in un modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più.
2: Quanto ti dispiace?
3: Molto, sì. Mi dispiace molto, sono molto dispiaciuto.
2: Come mai cosa è successo? Come mai non sei riuscito a dare?
3: No, niente di particolare, non è successo niente di particolare. Il calcio.
2: Vediamo molto sereno, non c'era ancora direi.
3: No, sereno di fuori magari, sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo due volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Non c'è rimpianto per la squadra che avete costruito comunque insieme, a Di Vaio, Sartori, non è adatta?
3: Quello che volevo dire a te, va bene? Grazie mille, sono un piacere. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Un Tedesco anche dal volto, Leo, piuttosto sereno, sereno tra virgolette ovviamente, per come si può essere sereni in una situazione del genere.
1: Esatto, sì, ma infatti è stata la domanda che gli ha posto giustamente il collega della RAI, Nicola Zanarini, che gli ha chiesto, avendolo visto no, comunque sorridente e tranquillo, se appunto non c'era questo rancore, e lui ha detto sereno fuori, poi dentro, però ecco anche no, la capacità di mantenere questo autocontrollo e non sbottare neanche in questo momento è comunque no, relativa forse anche alla condizione contrattuale che rimane, visto che non hanno trovato no, un accordo finale sulla rescissione, ma ce lo aspettavamo,
0: certo.
1: Che fosse solamente un esonero, no? Quindi rimarrà sotto contratto al Bologna fino a che non troverà un'altra panchina, ed è un accordo quello che il Bologna ha con Tedesco fino all'estate del 2028, con l'opzione di un altro anno per il Bologna, che chiaramente non verrà esercitata, però insomma è un allenatore che è a libro paga del club insieme a tutti i suoi collaboratori fino al giugno del 2028, se non riceverà altre chiamate, ma immaginiamo che sarà comunque richiesto nelle prossime i prossimi cambi di panchina, nei prossimi mesi in Europa, cioè immaginiamo che avrà delle altre opportunità, almeno questo secondo me è anche quello che si può pensare di un allenatore giovane che ha comunque un curriculum, che questa è un'ulteriore macchia che si aggiunge, ma non pensiamo ecco che smetterà di allenare per due anni, poi qualcuno lo ha fatto dopo che è stato esonerato di rimanere fermo e aggiornarsi, però non so se Tedesco avrà questa voglia qui dopo appena quattro partite.
0: Questo sicuramente è un altro aspetto da, da chiarire, così come da capire anche un po' lo staff che si conformerà attorno a Raffaele Palladino.

0: La formula del club, del comunicato, è a Tedesco e ai suoi collaboratori. Il club augura le migliori fortune professionali, e quindi da capire se all'interno di questi suoi collaboratori rientri anche per esempio Tarozzi, che tecnicamente non lo è in maniera così stretta, ecco, quantomeno. Quindi c'è anche questo, questo aspetto qui da comprendere, ecco.
1: Sì, ci lavoro magari, certo. E su qualcosa te lo faccio sapere il prima possibile.
0: No, perché ora, a parte le battute, però giustamente anche questo lo capisco benissimo, perché Tarozzino è uno di Bologna, quindi che ci sia anche un po' di preoccupazione, se vuoi, da parte di alcuni tifosi per capire se resta o meno, è assolutamente comprensibile ed è giusto assolutamente che ci sia la domanda da parte dei nostri ascoltatori su questo.
1: Assolutamente, no, ma infatti speriamo di avere una risposta nei tempi più brevi possibili, perché è un qualcosa che poi comunque, vabbè, lo scopriremo a prescindere nelle prossime ore, però è una cosa secondo me che possiamo già appurare a breve. Vediamo se ci arrivano conferme, però dovrebbe anche lui aver salutato, ma vediamo se resta magari nel club, gli hanno proposto qualcosa di diverso. Comunque sì, tutti gli altri collaboratori sono anche poi usciti in macchina pochi minuti dopo l'addio di Tedesco qui, che è arrivato alle 10 al cancello di Casteldebole salutando e partendo, è stato dentro poi un'ora, quindi è stata una cosa anche piuttosto rapida.
0: Beh sì, direi che dopo ieri era abbastanza inevitabile che, appunto, come dicevi giustamente, margini per una risoluzione consensuale non ce ne fossero, certo. Proprio no, e quindi, diciamo, una volta risolti gli aspetti burocratici, inevitabile questo addio. Comunque, come detto, ribadisco a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, è esonerato al suo posto ufficiale Raffaele Paladino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi triennale, o triennale secco 2+1, vediamo, tendenzialmente credo che sia un triennale secco visto il comunicato del Bologna, sì. di qualche minuto fa. Leo, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla mattinata.
1: Rimango qui, quindi okay. Ti aggiorno appena ci saranno ulteriori, anche perché potrebbe non mancare troppo a questo punto all'arrivo di Paladino, c'è da attendere, certo. Il nuovo allenatore, il famoso cambio della guardia a questo punto.
0: Esatto. Scusami, altro dettaglio importante, con allenamento oggi pomeriggio alle 16, diretto 16. Da Paladino.
1: Esatto, quindi i dubbi che avevamo fino a poco fa sono stati sciolti, e quindi ci sarà già oggi per seguire questo allenamento. Due allenamenti più rifinitura prima della gara di sabato. Non è molto, però è già un modo per poter quantomeno prepararsi in maniera forte, e spero anche con una reazione a livello mentale all'ultimo scossone, ecco, si punterà su quello. Non immaginiamo dei grossi stravolgimenti tecnico-tattici, però adesso ci sono 2 giorni di allenamenti che non potremo vedere, ma avremo modo, dai, di carpire forse venerdì, chissà se sarà fatta venerdì nella conferenza stampa prepartita, un po' gli umori. Adesso magari aspettiamo anche se succederà un commento da parte di qualche dirigente, ma credo che invece arriveranno ufficialmente solo con la presentazione di Paladino.
0: Leo, ci aggiorniamo dopo, allora, in caso di novità facci sapere, insomma.
1: Certo, assolutamente, vi tengo aggiornati. A dopo, Dario.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, allora, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
8: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
8: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
8: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nuovamente in diretta con l'ora d'ario, 10:23. Ribadiamo la notizia ufficiale che vi abbiamo dato qualche istante fa. Il Bologna ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco. A lui e ai suoi collaboratori il club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico di Casteldebole. Questa è la nota del club di qualche minuto fa. Abbiamo anche sentito le parole di Domenico Tedesco in uscita proprio da Casteldebole, grazie al lavoro del nostro Leonardo Bosello. Lo risentiremo naturalmente poi più tardi nel corso della mattinata, a beneficio di chi non fosse sintonizzato su Nettuno a Bologna 1 nel blocco precedente. Filippo Cotti, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno.
15: Beh, abbiamo parecchie cose da dire, direi, con te questa mattinata. Andiamo con ordine. L'esonero di Tedesco.
16: Allora, tanto tornuò che piove. L'esonero di Tedesco purtroppo era nell'aria. Era nell'aria, c'era rammarico, perché quando un rapporto finisce così, un rapporto che è iniziato quest'estate, è un rapporto che doveva durare di più, doveva andare in un altro modo. Non tutti i rapporti vanno nel migliore dei modi, come nella vita, anche nel lavoro. Qua purtroppo se ne va una brava persona, una persona molto seria, un allenatore che sicuramente non è stato capito, un allenatore che è un innovatore, un allenatore molto colto, molto intelligente, molto preparato, non so se è adatto e pronto per un calcio come quello italiano, dove viene triturato e mangiato tutto, dove ci sono anche timori e paure per un club, e qui arrivo alla scelta del Bologna di non fare un campionato di un certo tipo, dove magari la colpa è di tutti, giocatori compresi, e dove la società si è resa conto che l'allenatore non aveva più palesemente le redini in mano, non aveva più il timone, non aveva più il controllo. E siccome ci sono dirigenti navigati, dirigenti scafati, dirigenti che conoscono bene questa materia, sanno che piantarsi in Serie A è un attimo, è successo lo scorso anno alla Fiorentina, che ha rischiato tantissimo, a tal punto che la stessa Fiorentina ha preceduto il Bologna sul cambio di allenatore, perché piantarsi in Serie A ti può costare veramente caro. Il Bologna ha deciso nonostante ci fosse dietro l'angolo un crimine perfetto, perché mai era successo di affrontare una sosta così lunga in questo momento. Allora uno dice: sai, gli do la partita di sabato col Torino, se poi va bene, ok, andiamo avanti. Invece qui la scelta è stata fatta a prescindere, con delle motivazioni, delle cose, delle situazioni magari, o delle azioni che sono capitate, che hanno fatto sì che il club decidesse a prescindere da un ultimo risultato. Il campionato è appena cominciato, il Bologna ha un punto, è vero, il segnale di Napoli è stato sconfortante, è vero, però hai una gara interna col Torino dove, se tu reputi l'allenatore adatto ad andare avanti, ad avere la squadra in mano, così dici: ok, dai, andiamo avanti, ci crediamo, forza, tutti compatti, uniti. No. Quindi, e poi comunque, perché Paladino era la prima di campionato a vedere già il Bologna in casa? Non sapeva cosa fare, si annoiava.
15: Cioè, vabbè, sai, no. Gli allenatori girano, quindi. Però
16: sì, un allenatore sotto contratto con l'Atalanta di Napoli viene a vedere la prima di campionato Bologna-Lazio. Ma dai. Ma
15: forse confidava anche su Gattuso,
16: sì, no, anche essere quello. Infatti non ho detto solo che c'entravamo noi, ecco. Era pronto, era di nero vestito, lugubre. No, scherzo. Però sicuramente lato Bologna, parlando di casa nostra, hanno ritenuto i metodi di allenamento, hanno ritenuto l'atteggiamento, hanno ritenuto tutta una serie di cose che forse un giorno capiremo, perché certe cose il calcio le dà fuori e altre se le tiene dentro le segrete stanze, e quindi si è presa questa decisione a prescindere dalla gara di sé. Io ero convintissimo, poi ho avuto meno convinzioni due sere fa di questa cosa, che all'allenatore in qualche modo gli venisse concessa la gara con il Torino. Scherzando tra noi, tra colleghi, abbiamo detto: speriamo che non vada a finire come quella gara là. Quella gara là è Bologna 0, Frosinone 4. Abbiamo scherzato ovviamente su questo, augurandoci ovviamente una vittoria del Bologna sul Torino, perché tutti vogliamo il bene dei rossoblù, e una vittoria, in caso 4 punti, evviva, c'è la sosta, lavoriamo, equilibrio, torniamo dopo la sosta più forti di prima, con più certezze, più la prima vittoria, insomma tutti abbiamo sperato e pensato a questo, qualche segnale è stato particolarmente brutto, particolarmente negativo, particolarmente preoccupante, a tal punto che la società ha deciso di subito andare a sondare una serie di allenatori, come credo D'Aversa, come credo lo stesso Pioli, come Paladino, Tudor. Però alla fine la scelta è stata su Paladino, che è un allenatore comunque che conosce molto bene la materia, conosce molto bene il campionato italiano, ed è chiamato subito a dare un segnale importante. Oggi svolgerà il primo allenamento, certo che non ha tantissimo tempo per preparare la gara di sabato, quindi anche questo è un rischio, perché lo butti dentro così, però si vede che c'era proprio questa necessità immediata. Credo che l'urgenza sia stata dettata da una situazione insanabile.
0: Poi ti porto anche su Palladino e su quello che può cambiare. Prima però un po' di messaggi. Tom, che ci sia o meno un problema allenatore spogliatoio, per me è inaccettabile la prestazione di Napoli. Sono professionisti e come tali dovrebbero comportarsi. Poi, ora i giocatori non hanno alibi, scrive Jan. E poi, non sono quasi mai per gli esoneri, ma già da un po' avevo perplessità. E dopo Napoli ho pensato che fosse una stagione già buttata nel rusco, scrive Davide di Calderara. Manu, io avrei aspettato al limite a gennaio, comunque lo ha deciso la squadra. Francesco, il mister è stato troppo aziendalista e ora ne paga le conseguenze. E Marchino è molto preoccupato perché tutto questo dimostra che non ci stanno capendo molto dopo la sbornia europea, prendendo un po' di messaggi di questa mattinata. Pippo,
16: guarda, quando c'è un fallimento così la colpa è di tutti, non è solo dell'allenatore. Poi cosa fai? Non puoi cambiarne 12, cioè vai sull'allenatore che proprio ha manifestato, si vede una calma piatta che nel calcio non va bene. Ha manifestato, cioè, il suo modo di allenare, il suo modo di porsi, il suo modo di essere, i droni e la tecnologia e la preparazione, molto molto molto diversi rispetto al calcio italiano. O facevi una scelta radicale, prendevi un gruppo di ragazzi giovani e lo davi a Tedesco e facevi proprio la rivoluzione totale, cambiavi tutta la squadra, buttavi dentro 14-15 giocatori nuovi e facevi proprio una rivoluzione e dicevi a Tedesco di allenarli, e questo sarebbe stato un grossissimo rischio, perché in Italia non siamo pronti per questo. E allora questo forse poteva, ma un mix di cose su un mercato molto particolare, è stato un cocktail che purtroppo è venuto fuori sbagliato, è venuto fuori non buono, non utile, non funzionale. È un club che comunque ha la responsabilità verso una proprietà, i dirigenti, di mantenere la categoria, di fare un buon campionato. Così si è reso conto, credo, anche confrontandosi con i giocatori più esperti, che non c'era futuro, perché se fai il cambio adesso vuol dire che ti sei proprio reso conto che non c'era più futuro, e il rischio era un rischio notevole, perché se no aspetti la sosta.
0: Altra domanda che riassume un po' di messaggi: ci saranno ripercussioni anche a livello dirigenziale secondo te?
16: Allora, io mi auguro che non ci sia il parte delle colpe, ovvero, cioè, c'è una proprietà, c'è un amministratore delegato, ci sono dei direttori sportivi, c'è uno che ha scelto, credo Sartori, è l'allenatore, che ripeto, cioè, è bello dare fiducia ai giovani, e questo a me mi dispiace tanto che non sia andata bene con Tedesco, mi dispiace tantissimo, perché è un ragazzo giovane, è un innovatore, è uno che studia, è uno preparato, è uno colto. Diciamo che le sue metodologie di allenamento, senza nulla togliere, non voglio offendere nessuno a livello culturale, sono più figlie del basket. Dario, non so se mi capisci tu,
0: ho alzato le antenne capendo. Quando hai detto basket.
16: Tu mi stai capendo, lui è talmente... Sì. Profondo, talmente diciamo pieno di schemi, di cose, di situazioni, che secondo me se lo metti a allenare il basket sono più recettivi i ragazzi del basket.
0: ci può stare, perché so.
16: Allora hai capito, cioè, mi dispiace tanto veramente, perché quel po' che l'ho conosciuto, guardare gli allenamenti di Valle, quello che mi hanno detto sugli allenamenti che ha fatto al Bologna, cioè tante cose nuove, tante situazioni nuove, forse troppo nuove, con anche un po' di sfortuna, devo dire. Mimmo Tedesco non è un allenatore fortunato, perché se la spalla di Teate è 3 centimetri prima, se non prendi gol con l'Atalanta siamo qua, però uno dice se la fortuna te la devi meritare, è vero, però ripeto, se è successo questo esonero immediato, deciso nella notte, secondo me dopo Napoli o nelle ore successive al giorno dopo qualcosa deve essere successo, un segnale deve essere arrivato pesante e quindi la decisione è stata presa in fretta e furia, ponderata bene ma in fretta e furia, o forse ponderata anche qualche settimana prima.
0: Andiamo su Palladino. Visto che adesso si cambia volto, messaggi variamente assortiti, per esempio Simone da Ozzano, io sono sollevato dall'arrivo di Palladino, questa è una squadra da 3-4-2-1, un altro ascoltatore, ribadisco che con due riserve come Casale e Vitica è un bel rischio giocare a tre dietro, se uno dei titolari dovesse star fuori un mese, buonanotte, e poi spero che almeno Palladino dica che l'obiettivo minimo è provare a rientrare in Europa. Ora, di là delle dichiarazioni, probabilmente ci saranno la vigilia della gara col Torino venerdì.
16: Certo.
0: Quanti cambiamenti ti aspetti dal nuovo mister?
16: Però Palladino ha giocato sempre a tre, ma qualche volta a quattro.
0: Sì, un po' sì con la Fiorentina, sì.
16: L'ha fatta 4 con la Fiorentina, se non ricordo male, adesso non è che voglio dire una cosa per l'altra, però mi è parso ogni tanto di aver visto anche una difesa 4. E non è questione di obiettivi, dire andiamo in Europa e poi non ci vai, allora sei un somaro. Cioè, io credo che serva dire cerchiamo di vincere le partite, cerchiamo di stare nella zona sinistra della classifica, cerchiamo di prenderci un po' di autostima, cerchiamo di essere più performanti e di stare dentro la partita, di non giocare un brutto calcio e di essere anche una squadra divertente un po' per i tifosi, perché chi ha visto la partita di Napoli ha rischiato di addormentarsi. E poi ci è rimasto anche male perché mi ha preso un gol assurdo, quindi come questa squadra ha bisogno un po' di ordine, disciplina, di tornare a fare cose normali, semplici, funzionali ed essenziali. Ecco, questo deve fare. E Palladino, per quello che ho visto io, ogni tanto qualche sua partita l'ho guardata, devo dire che è un allenatore che comunque riesce a darti equilibrio tra le fasi di gioco, tra i reparti, e potrà sfruttare le caratteristiche di qualche giocatore che noi abbiamo, che difficilmente magari poteva fare Tedesco col suo gioco.
0: Mi viene il dubbio, cioè mi viene, è il dubbio principale di Palladino in una difesa 3, che fine fa Orsolini?
16: Ah no, infatti, deve fare una fine che, però deve fare una fine utile, cioè lo so bene, però magari si deve adattare. Orsolini ha 5 anni di contratto, è la nostra bandiera, bisogna trovare il modo di farlo giocare, perché è fondamentale Orso, Orso è sempre uno che va in doppia cifra, quindi quando torna si devono parlare, si devono capire, si devono in qualche modo trovare a livello tattico, ci mancherebbe solo questo.
0: Pippo, ti saluto e tanto avremo tempo evidentemente settimana per tornare su questi temi.
16: Una lunga settimana e una lunga sosta comunque vada.
0: Decisamente sì. Grazie Pippo, buona giornata.
16: Ciao a voi.
0: Grazie mille a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
19: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: sai, sto valutando di cambiare auto.
20: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
9: Cioè?
20: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
9: In più?
20: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
9: Auto ricondizionata?
20: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
9: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
20: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
21: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
22: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
22: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
22: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manferdini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: 99, non è possibile.
27: Tutto ok?
26: 99, Puma, microtasso.
27: Calmati, ora chiamo qualcuno.
26: 99,
27: pronto?
26: Puma.
27: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
26: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
28: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Allora, eccoci qua, 10:42 minuti, ancora in diretta su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario, esonerato Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, Raffaele Palladino. Tedesco che ha parlato in uscita da Casteldebole, lo risentiremo dopo averlo già sentito in presa diretta, grazie al nostro Leo Bosello, tra poco nel corso della nostra mattinata. Allora, torno ai messaggi, tantissimi, proviamo a recuperarne il più possibile, ragazzi, ci proviamo. Allora, intanto messaggio di Claudio, parto da qua. Claudio, che esordisci col tuo messaggio scrivendo Ronzulli. Ma che siamo a scuola che mi chiami per cognome, ragazzi? Ma dopo 8 anni dell'oradario non sapete il mio nome? Ah, che fatica, vabbè. Ma non è questo il messaggio, posso dire, Claudio, un po' strampalato che hai mandato. Un messaggio un po' strampalato, con tutto il rispetto, eh. Però se mi scrivi che guardando al lavoro di Sartori a Bologna è un'ulteriore dimostrazione che la sua nomea di grande direttore tecnico sia esclusivamente merito di Gasperini. Claudio, è un po' strampalato questo messaggio, ma parecchio anche, te lo dico in amicizia e con affetto. Al Chievo c'era Gasperini come allenatore, al Bologna che va in Champions e vince la Coppa Italia c'era Gasperini come allenatore? Non mi risulta. Questo non vuol dire che Sartori sia intoccabile, non criticabile e perfetto sotto ogni punto di vista. Ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo non vuol dire che Gasperini non abbia meriti nella crescita dell'Atalanta, perché quello sarebbe un revisionismo storico che non ha motivo di esistere. Però, Claudio, amico mio, ma che messaggio è? Ma che messaggio è? Puoi criticare Sartori in mille modi diversi, ma dire che la sua nomea di direttore tecnico è esclusivamente merito di Gasperini, cioè, qui non siamo nel revisionismo storico, qui siamo proprio nella,
0: categoria messaggi strampalati, Claudio, lo dico con affetto, però beh, insomma. Allora, adesso però Palladino teniamolo almeno per 3 anni, se non ogni volta ci tocca ripartire da zero. Beh, un auspicio, non so quanto verificabile però, perché poi il calcio contemporaneo, ragazzi, l'abbiamo visto, non solo a Bologna, ma tenere un allenatore più di 2 stagioni è molto complicato, ci sono le eccezioni naturalmente, ma per il resto è molto complicato, per tanti motivi. Anche quest'altro messaggio, abbi pazienza, Alfredo, il gobbo Palladino. Ma che messaggio era? Ma ragazzi, ma cosa avete stamattina? Il gobbo Palladino. Ha giocato una vita nel Genoa, ha giocato una vita nel Parma. Sì, è scuola Juve, magari tifa anche Juve. E sti cavoli, chi se ne frega di cosa tifa Palladino? Abbiate pazienza, a me sono concesso che tifi Juve. Non lo so, tifa Juve? Vabbè, ok. E sti cavoli, dai ragazzi, su. Forza, un po' più di brillantezza. Ah. Allora, Simone, Tedesco era una scelta di Sartori, siamo sicuri che Sartori fosse d'accordo con l'esonero? No, Simone, assolutamente non siamo sicuri che Palladino però sia una scelta che quantomeno Sartori ha condiviso, ecco, questo mi sento di dirlo con certezza. Guido Orsolino diventa una punta pura oppure impara a fare il quinto, il secondo Guido tendo proprio ad escluderlo onestamente per caratteristiche di Orso, quindi più facile che possa diventare la prima, cioè una seconda punta, piuttosto che il quinto a tutta fascia, francamente mi sembra anche uno spreco onestamente tenerlo tutta fascia Orso, come Bernardeschi, questi giocatori, o come Cambiaghi, cioè quei giocatori che fai fatica a chiedergli un sacrificio così forte nel fare il quinto, li perdi poi in attacco, onestamente non credo convenga. Possiamo immaginare che un allenatore come Palladino, nelle sue ultime esperienze, almeno ha sempre raggiunto l'ultimo gradino dell'Europa, abbia messo sul tavolo una richiesta di aggiornamento della rosa a gennaio. Ci può stare che qualcosa, o quantomeno Max, che abbia detto: vabbè, signori, fatemi vedere bene la rosa sul campo e poi magari a gennaio facciamo per gennaio si fanno le valutazioni. Potrebbe anche tranquillamente Palladino dire: fatemela valutare, ah no, per me va bene così. Mi sta bene questa rosa, potrebbe anche essere così, Max. Ovviamente la scelta sarà sua, naturalmente. Mi spiace per Tedesco, ma soprattutto per Tarozzi. Palladino si porterà il suo staff. Vediamo un po' quello che succede anche in questo senso. Magari, ecco, giustamente state citando tanto Stefano Citterio, che è suo vice storico, che magari si può decidere di portarsi Palladino tranquillamente, fa parte del gioco e Tarozzi lo sa benissimo come funziona, quindi vedremo. Per me quest'anno Sartori non ha colpe, ci sono altre teste dietro le scelte societarie, quest'altro anno non è in scadenza, capiremo un sacco di cose. La scadenza di Sartori è un tema sicuramente, la scadenza di contratto non c'è dubbio che sia un tema, che lui non abbia colpe, no ragazzi, faccio molta fatica, ne avrà poche, ma che non ne abbia nessuna, faccio molta fatica ragazzi, francamente non può funzionare così, cioè quando le cose vanno bene è merito di tutti, e quando le cose vanno male, in proporzione diversa naturalmente, ma quando le cose vanno male non c'è uno che si può alzare e dire: no, io ragazzi non c'entro nulla, purtroppo è colpa vostra, arrangiatevi. Non funziona così, non può funzionare così. Giorgio un po' perplesso su Palladino dal punto di vista tattico, 3-4-2-1, poco ci azzecca con i giocatori rossoblù. Invece Giorgio, dicevamo prima anche con Leo, è un abito che sta bene a tanti giocatori di questa rosa, ma tanti, non tutti, e non c'è dubbio, però a tanti sì. Gabri, la società ci dovrà spiegare quello che è successo, altrimenti da fuori sembra il classico scarica barile. Vista la carriera di Tedesco e le dichiarazioni della società, c'è qualcosa che tocca. Carriera nel senso di carattere non proprio mite. Ah Gabri, l'auspicio è quello, le occasioni non mancheranno da qui a sabato, quindi speriamo che vediamo insomma che cosa, chi parlerà anche, nuovo allenatore inizio della stagione, magari tocca a Fenucci, ci starebbe, è più alto in grado. E poi ripeto, c'è anche la possibilità che prima della partita con il Torino, nell'intervista pre-gara che realizzano i colleghi di DAZN, parli anche di Vaio, Cioè le occasioni ci sono, ecco, da qui a sabato, ed è giusto, come scrive Gabri, ma come scrivete in tanti, ma è normale che sia così, che la società dica quello che può barra vuole dire, ma dica qualcosa, ecco, questo mi sembra proprio normale, ecco. Marco, ma non erano 2 anni che lo seguivano attentamente, non è che abbiamo sbagliato persona, può essere, sono confusi con un altro tedesco, boh, non lo so. A parte gli scherzi, non mi sembra una gran bella figura, figura da sprovveduti, questo francamente non me l'aspettavo, scrive Marco. Poi ancora messaggi, cerco magari anche di variare un po' i pensieri, ragazzi, le tematiche più che altro, per, non perché non voglia leggere i vostri messaggi, ci mancherebbe, però giusto per variare anche un attimo. Ieri con un vocale vi ho detto Palladino subito, Palladino è stato, Albi si troppo contento. Ti hanno ascoltato evidentemente, ma non eri l'unico in realtà, perché c'erano anche altri ascoltatori che invocavano l'esonero di Tedesco e l'arrivo di Palladino, e quindi siete stati accontentati, ragazzi. Luca, credo che la tesi che abbiano voluto accelerare la presa di Palladino per paura di perderlo sia molto probabile, sicuramente. Sicuramente ci sta, assolutamente. E poi questa è proprio una figuraccia. Non lo so, ragazzi, non lo so. Vi lascio con questa sensazione. Non, figuraccia, un termine forse un po' duro, secondo me. Però se la percepite così da tifosi, io non vi dico nulla, ci mancherebbe altro. Piero, esonero di Tedesco, l'epilogo inevitabile per un allenatore che ha sbroccato, addirittura è mancato il coraggio di imporsi a tempo debito come fece Thiago in pieno agosto 3 anni fa. Ma Piero, onestamente, che Tedesco abbia sbroccato, allora è un grande attore, perché poi presentarsi così sereno, tranquillo, amareggiato, ovviamente sereno tra virgolette naturalmente, ma profondamente amareggiato, come abbiamo sentito prima, mi sembra, insomma, non tutto tranne che di un allenatore che ha sbloccato, oppure di un grandissimo attore, cioè candidiamolo per l'Oscar, pare più probabile la prima. Addirittura per Luigi mi dispiace per Tedesco, ma fondamentalmente Palladino mi dà fastidio. Madonna, ma che, ragazzi, ma che? Fatelo dirigere almeno il primo allenamento. Almeno il primo allenamento. Simone, il 3-4-2-1 mi sembra più adatto ai giocatori del Bologna, e sono d'accordo, abbiamo detto più volte. Poi bel 3-4-3 centrocampo a rombo, che è l'Ajax di Van Gaal, Giorgio, mi sembra un po' troppo offensivo onestamente, 3-4-3 con centrocampo a rombo, un po' eccessivo. E poi con l'arrivo di Palladino mi iscrivo ai terroristi, questa è un'altra grande cheat, oppure non credo più niente, mi iscrivo a giurisprudenza, che è un'altra grande cheat simpsoniana, salutando chi si è iscritto a giurisprudenza nella sua vita. E per me, senza farlo apposta, hanno costruito una squadra che con un 3-4-3 potrà fare molto bene, forza Palladino. E no, ragazzi, Piccoli e Palladino non hanno lavorato insieme a Firenze. Continuano ad arrivare messaggi anche dopo che l'abbiamo ricordato prima. Non hanno mai lavorato insieme, mai. Quindi non a Firenze, ecco, quindi no, proprio no, non so da dove sia uscita questa cosa, cioè, un po' di memoria non corretta probabilmente. E poi sempre giocato 4-3-3 Palladino, ma sempre, ma quando mai? Monza, Bergamo, giocato sempre col 3-4-2-1, sempre, poi ha fatto anche la difesa a 4, a Firenze però, non l'ha fatta a Monza, non l'ha fatta a Bergamo, se no magari in certi spezzoni di partita, ma proprio di cose molto ridotte, ma che, ragazzi, ma sempre giocato 4-3-3, ma quando mai? Allora i giocatori dovranno dimostrare correre, la pacchia è finita, ora pedalare. E poi aggiunge l'ascoltatore: Palladino sta imparando futura, occhio, no basta Lucio Dalla, basta. L'allenatore di Bologna non deve conoscere niente di Lucio, niente, manco il nome, perché visto l'andazzo almeno evitiamo, ecco. E poi a parte le battute, Orsolini in B ad Ascoli non faceva la seconda punta, vero che erano altri tempi, altri campionati, all'anima Alessandro, erano più di 10 anni fa, poi seconda punta molto sui generis, molto molto sui generis, ma soprattutto erano sono passati 10 anni, e 10 anni sono tanti, nella vita di un calciatore sono parecchi. E poi anche Daniele ipotizza un passaggio al 3-4-3, in questo modo le ali non verrebbero sacrificate. Vediamo, ragazzi, è sicuramente l'aspetto, diciamo, più interessante dal punto di vista tecnico e tattico anche di quello che può portare Palladino al Bologna. Con Bernardeschi è sempre un problema, dove è stato? Fiorentina e Juve, la società mi ha deluso in tutti i punti. Vabbè, adesso, cioè, fammi capire, amico che scrivi senza firmarti, c'è una miseria. Bernardeschi è un problema? Bernardeschi è una testa calda? No, onestamente no. Poi Firenze, Juve, non ha lasciato strascichi come invece è accaduto per altri calciatori. Quindi onestamente no. Poi non facciamo adesso come l'anno scorso, che è tutta colpa di Bernardeschi come era tutta colpa di Carson Edwards in Virtus, perché siamo totalmente lontani dalla realtà, proprio non la vediamo neanche. Ma disponibile non c'era grosso, volendo sì Beppe, ma onestamente non so quanto convenga a una squadra al di là del Bologna affidarsi in questo momento a un allenatore che viene da un'esperienza così negativa dal punto di vista anche umano, a quanto raccontano da Firenze. Quindi non lo so. Quindi Ken a Bologna a gennaio, sì, ufficiale praticamente, sì, già fatto. E poi Mauro, il tornatore con Palladino, segnava anche Petagna. E aspetta, perché su lui c'ho il dubbio. Ci fosse anche Petagnone su quel Monza, forse sì, forse no. Dov'è? Sì, c'era Petagnone. Quanto ha segnato Petagna con Palladino? Questo proprio non me lo ricordo. Aspettate. 4 gol, primo anno. Monza lì del primo anno non segnava tantissimo, ecco. E nel secondo anno invece, no, non lo voglio l'immagine del pallone, voglio sapere quanti gol. No, poi il secondo anno è andato via, quindi no, segnato, diciamo, un pochino Petagna con Palladino. Tre Orso, anche Mbagula e Cambiaghi non credo abbiano molto spazio, forse Cambiaghi a tutta fascia. Guarda, io personalmente li vedo più adattabili facilmente di Orsolini a giocare in quella zona di campo. Poi dipende, ragazzi, tutto anche dipende da quelli che sono i compiti che Palladino chiede ai due trequartisti. Se hai Colpani non gli chiedi certamente di farsi il mazzo sulla fascia, chiedi di stare più in centro, partendo magari dalla fascia, accentrandosi. E se hai Orsolini gli chiedi cose diverse, provi a incastrare Orso con un assetto diverso. È una sfida certamente che attende Palladino, non c'è dubbio. Vediamo come risolve l'enigma, mettiamola così. E poi Claudio, forse Palladino avrebbe tenuto Raimondo, non credo. La decisione di andare a Frosinone è stata del giocatore e del suo staff. Non credo che Palladino avrebbe avuto la forza di imporsi più di quanto abbia provato a fare Tedesco. Tendo proprio ad escluderlo, Claudio. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10:59.
8: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
0: Beh,
10: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico viola sceglie il basso profilo.
13: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette al servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
10: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
14: Ci tenevo, ma trattenerci e vincere poi ci basta sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
10: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
20: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
21: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
20: Venerdì 18 alle 21:30 Voglio tornare negli anni 90 live show.
21: Sabato 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria, e alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
20: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
21: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
22: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Eccoci qua alle 11:05 con i vostri messaggi al 366-402-4022, ovviamente incentrati sulla notizia del giorno che, ribadisco, Tedesco esonerato, nuovo allenatore del Bologna Palladino, contratto fino al 30 giugno 2029, con primo allenamento questo pomeriggio alle 16. Andrea Mottola, buongiorno anche a te.
16: Buongiorno.
15: Allora.
16: Di che cosa parliamo? Di Formula 1? Di basket?
15: Scegli tu, guarda, domani viene anche presentata la The Hacker, quindi possiamo parlare di pallanuoto, insomma, i ragazzi devono fare anche la Coppa quest'anno, quindi devono difendere anzi la Conference Cup che hanno vinto, quindi no, non scappare, ti tocca parlare del mister del Bologna, ti tocca. Allora andiamo con ordine, prima Tedesco. Prima l'esonero di Tedesco, a un certo punto te l'aspettavi o sei rimasto sorpreso?
16: Allora, da uomo di sport, perché ci sono due distinguo da fare, da uomo di sport me l'aspettavo, perché quando non vengono i risultati e soprattutto percepisci, percepisci, è una mia percezione, che ci sia qualche problema a parte di risultati anche come modo di parlare dell'allenatore, del vecchio allenatore, degli obiettivi, percepisci che non c'è sintonia. Come lato umano, che nello sport conta il giusto, dispiace perché non si è dato la possibilità di continuare a una persona il proprio lavoro. Io credevo che dopo Torino ci sarebbe stato un summit, sia con il risultato positivo, negativo o parziale o pareggio. Invece il Bologna ha percepito che la partita con Torino è una partita difficile e quindi ha operato, diciamo, anche nel migliore dei modi, perché Palladino è l'allenatore che in questo momento dei papabili mi sembra, ne sono fermamente convinto, quello che può risollevare le sorti del Bologna.
15: Poi ci arriviamo su Palladino, ci arriviamo tra poco, anche con naturalmente tutte le questioni tecnico-tattiche che nascono. Torno un attimo su Tedesco, dal punto di vista del campo cosa paga, secondo te, se paga qualcosa?
16: Sì, io sono abbastanza preparato su questa domanda che mi hai fatto. Paga la sua confusione di come far giocare questa squadra, ma già questo è un elemento che nasce dal ritiro di Valles, quando, lo ripetiamo già da mo', il Bernardeschi mezzala, poi dopo la sua convinzione c'è stata fino a un certo punto, poi la prima giornata non c'è più, e diverse situazioni, Elland e Egerm avevano giocato bene e trateate, e Alassain che Miranda non gioca per Alassain, cioè ci sono troppe situazioni che mi fanno presagire, che mi hanno fatto presagire che lui avesse una grande confusione a cercare di metterci una pezza, e invece così ha fatto, è stata ancora più confusione.
15: Su Palladino,
0: è uno che fin qui la sua carriera l'ha basata soprattutto, ma non solo, sulla difesa 3 e poi sullo sviluppo del gioco partendo da lì. Ha fatto anche un po' di difesa 4 l'anno a Firenze, però qui ovviamente c'è da capire, Andrea, c'è anche da ipotizzare quali cambiamenti possa fare, secondo te?
16: Allora, parto dal presupposto che sabato è qui che arriva, quindi non penso che Paladino voglia già sperimentare il suo credo di difesa 3 se vuole attuare questo schema. Perciò andrei sull'usato sicuro, come si dice in gergo, i quattro dietro, e modificando qualche cosa in avanti, però i quattro dietro. Poi, finita la partita col Torino, ha 3 settimane per impostare

0: oppure fai tutto quello, i numeri che vuoi.
1: Sì.
0: A parte che siamo in 12,
1: ma non volevo dirtelo, però potrebbe essere una soluzione, no, però
0: no. Sì, vabbè, allora potremmo giocare con l'uomo in più, no, e 3-5-1-1 dopo diventa un problema, perché Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini si dovranno contendere il gioco dietro alla posa, se vuol giocare con lui, se no 3-4-2-1 e poi vediamo.
1: Sì, il dubbio principale, mister, è ovviamente su Orso, anche per il valore che ha per la squadra.
0: Sì, sì, su Orso, ma sai, cambiando allenatore si azzerano tutte le gerarchie, quindi tutti si devono sentire indispensabili, ma tutti pronti a giocarsi in posto. Quindi gambe in spalla e cerchiamo di fare il meglio possibile. È logico che lui ha un bel vantaggio, che ha 3 settimane per poter lavorare sulle sue convinzioni, che paradossalmente Tedesco ha avuto 4 settimane di campionato per mettere la sua squadra, però ha avuto anche tanto ritiro. È questo che io non gli posso perdonare, nel senso buono naturalmente, perché dopo il ritiro tu devi avere le idee chiare, e invece così c'è stata una confusione reale.
1: Quanto sintetizzo un po' di messaggi sul tema, quanto ha inciso il mercato in questo che hai appena detto?
0: Sì, perché adesso poi non è che noi dobbiamo dire tutta colpa di Tedesco, cioè ci sono delle colpe anche di qualcun altro, ok? Ci sono anche di solito si protegge un allenatore invece che è stato unanime, almeno da quello che so, oppure Sartori ha difeso però la voglia di cambiare. Ma qual era la domanda, Dario?
1: Quanto ha inciso il mercato nelle difficoltà di Tedesco?
0: Il mercato sicuramente, cioè vado nel discorso che lui non ha voluto un centrocampista davanti alla difesa, non l'ha voluto, l'ha voluto e non gli è stato dato, a noi è stato detto che non ha chiesto niente. Diciamo che Tedesco ha pagato anche le sue sette, perché se lui ha condiviso il mercato con la società, se una società mi dice l'allenatore non mi ha chiesto nessun centrocampista perché lui pensa, facciamo un nome, che è Lazzuzzi, sia un giocatore che può giocare davanti alla difesa, beh, paga anche questa scelta. E purtroppo gli allenatori vengono valutati, oltre che i numeri, anche per le scelte in condivisione con la società.
1: Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022, oddio un po', siamo ovviamente, Andrea, come puoi immaginare, travolti da stamattina, ma è normalissimo, ci mancherebbe altro. Allora, sempre su Tedesco, se n'è andato Tedesco per scaricare le colpe dei dirigenti sul mercato, scrive Pietro, appunto quello che ti chiedevo prima, cioè quanto ha pesato poi il mercato estivo, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul tema.
0: Ma no, ha pesato sicuramente, però capisci, cioè io non penso che adesso arrivi Palladino e non dica, signori, a dicembre però ci guardiamo in faccia, perché io ho 2 mesi di tempo, ho ottobre, novembre e metà dicembre per valutare questa rosa. Io non credo che Palladino sia un allenatore passivo. Ecco, diciamo che una colpa di Tedesco mi porta indietro nel 2019 con Inzaghi, quando disse io vengo a allenare il Bologna, alleno chi mi mette a disposizione la società. Perfetto, esonerato. Tedesco non ha detto così o non lo sappiamo, ed è successo la stessa cosa a distanza di 7 anni.
1: Con 4 terzini e 4 esterni alti come si fa a giocare a 3? Chiede Michele. Non sono terzini, sono dei quinti, fatti e finiti, è quello che dicevamo prima, Andrea. Cioè Olmo, Zortea, Miranda, gli fai solo un favore forse a giocare a quinti.
0: No, certo, che tanto il 3, il 5, il 4. Allora, in fase di possesso 6-3, in fase di

0: di non possesso 6-5, perché è normale che sia così, no? D'accordo? Perché devono muoversi bene. Ribadisco il vantaggio che ha lui, che può perfezionare l'amalgama dei difensori esterni, dei tre centrali, di muoversi in una certa maniera. Ma ribadisco, non è questo il problema. Il problema è davanti, di come li vorrai mettere, da centrocampo in su, da come li vorrai mettere. È questo il grande enigma.
1: E anche cosa gli chiederà di fare, ovviamente.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché se adesso noi abbiamo identificato che Moro è imprescindibile per questa squadra, qualcuno si deve fare una domanda: ma non c'era niente di meglio di Moro? Oppure la Zuzzi è meglio di Moro? Non credo. Io sono un fautore di Moro in questa squadra, sì, nel Bologna passati no, perché c'era Troiler. E quindi si poteva andare a prendere un Mandragola, un Ricci o chi c'era. Però ecco, qualche colpa qualcuno ce l'ha.
1: Alessandro, per come ho visto giocare l'Atalanta di Sarri, credo che il Bologna abbia bruciato sul tempo i bergamaschi sul rientro di Palladino a Bergamo. Al di là dello specifico sull'Atalanta che scrive Alessandro, un pensiero comune il fatto che il Bologna abbia accelerato le operazioni nel timore che Palladino potesse andare da qualche altra parte.
0: Ma guarda, io ti dico una cosa, nel palmarès degli allenatori che ho avuto ieri sera alle 11 con un nostro collega, chiamiamolo così, Palladino è la scelta migliore, perché Tudor mi viene i brividi, da Versa mi vengono i brividi ancora di più. Nicola, mi ricordavo Nicola Di Bari, povero.
1: No.
0: Poi dopo c'era Iachini. Conte inavvicinabile per questioni economici, perciò secondo me Palladino è la scelta numero uno che il Bologna ha fatto bene a prendere al volo.
1: Bello il messaggio di Stefano da Roma. Prendo la radio come confessionale, confesso il mio pensiero peccaminoso. Ho sperato nel ritorno di Motta, mi pento. Vabbè, Stefano, c'è di peggio nella vita, voglio dire.
0: Però... Ma guarda, io non ci ho neanche pensato un attimo. Thiago Motta, con saputo, non tornerà mai a Bologna.
1: No, quello sicuro, quello sicuro. Questo tendo proprio ad escluderlo categoricamente,
0: Dario,
1: dai.
0: No, se no Dario vale tutto.
1: Ah, certo.
0: Prima amici, poi nemici, poi di nuovo amici. No, cioè per come si sono lasciati, cioè, secondo me Thiago Motta a Bologna, finché c'è questa dirigenza, non tornerà mai più.
1: Allora, ti saluto Andrea, tanto venerdì torniamo sul tema, evidentemente, quindi in questo senso torneremo su queste questioni. Buona giornata, un abbraccio.
0: Ti sento impacciato, però va bene.
1: La mattinata è provante, cioè stiamo lavorando come forsennati.
0: Ce lo eravamo detti ieri sera.
1: Esatto. Un abbraccio, Andrea.
0: Ciao Dario.
1: Grazie mille ad Andrea Mottola. Allora, prima di dare la linea alla regia per la pubblicità, facciamo un collegamento flash con Leonardo Bosello per tornare a Casteldebole e sentire anche se ci sono aggiornamenti. Leo.
2: Eccoci, ciao Dario. Pochi minuti fa è uscito Tarozzi in macchina, non ha rilasciato dichiarazioni, ci sono delle valutazioni che sono state fatte approfondite in più, perché lo staff di Tedesco è rimasto a Casteldebole praticamente per lo stesso tempo del tecnico, quindi sono di fatto usciti insieme, mentre Tarozzi è uscito un'ora dopo, quindi possiamo quantificare la chiacchierata come di un'ora in più, e quindi saranno stati toccati altri temi. Ovviamente da capire se gli è stato proposto di rimanere in uno staff ipotetico di prima squadra, da capire se gli è stato proposto un ruolo su altri settori, magari quello giovanile, del Bologna o se hanno deciso di concludere. Aspettiamo di capire. Ufficiosamente mi è stato detto che era una situazione ancora in corso di valutazione, quindi da capire un po' come si andranno a sistemare le cose. Un'altra cosa che possiamo certamente dire, ma forse l'hai già fatto, non so se lo hai già detto, Paladino, un vice storico che è a disposizione, si chiama Citterio, lo ha seguito in tutte le sue tre esperienze senior, sia a Monza che a Firenze e poi a Bergamo, e al momento è come Paladino in attesa di una nuova avventura, di una nuova esperienza. Immagino Paladino avrà la voglia di portarsi dietro anche i membri storici del suo staff, quindi poi se Tarozzi Bologna gli avrà proposto di rimanere nel club sarà magari con una figura diversa, da capire se comunque in uno staff di prima squadra come collaboratore o se magari nel ruolo di magari dirigente o tecnico o assistente in una delle varie squadre del settore giovanile. Immaginiamo che un discorso sia comunque stato intavolato e affrontato, vediamo se poi la conclusione sarà positiva o ci sarà anche con Tarozzi una stretta di mano e un arrivederci.
1: Staremo a vedere. Intanto grazie Leo e ci aggiorniamo dopo.
2: Niente,
1: naturalmente.
2: A più tardi, un abbraccio.
1: Grazie, grazie mille, a dopo Sello. Pubblicità.
3: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
4: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
5: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
3: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
6: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
3: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
9: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
14: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
15: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con Nettuno Bologna 1 e con Lora Dario. I vostri messaggi, tantissimi naturalmente, al 366-402-4022. Buongiorno ad Alessandro Mossini. Ciao Moss.
18: Ciao, buongiorno.
1: Beh, insomma, avevamo già argomenti abbondanti dopo la partita di Napoli. Direi che la giornata di ieri e la mattinata ce ne hanno dati ancora di più. Sono allenato tedesco, nuovo allenatore Palladino, tantissime reazioni da parte dei nostri ascoltatori, come puoi benissimo e facilmente immaginare. E, partiamo dall'esonero, andiamo con ordine. Inevitabile a un certo punto, secondo te, come lo leggi?
18: Inevitabile non direi, non credo, soprattutto per un club che ha sempre aspettato le calende greche per esonerare gli allenatori, anche quelli che avevano dimostrato di non capirci niente, come quello che ti ha fatto quasi finire in Serie B. Poi per fortuna arrivò Sinisa Mihajlovic con un mese e mezzo di ritardo. Quindi non è un modus operandi solito, ok? Quindi questo primo punto. Secondo punto, sicuramente c'è stato un deterioramento delle prestazioni. La prestazione ultima contro il Napoli è stata la più inquietante di tutte. Lì tedesco, secondo me, ci ha messo anche del suo all'interno della partita con un paio di cambi strampalati, cito per tutti quello di Piccoli, ma da qui esonerare un allenatore per un cambio strampalato ne dovrebbe esonerare uno tutte le domeniche. La realtà è che, come spesso accade nelle aziende un po' disfunzionali, quando un guaio paga quello più comodo da cacciare nella catena di comando, cioè quello più in basso, e non chi ha creato il problema. Quindi Bologna esonera Domenico Tedesco, che è probabilmente il meno responsabile in questo momento di questo punto in 4 partite.
1: E come sempre paga essendo l'allenatore. Poi in questi casi tendenzialmente
18: paga,
1: almeno
18: l'allenatore paga un aziendalismo cieco che in questo club non paga mai, tant'è che l'unica volta che questo club ha avuto un sussulto tecnico è stato quando un allenatore non ha fatto l'aziendalista, anzi ha messo gli attributi sul tavolo, nella fattispecie un microfono in quel caso lì, e parlo di Thiago Motta. A Domenico Tedesco ha una grande colpa: essersi fatto smantellare la squadra dall'area tecnica e in particolare dai dettami della proprietà senza aver detto beo. Questa è la sua colpa.
1: Dal punto di vista anche del rapporto con la squadra, che idea ti sei fatto? Di Tedesco intendo, naturalmente.
18: Sì, sicuramente non era un rapporto facile, sicuramente lui è uno particolare, forse mi viene da dire anche troppo avanti per com'è diciamo il livello medio dei calciatori, perché nel momento in cui tu cominci a usare dei droni gli fai rivedere le cose, gliele fai, cioè forse ha fatto molto l'ingegnere con gente che non ha quella predisposizione, quindi questo può essere. Evidentemente la questione Skorupski, anche se non è causa principale dell'esonero, mi pare chiaro. Anche perché sennò non sarebbero stati tutti lunedì tranquilli a farete, no? A parlare di altre cose, cioè che è successo lunedì, quello che è successo ieri. Evidentemente c'è anche un tema di rapporti con la squadra, c'è anche un tema, guarda caso, di voci che escono con molta frequenza, quando magari negli anni scorsi non succedeva. Anche l'anno scorso un giocatore è arrivato, forse anche due, non faccio i nomi, sono arrivati in ritardo in una riunione tecnica, non lo sa nessuno, o si è saputo forse dopo per vie traverse. Non si è saputo così, probabilmente anche perché non c'è stato quel tipo di punizione o semplicemente è stata mascherata da scelta tecnica. Evidentemente Tedesco qui è arrivato non ti dico da Dead Man Walking perché è esagerato, ma sicuramente non con grande vento in poppa, perché non era una scelta di tutto il club, nonostante ovviamente quello che poi viene detto, perché quando prendi un allenatore non è che poi la presentazione dici ma l'ha scelto lui e non quell'altro, però è evidente che non è...
1: Scusami, mi è venuta in mente una scena bellissima alla presentazione di Luca Banchi, quando Massimo Zanetti disse: io avrei preso De Raffaele, ma mi hanno detto che Banchi è bravo.
18: Ecco, no, qualcuno ancora c'è che lo dice, quindi no.
1: Ecco, fu una scena bellissima perché appunto totalmente estemporanea rispetto alle abitudini.
18: Certo. No, è evidente che Tedesco è stata una scelta diretta di Giovanni Sartori, che qualcun altro non avrebbe voluto Domenico Tedesco, o non era il primo nome sulla lista di qualcun altro, quindi Tedesco già partiva zoppo. Guarda caso, già partiva con molti cannoni della critica contro, ma non, nulla accade per caso.
1: È inevitabile chiederti, anche per riassumere un po' i messaggi, vado a blocco di messaggi perché se li leggiamo tutti non riusciamo a fare in tempo, a questo punto ci sono ripercussioni anche per il futuro di Sartori al Bologna?
18: Beh, se devo fare uno più uno, e devo dirti che nella scorsa estate, dopo probabilmente il miglior anno a livello di giovanili di tutta la storia recente del club, almeno per risultati, il responsabile del settore giovanile portato da Giovanni Sartori viene non confermato. Dopo 4 giornate di campionato, l'allenatore che aveva portato lui viene mandato via. Esonero più veloce dell'era Saputo, secondo me anche esonero più veloce dell'era Sartori nella sua carriera, così a occhio, però magari dopo devo andare a vedere. Ci mettiamo il fatto che Raw, ad esempio, è un'operazione che da quello che mi risulta Sartori non è solito fare. Cito Raw per dire: uno, non è solito smantellare le squadre a quel livello, vendere sì, non smantellarle. Due, non è esattamente il quadro classico del mercato di Sartori, vendere i giocatori all'ultimissimo giorno. Ci sono un po' di cose che evidentemente cozzano col modus operandi consueto di Giovanni Sartori, questo sicuramente si può dire.
1: Allora, vado con i messaggi. Ah no, scusa, che messaggi? Palladino. Parliamo di Palladino prima. Scelta Palladino, probabilmente sì, la migliore possibile, quantomeno viste le alternative che sono emerse ieri?
18: In questo momento assolutamente sì. Non è un esteta probabilmente, ma è uno efficacissimo, e il Bologna, che in questo momento ha una squadra molto mediocre perché è stata smantellata, ha bisogno di uno efficace. È un allenatore che, mi dicono, costruisca un buon rapporto, se non ottimo, con i calciatori, e questo sicuramente aiuta. È un allenatore che, mi dicono, essere molto diffidente, molto cauto nei rapporti con le persone, e secondo me nel Bologna di adesso aiuta. È un allenatore, come ti dicevo, efficace, non fa un gioco probabilmente in certi casi da esteti, ma sinceramente con le qualità che ha il Bologna gli esteti non servivano, perché bisogna avere i piedi anche per fare gli esteti, e quindi serve chi sfrutta al massimo il materiale che ha. In questo momento il Bologna ha un deficit di qualità spaventoso, e quindi serviva uno come Palladino, che hai preso con un triennale, e questo è un altro segnale in discontinuità con le ultime, perché dice Bologna fa 2 anni più uno, no? La formula era un po' quella.
1: Probabilmente però Palladino non l'avrebbe accettato, mi verrebbe da dire.
18: E infatti si trattava di una situazione emergenziale, probabilmente per evitare che andasse altrove. Devo dire, lui anche coraggioso a accettare questa cosa, al di là del tornaconto economico, perché è comunque un altro anno di contratto con l'Atalanta, ma non 3. Coraggioso a accettare questa rosa, che secondo me ha dei deficit, e li avrà almeno a gennaio, abbastanza importanti. È uno che può sicuramente anche dare una variabile tattica a questa squadra, anche se ricordo le parole di Tedesco, no? Questa squadra è costruita per giocare a 4. Lui è uno che in carriera ha spesso giocato a 3. Palladino, ripeto, a me è un allenatore che non dispiace, lo trovo molto efficace, l'ho trovato sempre molto efficace, ripeto, magari non bellissimo da vedere, ma per gli esteti ripassare poi quando ci saranno piedi diversi in squadra. E dico un'altra cosa molto importante, che sia uno che ha buoni rapporti con i calciatori, perché forse dopo un po' di tempo, adesso qualcuno si inalbererà, ma a me non me ne frega niente, la facciamo anche finita con la paranoia del gruppo, del meraviglioso gruppo, che vanno tutti d'accordo, che è tutto bellissimo, perché poi si mandano via i giocatori per i comportamenti e due settimane dopo c'è uno che non si presenta a una riunione tecnica, per esempio. Quindi facciamo anche basta con questa storia del gruppo che è un po' che fa un po' sorridere, viene usato un po' più a proprio piacimento.
1: No, beh, guarda, mi viene da pensare che ci sono stati momenti della gestione Motta, ma forse anche soprattutto il primo anno di Italiano, in cui se non altro il gruppo è stato tenuto compatto dall'allenatore in primis.
18: Ma sicuramente il gruppo è stato compatto. Nel vedere recente gruppi compatti così e cos'ha.
1: Infatti mi riferivo Motta il primo anno di Italiano. L'anno scorso insomma, parliamone. Quest'anno è evidente.
18: Quest'anno è proprio evidente. Ecco, hai anche perso una marea di leader tecnici e morali, perché c'è la leadership tecnica, ma c'è anche la leadership morale, e hai perso anche quella perdendo tot giocatori. Però ecco, sentire sempre parlare del gruppo del Mulino Bianco, facciamo anche basta, perché poi i fatti ci cosano, come direbbe un noto comico.
1: Questa è una grande cheat. Allora, facciamo così, Moss, diamo la linea alla regia, anticipiamo un po' la pubblicità, così poi partiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori.
19: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
22: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
22: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
26: Oh, ma siamo impazziti!
27: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
25: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
28: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, torniamo in diretta, ultima parte della nostra mattinata insieme con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi. I vostri messaggi al 366-402-4022. Io che volevo parlare di NFL con te, sono due settimane che non ci riesco.
18: Guarda, tu puoi immaginare, ero a Napoli dopo quella bella partita lì per la prima giornata, quindi ho anche visto poco.
1: Ah, vabbè, allora, pertanto abbiamo tre settimane di sosta, quindi, di campionato, quindi sì, hai voglia. Ecco.
18: Sì.
1: Allora, sul discorso Palladino e su quello che può cambiare, dibattito aperto ovviamente dai nostri ascoltatori, soprattutto per quanto riguarda il cambio di modulo, un po' lo accennavi anche prima, e anche il discorso di come può inserire Orsolini. Fondamentalmente il dubbio è quello.
18: Lui a Firenze aveva trovato una quadratura prima di quel dramma che è sportivo che è successo al povero Bove, aveva trovato una quadratura col 4-2-3-1 con Bove finto esterno a sinistra, per il resto è uno che ha sempre giocato moltissimo con la difesa 3, in particolare col 3-4-2-1. Tra 4-2-1 Orsolini è anche un modulo che, insomma, voglio dire, è chiaro che non fa l'esterno largo, farà eventualmente il trequartista di destra, secondo me lo può fare, ecco. Detto che poi appunto questa squadra con le qualità tecniche che ci sono, e questo secondo me ne avevamo anche parlato in altre situazioni, cioè poi devi farli convivere Orsolini e Bernardeschi probabilmente, perché altrimenti il tuo tasso di qualità è veramente molto basso, quindi se riesci a farli convivere, e il 3-4-2-1 forse li può far convivere. È chiaro che uno si deve adattare a giocare un po' sul centro-sinistra, nella fattispecie più Bernardeschi, però è una soluzione che secondo me si può adottare. Andando dietro anche a quello che ha fatto lui col Monza, no? Monza e non solo, anche Bergamo, ecco.
1: A Bergamo aveva forse giocatori più naturalmente predisposti a occupare, no, dico naturalmente predisposti a occupare quella zona di campo sulla tre quarti in maniera anche più varia. Ecco.
18: Bergamo giocava così da prima, del resto lui è un gasperiniano, viene fuori dall'albero genealogico di Gasperini, quindi lui ha preso. Poi ecco, è curioso che negli ultimi due anni Palladino arrivi in posti dove in estate lui era libero e non l'hanno preso, perché come hanno preso Juric, tra l'altro lo stesso procuratore, inspiegabilmente a Bergamo l'anno scorso, quest'anno quando il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, Palladino era libero perché l'Atalanta l'aveva già salutato.
1: Secondo me è stata una scelta forte ma tempestiva. I segnali da gioco e dello spogliatoio erano negativi. Il momento scelto è corretto. Palladino avrà tre settimane per lavorare in pace, scrive Domenico.
18: Sì, non dimenticatevi che non è che poi sono tutti qua in quelle tre settimane.
1: Certo.
18: Anzi, metà squadra è via, più di metà squadra è via.
1: Sì, no, quello l'avevamo sottolineato. Ecco, non saranno le settimane.
18: Sì, non hai partite, poi con una parte del gruppo e poi quando torna gli altri anche con gli altri.
1: Non sarà la settimana che si è ritrovata il Bologna di Motta nel gennaio in cui la Fiorentina fece la Supercoppa con la squadra al completo, due settimane fondamentali, ecco, per intenderci.
18: Sì, ecco.
1: Paolo che chiedeva appunto di Sartori e ne abbiamo parlato, anche Roberto che saluto, sottolinea insomma il discorso del mini ritiro di Palladino, certo squadra non completa ma da questo punto di vista un po' di tempo per lavorare ce l'avrà. Stavo cercando messaggi più che altro per variare un po' il tema. Palladino parlerà e questo mi sembra evidente, insomma prima del Torino dovrà parlare, ecco, anche solo per comodità di cronaca,
18: sperando che almeno lui decidano di presentarlo, visto che i nuovi acquisti non sono stati presentati. Poi ogni tanto ci viene detto fanno tutte così, sì, per esempio l'Atalanta fa il video e poi però fa anche la conferenza stampa. Quindi,
1: voglio dire, è il mister, sarà un po' diverso, ecco, spero.
18: No, ma sai, anche quando mi avevano detto che non facevano le conferenze stampa i giocatori, ho detto ma figurati se fanno una roba del genere, poi l'hanno fatta, quindi va bene tutto.
1: Robby, scelta di una società debole che probabilmente ha seguito lo spogliatoio, quindi anche Palladino era licenziato non appena uno dei senatori non si presenterà alla riunione tecnica. Io stamattina raccontavo che non è certamente la prima volta che uno spogliatoio si impone su un allenatore, gli esempi sono tantissimi, quindi non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima, questo possiamo dirlo tranquillamente.
18: Non è certamente la prima volta, lasciami dire che tra fiuto di quello che sarebbe successo sul mercato e fiuto di alcune situazioni probabilmente di spogliatoio, non è un caso che che Vincenzo Italiano sia uscito con un sorriso a 32 denti da Casteldebole dopo aver rescisso, nonostante si sapesse già che dal Napoli andava Allegri, per esempio.
1: Ci può stare, le tempistiche sono quelle. Alessandro dalla ridente Castenaso, scrive lui, a meno che non sia Palladino a fare dei gol, credo cambierà molto poco. E poi, sono stato assente fino adesso, dico solo che abbiamo preso per me l'allenatore che mi sta più antipatico, scrive Dino. Ma sai, l'antipatia nel calcio, cioè, conta il giusto, basta che renda il giocatore l'allenatore.
18: Gli allenatori diventano simpaticissimi quando vincono le partite.
1: Ma certo, ovvio.
18: E quindi guarda, io onestamente della simpatia, io me ne faccio della bravura e dell'efficacia. In questo momento, ripeto, il Bologna aveva bisogno di un allenatore efficace, perché hanno fatto, secondo me, un mercato disastroso, hanno impoverito la squadra, hanno reso la squadra una squadra. Quando gente che è sempre molto attenta e molto cauta nei giudizi ti dice firmerei per stare a sinistra, firmerei per stare nella colonna di sinistra, così non dico firmerei per il decimo posto, perché nella città dei dibattiti surreali abbiamo sentito dire anche che firmerei per arrivare tra le prime 10 non significa firmare per il decimo posto, siamo all'Accademia della Crusca del delirio. Ma al di là di questo, quando due, diciamo, parti distinte, amministratore delegato e l'allenatore ormai ex, ti dicono firmerei per stare nelle 10, vuol dire che ritengo la squadra probabilmente anche da 12, 11 o 13.
1: Altro messaggio, altra visione della vicenda che offre Alberto. Possibile che nessuno in società avesse pensato agli ultimi esoneri di Tedesco, con il Belgio soprattutto era venuto per problemi di spogliatoio.
18: Guarda,
1: con Courtois, Tedesco, se non ricordo male, quindi c'è un problema con i portieri per Tedesco, mi pare evidente.
18: Quando è arrivato Tedesco, ovviamente, perché la fila delle brutte verità è sempre orfana e la fila delle belle bugie è sempre piena, qualcuno ha alzato un dito dicendo c'è un qualcosa che non torna in questo allenatore, che fa qua e là buoni risultati, a volte anche ottimi, ha vinto anche dei trofei, però le sue avventure durano meno di un anno. Spesso, almeno 2 anni, ma sappiamo che è il ciclo minimo per un allenatore di nazionale. Quindi chiediamoci perché, ci sarà un perché. E un po' di perché forse li abbiamo capiti, un po' di perché forse li capiremo. Di certo, al netto della squadra russa, che non ho gli elementi per analizzare, Domenico Tedesco in queste 4 partite ha avuto a che fare con la squadra più scarsa della sua carriera. Perché se tu pensi che è uno che passa dal centro e che vuole cercare di passare dal centro, e aveva Guendouzi e Kanté al Fenerbahce, e aveva Dani Olmo e Szoboszlai, per non parlare di Gvardiol e di Nkunku nel suo prime all'Lipsia, è evidente che quest'anno ha dovuto mettere le mani in un materiale molto diverso da quello a cui era abituato.
1: E poi Palladino, quello che può aver richiesto per gennaio, io così rispondo anche a Ross, avrà fatto anche delle richieste Palladino, ma ci teniamo comunque quantomeno il dubbio su che tipo di richieste abbia fatto, ma facciamolo allenare prima, che magari può dire, può pensare mi serve un centrocampista, poi allena la squadra e dice ma forse no, un trequartista mi serve di più, quello intendevo stamattina. Così sì, rispondo anche a Rosa, perdonami Moss.
18: Ci sono 3 mesi in cui non puoi operare sul mercato, oltretutto è anche la lista over piena, quindi non è che puoi andare a prendere neanche uno svincolato, o meglio puoi farlo mettendo fuori qualcuno. Quindi ci sono,
1: che non è mai comoda come cosa.
18: No, ci sono 3 mesi di fronte di qualcuno, di partite, con tutta la settimana praticamente piena, a parte quando giocherà in Coppa Italia col Palermo, e quindi hai anche tempo di lavorare, quindi lui avrà tempo ovviamente per arrivare a gennaio preparato. Ecco, una cosa la dico, attenzione, perché ricordo abbastanza bene, sia a Firenze sia a Bergamo non è uno che le manda a dire in conferenza stampa. Non è Tedesco che è tutto bello e tutto buono e nel frattempo è come Fantozzi quando scalava in verso il basso, no? Perde i ficus, perde la sedia, ha perso Castro, ha perso Roa, ha perso Lucumi e ha perso via via tutto quello che doveva avere.
1: Poi Gianluca invece bisognava prendere grosso, il suo 4-3-3 semplice era l'ideale per noi. Che mi dici?
18: All'inizio della stagione credo intenda, perché adesso non lo può fare per ovvi motivi, mi pare che ci sia la regola, non ancora in Serie A, che non si può, solo in Serie B c'è questa regola per cui puoi tornare in gioco, mi pare.
1: Cos'era la discriminante del girone d'andata forse? Adesso la ricontrolliamo, sì, mi hai fatto venire il dubbio. Adesso ricontrollo.
18: Però in Serie B, credo.
1: Sì, no, in Serie B sicuramente. Serie B sicuramente.
18: L'abbia recepita, credo l'abbia recepita solo la B, la A mai. Detto questo, sì, Grosso poi a Firenze, insomma, ha fatto anche lui un suo bel disastrino, e per come sta andando il Sassuolo adesso, attenzione, perché per esempio secondo me a Sassuolo è arrivato uno più bravo di Grosso, per dirne una.
1: Luca da Casalecchio,
18: molto più bravo di Grosso.
1: Quantomeno come impatto, ecco. Luca da Casalecchio, non capisco quale sia il problema modulo per Orso. L'anno scorso Palladino giocava con Raspadori, Scamacca e De Ketelaere. Appunto, nessuno è un esterno come Orso. Appunto, Luca.
18: Guarda, io credo che Orso adesso, con l'augurio che torni presto, poi se dovrà fare un po' più il trequartista centrale di destra, dovrà adattarsi un po' all'età che ha, col ruolo che ha, e anche ora che si adatti. Pensa che il famoso Thiago Motta, da tutti poi ripudiato, gli aveva provato, famoso, sai, quando si dice anche con Bernardeschi le prove, Thiago Motta aveva provato a farlo giocare a sinistra, probabilmente gli avrebbe migliorato la carriera, ampliato la carriera e anche le chance di nazionale. Lui non l'ha mai voluto fare, ci sono giocatori che stanno bene nella comfort zone, anche loro stanno lì. Diverso secondo me è il discorso, ad esempio, che visto che l'abbiamo citato, di Tedesco con Bernardeschi, perché se uno ha visto il Bologna nelle prime quattro giornate e ha visto la fluidità del gioco, capisce perché Bernardeschi ha provato a metterlo lì. Poi si poteva gestire diversamente, e anche il giocatore secondo me gli aveva fatto un piacere nel momento in cui gli ha detto: guarda, non mi trovo a mio agio, aperta parentesi, con questa costruzione di squadra dove non ho quelli che corrono per me, non posso fare la mezzala.
1: Guarda, lo fece credo a Torino con la Juve la seconda partita, di giocare a sinistra con Doyen a destra, Orso, e basta, vado a memoria, sì, ma mi sembra solo in quell'occasione lì.
18: Lo disse Motta, che non gli aveva dato sostanzialmente disponibilità.
1: Marco, se Palladino vuole giocare a tre in difesa, mi sembra manchi l'eventuale riserva. È impensabile che nessuno dei tre incappi in squalifica e infortuni. Non mi dite che c'è Casale. Ah beh, però Casale c'è, poveretto. Cioè, anche Vitic, se per questo.
18: Casale c'è, anche Vitic, e con i difensori che poi, a Bologna, non escludo neanche che difendere a tre possa essere una buona idea. Però, ripeto, poi bisogna vedere come costruisci tutto il resto.
1: Sì, sì, e che principi di gioco dai, che cosa chiede alla squadra, se stare più bassa o più alta,
18: anche
1: pressare.
18: Teat per dire uno abituato a giocare con la difesa 3, poi Teat era anche venuto perché l'aveva chiamato Tedesco, e adesso, come dire, siccome si parla tanto di programmazione, di progetti, ecco, no, perché poi, sai, ripeto, i fatti ci cosano, torniamo lì, il famoso discorso. L'abbiamo scoperto che dopo 10 anni Bologna è andato in Europa non tanto per averla programmata quanto per anche un allineamento di pianeti.
1: Io resto dell'idea che Teat sia un buonissimo braccetto di sinistra, ma non un centrale di sinistra in una difesa 4. Questa mia idea, che resta lì, quasi intoccabile.
18: È sicuramente molto più in difficoltà a fare il centrale di sinistra della difesa 4 che non il braccetto, questo certo, per caratteristiche.
1: Ah, scusa, non abbiamo parlato stamattina di un altro giocatore, Odgaard. Lo cita Francesco nel suo messaggio. Che fa con Palladino?
18: Allora, Odgaard è forse uno dei due trequartisti. Odgaard l'altro giorno ha fatto il centravanti, e secondo me quello è stato veramente un cambio strampalato di Tedesco nella partita di Napoli, perché Piccoli, che non ha fatto meraviglia, ma almeno portava giù i palloni, dopo hai completamente perso altri 15 metri di campo perché non tenevi più su un pallone neanche a morire, però al di là di quello Odgaard può fare quel ruolo lì. Certo, se sta un po' meglio, perché l'Odgaard che è entrato a Napoli, va bene che la centravanti non lo fa da un po', ma aiuto anche a livello di brillantezza.
1: Sì, è vero anche che insieme a Bernardeschi forse Prontivia è quello più adatto a giocare lì, per quello che abbiamo visto da Palladino lì sulla tre quarti, intendo, rispetto a un Cambiaghi, sì, per sì, esempio.
18: Sì. Ah no, ecco, sicuramente tra i tutti Cambiaghi è quello che in caso di passaggio al 3-4-2-1 potrebbe essere un po' più in difficoltà.
1: Quindi all'Atalanta gli abbiamo dato Rowe e tolto l'ingaggio di Palladino, scrive Andrea. Beh, ovviamente su questo piano anche
18: Sostenibilità, ragazzi, mi raccomando.
1: Va bene. E poi ti faccio fare una risata, un po' di risate. Da domenica vanno 3 settimane a Valles, scrive Cree. Quindi torniamo a Valles, fa un po' più freddino,
18: male,
1: però adesso spero almeno che faccia
18: un po' più brusca la situazione meteo, sì.
1: E altro giocatore di cui ti chiedono un po' il futuro con Palladino è Mbangula, te lo chiede Ale.
18: Allora, è anche lui un giocatore che credo possa far giocare nei due dietro la punta, se giocherai 3-4-2-1, ovviamente se giocherai 4-2-3-1 l'impalcatura è la stessa di prima, quindi non vi sto a fare gli esempi perché tutti i giocatori stanno nelle posizioni che conosciamo. Certo, i primi minuti di Mbangula tra palloni zappati e quant'altro non mi hanno proprio fatto impazzire, però diciamo, sono i primi, diamogli il beneficio del dubbio. Quello di domenica è un po' sbagliato, tanto per essere chiari.
1: Non è neanche provato, dai, un tirettino.
18: Sì, infatti quando ho visto la palla che arrivava lì e lui in posizione di tiro ho detto sta a vedere che la porti a casa, un punto, ha tirato un
1: peca, tirato mi sembra anche una parola esagerata,
18: anche tirato un termine esagerato, sì.
1: vabbè fiducia che possa trovare, insomma, possa trovare meglio la porta, sì, nelle prossime partite,
18: c'è,
1: dai.
18: C'è tempo, c'è modo, si spera,
1: assolutamente. Most, ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo mercoledì prossimo.
18: Grazie a te.
1: Un abbraccio, grazie ad Alessandro Mossini. Allora, prima di chiudere la puntata e poi passare il testimone a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu, tanto le tematiche saranno quelle, evidentemente, questa mattinata, facciamo due cose. Prima, Leonardo Bosello da Casteldebole. Ciao Leo, di nuovo.
0: Rieccoci, ciao Dario, di nuovo.
1: Dimmi tutto, che novità ci porti?
0: Tedesco è già dentro al centro tecnico Nicolo Galli da circa una mezz'oretta, Palladino ovviamente, non Tedesco,
1: okay.
0: È Raffaele Palladino.
1: Un attimo di...
0: Raffaele Palladino è dentro al centro tecnico Nicolo Galli, beh dai, qualche ora ci vuole, ce la concediamo,
1: te lo concedo.
0: per lo switch mi sembra naturale, a quanto pare in sede da circa una mezz'oretta, dovrebbe essere entrato dal retro, come ci dice l'ufficio stampa, è già dentro, cioè stampa del Bologna ci dà questa informazione, che è già dentro al centro tecnico Nicolo Galli da circa una mezz'oretta abbondante, quindi in questo momento stanno arrivando anche diversi giocatori alla spicciolata, l'allenamento è previsto per le 16, quindi ci sarà, immaginiamo, un pranzo e ovviamente una riunione conoscitiva con il nuovo allenatore, immaginiamo anche il nuovo staff, e poi successivamente l'allenamento che è previsto per le 16 che dirigerà Palladino. Non eravamo certi di questa cosa stamattina, invece con l'esonero di Tedesco contestualmente è arrivata anche questa notizia, quindi attendiamo solamente, insomma, le prime parole di Palladino, che ancora la società dovrà decidere se fare magari domani, ma più probabilmente potrebbe anche accadere nella giornata di venerdì, unendo il pre-match, la vigilia, alla conferenza di presentazione, quindi vediamo un pochettino quello che succede, e salutiamo anche Caliceti che passa, hai detto che ci sta ascoltando in radio.
1: Lo salutiamo Carlo
0: che si vede che ha bisogno di rimanere giustamente aggiornato su quello che dice la radio sull'umore della città, mi sembra giusto così, e niente, quindi Palladino in realtà è già dentro, non è passato dal cancello principale, ma è evidentemente riuscito a passare da quello più laterale che non era presidiato dai giornalisti, anche se poi è già stato ufficializzato, quindi attendiamo solamente che la squadra verrà, insomma, subito messa alle strette, alle corde dal nuovo allenatore, e poi anche un po' di prime impressioni per quello che saranno le dichiarazioni del nuovo allenatore, attendiamo di capire quando saranno, però è ufficiale, e comunque stavamo un po' guardando, è veramente da tantissimo tempo che il Bologna pronti via non propone un triennale a un allenatore, quindi
1: triennale
0: anche
1: secco.
0: Questa è una scelta, sì. un triennale secco in controtendenza a quello che abbiamo visto negli anni passati.
1: Allora Leo, ti saluto, ma naturalmente poi ti ritroveremo durante la giornata per ulteriori aggiornamenti sempre da Casteldebole, giornata lunga anche per te e per i colleghi presenti, quindi buon lavoro e grazie mille per questa mattinata.
0: Figurati, un abbraccio e ci sentiamo nel corso della giornata. Ciao Dario.
1: Grazie mille a Leonardo Bosello. L'altra cosa che dobbiamo fare prima di chiudere la puntata è ricordarvi l'appuntamento questa sera con il basket, visto che c'è l'esordio al Paladozza per la Virtus, non ufficiale naturalmente, l'ultimo amichevole contro la Maxima, questa sera dalle 20 ve la raccontiamo qua su Nettuno Bologna 1 e ne riparliamo naturalmente domattina. Allora Dario, termina qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata qua su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
30: È mezzogiorno.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
7: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
6: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Nettuno Bologna 1.
30: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
30: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Impresa artigiana?
12: Presente.
11: Libero professionista?
12: Presente.
11: Gruppo di amici?
12: Presenti. Presenti.
11: Agenzia di eventi?
12: Presente.
2: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
13: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
17: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
20: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Nettuno Bologna 1. Mezzogiorno rosso-blu. Con Manfredi Campione.
1: Allora, buongiorno a tutti, grazie a Dario per la regia, anzi io ho chiesto, gli stavo facendo praticamente uno sfogo, cioè Dario mi stava facendo da psicologo, e però almeno... Oggi è stato annunciato, no? Intorno alle 10, 10 e mezzo, l'addio di Tedesco e l'arrivo di Raffaele Paladino. È evidente che questa è una notizia che nasce da lontano, perché parte da ieri, e, grazie un po' all'intuizione di Moretto, sempre bravo sul mercato, ovviamente era mercato. Da lì è andata in scena una giornata abbastanza difficile, un po' per tutti, per i tifosi, soprattutto per Tedesco, e per i tifosi e per la società, immagino, per i giocatori. Insomma, una giornata abbastanza, insomma, quando se ne va un allenatore così presto, per giunta è un brutto giorno per tutti ed è una sconfitta in qualunque direzione uno la voglia vedere. Però vi faccio sentire le ultime parole di Tedesco a questo punto, preso dal buon Leo Bosello, che era fuori dai cancelli di Casteldebole, dopo la comunicazione che è stata fatta dalla società questa mattina attorno alle 9.
24: Ciao mister,
26: è stato un piacere ragazzi. Qualche domanda?
24: Sì, certo.
31: Cosa vi siete detti con la società?
26: Vabbè, quello che ci diciamo ovviamente rimane tra noi, però posso solo dire che, sai, sono stato accolto in questa città in un modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più.
24: Quanto ti dispiace?
26: Molto, mi dispiace molto, sono molto dispiaciuto e niente.
31: Come mai cosa è successo? Come mai non sei riuscito a dare?
26: No, niente di particolare, non è successo niente di particolare. Il calcio
31: vediamo molto sereno, non c'era ancora, direi.
26: No, sereno di fuori, sì. Magari sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno mi hanno accolto in questo modo.
0: Se il rimpianto per la squadra che avete costruito comunque insieme a Di Vaio, Sartori, non è adatta,
26: quello che volevo dire a te, no? Va bene, grazie mille, è stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
3: Eccomi a Fabio Bazzani. Buongiorno Fabione.
4: Ciao Manfred, buongiorno.
3: Allora, mattina abbastanza complicata, direi che non si può non, che non parlare di questo. Insomma, io non lo so Fabio, c'erano stati dei segnali, ne abbiamo parlato durante l'estate e tutto. A volte le cose si incasinano, non si riescono a incastrare bene. Però insomma questo esonero dopo sole 4 giornate è veramente molto presto, quindi diventa difficile anche capire. Secondo te, cioè tu che idea ti sei fatto, insomma, quando succede una cosa così in fretta e quando si dà così poco tempo forse anche per lavorare col gruppo, per te quali possono essere? Tu sei stato sia giocatore che allenatore, hai curato tanti aspetti, no, di questo mondo difficile che di cui parliamo tanto, ma che poi alla fine da comprendere a volte o ci sei dentro o da fuori fa una gran fatica.
4: Sì, sì, beh, allora chiaramente sempre rimanendo nei canali dello sport, hai detto difficile, direi imprevedibile, nel senso che è chiaro che questa è una situazione imprevedibile, non pronosticabile, per il modus operandi del Bologna, no? Perché io proprio due lunedì fa, credo, non credo l'ultimo, due lunedì fa, parlai di un tedesco che avrebbe potuto lavorare, perché come era stato per Thiago, era stato per Italiano, il modus operandi del Bologna, se ti ricordi, prendemmo ad esempio il fatto che a Firenze grosso dopo tre partite, qui molto in mente c'è sempre stato. È chiaro che però ogni storia poi è figlia di se stessa, ha dei risvolti particolari, quindi una società magari un modus operandi, però in questa situazione qua ha visto

0: molto improvvisa e differente rispetto al modus operandi che questa società aveva sempre avuto. Ecco, questo è un po' il discorso. Poi i motivi possono essere molteplici: una non convinzione negli occhi dell'allenatore di poterla ribaltare, un'insoddisfazione di Tizio, di Caio, di Sempronio. Dopo è chiaro che la società mette tante cose sul tavolo, si guarda in faccia con le cose che ha messo sul tavolo, decide. Si può andare avanti, non si può andare avanti. Ha deciso di non poter andare avanti. Molto in mente c'è anche il fatto che se è in testa un allenatore da chiamare per sostituirlo, che è la tua prima scelta, con una sosta lunga, puoi anche farti venire il dubbio che te lo portino via e dopo sei costretto ad andare su una scelta che non è stata la tua prioritaria. Quindi nel momento che hai capito e hai deciso che con questo allenatore, quindi questo intendo tedesco, non ci sarebbe più stato margine, non sei stato a guardare, c'è una partita tra 3 giorni, c'è una partita tra 5 giorni, si è andato sul corso nuovo, ecco.
1: Senti, ma esonerare un allenatore quindi diventa una scelta comunque a volte necessaria, a volte meno, però la piazza aveva grande fiducia e grande, non lo so, probabilmente aveva subito anche il fascino dell'idea, no? Cioè Tedesco, quando viene annunciato, è stato recepito da tutti come una grande idea. Io ricordo ancora le pagine tematiche, no? Quelle di calcio in generale, no? Che trovi sui social. E tutti quanti erano affascinati, dicevano che bella idea ha avuto Bologna, che bella avventura per Tedesco. C'era grande curiosità. E a volte si riesce ad entrare nelle corde della piazza, che è la cosa più difficile. Perché a Bologna è successa una cosa, secondo me, che succede a volte, non è che è un'unicità. Però sai, quando i risultati non arrivano, la prima cosa che fa il tifoso medio, per non banalizzare, però chiede l'esonero dell'allenatore. Qui invece è andato un po' al contrario, quindi Tedesco con i suoi bei modi, con la sua bella presenza, con tanti motivi che si porta dietro, poi alla fine probabilmente questa condizione con cui comunque deve iniziare a lavorare a Bologna con uno staff tecnico che perde in parte, ma perde il vice, insomma, e mi insegni tu quanto sia importante farlo, l'hai fatto. Probabilmente l'ha messo in una situazione sicuramente non semplice da gestire, almeno all'inizio, e quando le cose non si incastrano.
0: Ma allora, diciamo che anch'io ho percepito dall'arrivo di Tedesco una soddisfazione generale perché comunque era un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso magari da quelli che conoscevamo dal nostro campionato. C'era curiosità, no, di vedere questo allenatore che comunque aveva fatto pur con alti e bassi già delle buone cose a livello europeo. E poi è chiaro che tu hai toccato un tema che secondo me non è da sottovalutare. È normale che Tedesco, quando è arrivato qua, non dico accettato, però era conscio di comunque sia molto un mercato che aveva bisogno di rientrare, quella di Rowe forse magari non se l'aspettava. Il fatto comunque che ha dovuto comunque avere un secondo che non era il suo, però lì la società credo che sia andata abbastanza sul sicuro, andando, no, su un allenatore che addirittura come Andrea Tarozzi conosce la piazza di Bologna, conosce a menadito tutto, che anche lui, pur di venire ad allenare il Bologna, non ce lo dimentichiamo, è andato a rescindere un contratto che già aveva, è uscito da Fioli, cioè, quindi tutti hanno avuto, no, questa voglia Tedesco di allenare ad arrivare al Bologna. Poi dopo è chiaro che da la voglia di averla, la voglia di accettare le cose, l'entusiasmo a che le ciambelle vengano col buco, e dopo purtroppo ci sono sempre il campo, le giornate, le settimane, le difficoltà da superare. E qui, è chiaro che molto probabilmente, qualcosa la società ha visto che secondo lei non si riusciva a superare, perché io non credo che Tedesco sia stato esonerato. È chiaro che se aveva 3 punti o 4 il discorso era diverso, però io non credo che Tedesco sia stato esonerato perché un punto in 4 partite sia un bottino che ti abbia già tagliato le gambe per tutto il resto della stagione. Non è così, lo sappiamo che non è così. Tedesco molto probabilmente è stato esonerato perché la società, a torto o a ragione, non lo so, lo vedremo, ha valutato che non c'erano più margini per poter prendere una strada con sicurezza, cioè questo è un po' il discorso, perché se no, ripeto, se è una questione di risultati, provi a cambiare.

0: con una partita col Torino, ritrovare fiducia, ritrovare coraggio, ma non è stato questo il punto, ma non aveva fatto così neanche il Bologna, cioè, quindi molto probabilmente in un incontro, io non so se sarà stato con Tedesco, la società forse avrà percepito che non era sicura di andare avanti così, che la strada per cui si doveva andare, non era quella che poteva far uscire da questa situazione. Però ripeto, io non c'ero a quell'incontro e quindi però non è che ci vuole molto a percepire che le problematiche sono state queste, perché un punto in quattro partite, ne mancano 34, puoi ancora arrivare in Champions League. Non, cerca di capirmi il paragone,
1: Beh,
0: cioè non sto
1: certo.
0: dicendo che ok, ci siamo,
1: Certo.
0: ok. Quindi beh, quello che poi è successo a Firenze, perché a Firenze ovviamente adesso vengono fuori, cioè non è che tre partite, zero punti, la Fiorentina lotta per non retrocedere di sicuro. Tre partite, zero punti, si guardano in faccia Paratici e Grosso. Molto probabilmente Paratici ha capito che nella testa, negli occhi di Grosso, non c'erano più le fiducia in questo allenatore. Non dico che questo sia andato così, però è lì il cortocircuito. È un cortocircuito di mancanza di sicurezza per il domani, non del problema dell'oggi.
1: Ci può stare. Allora, pensare che poi arriva Paladino apre un altro capitolo e qui io ti chiedo, puoi stare con me un secondo? Posso dare un minuto e mezzo o due di pubblicità? Perché ti volevo
0: Certo,
1: chiedere un
0: ci
1: attimo
0: mancherebbe.
1: che profilo. Allora arrivo
0: Vai, vai,
1: subito.
0: tranquillo.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
6: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh! Ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso-Blu, siamo con Fabio Bazzani, parlavamo prima di tedesco, adesso parliamo un attimo anche di chi arriva, cioè di Raffaele Paladino. Paladino, Fabio, che allenatore è? Perché lui nel suo percorso ha fatto tanta difesa a 3, si è adattato e ha fatto anche a 4, è uno che comunque ha provato diverse cose, viene da due piazze comunque importanti perché... e ha fatto anche bene, considerando comunque l'anno scorso l'Atalanta in difficoltà quando arriva, ma viene in una squadra, in un gruppo dove si è sempre percepito che Bologna gioca a 4, no? Quindi cosa ti aspetti tu da Paladino e che storia ha?
0: Ma allora, Paladino, storia ovviamente a Monza, lui inizia a venire fuori come allenatore facendo delle ottime cose. Però già anche lì, nonostante lui abbia l'impronta del calcio di Gasperini, essendo diciamo sempre etichettato, no, come un allievo di Gasp, anche a Monza, non so se alcuni lo ricordano, però lo ricordo io, nel finale di campionato a volte usa la 4, la difesa 4, gioca 4-2-3-1. Poi va a Firenze, dove ovviamente alza l'asticella, e allora qui ti do una notizia che così ti dà un po' di sollievo in vista di sabato. A Firenze Paladino, sai quando vince la sua prima partita? Alla quinta giornata. Sabato è la quinta giornata, vero?
1: Tutti alla quinta, cioè è incredibile.
0: Paladino a Firenze vince la sua prima partita alla quinta giornata. La Fiorentina vince la prima. E sai come la vince? La vince essendo 1-0 sotto l'intervallo con la Lazio, giocando 3-4-2-1, facendo un cambio all'intervallo Gudmundsson per un difensore, passando 4-2-3-1, e due rigori di Gudmundsson portano la Fiorentina a ribaltare il risultato al 90esimo con la Lazio. Vince 2-1, da lì la Fiorentina trova sicurezza, solidità nel 4-2-3-1 e poi dopo alterna. Cioè, quindi cosa voglio dirti? Voglio dirti che è chiaro che lui nasce come un allievo di Gasp, però ha usato anche la difesa 4 come l'ha usata a Bergamo, dove è subentrato a Juric facendo un buon percorso, perché comunque ha fatto una buona scalata da dove l'ha presa, è andato anche un po' avanti in Champions, qualche soddisfazione se l'è tolta. Quindi è un attore che ha le sue idee, che però sa comunque modellarle in base alle caratteristiche della squadra. Un attore che secondo me è la sua arma principale, oltre al fatto che non puoi non notare, è che con lui le squadre riescono ad avere rendimento, cioè riesce a tirare fuori i giocatori, il loro valore, riesce ad avere un legame importante. Ricordo l'intervista di Carne Secchi che gli dedica una vittoria dopo una partita molto importante, perché il mister di qua, perché il mister di là, non è scontato che Carnesecchi vada in post partita. Gruppo legato col gruppo di Firenze, c'era un buon legame, un bel legame, e quindi sai, queste sono cose che devi mettere sul piatto. Viene qui con un contratto triennale, segno che tra lui e la società si sono guardati in faccia, c'è un qualcosa di che non è l'oggi è il costruire il domani, e quindi insomma credo che insomma, come scelta nel momento che hai deciso di sostituire, sulla carta sia una buona scelta. Poi come sempre Manfred è il campo che dovrà dire, però insomma Paladino viene da esperienze comunque positive, ecco.
1: Ti saluta Cippo, che ci sta ascoltando già con Cipriani. Ogni tanto è entrato nella banda anche lui, ogni tanto ci sentiamo quando si può, ovviamente anche lui ha iniziato la nuova avventura a Ravenna. Senti, a questo punto quindi ritroveremo, e te lo chiedo, un Bologna più vicino a quello che comunque l'anno scorso proponeva con Italiano, cioè esterni magari che si avvicinano di più alla linea e terzini che provano comunque a spingere forse un po' di più fino in fondo, una palla che può arrivare dall'altra parte forse in maniera un po' più veloce.
0: Ma sì, penso che andrà sulla direzione di esaltare quelli che sono le caratteristiche e i giocatori, diciamo, più qualitativi. Poi soprattutto un allenatore quando arriva può avere delle idee, è chiaro che lui le idee a male che ce l'ha in testa, su questa partita avrà più, questa intendo quella del Toro, avrà più un impatto emotivo, empatico, caratteriale rispetto al fatto di metterli in campo magari con un po' più di freschezza mentale rispetto alla pesantezza, no? Che queste prime quattro partite non risultati andato, per poi dopo modellarla a suo piacimento, ma vedendola tutti i giorni, allenandola tutti i giorni. È chiaro che sono le soste nazionali, però una squadra diventa tua nel momento che tu l'alleni tutti i giorni, la annusi, la tocchi, parli individualmente con i giocatori, li vedi in campo come reagiscono, e poi però è chiaro che si va nella direzione. Poi dopo, se a gennaio qualcosa andrà in direzione di più specifico a Palladino, lo vedremo, però oggi è chiaro che dovrà adattare le sue idee, che però collimano secondo me con le carte di questa squadra, perché questa è una squadra che comunque 4-2-3-1 è stata costruita, no? per giocarci così. Poi dopo questo non vieta che se lui durante il percorso ogni tanto vuole interpretare quello che ha fatto la difesa 3, potrà anche farlo, ecco. Però quando si subenta si va step by step, capito? Si cerca prima di mettere di nuovo in condizione di mentale, di sicurezza e di fiducia i giocatori, cercare di rivedere le proprie caratteristiche messe in campo dei giocatori, dico, e poi dopo ci inizia a entrare un pochino più in maniera marcata.
1: Ci può stare. Fabione, che partita farai questo weekend? Che so che stavi guardando già.
0: Sabato sarò in studio per Inter Roma, pre-post, e domenica sera sono a San Siro a far Milan-Lecce.
1: A fare Milan-Lecce? Quindi,
0: sabato sera invece sarò a San Siro in telecronaca a Milan-Lecce, sì.
1: Quindi, cioè, ti fai un Inter Roma croccante, Primo scontro, insomma, dai, Como Inter Roma. Caduto? No. È caduto?
14: Sì.
1: Allora adesso recuperiamo. E, ma forse si è mutato. Ce l'ho?
14: Sì.
1: Fabietto?
0: Mi senti?
1: Sì, ti volevo dire complimenti perché farai un Inter Roma croccante, che è dai, Inter Roma e Como per ora, questo primo mini torneo, facciamo così, no? Di 5 partite lo vincono loro 3. A prescindere da come andrà, dai.
0: Beh, insomma, diciamo che sì, io metto ancora l'Inter un pochino col naso davanti a tutti, anche forse più di un naso, anche tutto il corpo. Poi Roma e Como in ordine sparso, secondo me sono le due che la possono insidiare. La Roma sta dimostrando di essere una squadra molto forte, perché quest'anno c'ha delle alternative, cioè togli male metti Castro, togli Dybala metti Mora, voglio dire, quindi cambia la musica, no? Quando hai anche le alternative. Credo che l'Inter nelle 38, nella maratona del 38, sia ancora la più forte, però certo che Roma e Como sono due avversari oggi credibili per l'Inter e staccati dalle altre. Le altre vengono nettamente più sotto tutte le altre.
1: E allora ti seguiremo su DAZN, Bazza. Complimenti, grazie della compagnia, utilissima, come sempre.
0: Ciao.
1: Grazie a Fabio Bazzani. Allora, che qua vedo che c'è già del tribolo. E niente, la giornata di ieri un po', adesso vedo se riesco a recuperare, perché oggi è una giornata abbastanza difficile per tutti. E allora, vediamo da dove partiamo. Beh, intanto riassumiamo la giornata di ieri. In sostanza, ieri c'è stato un confronto tra società e allenatore che, insomma, diciamo che Alfalò non è andata bene, perché poi Tedesco esce dai cancelli da solo, esonerato. La cosa che sorprende sono le tempistiche, perché per quanto non so, già lunedì io avevo incontrato degli amici, insomma, in occasione del farete e quant'altro, mi dicevano come va, agitato, perché io avevo purtroppo avevo una brutta sensazione che qualcosa si fosse rotto di brutto, ma non credevo sinceramente fino a questo punto. Infatti la sera poi al pallone tutti molto tranquillamente dicevamo dai, nelle corde del Bologna, un esonero dopo il Torino, addirittura dopo il Torino, quindi anche in caso di non successo, ma di una partita che potesse dare qualche segnale, il Bologna mai avrebbe preso una decisione del genere. Evidentemente è successo qualcosa, no? Durante l'estate ci sono stati dei piccoli segnali, piccoli, niente di più, non piccoli giocatori, solo i segnali. E sicuramente non ha giovato, e questo mi dispiace moltissimo, che siano uscite un po' troppe informazioni di questi aspetti durante questi mesi. Perché per me, io faccio branco con giocatori vecchia scuola, Bazzani, Anacrerio, Cipo adesso, ma la vecchia Maietta, insomma abbiamo tanti tanti riferimenti e tante opinioni, insomma il gruppo è sacro, non si tocca, no? E quindi le cose, se vengono fuori qualcosa non va, quindi già questo non bene. Quindi quest'estate sono venute fuori un po' troppi dettagli, alcuni addirittura dallo stesso Tedesco, quella di Bernardeschi qualcuno l'ha un po' messa da parte, qualcuno invece ha visto qualcosa che già incominciava a preoccupare. Non parliamo dell'episodio di Rowe, non parliamo delle frecciate a Moro, non parliamo delle situazioni che piano piano si sono incastrate sempre peggio, no? Lucas, ripeto, per me fa parte di un mondo diverso, per me quella è una distrazione imperdonabile, ma purtroppo che fa parte della vita di tutti i giorni. Questa volta è capitata a lui, però in questo momento guarda tra l'altro com'è andata a finire, non per Lucas, ma guarda com'è andata a finire la storia di Tedesco. Insomma, se uno si perde un orario così quando c'è un allenatore sulla graticola, perché evidentemente era già sulla graticola, insomma non è un bel segnale, no? Quindi insomma tanti piccoli segnali che hanno portato poi a una partita col Napoli che ha lasciato altri segnali, linguaggio del corpo, del volto di alcuni giocatori. L'intervista di Ferguson del post partita mi ha preoccupato moltissimo, l'espressione, certo la delusione per il risultato e quant'altro. Questo non vuol dire però che io possa permettermi di dire che i giocatori hanno impallinato l'allenatore, non me lo permetto, non ho alcun elemento per poter sostenere una cosa del genere, no? Ci sono un po' di indizi che secondo me qualche insoddisfazione, qualche preoccupazione forse dentro ci potesse essere. È un discorso un po' più ampio. La questione dello staff tecnico, che sappiamo tutti quanti come è andata, non è banale. Tanti, tanti amici, giocatori mi dicono guarda che venire senza vice, bravissimo Tarozzi, per l'amor di Dio, lo amiamo tutti, anch'io. Non è proprio la stessa cosa, sei solo, no? È difficile perché ci sono momenti magari che si possono incastrare male, dove hai bisogno magari di quell'approccio e quella fiducia, dove magari ci si dice le cose in faccia con più serenità, o dove magari devi tenere la guardia alta e sai, sono tanti piccoli aspetti. Quindi incastrando tutte queste cose è successo un casino. Ora, per come la vedo io, ieri sono rimasto delusissimo, perché io credevo in Tedesco e nell'idea. Per me è una società, è una proprietà che si pone tanti paletti così rigidi, no? Dal punto di vista economico mi deve presentare un'idea, e allora io ci sto. Una volta che mi propone un'idea, e per me questa era una bella idea, bisogna avere anche la forza di portarla avanti. Questo nel mondo ovviamente è fatto di me, Francesca, che siamo seduti qua, non conosciamo le cose dentro, vi dico la mia percezione. E quindi io ieri non ho nascosto che speravo che Bologna trovasse il modo di incastrare questo compromesso, no? Che è già successo, accadde in qualche modo con Thiago, è accaduto con italiani in altri modi. Qui evidentemente erano tanti gli argomenti, ma resta il fatto che nelle difficoltà mi ero illuso che non fossero poi così tante da non poter supportare l'allenatore con forza. E credo anche che forse lì dentro non tutti abbiano le stesse idee, per tanti motivi, per un po' la storia che ha portato Tedesco qua. Io penso per esempio che Sartori, avendolo portato qui, avendolo scelto, secondo me era dalla parte di provare a continuare, di trovare una mediazione, no? Altri no. Immagino, magari non è così, perché poi le decisioni le prendono insieme, e spacchettarle, ve l'ho già detto 170 volte, è proprio letteratura che piace, piace, perché piace raccontare ai tifosi che le cose, questo l'ha venduto lui, questo l'ha comprato lui, questo è talmente scarso che non può che averlo comprato l'altro, no? Non funziona così, non lavorano così. E quindi anche in questo caso comunque sarà stata una scelta, però dico che non posso credere che sia stata una scelta leggera e facile, ecco, ed è una sconfitta pesante. Allo stesso tempo guai che passi il messaggio che è stato fatto fuori dai giocatori, perché non credo che sia possibile. Credo che però ci siano state evidentemente delle incomprensioni piccole che hanno forse magari portato chi decide, perché qui è una decisione solo della società, solo, non ci sono altre questioni, questo è un esonero e l'esonero viene dalla società. E ci sono stati dei segnali che secondo me anche dello stesso allenatore, magari lì bisognerebbe capire che cosa si sono detti, magari qualcosa verrà fuori, qualcosa non verrà fuori, difficile, perché ognuno poi darà la propria versione, per cose ben più leggere si danno versioni completamente personali, strumentali e via dicendo, figurati qua, e questa è la vita. Purtroppo resta il fatto che è una scelta infelice e rimarrà, giusto, come dice Sabrina Orlandi oggi nel pezzo di ETV, il grande rimpianto di Tedesco, credo a tutti. Detto ciò, avanti con Paladino e via. Sicuramente Tedesco ha cambiato tanto, e in certe cose forse si poteva andare anche un po' più per gradi, io non lo so. Sicuramente la squadra era molto in difficoltà, e non dico confusione perché non lo posso sapere, però impacciata. E la storia finisce qui, con l'esodero di Tedesco e un profondo senso di dispiacere. Sarebbe bello pensare un domani che in un mondo di merda, perché questo è, non il calcio, il mondo in generale, lo allargo, ci troveremo un giorno con la forza di poter dire che l'uomo solo o quello più debole non debba sempre pagare per tutti. Purtroppo la vita però ci insegna altre cose. Questo è quello che posso dire, no? Più di così non posso dire. Quindi io sto con Tedesco, mi dispiace tantissimo, e gli auguro tutto il meglio possibile. La faccia che ho visto con le immagini di Leo fuori da Casteldebole e le parole che ha detto sono di un gran signore, quello che è, sono sicuro che nessuno l'ha messo mai in discussione, e le parole giuste che infondono molto dispiacere, quindi è dispiaciuto lui, sono dispiaciuto io, penso che siano dispiaciuti tutti a Casteldebole e penso che siamo messi un po' tutti così. Ci ha detto, purtroppo la vita va avanti e quindi arriva Paladino e avanti con Paladino, che subirà sicuramente riflessi un po' di questa cosa, ma nel tempo forse poi di solito si dimentica tutto e si va avanti. Certo, da adesso in poi tutti bisogna che corrano tanto, nel dubbio, non perché hanno colpa e responsabilità, nel dubbio, correre è tanto. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
18: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
19: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
17: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
20: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
17: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.

0: storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh! Ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
7: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
8: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
7: Venerdì 18 alle 21:30 Voglio tornare negli anni 90 live show.
8: Sabato 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
7: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
8: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
9: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
11: Ovvio, quello non può mancare mai.
10: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
11: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
10: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
11: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
10: Allora, forza, Immagina Bologna!
12: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Eccoci qua, siamo tornati. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022 sono un botto, quindi non so neanche un po' come fare. Oggi non volevo fare tanto un monologo, perché oggi per me servirebbero più, però tutti sono lì sul pezzo a lavorare, quindi diventa anche difficile fare interventi in radio, quindi vediamo di andare un po' insieme, poi vediamo se qualcuno si aggiunge in corso d'opera, ma stanno tutti scrivendo o parlando. Allora, se l'esonero di Tedesco è dovuto ad un discorso tecnico ci può stare, anche se i tempi di modi sono dettati da isterismi e poca pazienza nei confronti di un progetto iniziato e finito in 2 mesi. Sì, sì, solo l'aspetto tecnico secondo me non è esauriente, no? Ma se invece il tutto è stato dettato da conflitti interni con i senatori, non lo sappiamo però, come prima ti ho detto, no? Qualche segnalino c'è stato, però da qua a parlare di conflitto secondo me non si può fare, no? A capo dei quali c'è un portiere di 35 anni, tu dici a capo, è successo anche questo episodio, ma non si capisce se è un episodio, una banale distrazione o un grande complotto architettato, mi sembra difficile, capito? Quindi non si può dire. però tu metti il se, ecco, lì sarebbe una missione di debolezza da parte della società, passi per la cessione di Rowe, giustificabile ma non giusta, ma qui non è giustificabile nemmeno giusta, è un altro colpo alle mosse di Sartori, che penso stia contando i giorni che lo separano alla fine del contratto. Allora, prima vi dicevo, secondo me nelle decisioni difficili ci sono sempre posizioni a volte diverse e poi una convergenza finale, no? Per forza, fa parte del processo banale che chi non lavora da solo ed è un solista si trova ad affrontare tutti i giorni, no? Ciò detto, non vedo come si possa ritenere tutto questo semplicemente una scelta tecnica. È vero che la dirigenza è cambiata, perché al tempo di altre decisioni che sono state prese in tempi più lunghi sono cambiati alcuni ruoli. Di Vaio non era direttore sportivo, Sartori non c'era come direttore dell'area tecnica, c'era Fenucci. E a Inzaghi fu dato tempo fino a gennaio, con Sinisa figurati, con tutto quello che ne è conseguito. L'altro fu Diego Lopez, ricordo, nel percorso che ci portò poi in Serie A con l'arrivo di Dario Rossi, anche lui esonerato, e arriva Donadoni. Questi sono gli esoneri del Bologna, e diciamo che c'è un periodo medio lungo dove non c'è questa giurisprudenza, no? Non c'è questa storia che così repentina è pronta, ed è quello che forse colpisce e che lascia molti punti interrogativi. Ognuno oggi si deve fare la sua opinione, noi dobbiamo cercare di ricostruire magari gli episodi per cercare di dare più elementi possibili ad ognuno di farsi un'idea consapevole propria. Io me la sono fatta la mia, però si fonda su presunzioni e non certezze. Ci sono tante cose che non hanno funzionato durante tutta l'estate. In radio magari sono stato più prudente, quei ragazzi non ho manifestato alcuni dubbi già ad agosto di cose che non... ma non perché sono sveglio, ma solo perché credo che anche un po' tutti, con calma, abbiamo avuto qualche segnalino, come vi dicevo, che non stesse funzionando. Io oggi ci metto dentro di tutto, non mi preoccupo. Si è parlato troppo, cioè sono venute fuori troppe cose, e questo secondo me è stato un elemento che ha un po' amplificato percezioni di un certo tipo per me, e anche comprensioni, quindi. Ciò detto, la cosa è andata così, e ripeto, a me dispiace moltissimo e mi rimane un grande rimpianto, cosa che credo rimarrà a tutti quanti, perché mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe stato se, mi sarebbe piaciuto vedere comunque lui arrivare con un gruppo solido, duraturo, longevo, avere tutto quello che faceva parte del suo bagaglio. Questo a me dispiace, perché, e ripeto, non sto togliendo niente a nessuno, certo sono cose che cambiano. Chi è tecnico ti racconta così prima che cadesse questo, quindi ci trovo un fondo di verità, di esperienza che trasferisco anche a voi, e vediamo che cos'è. Però vabbè, quali sono le reali motivazioni dell'esonero? Questa società non esonera dopo 4 giornate per risultati sportivi, mai fatto, qualcuno spiega, grazie. Spiegheranno, però di base il riassunto di ieri è: c'è stato un confronto tecnico andato male. Non lo so qual è stato l'aspetto negativo che ha portato a una situazione così drastica, perché è la soluzione estrema, no? Però evidentemente quando succede questo e c'è un confronto prima, vuol dire che proprio se io dico A tu dici B, oppure se io dico A mi aspetto che tu rispondi C e invece mi stai rispondendo B, oppure tu dici così, io la penso così, tu continui a pensarla come vuoi, io continuo a pensarla come credo, e non c'è un incontro. Io penso che poi alla fine una convergenza non c'è stata, e a quel punto si è presa una decisione. Era una decisione già maturata dopo la partita di domenica? Non lo so, secondo me c'erano delle perplessità, qualcuno era più favorevole per proseguire, dare tempo, fare quello che il Bologna ha sempre fatto, altri forse meno. La roba è finita così. Sono triste, Tedesco era il nostro miglior acquisto per questa stagione, lo pensavamo in tanti. Decisione assurda ed imbarazzante, Ingor dice, va bene, che è comprensibile. Più che altro, se adesso ci mettiamo a giocare a tre, andiamo giù come una stufa di ghisa nella fossa delle Marianne. Mi piace, sei stato molto... non lo so, non credo che giocheremo a tre, perché più volte ho sentito, però Paladino ha il suo caratterino, lo sappiamo, lui ha rifiutato, ha lasciato lì il contratto a Firenze, ha rifiutato il rinnovo triennale che gli aveva proposto l'Atalanta dopo la sconfitta 6-1 col Bayern, salvo poi rimanere senza l'Atalanta perché i Percassi in quel momento avevano pretese migliori. E e la vita, e quindi Paladino, io non so, verrà qua e secondo me la società gli ha detto guarda che noi giochiamo a 4 e questa squadra è stata costruita così. Se poi lui domani dice io la metto a 4, e penso che lui abbia dato comunque, ieri c'è stato un confronto con lui e il suo staff, penso che abbia dato le garanzie, lui tra l'altro era di fianco a me, cioè 10 posti più in là durante la partita con la Lazio, stessa cosa mi sembra col Sassuolo, non ricordo se era Bergamo, non ricordo, forse sì, quindi comunque ha visto giocare bene la squadra, giocare bene no, però ha visto bene giocare la squadra, sì. E se un domani dovesse dire io li vedo meglio così, vada, cioè non, io posso dirvi che per esempio su Italiano nessuno mai si è permesso di dirgli ah sull'aspetto tattico, e probabilmente anche con Tedesco è stata uguale la cosa, perché a Italiano vi assicuro che nessuno si è mai permesso di mettere in discussione le sue scelte, e questo secondo me bisogna tenerlo in conto visto quello che è successo ieri e quelli che possono essere i problemi con Tedesco. Poi tutto può cambiare, magari con Tedesco qualcuno l'ha fatto, però anche Italiano fece delle scelte un po' forti, mai nessuno si è permesso di andare a dire no, no oppure farei così, no? Se non magari riferita a partite di un anno prima. E, ciao Manfredi, sono Ale da San Giorgio, comunque tu non me la racconti giusta, perché lunedì sera a pallone ne avevi, nel set ne avevi già ipotizzato di problematiche interne allo spogliatoio che riguardavano il rapporto con Tedesco, ne sei più... Io ho detto, no, ci tengo a questo, non mi sono mai permesso di dire che c'erano problemi, ho detto ci sono segnali che mettono questo, non riuscivo, ho detto non riesco a togliermi dalla testa alcuni segnali che mi hanno un po' agitato. Oh, se uno non se n'è accorto, o magari non sono quei segnali che hanno portato a questa decisione, possono essere tutti segnali inutili e sbagliati, no? Però Bernardeschi, Rowe, Moro, cioè ce ne sono state di situazioni quest'estate, d'agosto in poi, che non si sono incastrate bene, no? Tante. E questo uno non può fare non accorgersene, è impensabile, però ripeto, poi la letteratura è particolare, non vi dico cosa penso di cosa ho sentito in questi mesi, anzi ve l'ho sempre detto, ognuno ha le sue idee, però il prossimo sarà Sartori. Siamo completamente allo sbando, il progetto non esiste, buttato nel cesso ciò che di buono Sartori aveva fatto nei mercati gestiti da lui, ma già tu qui nei mercati gestiti da lui perdi di attrazione, cioè non, di attrattiva, io non riesco neanche più a leggere, mi dispiace che non so più come dirtelo, e pensare che Sartori stia a Bologna mobbato lì in mobbing ad aspettare la fine di un contratto quando gli arrivano proposte in continuazione, ne sono certo, basta leggere e sentire colleghi di altre piazze, è ridicolo, punto. Quindi ripigliati perché ne hai bisogno. Buongiorno Manfredi, direi che hai invecchiato abbastanza male quel tuo estratto video su Facebook in cui ti sperticavi il lodi alla società, Alessandro da Bologna. Io continuo a pensare che abbiamo una delle migliori società d'Italia e non è che è invecchiato male, e lo continuo a pensare. Poi le difficoltà ci sono, arrivano per tutti, sono cicliche. Sono in difficoltà, ma dall'inizio del mercato. Mi sembra che avevamo anche detto. E mi sembra che anche sul mercato siamo andati giù abbastanza dritti, no? Però un conto è raccontare le difficoltà e affrontarle, un conto è giudicarle e basta. Sono due mestieri diversi, ne parlavo anche ieri con altri. Io preferisco il primo aspetto. Buongiorno Mabazzani, è pronto per fare il secondo? Perché parlavamo dei secondi, è già fatto il secondo, io penso che l'abbia già fatto. Io penso che lui adesso da zona stia facendo un percorso straordinario, però N7 è un perno inamovibile e imprescindibile. Penso che era lì a guardare una partita prima che lo chiamassimo per parlare con lui, perché lui studia come un matto, cioè lui, a lui piace da matti quello che fa, quindi penso che continuerà così. Comunque solo noi prendiamo un allenatore giovane con delle belle idee e lo mandiamo via dopo solo 4 partite perché non va bene ad un paio di giocatori. Non lo so se è andata così, credo che ci sia di più, credo che ci sia di più. Audio
16: Manfred, volevo dire la mia, cioè secondo me la scelta di mandare via Tedesco dopo 4 partite è l'emblema che la dirigenza in Tedesco non ci ha mai creduto. Poi
15: mai no.
16: Il contratto di Paladino, 3 anni subito secchi, boh, mi dà l'idea che non è che Paladino l'avevano già cercato quest'estate, lui si è voluto tenere libero per le varie nazionali, Milan, Lazio, ce n'erano delle squadre che cercavano l'allenatore e sicuramente sono più allettanti quelle squadre lì che il Bologna, con tutto il bene che voglia il Bologna. Quindi boh, sono scelte che fanno pensare, tanto la verità non la saprai mai, però sono scelte che fanno pensare. Dai via un allenatore dopo 4 giornate, ne prendi uno, gli dai 3 anni secchi, boh. Sono scelte che fanno pensare, ecco, tutto qui, era una mia opinione. Ciao Manfred, Vigno da Imola.
15: Ciao Ennio, secondo me è una scelta discutibile, bisogna conoscerne bene i dettagli, no? Vista da fuori, percepita così, 4 giornate è una scelta discutibile, no? Ma infatti vale quello che dicevo prima, cioè per me si può essere bravi e prendere le scelte magari anche sbagliate. Il mercato secondo me non ha portato grandi frutti se poi è saltato l'allenatore dopo 4 settimane, poi magari non è questo, però e non è solo questo, è un insieme di cose, no? Andiamo in pausa e torniamo.
17: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sai, sto valutando di cambiare auto.
26: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
25: Cioè?
26: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
25: In più?
26: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
25: Auto ricondizionata?
26: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
25: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
26: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
27: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
28: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
27: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
28: Wow, è proprio quello che mi serve!
27: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
1: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
1: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
1: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
2: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: E siamo tornati, sono le 13.02, butto dentro un audio.
30: Ciao, buongiorno. Ascolta, sono Giancarlo e volevo dire una cosa. Secondo me quest'anno siamo partiti veramente col piede più sbagliato possibile. La società, perché queste cose qui sono da implicare alla società. La società stavolta non mi è piaciuta neanche un po'.
15: Ci sta.
30: Uno, perché secondo me non ha fatto bene con gli abbonati, perché non puoi chiedere l'abbonamento poi toglierli via mezza squadra. Vendere me la squadra. Secondo, da quant'è che non sentiamo un esonero oltre la quarta giornata? Non lo so. Allora vuol dire che hai sbagliato completamente a prenderlo, non a mandarlo via. Chi comincia male finisce male. Io spero di non fare un'annata come la Fiorentina. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione.
15: Grazie mille. Allora, io cosa devo dirvi? La vedo come te, quindi non aggiungo altro. Però dai, cerchiamo di cambiare almeno un po' le voci e metto dei messaggi audio, poi recuperiamo il resto.
31: Anche l'uscita di Rowe probabilmente c'è lo zampino di Tedesco, eh?
15: Adesso, zampino.
31: Ciao Gianluca.
15: Sicuramente figlia di problemi che potevano esserci. Sono andato troppo su? Vado un po' più giù, no, ne ho, scusami, è che mi è scappato il dito. E qui, guarda, questo si può.
30: Audio. Massimo da Bologna. Allora, comunque dire che è una decisione solo della società mi pare una cosa assurda.
15: La finale.
30: Ovviamente sono stati interpellati anche i giocatori, anche perché sono giocatori che vengono allenati dall'allenatore. Secondo me c'è una mancanza di fiducia anche da parte dei giocatori. E poi è ovvio che la società decide, però dire che è solo la società mi pare una cosa che non è reale.
15: No, mi sono espresso male. Il riassunto l'hai fatto tu. Ok, però il senso era la decisione finale la prende la società, no? Che può anche non ascoltare. Tu dici, evidentemente hanno sentito anche i giocatori, può starci, puoi ascoltarli o meno. Sicuramente un gruppo forte questo, cioè consolidato, quindi sicuramente un rapporto di fiducia più profondo, no? Figlio di più anni insieme, di percorsi di esperienza anche, no? Simili passate insieme, cioè se è andata così. Però il senso era quello che dicevi tu, forse l'ho espresso male io. E poi a me, scusami, lo dico perché, cioè io più che dire che qua la responsabilità è della società, non posso fare. Poi ci sono gli estremisti, no? Le persone che proprio gli si spegne il cervello, che sono fomentate da altri, che vanno avanti dritto per la loro strada da 12 anni. Io ho sentito un intervento prima. Se siamo arrivati al punto dove noi siamo arrivati in Europa per caso, capite anche voi che poi alla fine io arrivo dove arrivo, no? E se la letteratura deve essere sempre questa, è evidente che poi io più di così non posso fare. Per me quando la società sbaglia si dice, si fa, ma nessuno ha mai detto niente e io non ho mai avuto un problema a dirlo. Quando uno sbaglia non vuol dire che immediatamente diventa uno schifo, perché non è che io non abbia fatto cappelli nella vita, però non mi sento di certo una merda, se vogliamo proprio dirla netta come va detta, no? E quindi oggettivamente bisogna stare molto attenti. Qui c'è un livore che non si riesce a contenere. Non vi dico quanti messaggi ho letto che si chiedono perché tanto livore. Io non so cosa dirvi, ragazzi. Non so cosa dirvi. Prima o poi se ne accorgeranno, ma mi sembra molto difficile che questo possa accadere dopo 12 anni. Quindi, se andate avanti così, e diventa veramente frustrante poi, no? È una guerra, non è una brutta parola, però è una battaglia continua, costante, sfiancante, un continuo cercare il ho ragione io, me ne fotto di come vanno le cose, l'importante è che io abbia ragione. È impressionante sta cosa. Secondo te, Fabio, è possibile che tutta la situazione dell'esonero di Tedesco sia molto più semplice di come viene percepita? Cioè, in che senso? Al netto dei risultati molto deludenti e degli errori fatti dallo staff, solo dello staff? Tu li vedi solo dello staff? Penso che i giocatori in generale come categoria non accettino di farsi allenare da chi non ha mai giocato a calcio. Questo ha vinto una Supercoppa in Turchia e una Coppa di Germania in Germania, però. Sì, non ha giocato a grandi livelli, ma ha vinto, eh. Comunque, a parte casi eccezionali come Sarri e Mourinho, e ci metto Tedesco, non ha vinto lo scudetto come Sarri, però c'ha anche qualche anno in meno, no? Mi pare un esonero abbastanza orchestrato dallo spogliatoio, cioè da Luca. Questa è la tua percezione, non sono d'accordo su quello che dici. Diciamo che Tedesco è successo quello che di solito gli accadeva il secondo anno. A questo punto mi viene da chiedere cosa ha visto il Sartori in lui. Ma non è vero neanche questo. Ti ripeto, ha vinto. È vero che il secondo anno avrà il suo carattere, probabilmente sì, fuori è un ragazzo gentilissimo, è bello da vedere, a me piace come si pone, magari non è un sanguigno, almeno fuori. Però anche l'espulsione, l'ammonizione, il nervosismo, io continuo a dire, il saputo che per la prima volta viene deferito, no? Tanti piccoli elementi di nervosismo, di tensione, non c'era un bel clima, non si respirava un bel clima, non c'era un bel clima neanche fuori. E vi ripeto, io insisto sul clima in generale, dentro e fuori non aiuta mai. Poi oggi se siamo qua è un caso, non collego le cose, ma non aiuterà mai. C'è gente che non ne può fare a meno, ne ha bisogno per dare un senso alla propria vita e fa male, e quelli stanno male. Ciao, buongiorno, l'unica cosa che mi rimane da capire è se siamo alla corrida su scherzi a parte, gestione grottesca, occasione persa con un tecnico di alto livello, potente Barilla. Un po' lo pensiamo tutti, secondo me. Poi ripeto, bisogna capire, starci dentro per capire cosa ha portato una decisione impopolare. Oltretutto hanno preso una decisione impopolare, quindi non semplice, è evidente, no? Scusami, mandi via l'allenatore, la prima cosa che ti dicono i soliti furboni qual è? Hai fatto una squadra del cavolo e la paga l'allenatore. Sì, loro dicono così. Poi Paladino prende Bologna, perché? Ha voglia di rovinarsi la carriera? Ne ha bisogno? Va a Pilla? I tre anni? Tre anni? Non è che perché Bologna fa tre anni a Paladino allora Paladino viene. Bologna avrà dato delle garanzie a Paladino, Paladino avrà visto questa squadra. Ha lasciato lì il contratto a Firenze, a Bergamo. Insomma, no? Dobbiamo andare avanti su sta letteratura, continua a dire. Quindi cerchiamo di mettere insieme, incollare un po' i pezzi e poi ci facciamo un'idea. Poi ognuno deve farsi l'idea che vuole, no? Ma facciamo, cioè cerchiamo di incollare, di mettere insieme, di fare il nostro lavoro, no? Poi il tifoso faccia quello che vuole. Ciao, sono Federico, gli altri no. Oppure facciano come vuole, poi però non si lamentino. A questo punto, se la responsabilità è condivisa, per me sì, mi aspetto che alla prima prestazione sbagliata dei senatori partano dei fischi o no. Io qui non posso dire niente, secondo me i fischi alla fine della partita, se scappano quando i risultati non arrivano, c'è poco da fare. Cosa vi dicevo di Torino? Magari durante la partita tenete botta. Condividevo il pensiero di Bazzani, no? Quando c'è una difficoltà da affrontare, se si riesce almeno di dire va bene, in campo non riesco, fuori però sento appoggio e tutto è meglio. Non so cosa dirti. Comunque il senso che dici tu è correre. Comunque se è andata qui comunque i giocatori devono dare delle risposte lo stesso, c'entrino o meno, no? Tedesco ha fatto la stessa fine che hanno fatto gli abbonati. Hai detto sì

lavorato poco con piccoli Dobby che rempero, no? Per esempio. E Teatro è arrivata alla fine del mercato, no? Mi sembra di sì. E Bangula comunque non c'ero, va bene, ha fatto tutto quanto con Cambiaghi, è vero. Comunque anche Bangula arriva alla fine del mercato. Beh, insomma, gli è andato veramente poco tempo, perché comunque il mercato ti ha presentato questa, Lucumi è andato via tardissimo, no? Quindi il tempo è molto più ridotto, c'è un'estate, ma quei pezzi che lui sapeva che sarebbero andati via sono stati sostituiti molto tardi. E questo va messo nel conto sempre pro tedesco, sempre. Quindi è per queste cose io non credevo l'avrebbero cacciato via dopo 4 giornate, ma neanche dopo Torino, davvero. Ne parliamo ad alta voce insieme, io non posso fare altro. Oggi veramente ho scritto a tutti, ma tutti mi dicono sto scrivendo. Ci sta. Ciao Manfri, io penso che il problema... Ah, tra l'altro domani presentazione di Paladino alle 5:30 a Casteldebole. Quindi... Io penso che il problema sia non lo spogliatoio. A gennaio hanno fatto cambiare modulo ad italiano, da 4-2-3-1 a 4-3-3, e lui poi a maggio se n'è andato. Ora tiene fuori Skorupski e 2 giorni dopo viene esonerato. Forse la storia della forza dello spogliatoio è ora di finire di raccontarla. Saluti Bobby. Allora, su questo aspetto io non so cosa dirti. Che lo spogliatoio fosse solido e granitico non ho dubbi, questo fino a giugno dell'anno scorso, che però con italiano alcuni giocatori non fossero così felici, si può dire. A giugno probabilmente che qualche problema di questo tipo, e ci stanno in tutte le squadre del mondo, ci sono giocatori contenti e meno contenti, che sia partito da febbraio, quando le cose hanno iniziato ad andare male, o prima, non lo so. Poi ci sono casi particolari e limite, tipo Holm italiano, ma quello è un caso particolare e limite. Questo non so se vuol dire che nel gruppo qualcosa è cambiato. Di sicuro oggi con Tedesco qualcosa sembra essere cambiato. Mi dicono, in realtà, e vi assicuro, sarebbe stato molto facile scaricare la responsabilità sulla squadra. Io non ho nessuna certezza che possa essere colpa della squadra se italiano non è qua, cioè se tedesco non è qua. Sarebbe stato molto facile, l'hanno segato, fine, punto. Cosa dobbiamo fare? No? Non mi è stato, non ho sentito da nessuno una cosa del genere. Quindi ancora sempre a fare, vabbè, dai che ci si diverte un po' almeno così, e che mi sembra che non ci mi stai parlando del sondaggio che volevi fare, sarebbe stato un successone. Io non faccio quelle robe lì. O c'era lo spogliatoio disintegrato, visto quello che è successo domenica a Napoli? Boh, non credo. Con l'esonero di Tedesco si sa quale sarà il futuro di Tarozzi? Grazie, ciao Daniele. Io credo che gli proporranno una soluzione interna, non credo nello staff di Paladino assolutamente, ma magari con giovanili e tutto, non lo so, oppure aspetterà la prossima proposta. Nel calcio gli esoneri durante il campionato sono una regola, sì, però da noi non così frequente, di sicuro non così presto. Il problema è che qui non eravamo più abituati a queste cose. Forse la paura più grande è che sia finita quella magia di questi ultimi anni e che torneremo a una squadra che lotta per mantenere la categoria, a volte riuscendoci, a volte no. Fabrizio da Modena, e per te Paladino viene a fare questo? Te lo chiedo. E quando vi ho già detto, vi ho fatto l'esempio, no? Sempre gli stessi, Sartori demansionato, no? È stato qua altri 3 anni dopo. 2 e mezzo e andiamo avanti e rimane qua a salvarci. Poi dopo questa come andrà? Non ci metto più la mano sul fuoco, non lo so, non ho la più pallida idea. Magari era condivisa, magari era contrario. Insomma, con Tedesco l'abbiamo raccontato tutti come è andato, no? Il suo rapporto col Bologna nasce da un bel rapporto con Sartori, no? Quindi sicuramente sente

0: più di tutti, immagino, io presumo, non ci ho mica parlato, però da che mondo è mondo, mi sembra che in qualunque situazione, in qualunque ambiente e quant'altro, in una circostanza del genere, sì, si è molto dispiaciuto, magari quanto gli altri, perché anche gli altri, ma magari anche di più. Secondo me Paladino con il suo modo di giocare farà fatica ad accontentare tutti. Non mi ricordo se Paladino predilige a giocare sui laterali o centralmente. Lui ha avuto un laterale offensivo, uno meno offensivo. No, si ritorna più vicini a quello che siamo stati abituati a vedere negli ultimi due anni. In maniera diversa, meno spregiudicata. Non vi nascondo, a me non ha mai fatto impazzire, però lo ritengo uno capace, perché se no non fai quello che hai fatto, no? Ha fatto più punti di italiano a Firenze, beh, è un'altra squadra, va detto, però anche Bergamo prende una situazione complicata, e fa bene, salvo poi sul finale perdersi un po' per strada, e purtroppo noi non ne abbiamo approfittato, e questo è il peccato originale delle difficoltà di quest'estate. Andiamo in pausa.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: Così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
10: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità.
10: 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora siamo ancora in onda alle 13.22, i vostri messaggi qui.
19: Buongiorno Manfred, sono Alberto, volevo fare un paio di considerazioni. La prima, probabilmente il lapsus che ha avuto Tedesco in ritiro a Valles su quanto riguarda l'allenatore prossimo non era un caso, probabilmente già allora c'erano stati dei problemi probabilmente col mercato e lui non era contento. Seconda cosa, per quanto riguarda la formazione, non so se Paladino riesce a tirare fuori perché non mi sembra giocatori adatti a lui. Penso che il prossimo a lasciare la società sarà Sartori.
0: È possibile, non lo so.
19: Per me c'è un disaccordo totale tra la proprietà e la dirigenza.
0: No, questo non credo che ci sia un disaccordo totale, però io credo che possa essere un episodio, perché no? No? Fino alla settimana fa ti avrei detto non ho alcun dubbio. Oggi no, non lo posso dire più. Poi se avrò segnali da una parte e dall'altra, non so da dove, dall'alto, dal cielo, dal Signore, bene. Ma non, adesso non posso permettermi assolutamente di dirlo.
20: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Ma non è molto più semplice pensare che evidentemente questo allenatore ha messo insieme un po' troppe negatività, diciamo.
0: Ma cioè, perché negatività?
20: Ha messo insieme un po' troppe mancanze, perché comunque purtroppo nella sua carriera cominciano a diventare un po' troppe queste situazioni, tipo la nazionale belga. Non lo so, può anche darsi che la società ha fatto un clamoroso dietro front perché magari hanno preso un grosso abbaglio. Cioè, a volte si dà sempre solo la colpa ai giocatori, però a volte la colpa è anche degli allenatori.
0: No,
20: ciao,
0: io...
20: Lorenzo.
0: No, no, io non do la colpa solo a uno, io la do a tutti. Io ho detto che è un fallimento collettivo. Mi sembra che ho bastonato. Poi la gente piace dire che uno li massacri, però secondo me si può fare tranquillamente critica senza dover essere, non dico cosa, ma quindi è condivisa, è collettiva. E quindi non dico mica che è solo colpa dei giocatori o solo colpa dell'allenatore o solo colpa della società, è colpa di tutti. Cioè, quando succedono queste cose qua è successo il marrone, punto, collettivo, no? Dai. E finisce lì, poi capire cosa non lo so, però ecco, sopravvalutato non credo, non succedono certe cose, non è fortuna vincere la Coppa in Germania, non è fortuna vincere una Supercoppa in Turchia, non è fortuna vincere la Coppa Italia, andare in Champions, far fuori la Roma agli ottavi di finale all'Olimpico con 60.000 persone, in una partita così non è fortuna. Quindi lui merita tutto quello che aveva dietro, come esattamente come tutti, no? E, se siamo seri, se siamo seri, ci sono incomprensioni. Io credo che ci siano state delle incomprensioni, delle cose che non sono tornate. Un grandissimo errore è stato anche non lavare i panni sporchi in famiglia, per esempio, e dare in pasta all'opinione pubblica una scusa assurda per la questione di Lucas. Ah no, non pensavo questo, pensavo più che altro anche quello di Berna. Cioè, io a certe cose, certo, la devi giustificare, perché tanto abbiamo visto tutto il ritiro. Pensate che da dove viene lui, il ritiro a porte aperte è una novità. E a me incuriosito sta cosa, cioè addirittura noi diciamo che in Italia la distanza tra tifosi e squadra e club si è allargata tantissimo, in altri paesi è ancora più profonda la distanza, e in questo noi dovremmo responsabilizzarci un po' di più, perché dovremmo cercare di essere dei moderatori, no? di un tramite. È aggravata la responsabilità per me, ma va bene lo stesso. Una scusa assurda per la, tu dici di Lucas, quindi sì, comunque mettiamoci anche Lucas, mettiamoci Berna, mettiamoci, basta, in realtà così evidenti, esplicitate da dentro, così poi io ci metto che volevano un titolare in difesa. Beh, se viene fuori una cosa così, ed era vero, beh, intanto ci sono due giocatori lì dentro che magari avevano le loro si erano costruiti comunque un'idea, no? All'improvviso, dal niente, viene da fuori una bomba così. Non va bene. Chi l'ha messa fuori è un pazzo, per me. Punto, non ci sono se, non ci sono ma. Perché comunque sono cose che non si fanno, non devono succedere. Se succede c'è un problema. E non sto parlando dei colleghi che sono stati molto più bravi di me. Loro hanno fatto proprio il loro lavoro perfetto. Top. Non si può dire niente. Io dico chi ha dato la... chi l'ha buttata fuori. È lì male. Non deve succedere. Problemi. Quindi ce ne sono stati. Scusa, esonerato Tedesco, ma ora si sono resi conto di aver azzoppato una squadra cedendo i giocatori che ti tenevano in piedi? Va bene così? Non lo so, Paladino lo pensa secondo te? Matthew? Perché qua tutti dite così, poi arriva un allenatore che non è che è proprio un allenatore che arriva da esperienze all'ultima spiaggia, no? Arriva un allenatore che ha un suo percorso e dice io me li prendo. Tu dici per soldi, ma insomma li ha lasciati lì a Bergamo, a Firenze, ti ho detto. Quindi? Sei sicuro? Io no. Sono sicuro di essere sicuro che sono bravi? No. Però io ho tutte queste certezze che avete sempre, ma a me sembra che l'idea che non l'abbiano mai presentata in società, per loro la missione è difficile programmare e loro non hanno fatto tutto quello che di buono è arrivato è frutto di allineamento di pianeti. Purtroppo il piano calcistico e tecnico non è mai in primo piano e si vede. Vabbè, hai scritto in un italiano che mette i brividi, poi io non posso dirti niente. In ogni caso ho capito, quindi tu dici che noi siamo arrivati dove siamo arrivati perché si sono allineati i pianeti. Sicuramente si sono allineati anche i pianeti. Allora lo stesso discorso vale per Tedesco, vale per tutti.
2: Ciao, io credo che l'errore sia stato prima del Bologna nel prendere un tecnico che giochi in una maniera e lasciargli una squadra con caratteristiche totalmente diverse, e dopo di Tedesco che con una squadra che ha sempre giocato in una maniera vuole imporre il proprio gioco con giocatori non adatti. Secondo me gli allenatori devono allenare chi hanno, non la logica.
0: Non ho capito il finale, sai, se lo vuoi rimandare provo a recuperarlo dopo, ma non ho capito. Posso?
21: Buongiorno a tutti, ciao Manfredi, sono amareggiato perché
0: io lo adoro questo.
21: Tedesco non, secondo me non hanno generato per niente, perché comunque credendo, se loro credono che Paladino li porti subito a metà classifica o quasi subito, ma non è così. Io te l'ho detto anche ieri, ma vorrei sbagliarmi, però stiamo lì fino alla fine del campionato, lì siamo, lì stiamo, lì è inutile che prendano Paladino. Io avrei tenuto Tedesco, avrei detto ai giocatori lottate col coltello tra i denti fino alla fine del campionato, rimane Tedesco. Questa è una società che a me piace, a me è da un po' che te lo dico che non piace, non mi piace come si muovono. Ciao, buona giornata.
0: Sì, oddio, da questo punto di vista però è la prima volta che succede una roba del genere, però di principio anche a me piace una società che ragiona così, come sono arrivati qui non lo so. Quindi da oggi la storiella del gruppo unito, compatto, che rema tutti nella stessa parte, tutti amici, non sta più in piedi? Se dopo la vendita di Raw, che destabilizzava l'ambiente, ce l'aveva con Tedesco? Non voleva anche lui Tedesco, e magari aveva un modo sbagliato per dimostrarlo? Cosa ne sai te? Tu dici perché l'ha detto Fenucci? Sì, Fenucci non credo che possa. A parte che non ha detto che destabilizzava l'ambiente, ha detto che faceva del suo, che c'è stato anche un confronto con i compagni. Magari semplicemente ha preso male, peggio di altri, una situazione, o magari no. Cosa ne sai te? Lo sai te? Poi Berna, che non vuole giocare in mezzo per finire col caso Skorupski, è questo il bel gruppo? Ma magari loro sono uniti e compatti, magari lo sono, e magari invece non sono entrati in sintonia con l'allenatore. Compatti? Può essere, come no? Io non vedo giocatori spaccati tra di loro, questo no. Quindi non metto in discussione il gruppo, metto in discussione il fatto che, se fosse mai che hanno fatto fuori l'allenatore, io non ci credo, perché non può essere solo questo, magari invece è così, hanno fatto una scelta forte. Adesso devono rimanere in gruppo. Tarozzi rimane, ve l'abbiamo detto, non so, vediamo. Non credo nello staff di Paladino, è possibile che gli propongano qualcosa dentro per continuare. E con giovanili, non lo so, vedremo. Ma la difesa 3 con Teatte, i due norvegesi, li vedi male, Andrea? Non vedo nelle corde del Bologna passare a 3. Poi, vi ripeto, Paladino ha il suo caratterino, e secondo me, se vedrà meglio così, lo imporrà, saprà imporsi.
1: Salve Robby 57, ricordatevi questa data, oggi 15 settembre. Non voglio togliere dalla testa a nessuno che l'acquisto di Teat all'ultimo è stato fatto perché avevano già forse nasato qualcosa, che questa è una squadra che nasce per giocare a 5, avendo 8-9 giocatori fra difensori centrali e esterni che possono giocare appunto in una squadra a 5, perciò perfetta, più le due punte, 3 eventuali, okay. Oggi 15 settembre io lo dico e ci sentiremo entro Natale, questa squadra sarà nelle prime 10, ci risentiremo.
0: Allora, ok, tu dici non nasce per giocare a 5, però ha giocatori che si adattano bene anche a 5 dietro, sì. Perdi Orsolini, e vorrei capire un attimo questa situazione come la possiamo sistemare, e, però nasce a 4, ma si adatta sicuramente per molti aspetti anche a un 3-4-2-1, lo pensa anche Dario, ne parlavamo prima così tra me e lui, però non ci credo molto, vediamo, però no, ti ripeto, se Paladino ci crede vedrai che saprà imporsi, l'ha sempre fatto.
3: Ciao Manfred, secondo me la colpa è un po' di tutti, ma anche dell'allenatore, perché insomma anche la scelta di domenica di non far giocare il portiere, scusami, perché non ha presenziato la riunione, che sicuramente è sbagliato, gli fai una multa. Però io a Napoli, dopo sono praticamente a un punto dopo 3 giornate, senza offesa per Messina, forse giocare il portiere con più esperienza. Non è che prendo una presa di posizione e non lo faccio giocare perché non so cosa sia successo. Messo non concesso, di conseguenza la colpa è di tutti, anche la sua, perché ho visto dalla cosa di campionato che qualcosa non andava, l'esclusione di Miranda, l'esclusione di Moro, insomma, se comincia a escludere giocatori un po' più forti per mettere la Zusi, che e la Zusi sono 2 anni che nessuno lo fa giocare, sarà un motivo.
0: Ritiro.
3: Io lo vedo così, però meglio adesso che abbiamo tempo per recuperare.
0: Tante piccole cose, comunque su Skorupski, Pepe ha la sua idea, mi ricordo che lui diceva gli fai una multa, comunque ti lavi le cose, te le tieni in casa, non è che le devi mettere fuori, questa è la sua idea. Fabio mi sembrava molto più invece per la scelta di Tedesco, no? e della società. Io ti dico che è stato esonerato però dopo 3 giorni, e quindi secondo me è un allenatore che poi ci mette i pensieri, il sonno, lo stress, è il suo lavoro, per carità, però si gioca tutto, giunta in quella situazione molto solo, per me, e ripeto, non voglio che nessuno si offenda, ma è una cosa che naturale, per me è inaccettabile, per me è inaccettabile. Cioè, io voglio che la gente venga con me a fare sportellate fino all'ultimo centimetro, no? No? Può passare bene. È stato esonerato dopo. Quindi con quel clima lì, la spensieratezza, bene, bene, però voglio vedere della gente che viene con me fino all'ultimo centimetro. Per me ci sta.
3: Ciao Manfred, secondo me la colpa è un po' di tutti.
0: Ah no, questo lo avevamo sentito, scusa, clic qua.
4: Buongiorno, sono Massimo da Bologna. Io penso che la società si sia resa conto che comunque l'errore è stato fatto, evidentemente nella ricerca di soluzioni, confrontandosi col mister e anche con la squadra, perché ci sta a confrontarsi con la squadra, evidentemente non hanno reputato che ci fossero delle soluzioni importanti per risolvere la cosa, e potrebbe anche essere che magari il tedesco non abbia voluto partecipare o quantomeno adattarsi a eventuali soluzioni, se vogliamo anche tecniche. Credo quindi che comunque una società abbia il diritto di sbagliare, ma deve avere anche l'intelligenza di rimediare, quindi secondo me, pur dispiacendomi, è lecito quello che ha fatto.
0: Ci sta, che la squadra sia modesta è innegabile, con le facce che ridono, Augusto. Ti metto la faccia che ride anch'io. Io non lo so se sia modesta o no. È confortante sapere che Paladino se l'è presa. Almeno questo. Vedo il bicchiere mezzo pieno lì, no? Non credo che sia uno che voglia di scottarsi molto.
5: Bah, ma sono tanti gli allenatori che non hanno mai giocato eppure hanno vinto. Basta pensare ad Arrigo Sacchi, eh?
0: Poi vai più vicino, Sarri. E Sarri e Mourinho, va bene, che è più, ce ne sono tanti ormai, no? Ci sono tanti laptop manager, come li chiama Luca Pinkerle, che credo oggi sia ancora più triste di me, di voi, no? Ci credeva tanto, gli piaceva tanto, Tedesco ce l'ha raccontato, lo potrei chiamare domani.
22: Scusa Manfred, ma se Paladino è andato a vedere le partite del Bologna, evidentemente qualcuno nella società l'aveva già messo nel mirino e previsto tutto questo.
0: No, però ha guardato un sacco di partite e si è tenuto caldo il subentro da qua dove ha trovato l'opportunità. Devo andare in pausa, arrivo.
12: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
23: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
24: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
23: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
26: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
27: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
28: Scialla, c'è Skoda.
27: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
28: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
27: Anche a settembre? Allora scialla.
26: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, Ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 13:43. Mezzogiorno rosso blu, ultimo blocco. Allora, vabbè, di Paladino poi parleremo domani, comunque domani c'è anche la presentazione, quindi la ascolterete. Sento questo.
9: Allora, con acqua e chiacchiere non si fanno le frittelle, diceva il proverbio. Hanno chiamato, dopo aver falcidiato la squadra, la sua qualità, Tedesco, e poi evidentemente non sono stati contenti dei risultati e lo hanno mandato via. Quindi adesso arriva Paladino. Paladino però non è un allenatore per squadre delicate, fragili.
0: Delicate e fragili.
9: C'è qualcosa che non torna.
0: Cioè tu mi dici.
9: Mi sembra.
0: Cos'è che non ti torna?
9: Questo. Marco da Bologna.
0: Che Paladino è un pazzo. Se non ti torna, in effetti, Paladino è un pazzo. E tu me lo devi dire. No? Perché se tu mi dici che Holm, Teat, scegliete voi, uno tra Eggen e Elland, Miranda, Ferguson, vedremo chi metterà di fianco, per me farà 4-2-3-1. Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Piccoli, Dovbik, Skorupski in porta, è una squadra fragile? Io ci sto con voi se voi dite siamo meno forti dell'anno scorso. Ma certo, ci sto. Fragile? Cioè non c'è più qualità. Te li ricordo ancora? Holm, Miranda nelle fasce. Teat è arrivato, non è proprio una pippa. O è una pippa? Perché se è una pippa va bene, parliamone. Magari lo è. Lo guarderei, ma vediamo. Di fianco è Lando Eggen. Pippe, va bene, tanto Eggen ha fatto quello che non abbiamo fatto noi e Eland si vedrà. Ferguson non mi sembra che non stia partendo col piede giusto. Sono curioso di vedere a Mondragon cosa può dare da mediano, anche se mi sembra più un interno, e poi vediamo se fa 4-2-3-1 con due mediani. Voglio vedere chi mette trequartista, magari trequartista e non interno. Berna ci pensa, o magari Odgar torna utile. E ti ripeto, hai Orsolini, hai Bernardeschi, hai Cambiaghi, hai Dovbik, hai Piccoli, Pippe. Ah. Per 38 partite? Più la Coppa? Oh. Abbiamo perso qualità? Certo. Paladino è un pazzo. Cioè, non so cosa dirvi. Però la sua storia non racconta proprio questo. Magari ha preso un gran granchio, vedremo.
10: Ragazzi, a mio modo di vedere, con quello che è successo adesso, con questo esonero, per me la vendita di Rowe è il risultato di una litigata con Tedesco. Cioè, non vedo a... poi se ci mettiamo le incomprensioni con Bernardeschi e in ultime quelle con Skorupski, poi penso che neanche Moro sia stato felicissimo di fare della panca, così come anche le prime panchine con Di Miranda. Boh, secondo me c'aveva mezza squadra contro, quindi purtroppo piuttosto che cambiare 6 o 7 titolari aspetta prima a cambiare l'allenatore, c'è poco da fare, è sempre stato così.
0: Può starci, sicuramente, ti ripeto, il falò di ieri non è andato bene, quindi da lì è secondo me la scelta principale. Ma che pazienza hai? Sì, anche tu, lo so, per me è molto più facile parlare alla gente in pancia, viene più utile, no? È così.
9: Non mi torno in questo senso. Paladino non è un matto, non è un cretino, non è un suicida, quindi se viene a Bologna, come dicevi tu, vuol dire che la qualità della squadra c'è e siamo solo noi a non vederla. Tutto qua, Marco.
0: No, io non lo so, te lo continuo a dire, cioè per me anche lì non aiuta molto a dar delle pippe da 3 mesi a tutti quelli che ci sono. Sembrano tutti pippe, a me insomma hanno una storia un po' diversa. Poi qualcuno può essere in difficoltà, qualcuno magari deve fare un salto in avanti, no? Però mi sembra molto, molto, molto pesante tutto qui. Ognuno poi può dire quello che vuole. Io guardo la storia dei giocatori e dico, ma insomma.
2: Ciao Manfred, sono Andrea da Bologna. Volevo chiedere, ma adesso con Paladino giocheremo con la difesa 3, ovvero 5? Se sì, che fanno i centrali? Cioè, non si pone un problema di carenza di organico per fare quel ruolo?
0: Sai che con rumore sotto non capivo? Sono mezzo sordo io comunque. Se Paladino ha già visto 3 partite, dedugo che è un po' che era in preallarme. No, non era, non è così, non è così. Davvero, le vanno a vedere le partite. Certo, magari di squadre che secondo loro sono papabili. Sono papabili, ma nessun preallarme, no? Paladino senza un L, Paladino. Roe è stato mandato via perché si è comportato male con compagni allenatore, Angelo. Non lo so. Non lo so. Lui ha avuto un atteggiamento sbagliato e questo è palese. È storia, ci sta. Questo atteggiamento che è partito all'improvviso, perché è stata una cosa anche abbastanza improvvisa nel momento in cui l'Atalanta l'ha cercato tramite gli agenti, c'è da chiedersi perché. Non era convinto? Non era convinto dei compagni di squadra pippe? Non era convinto dell'allenatore? Non era convinto, capito? Basta. Certo che magari uno non convinto può stare comunque dentro le righe oppure andare un po' fuori. Lui è andato probabilmente, anzi sì, è andato un po' fuori, così è andata, è stata una soluzione che poi ha accontentato tutti, questo non lo trascuriamo qua.
11: Io faccio un ragionamento molto semplice: la decisione di esonerare Tedesco dopo 4 giornate è una decisione che non è dalla società che abbiamo conosciuto fino ad oggi.
0: Bravo.
11: Non è nello stile, nei modi, nei tempi, in tutto compatibile con la società che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e quindi questo mi porta a pensare che la società da oggi in avanti cambierà. Quindi mi aspetto un discreto terremoto.
0: Cioè partenze? Cambia l'assetto societario? Non lo so. Però che storicamente sia una novità, assolutamente sì.
13: Ciao Manfred, fragile probabilmente diceva dal punto di vista emotivo, non come qualità di squadra. Ciao, forza Bologna.
0: Scusami, allora forse si intendeva così, sì, questa è una squadra che per ora si sta dimostrando fragile, dal punto di vista proprio mentale. Bastava guardare le facce, ero io più preoccupato di Tedesco quasi, guardavo la parte, io l'ho vista in TV, quindi le ho viste bene tutte le facce, no? Non erano belle, non erano belle per niente. Ci abbiamo fatto 3 puntate in TV una dietro l'altra.
14: Ciao Manfredi,
1: Mi devi spiegare però per quale ragione a te non piace, che è condivisibile, però mi devi spiegare per quale ragione non ti piace Palladino. Grazie,
0: no.
1: Ciao, buona giornata e buon lavoro.
0: Guarda, no, perché dico quello, cioè, perché non dico quello che penso sempre. E quindi dico su Palladino, non mi va di dire che il nuovo allenatore del Bologna a me non fa impazzire. No, è un'opinione personale, tra l'altro basata sul niente. A me non piace come giocava la Fiorentina di Palladino, non mi piace come giocava a tratti l'Atalanta di Palladino, non mi piace. E non ho mai nascosto un po' di perplessità su come fosse possibile. lo dico perché intanto, cioè, quando lo scrivo con i miei amici, mica vengo qua a raccontarvi il contrario, no? Quindi è solo questo. Poi però dico, e l'ho detto prima, ha fatto più punti lui di Italiano, però ha anche detto aveva una squadra per me migliore di quella di Italiano. E dico che quando è andato a Bergamo non è stato semplicissimo, però Bergamo aveva messo un filtro tra Gasperini e Palladino con Juric, che poverino l'ha pagata per tutti. E ha fatto bene fino a quando alla fine, non so se sono scoppiati o comunque ha mollato, noi eravamo lì, io guardavo sempre l'Atalanta, certo l'ho vista in un momento calante, la guardavo sempre perché speravo di andarle a prendere, no? E quindi così, però per dirvi la mia percezione che ho avuto ieri, per dire, per un attimo io ho pensato anche che fosse stato Tedesco a lasciare, no? Però anche lì ho avuto un momento, quando ancora eravamo al buio, che fosse anche Tedesco non convinto, invece non è così, era convinto, e oggi l'avete sentito fuori dal cancello, e anche lì, gli hanno smantellato la squadra, sì probabilmente, però ne era consapevole, Roa è stato un incidente di percorso, sì, però lui credeva in questa squadra, voleva rimanere. Quindi vi dico, pensavo se ne fosse andato anche lui, perché pensavo non si fosse trovato allineato con i giocatori. Ma se lui invece va fuori con quella faccia lì, che ha quasi l'occhio lucido, ma a me avevo avuto un nodo allo stomaco e quindi voleva rimanere. Perché? Perché Palladino si prende sta squadra? Perché lui voleva rimanere qua? Perché? Io me ne faccio queste domande, io non capisco perché gli altri no. Hanno già le risposte e tutto.
3: Ciao Manfredi, io penso che Tedesco abbia pagato intanto per i risultati non avuti, ma soprattutto per un rapporto difficile all'interno della squadra. Se è vero che nell'incontro di ieri tra lui e la società, alla domanda come se ne viene fuori, abbia detto non ne ho idea, che cosa doveva fare la società? E comunque ci sono stati esoneri in passato in Italia di allenatori ben più quotati di Tedesco, come Luis Enrique a Roma, o come l'allenatore del Milan che poi ha allenato per tanti anni in Uruguay, adesso mi sfugge, Tabárez, che insomma anche quelli sono stati grandi allenatori che però non sono riusciti ad ottenere i risultati che la società si aspettava. Punto.
0: Può starci, però oggettivamente oggi è una giornata difficile, perché ti ripeto, sono...
14: Ciao Manfred, Federico da Bologna. Io non posso credere che abbia la squadra contro, perché il gruppo che si è formato
0: neanche
14: in questi
0: io.
14: Anni non può fare una roba del genere.
0: Se
14: è successo
0: io.
14: Qualcos'altro, non me ne frega niente, andiamo avanti con Palladino. Però Bologna e tutti i suoi estimatori o tifosi bisogna che si dia una regolata, ok? Non siamo la squadra di Pippe, non siamo la squadra di fenomeni, e possiamo dire la nostra quest'anno come gli altri anni, esattamente uguale.
0: Ci può stare.
14: Quindi calma e gesso e stare dalla parte dei ragazzi, buona, è l'unica cosa che conta.
0: Ma sai cosa? È che per me forse siamo un po' indottiti, quando si parla di calcio e queste cose, a pensare al golpe, cioè l'hanno sabotato. Magari semplicemente non hanno visto nei giocatori questa gran fiducia, no? Li hanno visti un po' dubbiosi, e allora insieme a tanti, tante piccole cose che magari le mettono insieme, e quindi alla fine i giocatori possono centrare, ma solo in qualche dubbio, nulla di troppo, troppo critico. Alla fine mi sembra che dove c'è stata una criticità il giocatore è stato addirittura mandato via, quindi bene, continuo a dirlo. Ma quindi mi sembra che si sia acuita la cosa negli ultimi giorni, cioè dopo Napoli. Io non so quanto Napoli abbia inciso in questo, non lo so veramente, oppure magari sono solo il confronto di ieri che ha portato a dire purtroppo a volte si prendono delle gran cotte e ci siamo e quante volte ci è successo di renderci conto che uno è il giorno e l'altro la notte e non può funzionare. Magari solo questo, no? E lo scopri conoscendoti. Giuro, non ho altro da aggiungere. Infatti oggi purtroppo è così. Domani chiamo tutti e sento un po' il parere anche dei colleghi, no? E perché ci vuole. Oggi l'ho fatto con voi, andiamo, siete stati bravi.
4: Caro Manfre, Palladino prende questa strada perché gli fanno firmare 3 anni di contratto in una società che deve fare il minimo indispensabile. Quindi lui per 3 anni prende un bel ingaggio e deve fare dei decimi posti. Quindi voglio dire, lavora per 3 anni, non deve sbattersi più di tanto, poi vediamo cosa succederà. Cioè, mi sembra molto facile, no? Perché non avrebbe dovuto farlo?
0: Perché non li ha firmati, non li ha firmati a Bergamo e non li ha firmati a Firenze i triennali. Dai. Su. Cioè non, vabbè, mi annoio. No, non è vero. Però se la società ha deciso così, accettiamo la scelta, in ogni caso sosteniamo la squadra perché da questa situazione se ne esce tutti insieme. Ti piace per Tedesco, ma la scelta fatta è la più giusta, dici tu, che potevano fare. Non lo so, sono curioso di sentire cosa ne pensa Leo. Sabato per me sarà la madre di tutte le partite per capire se i problemi sono più profondi. Saluti Beppe. Beh, forse il sabato la madre di tutte le partite no, per me è la prima con Lecce. Quando andremo a Lecce, secondo me qualcosa, hai anche 3 settimane per lavorare, ne mancheranno un bel po' con le nazionali, però da lì forse qualcosa vedremo. Ragazzoni, è una giornata triste, vi dico la verità. Mi dispiace un po' per chi arriva perché è sempre un po' brutto, però penso che lui sia il primo a capire che viene a sostituire un ragazzo che comunque qua godeva della stima di tanti, e quindi è così. Vi do un bacio e ci sentiamo domani.
12: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 14.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
20: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
19: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, auto gru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
8: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
21: Ovvio, quello non può mancare mai.
8: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
21: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
8: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
21: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
8: Allora, forza Immagina Bologna!
22: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
23: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
27: Wow, è proprio quello che mi serve!
24: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Le 14.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, oggi con Alessio Torri, con Bruno Bartolozzi, abbiamo un collegamento anche per quanto riguarda la festa della maglia del Bologna in ultima parte di trasmissione. Allora, subito, io devo riconoscere alla società, al Bologna, facciamo così, al Bologna grande coraggio e responsabilità, perché se in altri frangenti poteva essere siamo stati costretti, abbiamo mandato via il problema, gli abbiamo dato 20 giornate, non ci ha capito niente, ora il campionato è buttato via, chiamiamo uno che ci garantisca la salvezza e intanto abbiamo fatto la squadra buona, potrebbe andare quasi in autogestione e via, va bene. Ci abbiamo provato, gli abbiamo dato tutto il tempo possibile e immaginabile e tutta la fiducia di cui poteva avere bisogno. Modello come fece la società con Pippo, no? 7 anni fa. Smettiamo di fare i paragoni. Ah, questa società da 20 cose in Inzaghi, non era questa società, c'era Bigon, non era questa società. Di Vaio aveva un ruolo diverso, avevano 7 anni in meno tutti, no? Ecco, non avevamo fatto la Champions, non avevamo vinto la Coppa Italia, non siamo arrivati nei quarti di Europa League. Il messaggio che arriva oggi, io e credo il 99% delle profondità dell'anima di chiunque tifi Bologna o segua questa vicenda, è: abbiamo sbagliato tutto. Ecco perché io riconosco al Bologna ad oggi, fino a prova contraria, grande coraggio e grande responsabilità. Mandare via Domenico Tedesco alla quarta giornata di campionato, dopo il mercato che è stato fatto, dopo le parole che sono state spese, significa da parte del Bologna Football Club 1909 e da parte dell'organigramma societario un legittimo
2: anche comprensibile, abbiamo sbagliato tutto. Cominciamo.
3: Quasi gol, presentato da
9: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
10: Et capè, u carot.
11: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
13: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
25: Sono le 14.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon mercoledì. Tanto tuo no, che altro che piove, è arrivata la grandine. L'avevamo detto ieri, sia io che Francesca, perché toccava a noi, no, al pomeriggio, quando cominciava a serpeggiare la voce di un Bologna molto perplesso sul futuro di Domenico Tedesco. La linea del sottoscritto, poi sposata anche dalla Francesca, l'ho sentito nella trasmissione pomeriggio in rosso blu, è stata: se va via l'allenatore oggi di martedì, quando c'è un ricorso in corso anche per la sua posizione, è uno dei problemi minori l'allenatore, ecco, a me sembra...
26: Vuol dire che gli errori sono stati ovunque. E quindi Tedesco non è
25: ovunque
26: l'unico irresponsabile, mi dispiace.
25: Tedesco è un... Era un qualcosa da dover arginare, bisognava mettere una toppa alla casella allenatore, evidentemente.
26: Però è una toppa.
25: È una toppa ed è una casella. ripeto... Io riconosco alla società, per quanto mi riguarda, fino a prova contraria, potrebbe essere anche domani la conferenza, riconosco alla società coraggio e responsabilità, perché con questa mossa il messaggio che arriva a tutti, poi ognuno lo legge come vuole, ma il messaggio che lanci a tutti è: abbiamo sbagliato tutto. Alessio Torri, ciao, buon pomeriggio. Ale.
29: Ciao Leo, ciao a tutti.
25: Ciao, cominciamo, mi dici la tua?
29: La mia chiaramente, rispetto a tutto quello che già avete detto voi e chi vi ha preceduto e ovviamente anche fuori da Nettuno, ma tutto il mondo legato a Bologna e al Bologna, direi avete già fatto un quadro molto esaustivo. Personalmente l'avevo un po' lasciato intendere durante la fase, diciamo, post mercato. Non mi sembrava una situazione eclatante quella da cui ripartire, però poi se andiamo a vedere la logica Tedesco, tranne l'esperienza nazionale, dove i tempi sono diversi, non si confronta settimanalmente, ha sempre avuto negli ultimi anni esperienze molto brevi e molto fugaci. Il nuovo arrivato Palladino è uno che ultimamente è più subentrato, che ha cominciato, e quindi è tutto molto nella logica, se la leggiamo da questo punto di vista. Poi è chiaro, è una logica che è vista magari dall'altra parte, ossia da chi non come me non segue Bologna, ma chi lo segue, è una logica un po' storta, perché effettivamente perché ti sei infilato in questo tunnel, sei preso uno che ultimamente non ha mai finito le stagioni, ho fatto fatica a finirle, sapendo poi di metterlo dopo quattro gare sulla graticola. Questo è un altro tema. Ma guarda, ci pensavo stamattina mentre ascoltavo le varie trasmissioni da Dario, poi Manfred, eccetera, anche in macchina, e la posizione di Tedesco me la immagino, me la configuro un po' come Fantozzi, no? Nella scena in cui parte, arriva a Bologna con la scrivania piena di lucumi, di roba, eccetera, e poi perde tutti i pezzi della scrivania fino a cadere per terra.
0: Sì, quando è al casinò, quando è al casinò con, esatto, con Semenzara, esatto, no? Che nel... esatto. Aveva scalato tutte.
29: E l'altra scena, che in un altro Fantozzi, ma che è conseguente a questa, nel suo caso, in cui finisce di fatto a nuotare nella vasca dei dipendenti a fare la triglia, e lì diciamo finisce la sua esperienza. Ecco, mi è sembrato un po' una sorta di fantozziana memoria, che però, attenzione, Fantozzi è colpevole di non reagire alle proprie situazioni nei vari film, e credo che Tedesco un po' di colpa nel non aver reagito allo smembramento scientifico della squadra le abbia,

0: di allenamento, di tempistiche, che evidentemente è più facile che digerisca un ventenne piuttosto che un senatore dello spogliatoio. Cioè, secondo me Tedesco paga anche un po', tra mille virgolette, la sua età. E il fatto che non abbia ancora raggiunto una autorevolezza e una credibilità che possa valere in qualunque spogliatoio. Cosa ne pensi?
1: Sì, è un po' quello che dicevo prima. Tedesco spesso è stato vittima nelle sue esperienze, tranne la nazionale, ma la nazionale non si incontra settimanalmente, quindi anche il modo di porsi lo spogliatoio è diverso. Poi comunque in nazionale, in teoria, se uno non ti piace non lo convochi più e non ce l'hai più, in un club no. E quindi è chiaro che a livello di club, come dici tu, effettivamente non ha mai dimostrato o ha patito, vediamolo come vi pare, questo tipo di gestione dello spogliatoio. Poi dopodiché le dietrologie qui poi al solito montano, perché poi c'è chi racconta di aver visto uno litigare con un altro.
0: Sì, sì. Vabbè, ma come se ogni litigata come se fosse come nel Settecento praticamente, no? Cioè ti tirar fuori i coltelli dopo alla fine. Io trovo che anche sentendo qualche mio psicologo di riferimento, no, che seguo, ragazzi, abbiamo completamente dimenticato come si fa la pace. Cioè sì. ogni litigio è un disastro, ogni litigio non è una crepa, è un burrone.
1: Sì, perché oggi è tutto più frenetico e quindi anche le fessure diventano subito burroni e non c'è tempo e voglia di ricucirle, vero?
0: Poi andiamo su una mia negligenza. Su un errore che ho fatto io. Siamo alla conferenza di Fenucci di 3 settimane fa, no? Io gli faccio la domanda, ringrazio anche i colleghi per aver dato così risalto alla domanda e alla risposta su Row, dicendo facciamo chiarezza così chiarezza così non ne parliamo più, cioè non facciamo chiarezza per alimentare, facciamo chiarezza così non ne parliamo più. Siete contenti di quello che vi ha portato in cassa Row? La risposta è stata sì. Poi c'è stato tutto. Il aveva già dato, vi ricordate come l'abbiamo preso, è venuta fuori la sua natura, che è una brutta frase, è venuta fuori la sua natura, perché lui aveva degli atteggiamenti che non andavano bene, il gruppo è sacro, così via, e va bene, secondo me quelli sono poi dei postulati, quelle sono cose che secondo me vengono dopo. La mia domanda era: siete contenti o siete disperati per avere venduto Rowe? Il Bologna è contento perché ha preso i 40 milioni che voleva, però c'è una frase, Ale, in cui io avrei dovuto incalzare e non l'ho fatto e ho sbagliato, perché la frase mi ha suonato
1: con la L o senza L, scusa?
0: Incalzare con la L?
1: No, avrei dovuto pensavo inca.
0: Sì, esatto. No, non mi ha fatto incalzare troppo quella frase, però avrei dovuto incalzarmi. Vabbè, allora quando lui dice, ecco, basta calzate. Allora, quando lui dice, poi abbiamo parlato anche con la squadra. Come abbiamo parlato anche con la squadra? Cosa vuol dire abbiamo parlato anche con la squadra? Cioè, ti arriva un'offerta dell'Atalanta per un tuo giocatore. Ti dà un fracco di soldi. Forse la seconda più grande vendita della storia del Bologna. Una plusvalenza clamorosa. Clamorosa, grande, una plusvalenza grande. Per una società non abituatissima a farle. Abbiamo parlato con la squadra. Ecco. Ieri mi è risuonata. Quanto c'è di squadra in questo esonero di Tedesco, Ale?
1: Guarda, io ti ripeto, ti rispondo col campo, perché la squadra non lo so e non mi permetto di entrare negli ambiti. Il campo aveva lasciato alcuni dubbi, partendo dall'assunto che la squadra, a mio modo di vedere, non fosse particolarmente competitiva, complice anche alcune assenze, eccetera. Quindi il campo qualche dubbio l'aveva lasciato. La squadra non so quanto abbia inciso all'interno dello spogliatoio, vista dal campo, vista da fuori, vista da un osservatorio veramente lontano e neutro, non c'erano.

0: A mio modo di vedere, i presupposti per un esonero alla quarta, fossero alla quart'ultima giornata o a metà campionato, il discorso è diverso, ma alla quarta non lo so. Il problema qual è, secondo me, che oggi, diciamo, nella gestione degli ultimi anni a Bologna, non siete più abituati agli esoneri così repentini, a una roba di
1: Assolutamente.
0: una memoria di vecchi
1: Bisoli, Bisoli,
0: proprietari.
1: Bisoli, Bisoli, Bisoli.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Invece il calcio di oggi, e lo dico da uno che ha cambiato sette allenatori in
1: Sì.
0: sette anni più o meno, è diventata una squadra come la Juve che, attenzione, ha fatto 14 anni di Trapattoni, 5 di Lippi, 5 di Allegri, il primo, 3 di Conte, poi in passato non cambiava praticamente mai, però siamo arrivati a cambiare un allenatore ogni
1: Vero,
0: 9
1: poi
0: mesi.
1: anzi quando lo cambiavate spesso tornava, cioè
0: Eh sì,
1: Lippi è
0: 14 di
1: tornato,
0: Trapattoni in due tranche,
1: Allegri è
0: Lippi poi.
1: tornato, Trapattoni è tornato, esatto, sì.
0: Esatto. Ecco, Allegri 8 se facciamo un'andata e ritorno. Voglio dire, il concetto qual è? Che a Bologna invece non si era abituato nel recente passato e quindi stride un po'. Però oggi il calcio, dicevo come prima, è un tritacarne, la nostra società e anche quella sportiva è un tritacarne. Credo che questa carne sia stata tritata così come Firenze molto in fretta. Perché obiettivamente far saltare grosso e italiano, dopo che li hai appena presi, e quindi immagino costruito anche una squadra informandoli in estate, mi sembra un po', come dire, un po' una zamparinata. Però è evidente che, evidentemente, non penso che Saputo abbia voglia di pagare due allenatori con contratti pluriennali entrambi, e per il gusto di farlo, se l'ha fatto, evidentemente non c'era più piano B, l'uscita, insomma, da questa situazione. Quindi, però mi limito al campo. Il campo non aveva, a mio modo di vedere, raccontato questo, pur non avendo entusiasmato, insomma, non mi sembrava fosse arrivato già a un punto di non ritorno.
1: Sei
0: Evidentemente c'è qualcosa che fregamo,
1: chiarissimo,
0: che non lo so.
1: il tuo pensiero è chiarissimo. Tra poco ti leggo un sacco di messaggi, arriviamo.
2: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
10: Oh! Ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
12: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Jovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Per
13: la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: 99, non è possibile.
15: Tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99,
15: pronto?
14: Puma.
15: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
17: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14:24, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è Alessio Torri e ci siete voi con un sacco di messaggi. Ciao Ale.
0: Ciao Leo, eccoci qua.
1: Avrei visto l'esonero di Tedesco come un segnale positivo della società, che avrebbe mandato un segnale forte per dire che crede nella squadra, che può fare meglio di così e che non cercano alibi e sono convinti di aver fatto comunque un mercato positivo. Questo è un messaggio che è arrivato ieri e io la vedo all'esatto opposto. Cioè, per me l'esonero di Tedesco è proprio alla quarta, è la società che dice: abbiamo sbagliato tutto. Altro che no, noi abbiamo fatto una squadra fantastica, è lui che non la sa guidare. Se lui che non la sa guidare, come dice Alessio Torri, non bastano 4 giornate. Ale.
0: Ripeto, io credo che questo esonero così anomalo dal punto di vista della logica sportiva nasconda qualcosa di extra sportivo, cioè non nel senso qualcosa lontano.
1: È legittimo che tu lo pensi, è legittimo che lo pensi chiunque finché non ci dicono qualcos'altro, sì.
0: Ah certo, se vi racconteranno che Tedesco ha menato 3 giocatori nello spogliatoio è che sarà tutto più chiaro, ma finché non ce lo dicono onestamente io mi devo tenere al campo.
1: Io uno che ne mena 3 uno contro 3 me lo tengo, però eviterei uno sconto.
0: È chiaro che al momento, oltre il campo, poi uno può avere la dietrologia che Scrupsi abbia bucato appositamente questa fantomatica riunione tecnica. Dopo uno può raccontare ciò che vuole, però il concetto è che finché non raccontano una versione ufficiale, credibile, attendibile, magari anche vera, noi dobbiamo, quantomeno io valuto il campo, e il campo non lascia intendere questo. Dopodiché che questa sia una missione implicita della società sul mercato estivo è una lettura, per carità, legittima, ma è una lettura. Il campo è una fotografia visibile un po' a tutti, queste sono letture, ci può stare, ognuno poi d'altronde. Vedo che in questi anni è stato molto divisivo Bologna, ci sono quelli che lo difendono, quelli che invece lo attaccano un po' di più anche in maniera prioristica, e quindi si sa che in questi casi poi, come dicevi tu prima, la crepa diventi burrone anche fra i pro e i contro, no?
1: Ah no, non si parla più, no Ale, non si parla, no, si butta roba, cioè non c'è uno scambio, non c'è l'ascolto, è come la Francesca quando applica il suo superpotere, che io le parlo però lei non, cioè sente ma non ascolta, cioè proprio non le arriva niente di quello che le dico. I social in questo sono uno strumento perfetto, no? Per non creare empatia tra le persone, no? Quindi ecco, hai detto qualcosa, perfetto, ecco, esatto. Ciao, vedo segnali sbagliati. Rowe venduto per la salvaguardia del gruppo, anche questa Ale. Bernardeschi che sconfessa il ruolo propostogli dal mister. Tarozzi nervoso ed espulso. Tedesco nervoso ed espulso. Lucas che non va alla riunione. Io credo che il Bologna abbia sbagliato l'allenatore e che la squadra non sia adatta al suo gioco. Mi dispiace perché ero felice di Tedesco, ma gli echi del Bologna di Inzaghi li sento fortissimi, dice Fabio da Rovigo.
0: Renato Inzaghi, credo, aiutami, fu esonerato a fronte di una situazione di campo ben diversa.
1: Inzaghi era terzultimo a meno 4 dalla quart'ultima, che era l'Empoli. Erano passate 21 giornate.
0: Quindi parliamo di due situazioni completamente diverse.
1: Sì. C'era già stato il mercato di gennaio, comunque c'era stato il mercato di gennaio perché era fine gennaio, anche se poi Lianco ad esempio arriva con l'arrivo di Mihajlovic, Lianco non ce l'ha mai Inzaghi, ecco.
0: Poi un altro tema, giustamente viene adesso emerge di tutto anche il tema Bernardeschi. Ma voglio dire, Bernardeschi non è né il primo, non sarà l'ultimo giocatore che in carriera cambia ruolo, prova un altro ruolo e non riesce. Abbiamo visto fare gente, butto due nomi a caso, Totti, se vi ricordate, partì molto indietro e poi proprio con Spalletti diventò quasi bomber.
1: Scarpa d'oro, Totti.
0: Pirlo, ma non nacque così. Pirlo, lo ricordo bene, fra il Milan e quando lo vedevo alla Juve erano due giocatori completamente diversi come ruolo, ma assolutamente, proprio da trequartista anche lui a regista davanti a difesa. Vero. Quindi i giocatori nella loro carriera, soprattutto come Bernardeschi che non ha 20 anni, il ruolo posso anche cambiare.
1: No, guarda, anch'io trovo che sia stato
0: il tema del rifiuto di cambiare ruolo. Non mi sembra un'altra cosa che sia nata fra Tedesco e Bernardeschi.
1: Sono d'accordo con Alessio perché io credo sia stata una criticità tecnica, ma non cioè il voltafaccia di Bernardeschi. Ci hanno provato, poi si sono confrontati e Berna ha detto io non ce la faccio. Cioè, non mi sembra siano volati gli stracci. Cioè, è peggio uno che sa di andare in panchina e non si presenta alla riunione tecnica. No?
0: Se è vero è peggio, ma è vero, l'hanno fatta passare così, anche questa cosa qua dovrà essere
1: l'hanno fatta passare arrivati in ritardo. Beh, siete nello stesso albergo, ma cosa arrivi? Non c'è nessuno che bussa, ma c'è qualcosa,
0: cioè, non lo so, ripeto,
1: 2026
0: finché non racconteranno una versione ufficiale e possibilmente credibile.
1: Ah, ecco, cioè ufficiale l'andata. Ufficiale l'andata.
0: No, possibilmente credibile. È chiaro che ognuno poi dopo vada in base a quello che dicevo prima, alle proprie antipatie, alle proprie simpatie, alle proprie inclinazioni. Quindi chi vuole essere più fido societario la legge in un certo modo, chi vuole essere di meno in un altro, ma è normale. Però il tema è che io guardo al campo perché, come sai, non amo fare né il commercialista. Io ho notato in questi giorni, in queste ore anzi, da quello che ho ascoltato nei media bolognesi, una fuoriuscita di tantissimi che sono usciti dall'ordine dei commercialisti, sono entrati in quello dei tecnici, perché tutti che prima facevano i conti in base sul club ora sono entrati tecnici e tattici in base alla gestione tedesca. Voglio dire, cioè, la gente poi fa presto a dare giudizi anche su temi che conosci fino a un certo punto. Prima la gestione, fino a una settimana fa, il Bologna era messo sotto la rete in gradimento per i bilanci, erano tutti commercialisti. Oggi quelli stessi sono usciti dall'ordine dei commercialisti, si sono iscritti a Coverciano, sono stati tutti quanti tecnici, con Palladino, Tedesco, cosa cambia. È chiaro che va accettato questo mood, però va anche controllato, altrimenti veramente diventa tana libera a tutti e nemmeno un ragionamento logico rischia di poter essere portato avanti per quanto mi riguarda. Cioè, il campo non mi ha detto che il Bologna fosse da cambiare come guida tecnica, il resto non lo so.
1: Non so perché, ma Tedesco, a proposito che l'hai nominato prima, Tedesco sia comunicazione che l'espressione in campo dei suoi giocatori mi assomigliava a Pirlo. Ricordi
0: anche. Ma Chiro non ha mai brillato per espressione.
1: Sì, no, esatto, ne ha una.
0: Lo accettavi volentieri, ecco noi. E poi dicevano tutti nello spogliatoio, e lì chi non c'è stato non può sapere, che fosse il più burlone di tutti. Allora, Pirlo, che vedevamo al 98%, il mondo al 98% vedeva, era il Pirlo mono espressione. Chi lo frequentava all'interno delle quattro mura diceva che era il primo che faceva gli scherzi. Quindi anche lì, certe cose, finché non le conosci da dentro, e non le potrai mai conoscere da dentro, sono giudizi veramente sbagliati, quantomeno rischiano di essere sbagliati.
1: Non credo che se Tedesco avesse messo il veto alla cessione di Rowe, lo avrebbero poi ascoltato. Ale, torniamo sul discorso di credibilità, di autorevolezza, torniamo sul discorso del... Vengo, cioè, sto ragazzo viene a Bologna, sto ragazzo, perché è un ragazzo, è arrivato a 39 anni e mezzo, 40, è arrivato a 40, 40 anni quando è arrivato Tedesco. Arriva, perché poi ne ha fatti 41 adesso, ma arriva forse con la voglia anche un po' così infantile di misurarsi finalmente con la Serie A, e quindi accetta un po' tutto.
0: Può essere, però al Fenerbahce anche nazionale nomi importanti li aveva allenati, quindi immagino che un minimo di, non dico personalità, ma di empatia verso determinate figure le potesse anche avere, anche se giovane fosse abituato ad averle avute. Quindi non lo so, io ho premesso facendo la battuta su Fantozzi, che Fantozzi fa ridere tutto, ma ha una colpa intrinseca vera, che poi è l'anima anche della serie, cioè quella di non reagire mai alle mille avversità che la vita gli pone innanzi. È una colpa quella, non reagire mai. Ecco, non vorrei che Tedesco non abbia avuto la forza, la capacità di reagire a questo smembramento settimanale della squadra fino ad arrivare alla squadra che ora gioca. Quindi se fosse così,
1: va anche appoggiato, è cioè qualunque cosa tu faccia,
0: ma è anche un limite, perché
1: lo
0: comunque
1: so, Ale, se tu fai il presidente, tu fai il capo di Stato e cominciano a non appoggiarti i ministri, il tuo vice, quando vai a casa in famiglia dormi in un altro letto, non mangi con i tuoi figli. Oh, tu puoi avere anche tutto il potere del mondo. No, puoi avere anche tutto il potere del mondo, però mi ricorda anche un po' Ulivieri con Baggio. No, io Baggio non lo voglio. Cioè, è tornata a casa, pare che sua moglie abbia detto: ma cosa fai? Cioè, quindi l'appoggio è importante. Questo qui devo ringraziare Manfred, che me l'ha ricordato stanotte. Abbiamo rapporti notturni epistolari, Manfred, la notte. Lui è arrivato senza il suo vice, senza il preparatore. Poi si è portato dietro dei collaboratori. Sì, ma non sono il vice e il preparatore, Ale.
0: Certo, oggi si gira con gli staff, effettivamente. E può essere anche questo un segnale che comunque lui determinate dinamiche che oggi nel calcio vanno come allenatore, ossia l'allenatore ha il proprio staff e normalmente lo staff diventa un braccio dell'allenatore anche dal punto di vista contrattuale, quando questo si sposta da un club all'altro, lui non l'abbia scientemente o per causa di forza maggiore avuto. Oggi però, attenzione, chi fa il suo mestiere a certi livelli, quindi a livelli alti, certi, per certi intendo livelli alti, professionistici, se non internazionali, normalmente uno staff o un vice di riferimento che si porta dietro ovunque ce l'ha. Il fatto che lui non si sia presentato con questo codazzo tecnico a questa esperienza, forse può essere una prima spiegazione sull'incapacità o la non capacità, meglio, di affrontare determinati temi, come questo giocatore per me è una pietra d'angolo e non se ne parla neanche, non me lo togliete, e quest'altro invece posso farne a meno. Lo scopriremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, qualcosa emergerà, però effettivamente...
1: No, ma magari l'ascoltatore diceva, lui può anche aver detto con questo giocatore è una pietra d'angolo, però lo disse anche Canà. No, cioè Falchetti e Mengoni ce li diamo tra tre anni, no? Alla Juventus. No.
0: È chiaro che Canà è proprio l'apostrofo di allenatore sfigato. Non vorrei che siano allenatori in Serie A che si ispirino a Canà nella loro professione, perché Canà è entrato il mito, però è entrato dalla porta del retro, cioè dicendo così non si fa, ecco. Quindi se uno si ispira a Canà
1: e si è salvato,
0: però diciamo, non è proprio consigliabile la strada di Canà, ecco, se vogliamo metterla sul piano.
1: Sa che Bruce Valenza hanno fatto con Aristotele l'anno dopo, allora. Al volo, Ale, basta raccontarci cavolate, dice Diego. Fuori la verità, possono esonerare anche l'allenatore dopo quattro giornate. Basta che dicano cos'è successo davvero. Te lo aspetti domani?
0: Io non lo so perché sapete come voi, il Bologna parla poco.
1: 17:30, domani 17:30 parla Palladino, presentano Palladino.
0: Prende Palladino, ecco, lì bisognerà essere bravi tra i colleghi presenti a chiedere, non a Palladino che chiaramente non potrà rispondere, ma a qualcuno che gli sia da fianco, lumi su questa situazione. Non lo so.
1: Ah no, io la faccio, io la domanda.
0: Non dimentichiamoci mai.
1: Io la domanda su quanto peso ha lo spogliatoio, la voglio fare. Poi mi prendo la risposta che mi danno, ovviamente.
0: Non dimentichiamoci mai la cosa decisiva, credo. Se ho capito bene, Tedesco ha ancora il contratto in essere col club, giusto? Quindi c'è ancora un rapporto legale, formale e economico.
1: Economico,
0: non so se
1: sì.
0: Di sparare poi a briglie sciolte. Io credo che.
1: Hai ragione, Ale.
0: Hai ragione. In mano.
1: Hai ragione.
0: Quindi è importante. Non sono liberi. Non
1: hai ragione. Così Bologna lo sa già la domanda che io faccio domani, a meno che non arrivi già la risposta. La mia domanda è: quando ci avete detto che avete interpellato la squadra sulla questione Rowe, l'avete interpellato anche sulla questione Tedesco? Questa. Cioè, si tratta di due uscite, no? Si tratta di due rinunce da parte del Bologna. La mia domanda sarà questa. Arriviamo subito.
20: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
21: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
20: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
25: Wow, è proprio quello che mi serve!
24: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
26: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
27: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:42, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Siamo ancora con Alessio Torri. Ciao Ale.
0: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Allora, Lorenzo ti chiede se non si sbaglia a pensare che a Napoli la squadra abbia giocato contro l'allenatore. Secondo me se giochi contro l'allenatore giochi contro te stesso anche, perché non fai una gran figura, no? La tua carriera, il tuo curriculum non fa una gran figura. Poi Ale, dimmi la tua.
0: Ma io l'ho vista la partita di Napoli.
1: Giustamente anche la Francesca dice effettivamente non hanno fatto una gran figura, ecco, va bene. Però boh, io sto a giocare contro l'allenatore.
0: Non se giochi contro l'allenatore non prendi gol al 1-0, 60, vai all'intervallo sotto 2-0, cioè capisci cosa voglio dire? Se sei contro allenatore non rischi di pareggiare, ha rischiato di pareggiare volendo. Non mi è sembrata una squadra che abbia giocato contro allenatore, mi è sembrata una squadra in crisi contro Napoli, che ricordiamo veniva tra le sconfitte consecutive, in grandissima crisi, sì, con alcune assenze importanti, Bologna, quindi ha fatto una partita non bella, ma non mi è sembrata particolarmente studiata in negativo. Ecco, poi se l'hanno fatto, sono stati bravissimi, perché hanno preso gol negli ultimi 20 minuti, rischiamo di pareggiarla, perché se poi non prendi quello, poi la pareggi, quindi non tieni tu il risultato negativo che vuoi ottenere. Direi che quando giochi contro normalmente fai altre cose, ecco. Non rischi di pareggiarla a Napoli.
1: Ale Palladino.
0: Ma Palladino io ricordo, per vabbè, a parte l'ultima esperienza, un po' per quello che ho visto alla Juve, prima da giocatore, poi da allenatore un pochino, ma è un giocatore che è un allenatore che gioca in maniera diversa da quello che ho potuto vedere un po'. Adesso non ho seguito Palladino tutte le gare, però insomma la difesa mi sembra che sia completamente diversa, sia una difesa 3, poi magari a Firenze ha giocato anche a 4 in alcune situazioni, però insomma è chiaro che dal punto di vista tattico il cambiamento dovrebbe esserci. Poi non so in Bologna se abbia i centrali adatti dietro per poter giocare anche una difesa dispari, ecco, quello onestamente lo sapete meglio voi. Però è un mister che non è tatticamente un appendice di Tedesco, ma è una cosa molto diversa. Era probabilmente il migliore fra i prendibili oggi, quello sì. E quindi hai preso uno che, anche se sai che giocherà in maniera diversa, è un rischio che ti porti dietro. Paradossalmente ora Palladino, dopo il Toro, avrà 3 settimane per preparare la sua squadra. Forse 3 settimane non ne ha mai avuto neanche Tedesco per prepararla, quindi paradossale.
1: Sì, cioè, alcuni vanno via, Ale. Alcuni,
0: sì, okay, alcuni. Però diciamo che è paradossale che il nuovo arrivato abbia quasi lo stesso tempo del vecchio per costruirsi la propria squadra.
1: Ecco,
0: quindi,
1: questa domanda te la faccio. Allora, lui gioca a 3, no? In teoria Palladino, che poi a me anche queste cose che ci siamo inventati anche noi della stampa, il calcio di quello, il calcio di quell'altro, il calcio è uno, calcio uno. L'hanno solo complicato il calcio di certi allenatori. Ti chiedo, Palladino arrivi in una squadra che non gioca mai a tre, no? Cioè giocatori non abituati la maggior parte a giocare a tre. Col Torino sabato metteresti subito in campo il tuo schema, il tuo modulo, oppure seguiresti quello che è stato fatto fino adesso? Io metterei in campo il mio schema e il mio modulo, ti dico la verità.
0: Sì, oggi è mercoledì pomeriggio, abbiamo giovedì, venerdì, io non lo so, mi sembra che in un giorno e mezzo...
1: Ma non devono imparare a giocare a basket, questi?
0: No, sono d'accordo, però in un giorno e mezzo, se io fossi Palladino della situazione, punterei più sull'orgoglio dei miei che sulla tattica. Poi per la tattica avrò queste 3 settimane per cercare di perfezionarla. Da qui a sabato, io un giorno e mezzo di allenamento, io andrei più sul pungolare la squadra, anche perché attenzione, il Toro è l'altro che se perde poi perde la panchina probabilmente, quindi stiamo parlando di una squadra che è la prossima che salta in panchina, e quindi è chiaro che anche il Toro arriva una squadra che ha le stesse situazioni del Bologna di pochi giorni fa, da questo punto di vista, probabilmente, forse è messo un po' a peggio.
1: E quindi, sì, ora, anche lì, anche, no, cioè, anche in quel caso, cioè, ti dico la verità, un po' mi stupirebbe. A meno che non, c'è, non è successo, no, qualcosa. Cioè, prendi Abate alla prima esperienza in Serie A, cos'hai detto? 5 giornate?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, 5 giornate di Abate.
0: No, è tutto molto frenetico, è tutto troppo frenetico. Ripeto, il campo, a mio modo di vedere, per almeno 7-8, sto largo, 10 giornate, non dovrebbe, saldo condizioni particolari, dare indicazioni per cambiare una guida tecnica che fra l'altro hai appena preso, non è che l'avessi l'anno precedente. Poi è chiaro, oggi purtroppo il campo a volte è l'ultimo dei problemi, diventa, e quindi tutto il resto diventa più prioritario, e quindi alla terza, la quarta, la quinta saltano gli allenatori nuovi, appena presi. E questo ovviamente non ha molto senso se parliamo di sport, se parliamo del calcio di oggi forse ha senso, purtroppo, ma se parliamo del calcio in senso stretto ha poco senso, siamo onesti. In 3 giornate, in 4 giornate, tu, presidente, direttore sportivo, non hai la possibilità di valutare se quell'allenatore nuovo stia andando bene o male, al punto di cacciarlo. No, non esiste. Neanche il migliore DS del mondo è in grado di farlo. Quindi ci sono altri motivi, credo.
1: La società è convinta di quello che ha fatto e io sono con loro, dice questo ascoltatore, e che nel confronto con il mister non abbia trovato in lui argomenti validi e convinzione nel proseguire insieme e risolvere le problematiche della squadra. A quel punto hanno anticipato i tempi di una settimana per non perdere Palladino. È un messaggio molto interessante questo, perché è talmente opposto rispetto a quello che penso io, che appunto mi apre tanti scenari per discuterne con questo amico, questo ascoltatore che si chiama Luca. Cioè, Luca, la società è convinta di quello che ha fatto, però, allora, quello che ha fatto vuol dire anche aver preso questo mister, ritenere che lui potesse essere quello che risolveva le problematiche di un mercato che ti ha tolto 5 pilastri dell'anno scorso, senza quasi aver fatto un mercato in entrata praticamente in nessuna posizione all'altezza di chi è andato via. Ale, cioè, comincio con questo, cioè, il messaggio di Luca faccio un po' di fatica a sostenerlo, lo rispetto ma non lo sostengo. La società è convinta di quello che ha fatto, nel confronto con mister non ha trovato in lui validi argomenti. L'hanno scelto loro, il mister.
0: Nel messaggio concordo con un punto, non solo, che possano averlo preso oggi Palladino per non farlo scappare.
1: Ne sono certo. Quello non è che concordo, su quello ne sono certo.
0: Ecco. Per il resto non sono molto allineato con la scelta delle convenzioni, eccetera, perché ripeto, 4 gare. Tra l'altro, 4 gare che adesso io non tiro mai in ballo la fortuna o la sfortuna, perché è una roba aleatoria, però obiettivamente a Bergamo non meritava di perdere, poi magari con Sassuolo, a Napoli pure, il Napoli non è che abbia ucciso il Bologna per 90 minuti, insomma il Bologna ha fatto mediamente, è stato mediamente mediocre, tranne Bergamo, però ha raccolto con me, avendo un punto in meno di quello che potesse aver raccolto, con andamenti analoghi delle gare, quindi non lo so, non vedo questo presupposto. L'idea Palladino invece, come dicevo prima, era il migliore, forse prendibile oggi, anche se gioca a 3 e adesso giocava a 4, e quindi non sono fatto scappare l'occasione. Quello sì, per il resto resto un po' col dubbio, ecco, poi magari ha ragione.
1: Ciao, ero uno di quelli che diceva di dare fiducia ad allenatori e giocatori come hanno fatto con Motta e Italiano. Sì, però altri giocatori, ragazzi, premettiamolo sempre questo, cioè avevano un'altra capacità tecnica. Credo che qui ci sia stato un problema di spogliatoio, di alchimia tra giocatori e allenatori. Prima Rowe, che l'anno scorso invece è stato tranquillissimo, poi Lucas in panchina per un ritardo. Non era un ritardo, ragazzi, non era un ritardo. Lo fai giocare e al massimo gli fai una multa. Sono professionisti, se sbagliano pagano, ma giochi. Su questo sono d'accordissimo. Ale ci ha raccontato la cosa del ritardo, ci abbiamo messo un giorno e mezzo purtroppo per venirne fuori, che non era in ritardo, bravissimo il Carlino ad arrivarci per primo, non era un ritardo, non si è presentato.
0: Vabbè, le motivazioni, ripeto, le racconteranno.
1: No, però non ha giocato, cioè il titolare non gioca, il vice allenatore va a parlare in conferenza stampa, ma scusa, non ha giocato il portiere titolare. Vabbè, abbiamo delle regole, vanno accettate. Ve l'ha detto dice Di Baio prima della partita, abbiamo delle regole, lui ha accettato serenamente di andare in panchina. Invece pare che avesse, che pare ci fosse già stata la decisione, oggi gioca Pessina.
0: Sì, però al di là di quello, l'altra parte del messaggio mi sembra che parlasse anche della non capacità di far gruppo, una roba del
1: l'alchimia,
0: genere.
1: L'alchimia tra giocatore e allenatore.
0: Allora, l'alchimia fra giocatore e giocatore le escluderei, perché gran parte del gruppo rappresenta che l'anno scorso, inizialmente, non sono arrivati 20 giocatori nuovi. E quindi bene o male si conoscevano. Sull'alchimia con l'allenatore, ripeto, o è successo qualcosa di personale, ma non penso che dopo quattro giornate ci fossero delle esasperazioni di carattere tattico così grandi da non poter riuscire più a parlarsi. Ecco, non lo so, faccio solamente fatica a comprendere questo. Scusate se mi ripeto, ma insomma,
1: no, diciamo che ecco,
0: giornate, il rapporto fra giocatori e allenatori come può essere logoro se non c'è un fatto di carattere personale?
1: Allora, l'idea che loro non credessero, l'idea che loro non credessero o fossero in confusione rispetto a quello che gli veniva chiesto, io ce l'ho avuto dal primo tempo con la Lazio.
0: Ok, però dopo quattro giornate può anche essere ancora, siamo ancora nel rodaggio dell'automobile, se dopo 25 giornate non c'hai capito nulla, allora scusi mister, io qua il 5-5-5 non lo capiamo. Però dopo quattro giornate siamo tutti in fase di rodaggio in qualsiasi cosa nuova che facciamo, anche se i giocatori che giocano in Serie A da anni. Ci sta che alla quarta giornata tu non abbia capito ancora o compreso al 100% ciò che tu in campo devi fare. Se non l'hai compreso alla quindicesima può essere
1: te la faccio diversa. L'hai capito e non ci credi.
0: Ho capito, ma stiamo sempre lì. Dopo quattro giornate puoi anche non crederci, ma hai il dovere di provarci a credere. Poi se alla decima giornata hai preso delle sbaglie,
1: sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non ci credo, ma la quarta è presto.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, non hai perso 4-0 di partita.
1: Ale, lì però ci vuole la società. Cioè, allora, ci sono due asset del Bologna che stanno andando in conflitto. Però non sono nessuno dei due ai piani altissimi del Bologna. C'è qualcuno al piano più alto. Quello al piano più alto, secondo me, deve prendere una posizione. L'ha presa. Sono stati con la squadra. La scelta della società, ti dice un altro Luca, è legata ad aspetti di spogliatoio o gestione del gruppo, valutati in questi due mesi e non ai risultati. Calma, non lo sappiamo questo. Forse poteva intervenire prima in difesa del mister. E non lo ha fatto, Ale.
0: Non lo so, ripeto, finché non ce lo dicono io posso solo guardare al campo, io oltre al campo non ho elementi per poter giudicare. Il campo non mi ha detto questo, onestamente se qualcuno ha vissuto per due mesi lo spogliatoio, il gruppo e sa che ci fossero queste cose pregresse, ok, lo accetto, ma io personalmente non posso sottoscriverlo perché io ho visto quattro partite, nemmeno tutte della squadra. E fra quelle che ho visto e quelle che ho intravisto nei riflessi filmati, ho detto non mi sembravano le condizioni per cambiare guida dopo aver affrontato fra l'altro Atalanta e Napoli in trasferta. Non è che hai avuto un calendario con in casa le ultime tre, quindi vabbè, vale tutto, però il resto della mia. Poi mi spiegheranno che è due mesi che non si guardano in faccia da Valles, allora sì, dirò sì, la cosa da oggi. Ma oggi non lo so, non posso dire è così, se volete ve lo dico, ma non ne ho, direi una sciocchezza, da una sciocchezza ne dico molte, provo a evitare.
1: Dicene qualcuna di basket in chiusura.
0: Allora oggi cominciamo in casa, ma finiamo la pre-season della Virtus alle 20 in diretta, daremo la gara della Virtus Costa, visto che siamo in Italia, quindi sponsor Costa, versione italiana, Virtus Costa contro Maxima Roma per qui inquadrare non è la Roma degli americani, ma è la Roma Brescia, per capirci, così tanto sì, inquadriamo.
1: Un'autostrada praticamente, sì, ok.
0: Sì, esatto. Quindi con Bilan, con la gente lì, con questa Matt Ryan che è un po' la stella ex Lakers, NBA, insomma, un esterno che ha giocato a Dubai in Eurolega, quindi uno che dovrebbe essere un po' il faro della squadra. E la Virtus invece avrà la sua prima uscita, ultima anzi, di pre-season in casa, poi si comincia con il weekend a Tortona, sabato derby d'Italia con l'Olimpia per semifinale e poi eventualmente la finale domenica.
1: Ok, questa è la... campagna di abbonamenti Fortitudo, benissimo, eh? Cioè, siamo già a 4.600.
0: Io, se ti ricordi, ogni anno tu mi dici non è scontato.
1: Sì, ma lo dico ogni anno. Sì.
0: Se sei una delle poche certezze che il popolo Fortitudo, indipendentemente dalle vicissitudini, anche lì non sono mancati.
1: No, non stanno mancando, sì.
0: Risponde presente. Tu dici che non è scontato ed è vero. Ma
1: no,
0: io dico
1: perché
0: che
1: cambia la nostra condizione economica anche, Ale, per quello.
0: Cioè, però loro evidentemente bevono una birra in meno,
1: so, anche questo è un argomento che in settimana anche questo è un argomento che in settimana a Bologna ha tenuto abbastanza banco sulle birre dello stadio, sì, ho come l'impressione che al palazzo non si beva una birra in meno, poi vediamo se verrà fuori una petizione anche per quella. Grande Ale, niente, ti sentiamo per la partita, no?
0: Ore 20 farò assieme a Dario in questa pre-season, la facciamo eccezionalmente a due, poi torneremo nella configurazione classica delle gare ufficiali in cui lui fa la diretta, io faccio il pre, le interviste, il post eccetera. Oggi diciamo che essendo l'ultima di pre la faremo a due voci e quindi faremo un po' anche di chiacchierata per cercare di spiegare un po' anche la squadra, perché giustamente è la prima in casa e quindi ci sta che la squadra certo. Un po' introdotta.
1: Grande Ale, a settimana prossima qua Quasi Gol.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio. Io mi fermo e arrivo tra poco con voi e Bruno Bartolozzi.
20: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
20: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: io sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manfredini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
29: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
30: Oh, ma siamo impazziti!
31: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
29: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Comincia la seconda ora della puntata, puntatona di oggi. È una puntata delicata, oggi comunque sia. Oggi un mio amico mi ha scritto stamattina: oh, puntatona oggi, con quello che è successo. È una puntata delicata. Sono contento di essere in collegamento con Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno, ciao amico.
33: Eccoci, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Anche fare il giornale ieri non deve essere stato facile, perché comunque.
33: Ma anche da subito dopo la partita, perché la sensazione che qualcosa non quadrasse, ce l'ho avuta abbastanza presto, perché poi l'ho accennato subito, sì. Nel senso, già diciamo nella nota, nella riflessione che poi è comparsa sul giornale lunedì, ho detto attenzione che qui la partita questa settimana col Torino sarà quella decisiva, perché si capiranno, c'è la resa dei conti delle responsabilità della società e dell'allenatore, perché le responsabilità della società e del mercato sono evidenti, ma ci sono anche quelle dell'allenatore, che non ha capito alcune cose e soprattutto sulla gestione degli uomini è andato in difficoltà. E uno degli esempi che abbiamo fatto anche altre volte qui è proprio quella di Bernardeschi, cioè il Bologna è impoverito, il Bologna è una struttura di calciatori con pochi valori, e tu basi tutta la tua idea di gioco sul fatto che, avendo questa povertà a centrocampo, affidi durante la preparazione estiva e la costruzione della squadra Bernardeschi un ruolo. Questo dopo una partita e mezza ti dice che quel ruolo non lo vuole fare. Ecco, questo è un errore madornale da matita blu, perché significa che tu non l'hai preparata minimamente questa questa scelta, questa opzione, e soprattutto ti sei giocato la credibilità dentro la squadra attraverso il leader più rappresentativo dal punto di vista tecnico, l'altro è Orsolini, poi ci sono Skorupski e gli altri. Dopo la vicenda Skorupski di Napoli
1: mi permetto, e gli altri, e gli altri, pochi altri, pochi leader tecnici, forse. Ecco, sì,
33: sì, no, tecnici, leader, parlavo di
1: Dobic, no, ecco.
33: Allora, da questo punto di vista, Skorupski va fuori perché è andato in ritardo alla riunione tecnica, insomma, è l'unico leader di una difesa di che non va, che non funziona con due giocatori uguali, e poi soprattutto c'è un'altra vicenda, mi è scappato di paragonare Tedesco a Pippo Inzaghi, perché Pippo Inzaghi era l'unico che, a fronte a una campagna di impoverimento, anche in quel caso di una squadra costruzione, una squadra modesta, anche lì a cominciare dai centravanti, non aveva detto una parola, mentre da Mihajlovic a Thiago Motta allo stesso Italiano tutti avevano eccepito, ma non per contestare la società o magari anche per parare, per salvaguardare la propria certo posizione, però l'avevano fatto sperando che la squadra potesse migliorare o in sede di mercato, ed è successo in alcuni casi con Mihajlovic, con Thiago Motta all'ultimo momento del mercato estivo o nel mercato successivo. E allora, però questo Tedesco non l'ha fatto. Allora, se tu hai questo atteggiamento così aderente alla società, sei il primo che scaricano.
1: Bruno, tanti messaggi come puoi immaginare, passiamo un po' di palo in frasca col passato, col presente, cioè, ti arrivano i complimenti di Luca da Brescia per il fondo di oggi, e, c'è chi scrive: questa squadra non la metterebbe a posto neanche Guardiola, Bruno.
33: Ma io adesso è evidente che è stato esonerato Tedesco. La ragione principale è perché si sono accorti, dopo attenta osservazione, che faceva fare durante la settimana, durante gli allenamenti, delle cose alla squadra che non venivano poi chieste in campo durante le partite. Questo uno o due volte, poi i risultati erano evidenti, no? E quindi c'è una responsabilità diretta. Però io dico, ma questo è un allenatore che tu hai seguito per due anni, sì, ne avevi contezza, e soprattutto un allenatore comunque, è vero, non esperto di calcio italiano, che per quanto modesto ha una sua specificità assoluta, che ha bisogno di gavetta, perché abbiamo visto anche che cosa è successo a Grosso
1: di gavetta e di appoggio, Bruno, perché
33: gavetta di appoggio, ma poi soprattutto quando tu, cioè, c'è un complesso di cose, l'appoggio significa anche una presenza continua, costante sui problemi tecnici. Se l'allenatore dice: a me per il mio gioco servono alcuni giocatori centrocampo, altrimenti no, oppure bisogna vedere fino a che punto questo altrimenti no è valso, beh, tu gli devi far fare dei ragionamenti. Cioè, la società non è un interlocutore, come dire, statico, è un interlocutore dinamico che collabora con le valutazioni del tecnico, e in base a questo gli oppone anche dei ragionamenti, e viceversa l'allenatore oppone dei ragionamenti alla società. Cioè, è mancato proprio questo scambio qui, che è la ricchezza di un club. Se un allenatore ti dice: io voglio questo tipo di giocatore e non un altro, e quindi non sei andato a Cagliari a prendere un determinato giocatore, e va bene, però gli devi dire: bene, però chi ci assicura la qualità, chi ci assicura certe certe scelte, certi passaggi, come intendi giocare. Cioè, è possibile che Moro sia scomparso? Sì, c'è una deficitaria, forse condizione fisica, ma che non ci sia un'idea, ci sia stata la rinuncia, insomma ci sono state allora la responsabilità in primis è di Saputo, che andiamo in ordine, che ha realizzato ottime e fatto realizzare ottime plusvalenze per poi aver impoverito una squadra. Sì, altro aspetto, la società e l'allenatore sono corresponsabili perché non hanno dialogato e non sono stati fecondi a tal punto da ovviare uno agli errori degli altri, dell'altro. Questo è stato il vero grande problema che ha portato a questo cortocircuito.

0: con i tuoi sospetti, con le tue perplessità. Ecco, un esonero di martedì sera? Quando giochiamo sabato alle 15? Qualcosa è successo tra domenica e martedì mattina, immagino.
1: Diciamo deve essere successo qualcosa che attiene all'essersi resi conto che questo allenatore non aveva più in mano la squadra, non era più in grado di dare delle indicazioni utili alla squadra, che non era ascoltato. Che c'erano delle perplessità anche dentro, ecco, sono successe una serie di cose che hanno reso inevitabile questa decisione, che non significa una cosa sola, significa più cose, una valutazione complessiva. Questa valutazione complessiva, e poi c'è l'idea di poter lavorare la sosta dopo aver sperimentato una gara che si capiva che poteva essere una gara così, dove il Bologna andava, se fosse andato con gli stessi principi messi in atto contro il Sassuolo e contro il Napoli, sarebbe stata una gestione magari traumatica, magari anche, come dire, dura da affrontare per la società, perché adesso con un allenatore nuovo forse è più difficile una contestazione tanto diffusa.
0: Un'altra lettura della vicenda, ti dicono, Bruno, in società, pur credendo nel precedente mister, quindi in tedesco, strada facendo hanno capito di avere commesso un errore nello sceglierlo, quindi hanno preferito fare marcia indietro facendo un cambiamento anche se non proprio a costo zero. Guarda Bruno, io la vedo abbastanza come lui o lei, ti spiego. Secondo me il Bologna, facendo questa cosa alla quarta giornata, non alla 21 come con Pippo, alla quarta, quando gli potevano aver detto oh, ti abbiamo dato tutte le possibilità di sto mondo e non le hai sapute sfruttare, facendolo alla quarta il Bologna metaforicamente si tira giù le braghe, cioè dicendo abbiamo sbagliato noi. Cioè, a me sembra un'evidente presa di coscienza e manifesto della propria colpa in piazza. Abbiamo sbagliato noi. Per te, Bruno?
1: Beh, diciamo che sicuramente Tedesco è un allenatore che il Bologna seguiva da 2 anni e ha seguito nei vari momenti della sua almeno da 2 anni nei vari momenti della sua professione. È evidente che fare una scelta così rapida, ma probabilmente andando avanti non sarebbe cambiato molto, chissà, si è voluta dare l'idea, e qui subentra anche la tua riflessione di prima, di visto che siamo ripartiti da zero, siamo partiti dalle fondamenta, abbiamo fatto un reset con l'allenatore, con 4 calciatori andati via, 3 venduti a buon profitto e tutta una serie di trasformazioni aspettando la maturazione dei nuovi, cominciamo prima possibile questo da capo, perché andare avanti magari con Tedesco, visto che le perplessità aumentavano, però di certo c'è un errore di valutazione, cioè se la dialettica, lo scambio di vedute, l'osmosi tra l'allenatore e la società non hanno funzionato, insomma te ne dovevi accorgere prima, è comunque un errore.
0: Allora Bruno, ditemi domenica, torno su un tuo argomento, ditemi domenica a Napoli, oltre ai problemi enormi che ha avuto la squadra, chi dell'11 titolare e dei subentrati aveva concretamente il gol addosso? Per me nessuno, dice questo ascoltatore.
1: Ma nessuno, ma il gol non è che è una magia, eh? Il gol non sono i cartoni animati Olli e Benji.
0: Ah no, ecco, no, solo sì. Che è poi la stessa rosa che gioca col Torino sabato.
1: E appunto per questo, siccome hanno visto che la situazione non era migliorabile, e allora hanno preferito cambiare subito. Questo secondo me è la cosa decisiva, la valutazione, gli allenamenti li fa e li fa in maniera tale che insomma poi in campo vengono chieste cose diverse, i calciatori non hanno la determinazione, non lo stanno seguendo più, abbiamo cominciato da zero, cominciamo da zero.

0: dalla quinta anziché dalla quattordicesima.
1: Ok, abbiamo preso un allenatore i cui giocatori da quasi subito non lo seguono più, è colpa nostra. Cioè, io faccio, a me sembra un corollario logico questo. Abbiamo inseguito un allenatore per due anni.
0: Attenzione, non lo seguono più, è un processo, non è una cosa istantanea, accendere e spegnere la luce. È stato un processo di cui probabilmente si dovevano accorgere o dovevano cercare di correggere questa deriva, la deriva di questo processo. Non se ne sono accorti, non si sono accorti che non era in grado, ripeto, la scelta emblematica è quella di Bernardeschi. Tu fondi il tuo progetto tecnico sul fatto che affidi a un calciatore dell'esperienza, della forza, della a Bernardeschi, e dopo una giornata questo ti dice non lo voglio fare, ma tu devi averlo convinto prima, quindi vuol dire che non sei stato in grado, non hai il polso di chi ti sta di fronte.
1: Oppure dopo che lui ti ha detto non me ne sento di farlo, bussi al secondo piano di Casteldebole, al primo piano di Casteldebole, dice ho bisogno di un centrocampista.
0: Non dici il mercato va bene, firmerei per
1: e la Zuzzi per me è il titolarissimo, certo. Sì. Esatto. Arriviamo subito con Bruno e con voi.
2: Serie A Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
9: Ovvio, quello non può mancare mai.
8: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
9: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
8: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
9: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
8: Allora, forza, Immagina Bologna!
10: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
11: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
12: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
11: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
12: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
11: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
12: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
16: Sai, sto valutando di cambiare auto.
17: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
16: Cioè?
17: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
16: In più?
17: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
16: Auto ricondizionata?
17: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
16: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
17: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: 15:25, Leo Vicari, quasi gol, grazie, siete in tanti, ci scrivete, ci mandate vocali, li ascolto tra poco nel prossimo blocco. Sono ancora intanto con Bruno Bartolozzi, ciao Bruno.
0: Eccoci.
1: Andrea, per te allora, caro Bruno, è evidente che questa è una dirigenza che ha due anime, lo dimostrano diversi episodi. Finché non si chiarirà questo saremo sempre in un equivoco, è come se avessimo due allenatori. Bruno, due anime?
0: Beh, due anime io direi piuttosto abbiamo un proprietario che ha un'indicazione, tirar fuori più soldi possibile il prima possibile, cioè incassare, e una dirigenza fatta da Sartori, Di Vaio, Fenucci, che cercano di far quadrare i conti facendo le nozze con i figli che sono rimasti. E queste le due anime che ci sono nel Bologna. Poi è evidente che se si pensa di dare una squadra così scombinata a un allenatore nuovo per partire con queste difficoltà, è chiaro che poi i risultati arrivano, ma appunto il centrocampista andava preso subito. Cioè, nel momento in cui si sa da primavera che parte Freuler e che non ci sarà Lucumi, quindi il Bologna non è in grado di ripartire come una normale squadra di Serie A, cioè con i tempi giusti, senza errori, con i passaggi indirizzati nel verso giusto, subito diventa il primo obiettivo. Dice, ma non c'erano i soldi per prenderlo, sono arrivati dopo. Ho capito, però il progetto tecnico è contiguo, non è una politica dei due tempi, perché se no non funziona, se no i due tempi sono anche Tedesco fa una cosa e non intervengono, non si dialoga, i giocatori stanno per conto loro, la società e lo staff tecnico, cioè alla fine ci sarebbe stato bisogno, sia pur nel rispetto reciproco, perché mi risulta che ci sia stato sempre un atteggiamento molto corretto, molto leale da parte di tutti, ma nessuno ha fatto qualcosa in più, cioè non sono stati considerati i problemi del tecnico come problemi societari, come i limiti di questa squadra, e ciascuno ha pensato a dire che tutto va bene, ma tutto non stava andando affatto bene, e sarebbe stato opportuno sia una scossa, che un intervento sul merito da parte di tutti. Ovvio che la prima e più grande responsabilità è quella di Gioia Saputo, che comunque ha dato l'idea di e trasmesso questi segnali all'allenatore, ai tifosi, a tutti, che se c'è l'opportunità si vende, si arriva all'offerta per Rowe che assiste a quello che sta succedendo, non si fa nulla per trattenerlo e i risultati sono questi qui.
1: Margotto, uomo di Sartori, fa risultati strepitosi e non viene confermato. Tedesco, uomo scelto in primis da Sartori, non viene messo neanche nelle condizioni di sbagliare, dice questo ascoltatore. Bruno.
0: Beh, diciamo, questi sono, come dire, sono definizioni, voglio dire slogan, ma sono. E poi la storia sono la storia di questi due mesi, dove si è lavorato male e tutti hanno lavorato male. Anche il mercato poteva essere migliore. Certo, però la base è che se tu realizzi oltre 70 milioni di plusvalenze e ogni anno è una raccolta di questo tipo, prima o poi succede che i conti non tornano.
1: Grazie Bruno anche per i tempi radiofonici che hai. Allora, ciao Bruno, credo che in una stagione definita di ricostruzione il peccato originale di questo Bologna sia stato quello di ripartire da troppi elementi della precedente gestione, una rosa che aveva avuto sinistri scricchiolii già in quei mesi tremendi della scorsa stagione, a mio parere andava totalmente rifondata. Tedesco avrà avuto certamente responsabilità, ma credo che il compito non gli sia stato facilitato nemmeno un po', e post scritto intendo dire che il Bologna non ha avuto il coraggio di rifare quanto fatto all'arrivo di Sartori, tagliare il cordone con la gestione precedente.
0: Ma io direi che in questo messaggio c'è un elemento molto interessante, e cioè il fatto che il Bologna ha tagliato la qualità e sono rimaste le seconde linee che avevano bisogno ancora di crescere. Cioè, uno dei passaggi fondamentali del Bologna in questi anni di successi è stato il fatto che si compenetrava bene l'arrivo di qualcuno nuovo con grande potenzialità alla permanenza di calciatori che rappresentavano la continuità e potevano aiutare la crescita. Questo non è stato più fatto, perché tagliando Rowe dopo un anno, eliminando Lucumi, la partenza di Freuler e l'addio di Castro, non ci sono stati, si sono tagliati tutti i giocatori migliori e sono rimasti quelli che poi alla fine non hanno funzionato, perché mi dispiace dirlo, ma la coppia di centrali adesso, al di là dell'arrivo di Teat, che però non ricostruisce il Lucumi perché non ha i piedi di Lucumi, la coppia di centrali è una coppia di abbastanza scadente, gli esterni non stanno promettendo, diciamo c'è stata questa partenza di Holm e poi a destra Zortea non è un elemento di sicurezza. A sinistra abbiamo avuto i problemi difensivi maggiori proprio durante le partite con il Napoli e il Sassuolo, quindi insomma è un Bologna dove sono, è vero, l'ascoltatore non sbaglia, cioè c'è troppo roba dell'anno scorso e degli anni passati, e quando si sentivano gli scricchioli, ma gli scricchioli sono dovuti proprio a quelli che sono rimasti, che non sono cresciuti.
1: Non stiamo vivendo il nostro migliore momento degli ultimi anni, ma ci siamo abituati, dice questo ascoltatore. Infatti, siamo abituati, forse qualcuno non più. Quindi è proprio. Detto ciò, io temo, ti dicono, che i problemi, ti dice Mattia, nello spogliatoio non siano scoppiati a luglio, ma a gennaio scorso. Spero di sbagliarmi, ma dopo la Supercoppa qualcosa si è rotto di sicuro. Io, Bruno, continua a mancare un tassello, continua a mancare un mattone, continua a mancare qualcosa. Per cui io non capisco perché gran parte della tifoseria della città ritenga che aver perso la finale di Supercoppa contro il Napoli il 21-22 dicembre, non mi ricordo quando fu, sia stato un trauma irrisolto che ci portiamo dietro appunto da 9-10 mesi. La vedi anche tu così?
0: Ma diciamo che il trauma magari è stato anche dello staff tecnico, che a quel punto ha puntato in maniera misteriosa tutto sull'Europa League anziché rafforzarsi in campionato. Cioè, se, anziché pensare che la partita, le partite con l'Aston Villa, dopo aver conquistato una straordinaria qualificazione contro la Roma, le partite con l'Aston Villa avessero in qualche modo potuto risolvere quello che è stato perso con la Supercoppa. Beh, insomma, lì è stato l'errore, perché il Bologna ha gettato al vento punti su punti che avrebbero consentito perlomeno l'accesso in Europa. Con l'accesso in Europa sarebbero entrati più soldi sicuri subito e magari alcuni problemi tecnici, visto che diciamo questa società è saputo non autorizzava nessuna spesa se non c'erano degli incassi, almeno quello si sarebbe potuto evitare. E noi si sarebbe potuto evitare fare il discorso noi spendiamo tanto di ingaggi e non abbiamo gli incassi che lo coprono, e quindi probabilmente guardiamo l'esempio di una realtà che è distante per numero di spettatori, per forza societaria, per impegno economico, la Roma. Ma la Roma, dopo l'eliminazione che è avvenuta prima ovviamente di quella del Bologna con l'Aston Villa, si è concentrata sul campionato ed è riuscita ad arrivare in Champions League. Questo ovviamente il Bologna magari non sarebbe potuto arrivare in Champions League, ma tra Europa League e Conference qualcosa sarebbe potuto arrivare, con tutte le partite perse malamente, quasi svogliatamente, perché la testa era lì, a pensare a far bella figura, a rimediare la figura. Ecco, in questo forse qualcosa si è rotto, perché forse pensavano di vincere la Supercoppa e a quel punto bisognava rimediare come si è rimediato.
1: Vero, Bruno, però è una partita, cioè io non posso pensare che 25 persone vanno fuori di testa se perdono una partita con una squadra più forte, peraltro.
0: Cioè, sì, ma però avevi avuto l'illusione di aver dominato qualche settimana prima in campionato. Il problema è che questo è entrato in testa al tecnico, che evidentemente già immaginava: ho vinto la Coppa Italia, vinco una Supercoppa e poi vado a conquistare una panchina importante. E questo ha sfasato tutto, secondo me. Perché se ci si fosse concentrati di più sul campionato, adesso avremmo comunque un Bologna che si stava misurando con degli incassi maggiori e una realtà diversa, obbligando anche, non dando la scusa di smobilitare, e magari obbligando anche, cioè Rove forse non avrebbe.
1: Bruno? Mi si è mutato, sì, ecco, sì. Ti ho perso un attimo. Rowe forse?
0: Sì. Non avrebbe avuto le ragioni per dire vado via con la Coppa.
1: Sì, se avessimo giocato in Coppa.
0: Perché? Sì. Con la Coppa, perché poi lì lui sta giocando e giocherà la Conference.
1: In chiusura, Bruno, Alessandro dice: proprio perché il Bologna non ha una tradizione forcaiola, al di là delle valutazioni sulle rispettive responsabilità, la decisione dell'esonero mi sembra ineluttabile. Cioè lui dice: proprio perché non l'hanno mai fatto, se lo fanno avranno avuto le loro ragioni.
0: Io sostengo che comunque ormai le ragioni c'erano, ma le ragioni comportano una responsabilità,
1: certo,
0: prima di tutto di Saputo, poi della società, poi a un certo punto qualcosa devi fare, e probabilmente scegli l'anello più debole, anche se non in assoluto non colpevole, perché Tedesco ha le sue responsabilità.
1: Sì, salutiamo Eugenio che dice: io l'avevo pronosticato che non avrebbe mangiato neanche la frutta di stagione, cioè neanche che non arrivava al panettone, no? Cioè che non mangiava la frutta di stagione. Dai Bruno, ancora un minuto. Saluto Ursula. È da st'estate che avevo avuto un sentore di quello che era successo con Bisoli. Bruno, quanto andiamo indietro? Bisoli. Quindi,
0: sì. Ma per me l'esempio è quello di di Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi aveva accettato tutto, era contento di questo.
1: Aveva accettato tutto fino a un giorno in cui vanno a litigare a tavola, ci dicono, no?
0: Sì,
1: a campionato iniziato.
0: Sì, però poi non è che avesse detto nulla, e poi in ogni caso la squadra che è stata messa in campo è stata messa in campo, la rosa che si è stata presentata aveva l'avallo tecnico di Pippo Inzaghi, e quindi come questa squadra ha l'avallo tecnico di Mimmo Tedesco. E quindi da questo punto di vista formalmente hai tolto degli alibi alla società, mentre invece se avessi fatto come hanno fatto Mihajlovic, Italiano e Thiago Motta, cioè dicendo attenzione questa squadra è incompleta, usando persino a volte parole più forti, comunque costituendo uno stimolo perché potesse avvenire il primo possibile miglioramento, certo, poi un esonero sarebbe stato più complicato.
1: Bruno, al volissimo, proprio in 20 secondi, visto che ti dicono, sono d'accordo su quello che dice Bruno sulla Supercoppa, ma come si fa a dire che la coppia di centrali è scadente, sono due titolari di nazionali che sono arrivate anche davanti ai mondiali? Bruno però ha detto, ritiene che sia male assortita perché uno è uguale all'altro ed è più scadente di quella che abbiamo avuto negli ultimi 4 anni, quello io avevo capito, di quello che...
0: Certo, non solo, manca la caratteristica che aveva Lucumì. È perché qui c'è l'aspetto fondamentale, due che fanno le stesse cose, ma ognuno può essere il migliore nel suo ruolo e purtroppo non lo sono, ma Lucumì è un calciatore che aveva la capacità di non far perdere giri alla palla, di indirizzare il pallone al centrocampista giusto che era Freuler, e che quindi il Bologna aveva in quell'interprete lì un calciatore capace di impostare una manovra in maniera automatica, di essere propositivo. Questo non ce l'ha più il Bologna, che perde giri, fa un passaggio in più, passa la palla qualche centimetro peggio e quindi non riesce a velocizzare le ripartenze ed è preda dell'offensiva e della controffensiva degli avversari anche nelle proprie ripartenze. Ecco il vero problema, manca un'idea di gioco e della qualità che serva questa idea.
1: Grazie Bruno, a settimana prossima.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao. Ti leggiamo su Stadio, io mi fermo, arrivo tra poco con voi.
3: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
24: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
24: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
27: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
27: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
2: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
5: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
2: Wow, sanno anche volare?
5: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-506-4784. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
8: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:45, dai Leo Vicari, quasi gol, voi con i vostri vocali che vado ad ascoltare, dai.
30: Ciao Leo, migliore introduzione non la potevi fare perché hai centrato quello che è il problema. Sono d'accordissimo con te, come sono d'accordo quando dici che per noi la cessione più sanguinosa è stata quella di Beukema. Sono d'accordissimo.
1: No, adesso ciao. io non utilizzo il termine sanguinosa. Io ti dico che per quanto mi riguarda, quando ci confrontiamo anche con gli amici e con i colleghi, si parla sempre di Zirze, si parla di Freuler, no, di quest'anno, si parla di Saelemaekers, perché no, ecco, anch'io spesso ne parlo di Saelemaekers. Si parla, secondo me, in maniera troppo pompata della cessione di Calafiori, quando in realtà per l'universo Bologna, la galassia Bologna, il giocatore che è stato silenziosamente più decisivo è stato Beukema. Vocale. Aspetta, ho sbagliato. Qua, eccolo.
31: No. Si tratta di come si fa a parlare di soldi, dobbiamo fare cassetta, vendiamo per far cassa e poi dopo quattro giornate esonerare un allenatore che prende 2 milioni, continuerà a prendere 2 milioni di euro.
1: Poi ho lasciato perdere l'ultima parte del messaggio che avevamo preascoltato, ovviamente. Come si fa? Si fa, ed è per questo che io riprendo anche il vocale precedente, vi ridico sinteticamente qual è stata la mia introduzione. L'esonero di Tedesco il 16, dai, perché è arrivato stamattina, l'esonero il 16 di settembre, secondo me è una non dico una professione di scuse perché non è vero, però è un costituirsi, non parliamo di nessun reato, però è un manifestarsi, un esprimersi da parte della società in maniera veramente bella gridata, bella urlante: abbiamo sbagliato tutto almeno da 2 mesi e mezzo, 3 forse. Cioè, per me è talmente lampante che mandare via uno dopo 4 giornate significa, da chi lo manda via, un "ho sbagliato tutto", che Io ascolto chi non la pensa come me, ma non credo abbia troppi strumenti per convincermi del contrario, come io non devo convincere magari chi la pensa in maniera contraria, ma vi invito a riflettere su quello che vi dico. Se lo mandi via dopo 15-20 giornate, puoi dire: oh, gli ho dato tutti gli strumenti, tutto il tempo, tutta la pazienza, tutto l'appoggio, il silenzio per portarmi dei risultati. Non li porta, non funziona. Non siamo capaci di stare insieme, non funziona. Se lo fai dopo 4, e lo puoi fare solo tu perché stai su, tu sopra di lui, significa che ti sei reso conto di avere sbagliato tutto. E questo per me è grande coraggio da parte della società. Mi auguro domani di non sentire, ma sono abbastanza certo che non le sentirò queste cose. Mi auguro di non sentire domani pomeriggio alle 17:30 che la colpa era di Tedesco. Non farebbe particolarmente, secondo me, onore a come comunica questa società.
0: Ciao Leo, sono Luca da Bologna, volevo una tua opinione sul mio pensiero. Io non riesco a dare nessun tipo di colpa a Tedesco perché è un allenatore internazionale, viene da delle esperienze importanti, vero, è stato mandato via anche da altre esperienze, tra quella nazionale belga per frizioni col portiere, ma ha deciso di sposare un progetto nuovo dove il mercato assolutamente non gli è stato cucito addosso, vedi Rowe, vedi le vendite di Lukumi e anche il mancato rinnovo di Freuler e quella di, adesso non mi viene in mente l'altro giocatore che abbiamo fatto partire, ma non riesco a capire per quale motivo ci siamo fatti prendere da questa nevrosi, da questa paura incontrollabile di dover cambiare tutto dopo solamente 4 partite, considerando che era l'inizio di un nuovo inizio, e questa cosa secondo me è ancora più preoccupante tenendo conto di come opera il Bologna di solito.
1: Io ho l'impressione che non fosse cominciato niente con Tedesco. Io ritengo che Tedesco abbia delle colpe, ma che non vuol dire avere delle responsabilità. Non è mica Tedesco che si è autoesonerato, mica Tedesco ha fatto il mercato, però Tedesco ha avallato, Tedesco non si è messo di traverso. Ritengo anche che abbia fatto dei cambi e dei un po' troppo laboratorio, un po' troppi esperimenti. Secondo me delle colpe ne ha Tedesco, ma come colpe che hanno tanti allenatori che non sono, ovviamente, come diciamo sempre io e la Francesca, che non sono i proprietari del joypad della PlayStation che fanno andare i giocatori di qua e di là. Io non dirò mai che Tedesco non ha colpe, Tedesco ha delle colpe, da lì a esonerarlo alla quarta giornata, ritengo che la società abbia visto in lui, ripeto, quello che ti sto dicendo adesso, che non era iniziato assolutamente niente.
3: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Io ho premesso che agli allenatori do sempre molta fiducia, do molto tempo per verificare e valutare il loro lavoro. Con Tedesco non avvertivo le stesse sensazioni che avvertì con Thiago Motta italiano, cioè inizi in difficoltà ma con la percezione di vedere qualcosa di innovativo, di valido e che avrebbe portato risultati, mentre con Tedesco questa percezione non l'ho avuta. Encefalogramma
1: che
3: sinceramente Paladino secondo me è anche molto meglio, poi spero di non essere smentito in maniera negativa. Ciao da Lorenzo.
1: Io spero che Paladino, perché abbiamo parlato zero di Paladino, ma ci sta che oggi parliamo di Tedesco. Io spero che Paladino abbia il tocco magico, perché c'è bisogno del tocco magico, perché purtroppo io non ho molta fiducia sull'organico che il Bologna porterà da qua al mercato di gennaio. Quindi io mi auguro che questo allenatore abbia, tra l'altro il calendario del Bologna ci mette di fronte nelle prossime 8 partite a tanti incroci con squadre, tranne le 2 milanesi, tanti incroci con squadre che teoricamente noi sulla carta avremmo messo sotto di noi, quindi c'è la possibilità di fare punti, però devi giocare a pallone. Oggi il Bologna è una squadra con cui altre squadre non hanno timori reverenziali che invece avevano negli ultimi 3-4 anni.
4: Scusate, ma dove sta, fra virgolette, il problema se una società riconosce di avere sbagliato avendo avuto dei campanelli d'allarme in precampionato? L'amichevole col Pisa credo che sia stata quella più grossa come campanello d'allarme. Ha l'occasione di prendere il migliore allenatore in questo momento disponibile tra quelli liberi, sì. Non si fa cogliere impreparato, sì. Beh, prende Paladino subito, riconoscendo l'errore, sì, fatto in estate.
1: Sì.
4: Se poi Paladino è la scelta migliore lo scopriremo. Parere personale, se arriva dentro le prime 8, Paladino è un fenomeno. Alle Zanini.
1: Sì. Allora, visto che tu la poni come domanda, il tuo messaggio era una domanda, io ti dico, dove sta il problema? Il problema è solo uno: se questa squadra è sufficientemente forte per risollevarsi in classifica e per dare una mano a Palladino a farsi dare una mano. Questo è l'unico problema. Che Bologna ha costruito la società? Secondo me è un Bologna molto povero di qualità. Ma per il resto sono completamente d'accordo con te. Cioè, si sono resi conto di avere sbagliato e hanno cercato di correggere. Però non prendiamo soltanto una delle due parti. Non tu, Ale, ti chiami. Non prendiamo soltanto una delle due parti. Cioè, non prendiamo solo, ah, la società ha sbagliato, oppure solo, oh, ma che bravi, stanno cercando di correggere. Prendiamole tutti e due insieme. Hanno sbagliato loro. Io e la Fra amiamo ogni tanto farci una risata sulla frase avete fatto tutto voi. Raga, ha fatto tutto la società, ha fatto tutto, no? Cioè qua non possiamo dire i problemi ambientali e Rowe che è un caprone. Raga, hanno fatto tutto loro. Hanno scelto loro la strada da seguire, hanno scelto loro le regole comportamentali, hanno scelto loro l'allenatore, hanno scelto loro che chi cedere, hanno scelto loro chi comprare, dai, insomma, cioè hanno fatto tutto loro. Quindi hanno fatto tutto loro come adesso hanno scelto loro nello sconcerto, sgomento quasi generale di mandare via l'allenatore alla quarta. Però non stacchiamole queste due cose, no? Cioè preposizione A, preposizione B, che fanno parte della stessa frase. Hanno sbagliato, stanno cercando di correggere. Vocale qua.
13: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Roberto Bologna. Secondo me invece è cominciato molto prima la cosa.
1: Umberto.
13: Quando la prima partita fai fare il capitano Orsolini, va bene, Orsolini è la nostra bandiera, ma il capitano è Ferguson. Poi dopo, mi sembra, un paio di partite dai la fascia a Hegel invece che a Ferguson. Ferguson è un nostro leader, il capitano della squadra. Sì, Orsolini è la bandiera, ma Ferguson è il capitano. Grazie Umberto.
1: Allora, io ti ringrazio per questa scintilla sulla quale non concordo, ma non hai mica detto delle cose sbagliate, anzi. Cioè, è una, vado ad aggiungere quello che diceva ieri Alberto, no? Bortolotti fa, mi sembra che abbiamo cominciato a sottovalutare mezze cose che si sommano ad altre mezze cose che si sommano ad altre mezze cose. Grazie, è un appunto intelligente il tuo. Non la vedo come te, perché credo che, ripeto, cioè basta con questo coccolare per forza i giocatori che ogni cosa che succede loro subiscono un trauma. Ma lo sanno cosa sono i traumi? Cioè, ecco, quindi non voglio neanche fare poi il populista, perché dipende quando ti succedono certe cose, dipende che strumenti hai per affrontare quando ti succedono certe cose. Però, se mezze cose che vanno a sommarsi l'una sull'altra, poi non ci stai più dietro.
14: Ciao Leo, buongiorno, sono Manuel.
1: Ciao.
14: Allora, io in merito a quello che sta accadendo, sta succedendo, io non ci ho capito veramente niente.
1: Non
14: sono sincero.
1: Non è un problema.
14: Il problema è che Adesso, oltre alla confusione che c'era in campo nel gioco e negli spogliatoi con i giocatori, per me adesso c'è confusione anche nella piazza. Cioè, io con chiunque parlo, a parte che non se l'aspettava nessuno, ma con chiunque parlo adesso mi dicono: uno parla di Sartori, l'altro parla del presidente, l'altro parla dell'allenatore, l'altro parla dei giocatori. Cioè, per me è aumentato ancora di più il casino, insomma. Quindi secondo me farebbero bene adesso a fare una bella conferenza, spiegare tutto per filo e per segno e mettere un po' tutti buoni, sempre che ci riescano, perché non è facile, secondo me.
1: Allora, domanda che ti faccio è questa, Manuel. Domani c'è una conferenza. Che cosa deve avere la conferenza di domani di diverso da quella che ha fatto Fenucci tre settimane fa? Tre settimane fa, eh? Oh, no, a giugno, tre settimane fa l'ha fatta. Io ritengo che il Bologna si sia già esposto. Poi sono successe delle cose, quindi domani bisogna riparlarne. Però riparlarne è un conto, ma prima devono parlare, no, loro, no? Io sono d'accordo con te che questa società ha sempre avuto troppa paura nell'esporre, ma fin dai tempi, fin dai tempi, ma io mi ricordo anche l'ex direttore sportivo, cioè, ha sempre avuto troppa paura nell'esporre, o anche un pochino nelle, quando aveva a che fare con dei tesserati un po' esuberanti, vedi Sinisa, no? Vedi Sinisa, lo possiamo dire, Fra, lo possiamo dire che dai tempi, Fra, sta ascoltando un vocale, dai tempi di Sinisa non si possono più registrare conferenze, no? Io questa paura comunicativa del Bologna, non so, posso più mandare in onda le conferenze, scusa. Io questa paura comunicativa preventiva da parte del Bologna mi ci sono abituato, ma non l'ho mai ritenuta comprensibile e giustificabile. Ma chiaramente abbiamo vinto una Coppa Italia, siamo andati in Champions, abbiamo fatto i quarti di Europa League, cioè, non, rimane la mia idea, ma la priorità è il campo, no? Oggi quando un ascoltatore, un tifoso mi dice: ma facciano una conferenza chiara, secondo me era già stata chiara quella scorsa, quindi mi fa capire che forse anch'io ho una sensibilità per la chiarezza che non è la stessa di alcuni tifosi. Mi fermo, arrivo tra poco e vi leggo e vi ascolto.
6: Quasi Gol, presentato da
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et capè, u carot.
17: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
19: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
6: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. questa sera alle 20 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
20: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
24: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
26: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
27: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
28: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
27: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022 per l'ultima parte della trasmissione. Tante cose da fare, anche andare a salutare un amico di È Quasi Gol di questa radio, Lele Roveri, Estragon. Ciao, ciao Lele.
34: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora Lele, è una settimanina un po' così che va a culminare non solo con la con l'esordio di Raffaele Palladino nella panchina del Bologna, ma anche con il festone che state organizzando in Piazza Lucio Dalla, no?
34: Esatto, diciamo che forse pensavamo di farlo in tempi non sospetti con un altro clima, ma ce lo facciamo andare bene, dai, alla fine siamo abituati ai cambi repentini.
1: Esatto, e poi anche il calcio. Dico, così repentini non eravamo abituati, però è così.
34: È vero, è vero.
1: Qual è la tua, poi ci dici della festa, qual è la tua su quello che è successo negli ultimi 24 ore? Perché...
34: Guarda, io sono, come penso tanti, rimasto basito più che altro per le tempistiche, perché il cambio ci può anche stare. Adesso oggettivamente c'erano dei segnali abbastanza inequivocabili, dalla questione Skorupski ancora prima, Bernardeschi e quant'altro. Ma leggevo stamattina, tra l'altro, tra le cose, c'era già un po' di retroscena abbastanza che lasciavano in qualche modo, come dire, no? Palladino che è due o tre partite che va a vedere Bologna, mi fa un po' di capire.
1: Guarda,
34: che,
1: in realtà visto, qua vi posso guarda, vi posso rassicurare su questo. Solitamente quando uno è in sta nasando che può andare in una panchina, sì, non va a vedere quella partita lì, eh? Cioè la guarda a casa, cioè, quindi su quello vi rassicuro abbastanza.
34: Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo. Io continuo a fidarmi della società, quindi ci sta che alla fine in corsa si siano resi conto che non era la persona giusta, e a quel punto prima lo fai meglio è, ovviamente, non ci stare a discutere probabilmente, no?
1: Lei le sei d'accordo col fatto che la società, facendo così, facendo una cosa che non ha mai fatto, alza di fatto la mano e dice: è colpa mia?
34: Sì, poi non lo diranno, troveranno un modo elegante,
1: ecco,
34: sicuramente.
1: Ecco, ecco, allora domani si presenta Palladino 17:30, il tifoso Lele Roveri. Cosa si aspetta domani da chi presenta Palladino?
34: Si fermeranno, io credo, alla discussione su Palladino. Adesso si è incalzati da domande. Adesso non
1: sì,
34: so,
1: sì, quello ti assicuro che sì, qualcuno qualche domanda la farà. Sì.
34: Però alla fine passerà come una scelta della società che non puoi discutere, giustamente, perché poi alla fine noi probabilmente abbiamo una visione parziale, come sempre, no, di queste situazioni. Ci saranno degli aspetti che noi non conosciamo sicuramente, però adesso, conoscendo la serietà dei dirigenti, Di Vaio, Sartori, eccetera, si è preso questa decisione perché probabilmente si sono resi conto che non funzionava, qualcosa non funzionava.
1: Certo, certo.
34: Lo diranno in maniera elegante. Dai.
1: Allora, la mia domanda è questo.
34: La tranquillità di tutti.
1: Ecco, proprio perché la scelta è radicale, Lele. La mia domanda è questa. Se non sarebbe il caso di evitare di portarci avanti per tutta la stagione dubbi, complottismi, e io lo sapevo e me l'ha detto mio cugino, il telefono senza fili, perché un ascoltatore si chiama Fiore, dice: per me si sta esagerando a fare i tifosi così, cosa vogliamo, anche le spiegazioni con la conferenza stampa di ogni minima cosa? Sì, cioè, perché non è una minima cosa quello che è successo gli ultimi tre mesi. Quindi io fossi un tifoso, sono anche tifoso, io la vorrei a sto giro, Lele, tu no?
34: Io sì, almeno un po' più di chiarezza, ma poi voglio dire, ci sta che si facciano degli errori e ci sta allo stesso tempo che si pensava che fosse la strada giusta e ti rendi conto probabilmente dopo due mesi, tre mesi, che non era quella. Lo si ammette tranquillamente. Adesso è veramente raro che ci siano episodi, no? Che ci si assuma completamente le responsabilità, però passerà anche questa. Sai cos'è, che non eravamo più abituati a queste situazioni di cambi di panchina, sì, soprattutto in tempi così, sì, rapidi. Veniamo da anni in cui è girato tutto bene, società solida, il gruppo dirigente sul petto, allenatori sul petto, seppur con tutti i difetti del caso, però trovarsi in una situazione così è chiaro che destabilizza un po' l'ambiente, non c'è ombra di dubbio. Adesso mi viene da dire che il problema sarà se non funziona Palladino, perché per il resto adesso sai, non penso che ci sia tanto da dire o da fare. È un peccato perché ci credevamo tutti, ci siamo resi conto che era un anno di cambiamento e non c'è ombra di dubbio.
1: Il problema, Lele, certo, sarà se non funziona la squadra.
34: Esatto, esattamente.
1: Perché può anche non funzionare a volte un allenatore, la squadra è talmente brava che alla fine la porta. Il problema è se, il problema è se questa squadra non funziona.
34: A quel punto non ci sono più alibi, perché adesso poi sai. Dopo
1: non ci sono anche più allenatori.
34: Che abbiamo vissuto rispetto al calciomercato, tutto a ribasso, poi chiaramente con Fenucci che è venuto a raccontarci le motivazioni, sacrosante peraltro, no? Però sai.
1: No, ma io sono d'accordo. Io ero assolutamente soddisfatto dell'esito di quella conferenza stampa. Io ero uscito con, secondo me non si poteva chiedere di più e lui era stato molto chiaro, no? Ecco. Però sono successe delle cose in questi 20 giorni.
34: Certo. Quindi...
1: Lele, cosa succede sabato pomeriggio in Piazza Lucidano?
34: Dai, che sabato facciamo questa bella festa, torniamo su questo appuntamento che abbiamo fatto anche nei due anni precedenti, che era legato al compleanno del Bologna. Ce l'avevamo su ottobre, quest'anno abbiamo anticipato, ci siamo mossi tanto con sia chiaramente col Centro Bologna Club e con Futuro Rosso Blu per tempo, cercando di individuare una data che fosse lontano da partita, invece l'abbiamo centrata in pieno come al solito, ma questo fa parte del gioco, no? Per cui abbiamo rivisto un po' tutto, perché chiaramente un'altra volta facciamo una giornata completa, avendo la partita alle 3 abbiamo ovviamente l'appuntamento tutti allo stadio alle ore 15, finita la partita tutti in piazza Lucio Dalla appunto per questa giornata della maglia dell'orgoglio rossoblu, che è una bella novità di quest'anno che abbiamo sposato immediatamente come Rimondi, come piazza Lucio Dalla, perché crediamo come sempre che quello sia il posto più adeguato per questo tipo di manifestazioni, un po' per il nome evocativo della piazza.
1: Penso no, guarda, piacere, è uno spazio che in questa città secondo me è stato subito molto capito. Cioè, vi faccio un esempio: da quanto si parla di quel progetto, no? Da tanti anni in zona CAB, che non è mai decollato. Piazza Lucio Dalla, Piazza Lucio Dalla è stata capita e decollata subito.
34: Vero che è un quartiere dove c'è voglia, sicuramente. Adesso con tutti i problemi che ha la bolognina, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è quella che c'è i residenti che sono presi veramente bene per questo tipo di iniziative e sopportano, devo dire, anche da 5 stagioni concerti, manifestazioni con un sacco di gente, però la rende sicuramente viva. Adesso diciamo che è proprio entrata, secondo me, abbastanza nel cuore dei bolognesi la piazza.
1: Sì, pubblico
34: eterogeneo, multietnico, quello che vuoi, però

0: di questa città, è andata bene. Non è andata bene come Botanique, devo dirlo, perché credo che quel luogo sia per certi aspetti unico e non replicabile da nessun'altra parte. Vuoi per dove si trova in centro, vuoi perché sei in mezzo al verde, è una percezione, sì, che non ti sembra di essere in centro storico. Chiaramente le location che ho utilizzato quest'anno erano molto differenti da quel punto di vista, però ha funzionato bene. Contiamo di tornare nella nostra sede, terminati i lavori dell'università, ce lo auguriamo tutti, perché è stato tutto molto molto difficile, anche solo il fatto di spostarsi ogni settimana da un posto all'altro, anche a livello organizzativo, logistico, è stato veramente impegnativo. Però adesso intanto abbiamo una bella stagione davanti, ci pensiamo al prossimo anno, vediamo come fare. Adesso il 2 di ottobre si riparte da Estragon intanto, con un bel programma fitto di appuntamenti.
1: Ci vuoi anticipare qualcosina? Ci vuoi?
0: Guarda, 2-3 robe appunto sul primo mese, poi il programma è sterminato, sì, nel senso che ormai è pienissimo. Partiamo con Fat Freddy's Drop il 2 di ottobre, Immanuel Casto il 3, Autecre il 10, The Selector, quel gruppo imperdibile dal mio punto di vista per gli amanti della scena ska rock steady inglese, il 24 di ottobre, che festeggiano il quarantennale di Too Much Pressure.
1: Grande Immanuel Casto, ancora... mi ricorda, una mia amica fece la protagonista di un video di Immanuel Casto, quindi ecco, la conobbi, ognuno disse chi sei e lei, la terza cosa che mi disse era questa: appena uscito un video dove io sono un protagonista. Vabbè, tanti anni fa, scusa Lele, vai pure avanti.
0: Ma figurati, anzi. Poi sì, novembre e dicembre tanti artisti italiani, che quelli sono altrettanto importanti, Fabrizio Moro, Aiello, un po' la nuova scena, quindi gli artisti che vanno un po' più di moda tra i ragazzini adesso, Giuse De Lisa, Ok Giorgio, un po' di metal, Napalm Death ad esempio, che anche quella è una scena che stiamo provando a rispolverare. Doppia data di Madame a fine dicembre, tanti altri concerti sull'anno nuovo che si stanno già definendo, con un po' di cose anche lì molto belle. Cosmo che farà 3 date, possiamo dare in anteprima, tanto ormai la cosa è già spoilerata, che il prossimo anno sarà il cinquantennale degli Schiantos.
1: Wow!
0: 50 anni dalla prima uscita discografica, si sta pensando di fare una grande festa per il 13 di febbraio con ovviamente tutti i membri che hanno partecipato anche all'ultimo progetto, che era 1269 Schiantos, per celebrare appunto questo 50° anno di vita della storia degli Schiantos. Una cosa a cui teniamo particolarmente, un po' perché ci abbiamo lavorato per anni sia con Free che con Dandy.
1: Fate bene.
0: Oltre alle scorribande sportive, vedere il Bologna assieme tante volte, per cui figurati, ci teniamo particolarmente.
1: Fate assolutamente bene. Grazie Lele. Allora, l'appuntamento è dopo la partita del Bologna di sabato in Piazza Lucio Dalla.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie Lele Roveri, ci sentiamo più avanti. Lele, ciao.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Ciao. Buon fine settimana a te e a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare la bella giornata che sarà sabato. Serviva arrivare alla quinta giornata esonerando un allenatore per capire che privandosi di Freuler, Lucumi, Castro e Rowe si stava sbagliando tutto. No, non ce la faccio a trovare per forza un cavillo per dare anche stavolta una pacca sulla spalla alla società per avere capito l'ovvio. No, io non do una pacca sulla spalla alla società, io dico che la società ha sbagliato e sta dicendo ho sbagliato, cioè, non sta dicendo, sta esprimendo secondo me nel proprio modo, che è il cambiare allenatore alla quarta giornata, il suo mea culpa, ho sbagliato. Per me ci vuole coraggio e forza per farlo. Mi auguro che il Bologna domani non mi stupisca facendo tutto il contrario. Vocale.
2: Ma il Bologna è davvero una squadra debole come sembra e come ha dimostrato in 4 giornate? Perché se fosse veramente una squadra debole, tecnicamente debole, ed è vero, con le vendite che ha subito, Paladino sarebbe venuto, cioè ci avrebbe messo la faccia. Questa è una, secondo me, una contraddizione in termini che non riesco a capire. Forse semplicemente si spera che ci sia il mago che riesce a fare correre la squadra o l'ingranaggio che altri non sono stati in grado di far partire, cioè qualcuno che trovi il bandolo della matassa. Io ero convinto che la squadra fosse debole, ma è arrivato Paladino, Marco da Bologna.
1: Allora, Marco, il

0: La tua domanda me la sono fatta anch'io, però me l'ero fatta anche con Tedesco, che è venuto a fare Tedesco a Bologna il primo anno in cui non fai le coppe, ti vendono tutti, c'è smobilitazione. È venuto con voglia, è venuto per mettersi alla prova. Su Palladino non lo so, e glielo chiediamo domani. Non lo so proprio, non so darti una risposta. La Fiorentina era più forte nettamente di questo Bologna quando lui da Monza poi va a Firenze, e l'Atalanta l'anno scorso faceva le coppe, quindi la Champions, quindi è un bel ricalarsi in un'altra realtà anche per Paladino. Tecnica, tecnica.
1: Ciao, sono Andrea di Bazzano. Allora, non se ne può più di sta cosa, io e non siamo più abituati, è vero, però c'è un tifoso del Bologna, boh, c'è questo allenatore, sabato si va allo stadio e si tifa il Bologna FC a prescindere da chi lo guida. Poi, cosa mi interessa a me come tifoso, il perché, il per come, i sotterfugi, quello che è successo nello spogliatoio, i vari accordi, non mi interessa niente. C'è una società che ci ha dato soddisfazioni fino adesso e mi dispiace solo che con questa cosa sta facendo dare aria alla bocca ai vari leoni da tastiera, ai vari tifosi scontenti, sempre goduti, mai goduti. Cioè basta, basta, buona, si va allo stadio sabato e si fa il tifo.
0: Sì, mi sembra un po' estremistica la tua posizione, cioè tu sei un fedele che non vuole sapere nulla che vada più in là rispetto alla superficie, non vuoi approfondire niente, hai sposato una religione, cioè, perché questo è lo sposare una religione, no? Cioè il prendere per buono qualcosa che non è comprovabile praticamente, e decidi a tuo modo giustamente di agire così. Quello che io non condivido del tuo pensiero è ritenere che gli altri sbaglino, che è un po' quello che applico alla politica, no? Io ritenere che due persone smettano di parlarsi o che ci debba sempre essere una rissa da un punto di vista ideologico e politico, se qualcuno non la pensa come te, non ha ragione di esistere, perché siamo in un paese libero e ognuno si comporta nei termini della legge come gli pare. Il fatto che tu ritenga che l'unico modo per seguire la tua squadra di calcio sia tapparsi gli occhi, le orecchie, andare allo stadio e tifare, ti fa da un certo punto di vista onore. Da un altro punto di vista, se qualcuno preferisce magari dare sfoggio e sfogo alla propria persona, al proprio modo di vivere, di pensare, di tifare anche, non vedo perché tu debba criticarlo. Vocale.
2: Ciao Leo, Andreone da
0: Ciao.
2: Bologna. Volevo fare una piccola tiratina di orecchie a voi giornalisti, magari non a te in particolare, però a qualcun altro che è sempre lì in radio, ma senza polemiche,
0: Però
2: solo come nota di
0: falla lui,
2: diciamo,
0: o
2: diciamo.
0: lei,
2: Io
0: sì.
2: fino alla settimana scorsa, o giù di lì, sentivo dire abbiamo un organico più forte dell'anno scorso, quando la gente telefonava lamentandosi, diceva aspettate a giudicare perché un attacco così è molto meglio, e si facevano i paragoni tra quelli andati e quelli arrivati. E adesso sono diventati tutti scarsi, il tasso tecnico è sceso, c'è qualcosa che tocca, non è che
0: No, Andrea, non
2: c'è
0: c'è
2: qualcuno che
0: niente.
2: va dove va il vento, visto che non si sta vincendo, allora cambiate opinione.
0: No, Andrea, non ci sarebbe niente di male se qualcuno andasse dove va il vento, perché fortunatamente parliamo di calcio e se uno vede un giorno una squadra vincere 5-0, poi il mese successivo perdere 5-0, è giusto che uno cambi opinione. In tutto questo non ti posso rispondere per i miei colleghi che stimo, la maggior parte dei quali, quelli di questa radio, siamo anche in tanti, sono amici, e non per questo li devo, tra virgolette, difendere o proteggere. Però sicuramente la tutela della professionalità e dell'integrità delle altre persone sta anche a noi. E io metto una mano, stavo per dire un marone, ma stavo per dire un marone, ma per fortuna non l'ho detto, no? Metto una mano sul fuoco, sull'integrità dei miei colleghi che parlano qua. Vocale.
3: Ciao ragazzi, io parto dal presupposto che le quattro partite del Bologna non sono state così disastrose, ma non capisco perché non vogliamo dire che c'è stato un problema di spogliatoio. Se il Bologna negli ultimi anni non ha mai mandato via un allenatore perché la squadra non faceva punti nelle prime giornate, perché non lo vogliamo dire? C'è un problema di spogliatoio, Rol l'anno scorso era bravissimo, quest'anno era cattivo, Lucas non si è presentato alla partita e c'erano dei giocatori in campo che non erano contenti, è giusto dirlo. Non vedo perché deve essere colpa della società, secondo me non è così. Grazie.
0: Beh, insomma, la società sta sopra tutti, però. Cioè, la società ha fatto questa squadra, la società ha preso questo allenatore, la società ha creato questo progetto tecnico. E quindi la società cambia allenatore alla quarta giornata. Tu daresti veramente tutto il tuo patrimonio in mano a un allenatore? No, dai, cioè serve che tu creda, serve che tu sappia quello che succede. Ostia, dire la società non c'entra niente, urca, non ce la faccio, cioè non è che faccio fatica, proprio non ce la faccio.
4: Subito, dalle prossime 4-5 partite lo vediamo subito se non è debole. Io penso che per far migliorare il centrocampo, insomma, ci voglia un mezzo miracolo, però vediamo. Una cosa decente con un centrocampo minimo sindacale per la Serie A, Tedesco non sarebbe mai andato via.
0: So, ragazzi, è Tedesco che ha anche avallato, no? Cioè, quando Fenucci dice ma cosa scrivete, cosa dite, non è vero che il mister ha chiesto un altro centrocampista, e Tedesco il giorno dopo, due giorni dopo, quando fa la presentazione della partita, quella col Sassuolo, dice io la vedo come Fenucci, firmo per arrivare tra le prime 10, il fatto che abbia dato ragione a tutto quello che ha detto il suo direttore, il suo amministratore delegato, non gli toglie delle colpe, mi sembra ancora un allenatore leggerino, si può dire, un allenatore ancora leggerino che non ha saputo farsi valere. In compenso è andata via veramente da signore, ma da signorissimo, cioè quello che ha detto all'uscita di Casteldebole ne lascia in me un ricordo eccezionale per quanto riguarda la gestione di quel tipo di momento. Signori, non riesco più ad ascoltarvi, tra poco chiudo. Io penso che le belle gioie sabato ci diano di brutto. Io penso che le belle gioie sabato ci diano. Ah, che le belle gioie nel senso i ragazzi. Sì, i ragazzi hanno molto da farsi perdonare, secondo me. E, lo continuano a pagare? Sì, lo continuano a pagare. Sì. E beh, è la legge, eh? Cioè, grazie. Ora, cioè, il contratto viene esonerato dal suo contratto. Se non volevi continuare a pagarlo, tu gli facevi un licenziamento per giusta causa, andavate in arbitrato, probabilmente perdevi, perché il Bologna perdeva, perché non c'era la giusta causa. Ora, ragazzi, sì, lo continuano a pagare, come è giusto che sia. E ti dirò una cosa di più su Palladino. Ha fatto un triennale, quindi se Palladino perde tutte le prime 4 partite 5-0, lo continuano a pagare per altri 3 anni, ti dirò anche quello. E comunque Leo, il tifo è religione, è sempre stato così. Eh no, amico, come ti ho scritto anche in privato, Luca, tutti Luca oggi, mica tutti sono fedeli allo stesso modo. Ora, io non sono religioso, ok, ho avuto vicinanze con la religione, ho fatto anche scuole dove c'erano delle suore, poi ho fatto una scelta ponderata, mi sono messo di fronte alla mia coscienza e ho detto io credo in qualcosa che sia sovrannaturale, no, non ci credo, ok, è una mia scelta, poi vedo chi è fedele e chi si professa fedele, siamo tutti tifosi allo stesso modo, fra Brisa, siete tutti, perché loro che sono religiosi, fedeli, siete tutti uguali nel vostro approccio alla religione? Strabrisa, ancora peggio che il tifo, strabrisa, ok? Dai, va bene, ma sì, lo so che era una battuta, ma è ovvio, ma mi metto alle 16:29, 35 secondi ad affrontare questi temi, no? Se li volessimo affrontare seriamente. Vi abbraccio, mi porto dietro tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere. Se volete, sentiamo domani a Quasi Gol. Vi lascio a Francesca Bolognini, a pomeriggio in Rosso Blu. Ciao. Oh.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote vs Acme.
20: Idiota!
19: Al cinema dal 2 settembre.
21: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
22: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
25: Amiche per la vita!
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
26: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
27: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
26: Dual Motor, Dual Desire.
27: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
26: Suzuki.
28: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
30: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
31: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
32: Impresa artigiana?
33: Presente.
32: Libero professionista?
33: Presente.
32: Gruppo di amici?
33: Presenti.
32: Agenzia di eventi?
33: Presente.
34: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21:30 Voglio tornare negli anni 90 live show.
5: Sabato 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Genu, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
25: Allora, mi hanno dato un suggerimento di inizio trasmissione da qua di fronte, dalla redazione cospicua che abbiamo ancora presente qui, che ancora invece non ha deciso di non andarsene. Per iniziare la trasmissione ringrazio Leo Vicari con un simpatico quiz da fare. Vuoi dirlo tu, Leo?
35: Anche a Massimo.
25: Vedi, ecco.
35: E dopo andiamo a salutare.
25: Sì.
35: No, mi hanno detto una parola l'altro giorno, mi hanno detto la settimana linguistica. Sì. C'era una definizione, alla fine io ci sono arrivato con le caselle, erano orizzontali, sono arrivato con le verticali, che era protervia.
25: Protervia.
35: Ho chiesto alle persone attorno a me se sapevano cos'era la protervia e nessuno lo sapeva.
25: Io però per prima non lo so.
35: Che io ho sentito tante volte, ce ne siamo completamente fregati di che cosa voglia dire, ma parliamo veramente male. cioè, ma veramente.
25: Allora, mi scriva qualcuno al 366 4,
35: curiosare,
25: senza andare, come, esatto, senza andare a guardare su Google, non fate i furbetti del mercoledì, siate, ecco, siate onesti e siate corretti, senza andare a sbirciare sull'internet. Chissà cosa vuol dire protervia. Io devo essere sincera, una parola che tra l'altro non ho mai né visto scritta, almeno di cui non ho memoria di aver mai visto scritta né mai l'ho sentita, e quindi di conseguenza ammetto che non so assolutamente il significato. Ma andiamolo a chiedere a questo punto anche a Massimo Guerrieri, TV Rete 7. Ciao Max.
14: Eh beh, certo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sai qual è il problema? È che adesso nella mia cronologia Google c'è già protervia, perché appena, certo, l'avete detto, io distinto Safari, voi cioè,
15: mettete
14: protervia
15: via quel cellulare, guardate le cassette sconce come facevamo noi, basta tecnologia.
25: Ma le cassette sconce ce le hanno nel cellulare a questo, dai, punto,
14: sì,
25: capito?
14: Sì, c'è da dire che però così a caso, senza caselli, incroci e lettere che ti possono aiutare, è veramente impossibile trovare una definizione,
25: no, ma
14: simile,
25: davvero, cioè, ma dai,
14: anche se non sai cosa vuol dire, ma c'hai le caselle che ti aiutano, comunque un po' ci puoi arrivare. Così secco cos'è protervia, ma purtroppo io sì, ho letto nella vita un po', ma non così tanto da sapere cosa sia protervia.
25: No, io guarda, anch'io ho letto, comunque ho letto, sono una discreta lettrice eccetera, non ho memoria, poi probabilmente la mia memoria è peggio di me, quindi vi lascio immaginare, non ho memoria dell'aver mai letto scritta la parola protervia o di averla sentita, quindi proprio non ho idea di cosa possa effettivamente essere. Scrivetemelo al 366 402 4022, se ne avete voglia, se qualcuno lo sa, così vediamo anche quanti di voi hanno sentito la parola o conoscono la parola. Detto ciò, dopo aver iniziato con questo bellissimo quiz, guarda già quanti messaggi, tantissimi messaggi su questo, e io che volevo invece parlare di tedesco e parlare di Palladino,
14: andremo a parlare. Ottimo modo comunque in questa giornata per farsi arrivare messaggi inutili, cioè,
25: esatto,
14: è un modo
25: e per sviare
14: fantastico
25: l'attenzione. Sai quando hai bisogno di sviare l'attenzione su,
14: certo,
25: altro,
14: è,
25: no?
14: Certo.
25: È assolutamente un modo ottimo per sviare l'attenzione, attenzione che però purtroppo inevitabilmente ci riporta anche lì, adesso a parte tutto vi leggo, dopo sono già tantissimi messaggi, dopo vi leggo, sono assolutamente curiosa, ma andiamo anche sull'attualità e su tutto quello che è successo in una notte, praticamente in 12 ore, 24 ore, non lo so bene. Io ieri, sì, avevo salutato a pomeriggio il Rosso Blu, molto in linea con quello che aveva detto anche Leo Vicari a proposito nel suo quasi gol nell'ora precedente, dicendo, punto primo, non ci credo che martedì notte viene esonerato Domenico Tedesco dopo solo 4 giornate, e se succede significa che veramente il problema dell'allenatore delle sconfitte è forse una punta dell'iceberg, è il problema minore. E tutto questo invece è successo: Domenico Tedesco dopo 4 giornate viene esonerato, arriva Palladino, oggi è arrivata tutta l'ufficialità. Insomma, io non riesco a non pensare che questa stagione sia iniziata già da quest'estate con un calciomercato che io ho reputato anche abbastanza confusionario, devo essere sincera, e che sia continuata e cominciata la stagione ufficiale non nel migliore dei modi sicuramente. Lascio a te però ovviamente, Max, tutte le tue considerazioni del caso.
14: Assolutamente, allora parto da un dato per così dire storico, anzi due, perché oggi con i colleghi con cui mi intrattenevo fuori da Casteldebole aspettando entrate e uscite varie dei due allenatori, abbiamo provato a ragionare su quante volte sia accaduto in era saputo che un allenatore sia stato esonerato dopo 4 giornate, a memoria mai, questo penso possa essere un primo dato, e quante volte sia stato fatto firmare un triennale al primo anno, cioè alla prima firma, alla prima
25: al subentrante, sì,
14: esatto, sì. No, ma anche in realtà ad un allenatore che iniziasse da l'inizio dell'anno, come è accaduto,
25: vero,
14: a Vincenzo Italiano,
25: cosa
14: esempio
25: c'era sempre il 2+1, l'opzione era il 2+1, no?
14: Italiano fu un 2 secco tempo che poi fu prolungato, direi, dopo il primo anno o comunque in, diciamo, durante una stagione, durante il corso di una stagione, ma non fu un 3 secco. Ci fu un 3, fu il rinnovo, se non vado errato, di Mihajlovic dopo il primo anno che fece al suo ritorno sulla panchina del Bologna, ma era un rinnovo di 3 anni, non era un primo contratto, sì, quindi sono due record in era saputo sicuramente, ma forse in generale negli ultimi 15-20 anni della storia del Bologna, in una volta sola, e questo già racconta di una situazione sicuramente per questa dirigenza e questa società, ma direi in generale abbastanza anomala in entrambi i casi, quello di Tedesco e quello di Palladino. La mia sensazione è che non sia accaduto tutto in 24 ore, nemmeno in una notte, ma oserei dire 48 ore, perché lunedì la squadra si rivede dopo Napoli, c'è la seduta di scarico, da quello che abbiamo appreso c'è anche, come poi c'è sempre, un dialogo di spogliatoio, diciamo, gruppo allenatori, allenatore, e c'è sempre, a maggior ragione dopo una sconfitta, dopo ogni partita, comunque, per fare il punto della situazione. Mi sembra che le tempistiche, io non so ovviamente che cosa si siano detti in spogliatoio lunedì, ma mi sembra che le tempistiche possano coincidere con una rottura o semi-rottura magari tra qualche membro del gruppo squadra e l'allenatore, anche banalmente divergenze di idee su forse come poteva essere andata o non andata la partita.
25: Sì, e Max, poi, anche banalmente, ci metto anche un'altra cosa, cioè eventualmente può anche essere che effettivamente una parte del gruppo squadra, magari ovviamente non tutta, ma magari una parte, eccetera, pur continuando a cercare di seguire quelle che magari erano le idee dell'allenatore, non credevano nelle idee dell'allenatore. E quindi a quel punto, se non si crede in chi ti deve guidare in campo, certo, la rottura è una conseguenza naturale e normale.
14: Certo, certo, è possibile, così come è possibile ad esempio che all'interno del gruppo dirigenziale Fenucci, Sartori e Di Vaio ci fosse qualcuno molto più incline a proseguire con Tedesco e qualcun altro magari molto meno incline a proseguire con Tedesco. Fatto sta che poi la decisione definitiva è stata presa chiaramente nel, diciamo, dal primo pomeriggio alle 21 di martedì, e ne è venuto fuori che, insomma, la scelta migliore per la dirigenza era quella di esonerare Tedesco, di affidarsi a Palladino e di partire, perché questo è stato sottovalutato secondo me, ma non è da sottovalutare, partire forte subito con un grande segnale di fiducia nei confronti di Palladino, perché non è che gli viene detto tu sei l'allenatore che subentra dopo Tedesco, vediamo come va quest'anno e poi ad annata in corso andiamo a parlare del contratto, no, boom, così triennale secco. Dopo che si era parlato di ricostruzione, di progetto a medio-lungo termine, di Tedesco con cui far partire un certo tipo di percorso, quindi evidentemente la volontà di fare quel tipo di percorso lì c'è, ma mi verrebbe da dire a prescindere dall'allenatore, cioè non è stato ritenuto, diciamo, non è stata ritenuta la scelta migliore quella di andare avanti con Tedesco, ma c'è comunque la voglia di legarsi per più anni, e sono tanti anni, con un allenatore, sperando che resti, che faccia bene e che possa avviare un certo tipo di percorso.
25: Io, nel mio essere sempre meno romantica, andando in là con l'età e me ne rendo conto, ci metto anche un'altra cosa che, attenzione, trovo normale, cioè trovo una dinamica normale lavorativa, ci mancherebbe, non ci vedo niente di strano dietro, assolutamente, però ci metto anche sicuramente la parte anche che hai detto tu sul triennale a Palladino, ci metto anche che magari ha fatto anche un po', ha giustamente lavorato anche un po' per se stesso Palladino, che magari ha detto non ho voglia di andare in una squadra per magari solo un anno e poi eventualmente vedere, ma se ci vado voglio comunque qualcosa di più stabile, diciamo così. La trovo, attenzione, la trovo una dinamica normale lavorativamente parlando nel discutere con contratti, eh?
14: Certo,
25: quindi,
14: è il gioco,
25: però ci metto anche questa comunque.
14: Assolutamente, è il gioco delle parti, anche perché andando a vedere la storia recente di Raffaele Palladino ci rendiamo conto di come, insomma, stabilità non sia stata proprio una parola,
25: no, esatto,
14: dei suoi anni ultimi di carriera, nel senso che a Firenze si separa in maniera anche un po' burrascosa, se vogliamo, a Bergamo rimane mezza stagione, probabilmente pensa, a mio modo di vedere anche a ragion veduta, di meritare di proseguire sulla panchina dell'Atalanta, e invece l'Atalanta si affida a Maurizio Sarri e non riparte da lui in estate, quindi evidentemente ha pensato, se c'è questa opportunità di andare ad allenare il Bologna, di andare a Bologna, la scelta che voglio provare a fare per la mia carriera è quella di impostare un percorso invece un po' più stabile, un po' più lungo, vediamo se il Bologna ci sta, ed evidentemente il Bologna poi c'è stato, perché insomma lì è stato, sì, firmato un triennale secco, quindi questo è il messaggio.
25: Max, allora io devo dire la verità, ieri quando ancora non c'era ovviamente nulla di ufficiale, ma era appena uscita appunto la notizia, prima da Moretto poi anche da Fabrizio Romano, delle riflessioni in casa Bologna sulla posizione di Domenico Tedesco, per quanto mi riguardava l'esonero di Domenico Tedesco per me era profondamente sbagliato, perché lo trovavo il meno colpevole di tutti, se di colpa possiamo parlare, mettiamola così, il meno responsabile forse di tutti in tutto questo, in tutto quello che c'è stato quest'estate. Come al solito però, e lo sappiamo che nel calcio spesso a pagare per tutti è quasi sempre l'allenatore, ovviamente, più che magari tutta una squadra, più che magari una società, no? Ma pagare tra virgolette, ricordiamoci, stiamo sempre parlando di calcio, che fortunatamente è una cosa abbastanza leggera, una passione, uno sport, per noi anche un lavoro, quindi fortunatamente parliamo non di massimi sistemi, però spesso nel calcio succede che è l'allenatore poi il primo, diciamo così, tra virgolette, a pagare un po' per alcuni errori fatti. Per quanto mi riguarda, Tedesco forse in questo momento era il meno colpevole, il meno responsabile di tutto quello che è successo quest'estate, e che ci ha dato da pensare, che almeno personalmente mi ha dato qualche incertezza. Quindi lo trovavo in realtà un po' troppo frettoloso andare ad esonerare Tedesco dopo sole 4 giornate, lo trovavo anche sbagliato. Poi è chiaro che nel momento in cui succede, conoscendo comunque anche la gestione solita in realtà della società Bologna, che ci ha sempre messo tantissimo, comunque eventualmente era l'ultima spiaggia l'esonero dell'allenatore, mi rendo conto che evidentemente c'erano i crismi per cui non c'era la minima possibilità di poter sistemare le cose, di poter andare avanti insieme. E quindi a quel punto, sai, se non vedi all'orizzonte neanche un minimo punto d'incontro, è chiaro che devi separare, no, le parti, e devi ricominciare da qualcos'altro, e quindi a quel punto è l'unica decisione che puoi prendere, l'esonero seppur presto dell'allenatore. Però secondo me questa mossa qua, l'arrivare all'esonero dell'allenatore dopo 4 giornate, un allenatore che comunque ci avevano già detto che lo stavano seguendo addirittura dal 2022, se non sbaglio, quindi c'erano già stati contatti su cui si credeva tanto, per me ragazzi vuol dire che quest'estate, a maggior ragione, anche su tantissime cose, si è fatta una gran confusione da parte della società, mi dispiace. Sul mercato, sì, che ho visto un mercato un po' più confusionario rispetto agli anni scorsi, io non riuscivo a capirla la logica del mercato di quest'anno, un mercato che sicuramente ha più impoverito la rosa rispetto agli anni scorsi che mantenerla sui livelli più o meno degli altri anni, e alla fine a quello a cui si è arrivati oggi secondo me è un po' anche un modo di dire, come ha detto anche Leo Vicari prima, della società, di abbiamo sbagliato. Ci sono stati degli errori e li abbiamo fatti anche noi.
14: Sì, può essere. Io insomma credo che sia in dubbio tutto attaccato, quindi diciamo sicuro che la società abbia seguito Tedesco in tutti questi anni, che ci siano stati avvicinamenti, interessamenti, che comunque l'area tecnica, mettiamola così, del Bologna fosse molto interessata alle modalità con cui allena e comunica Domenico Tedesco. Probabilmente, mi viene da dire, dire, ma posteriori, quindi è una lettura a tedesco già esonerato, diciamo, non è arrivato nel momento e nel gruppo di Bologna, nella versione del Bologna giusto,
25: nel suo prime.
14: Sì, non solo nel suo prime, chiaramente no, mi verrebbe da dire a livello di rosa, ma anche come caratteristiche di alcuni giocatori, richieste di alcuni giocatori, non si è incastrato quello che si doveva incastrare per proseguire assieme, direi soprattutto a questo punto, tra allenatore, sì, gruppo, sì, squadra, perché cioè io ho iniziato dando, diciamo, il dato storico tra mille virgolette del fatto che questa società non abbia mai esonerato nessuno dopo quattro giornate. Sì, non, sì, non vedo che vantaggi porti iniziare proprio con Domenico Tedesco in un momento così delicato, anche dopo questo calcio mercato. Quindi io resto dell'idea che se la dirigenza non si fosse resa conto di alcuni attriti,
25: sì, sì, che non potevano essere, esatto,
14: questa decisione,
25: sì, sì, sì,
14: è arrivata perché probabilmente qualcosina in campo, di campo, è successa e ha portato poi chi doveva decidere a decidere di non andare avanti con Tedesco. Non sto dicendo tutta la responsabilità dell'esonero di Tedesco è sui calciatori,
25: no,
14: perché non lo possiamo sapere, magari anche qualche dirigente non voleva più proseguire con lui dall'inizio, però mi sembra strano che dopo quattro giornate questa dirigenza, questo Bologna, mandi via questo allenatore dopo aver detto per tutta l'estate, ma non solo, vogliamo costruire un progetto di un certo tipo,
25: esatto,
14: a medio lungo termine,
25: esatto,
14: crediamo tanto in questo allenatore.
25: Mi dispiace dirlo e avere questa sensazione qua, è come se in questo momento si fosse un po' sconfessato tutto quello che invece era l'idea iniziale. Purtroppo è così. Poi adesso arriva Palladino, che per carità può piacere o non piacere come allenatore, però un allenatore bravo che conosce la Serie A, che il suo l'ha sempre fatto, quindi io mi aspetto che da sabato in poi si cominci a viaggiare anche abbastanza e che si faccia bene, anche perché poi, come spesso succede, anzi come sempre succede quando poi si cambia allenatore, anche gli alibi per i giocatori sono finiti.
14: Certo, perché poi è chiaro che facendo questo tipo di discorsi,
25: esatto,
14: poi quando a saltare l'allenatore ne arriva un altro, poi si vuole vedere,
25: esatto,
14: una reazione,
25: esatto,
14: da parte del gruppo, soprattutto nella partita immediatamente successiva,
25: esatto,
14: perché qui non è che Tedesco è stato esonerato dopo il Torino, hai tre settimane di sosta,
25: infatti,
14: tre settimane di allenamenti, diciamo, puoi iniziare una mini brevissima preparazione nuova con Palladino e poi scendere in campo nella partita successiva, cioè qui c'è da affrontare un match tra nemmeno tre giorni probabilmente,
25: sì,
14: se guardiamo alle ore precise, e quindi c'è da tirare fuori una reazione, a maggior ragione considerato che si gioca in casa al Dall'Ara, che c'è voglia di vedere il Bologna vincere al Dall'Ara e fare gol al Dall'Ara, quindi ha comunque, anzi forse a maggior ragione, un certo tipo di peso la gara di sabato, sicuramente.
25: Certo. Fabrizio da Roma dice: buon pomeriggio ragazzi, l'esonero di Tedesco secondo me è la conferma di una campagna estiva davvero incomprensibile, perché ci sta anche che si vada al risparmio, ma certe scelte non le comprendo, vedi l'acquisto di Piccoli con obbligo di riscatto a 18 milioni, il mancato acquisto di un centrocampista o di prospetti interessanti, vedi Romano poi andato al Cagliari, solo per citare alcuni casi. Io purtroppo non posso non essere d'accordo anche con questo messaggio, nel senso che anch'io ma ne abbiamo parlato anche io e te spesso, Massimo,
14: sì,
25: io l'ho capita poco veramente la strategia del calciomercato di quest'estate, al di là delle cessioni, quelle grandi che ci devono sempre essere per il Bologna, perché comunque sappiamo che è una società che vorrebbe autofinanziarsi e che comunque per rimanere in un certo range, quello lo sappiamo, però proprio anche guardando quello che è sempre stata, no, la strategia del Bologna nel vendere due prezzi pregiati a stagione eccetera, mi dispiace, io questo calciomercato l'ho trovato molto molto incomprensibile.
14: Arrivato in un momento in cui evidentemente serviva vendere qualcosa in più, mi verrebbe da dire, per il mancato accesso alle coppe europee, da qui lo ha raccontato anche Fenucci, la cessione del terzo big dopo aver già ceduto Lucumi e Castro. Però ragazzi, lo dico con grande sincerità, mi sfugge, soprattutto in questo momento, oggi nel giorno del Tedesco out, Palladino in, il collegamento con il calciomercato, tolta la cessione di Rowe. cioè fino a Raw era cediamo due big come abbiamo sempre fatto, poi proviamo ad allestire la miglior rosa possibile, obiettivi di un certo tipo, Tedesco completamente allineato con le scelte della dirigenza. Lo spartiacque è chiaramente la cessione del terzo big, quindi di Raw. A quel punto o Tedesco non è sincero quando dice rimango allineato anche dopo la cessione di Raw, o lo fa capire, oppure si parla di altre problematiche, cioè che senza le quali probabilmente Tedesco l'avrebbe anche allenata questa rosa senza i tre big. È per questo che un po' mi sfugge. Poi nel giudizio sul calciomercato del Bologna ovviamente si può dire la qualsiasi, anche io non sono certo stato diciamo positivo, ecco, nel giudizio sul calciomercato di quest'estate del Bologna, però in questo momento, soprattutto oggi, mi sfugge il collegamento poi con l'esonero di Tedesco, al netto delle partite che abbiamo visto, di un certo tipo, guarda, di comunicazione.
25: Guarda, io sono forse dell'idea, poi chi sono io per avere la verità in tasca, ci mancherebbe, sempre opinione personale confutabilissima, certo, sono dell'idea, certo, che nell'estate in cui non hai più le coppe, sai che un po' devi tirare, come si dice in gergo, devi tirare un po' di più la cinghia rispetto agli altri anni, perché appunto non hai più gli introiti delle coppe europee, quindi vai davanti a una sorta di anno zero in cui devi un po' tirare al risparmio e cercare anche di ricostruire. Prendi un allenatore come Tedesco, quindi cambi anche tutto da quel punto di vista lì, allora cambia proprio tutto, cioè fai tra virgolette piazza pulita di quelli che sono stati gli anni precedenti e ricomincia proprio da zero anche nella rosa. Quello
14: sì,
25: che non è semplice, cioè non è, adesso detta così sembra che sia la cosa più semplice del mondo, ovviamente non è così, però è un'idea che mi è venuta. Cioè guarda, ti cito giusto un secondo, poi dobbiamo anche salutarci che sono in ritardo, ma che domani tra l'altro ve lo preannuncio, avremo in collegamento telefonico Emanuele Atturo, il caporedattore dell'Ultimo Uomo, che oggi ha scritto un articolo che secondo me è molto molto giusto. Io ho preso una frase che rispecchia quello che penso, cioè lui dice il calciomercato di quest'estate non ha aiutato in nessun modo il Bologna, non ha né costruito un Bologna nuovo, ma non ha nemmeno conservato quello vecchio, cioè siamo rimasti in un limbo, sì, che alla fine ha creato delle difficoltà.
14: È probabilmente il più grande esempio di metavia che si possa avere, sì. Su questo da un certo punto di vista posso essere d'accordo, cioè hai ceduto comunque tanti punti di riferimento degli ultimi Bologna, non solo dell'ultimo, direi degli ultimi Bologna, hai provato a tenere qualche giocatore più esperto che fosse a Bologna da un po' di più, cito immediatamente Lewis Ferguson, per provare proprio a non tagliare il filo rispetto alle ultime stagioni, ma dare un minimo di continuità, e poi ci hai costruito attorno, che non è neanche un'idea di partenza sbagliatissima dal mio personalissimo punto di vista. Poi è chiaro che nel costruire attorno, in quel costruire attorno di cui parlavo, c'è qualche scelta delicata da fare, sì, e che capiremo magari meglio anche dopo un po' di giornate con Palladino, se sarà stata una scelta corretta o meno corretta, certo. Io continuo a dire che i dubbi più grandi li ho non tanto su Piccoli, ma magari su un acquisto, parlo di tipologia di acquisto, non di calciatore, alla Dovbik, ecco,
25: sì,
14: poi
25: sì, sì, sì,
14: che non sono esattamente in linea con i Bologna che poi sono riusciti a vincere,
25: certo,
14: o comunque a sorprendere,
25: infatti,
14: tutti,
25: infatti.
14: Poi il campo smentirà o confermerà,
25: assolutamente sì. Max, ti ringrazio tantissimo ovviamente, e insomma io non vedo l'ora a questo punto che arrivi sabato veramente per vedere qualcosa, esatto. Grazie Max, alla prossima,
14: ciao
25: ciao ciao ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri a TV Rete7, pausa, poi rientriamo con Gianmarco Marchini.
16: Serie A Eni Live, segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
17: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
18: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
16: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino.
1: presentato da
19: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 17 e 5 minuti.
24: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
26: In primo piano il calcio, comincia l'Europa League, alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica a San Siro. Esordio da titolare per Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Domani toccherà la Juventus attesa dai tulipani del NEC. Intanto Spalletti smorza la pressione, accettarle la medicina per imparare a vivere e io l'ho capito presto. Il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco, lo ascoltiamo all'uscita da Casteldebole.
27: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
26: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con il rossoblù. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Cechia è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
24: Nettuno Bologna 1.
28: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
29: Ovvio, quello non può mancare mai.
28: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
29: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
28: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
29: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
28: Allora, forza, Immagina Bologna!
30: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
31: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, Gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
32: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
33: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
34: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
36: Ehi, non ti piace la pappa?
37: Forse vuole qualcosa di più.
36: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
37: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
36: Ok, ordiniamo subito.
37: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
38: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
39: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
40: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
39: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
40: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
25: 17:10, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Dopo vado a leggere anche i messaggi sulla protervia, perché ce ne sono alcuni, devo dire, che mi hanno fatto molto molto ridere. Buon ritrovato e buon pomeriggio a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianmarco.
3: Ciao Francesca, sono ben ritrovato.
25: Quasi, dai. Bene ma non benissimo, via. E tu sai cosa significa protervia?
3: Oddio, dai.
25: Questa è stata colpa di Leonardo Vicari, perché è bene dire le cose quando c'è un colpevole preciso, che mi ha fatto iniziare la trasmissione oggi alle 16:30 facendo il quiz ai nostri ascoltatori su chi avesse mai sentito e sapesse cosa voleva dire il termine protervia senza andarlo a cercare su Google.
3: No, allora, non vorrei fare una gaffe clamorosa, ma può essere tipo una roba simile a arroganza?
25: Cioè, potrebbe, ti dico che sì, potresti aver azzeccato la risposta giusta. Io l'ho ammesso subito, mai sentita questa parola e non sapevo cosa volesse dire, quindi io ho fatto un mea culpa immediatamente della mia ignoranza sull'argomento.
3: Io da qualche parte l'ho letta, non l'ho mai usata. E così a naso, cioè a sentore, ti direi, cioè nel senso una parola, un'accezione negativa, ecco.
25: Sì,
3: diciamo così.
25: Sì, sì, sì, sì.
3: Chi è protervo?
25: Di nessuno, è Leo che ha deciso che siccome ha visto questa parola nelle sue parole crociate doveva fare il quiz, capito?
3: Leo è immarcabile.
25: Immarcabile, è proprio un libero. Cioè non ce la puoi fare con lui, assolutamente no.
3: Però è come tedesco, se lo prendi devi prenderlo così com'è.
25: Ecco, appunto.
3: Non lo puoi snaturare.
25: Allora ci scrive Leo Vicari che dice: arroganza è giusta, è giusto ma parziale. Alla Fenucci, dice. Salutiamo Leo, che ringraziamo di avermi fatto arrivare veramente 100.000 messaggi sulla protervia, però te ne devo assolutamente leggere uno che invece è molto divertente. La protervia gioca in C con la Pro Vercelli.
3: Bellissimo.
25: Questo è bellissimo. Sono assolutamente stupendo. Invece inizio con te con questo messaggio che mi sembra assolutamente appropriato alla giornata, anche per quanto ci riguarda. Ormai saltano le panchine come fossero popcorn.
3: Ma sì, guarda, tanto faccio subito un outing, subito, perché così no, perché sennò perdiamo incredibilità. Io sono tra quelli, ma probabilmente uno dei primi della fila, ero arrivato all'alba, che mai avrebbe pensato che Domenico Tedesco potesse venire esonerato prima del Torino e anche dopo il Torino.
25: Sono d'accordo, anch'io.
3: Io ero profondamente convinto, Francesca, che anche in caso di risultato negativo col Torino, chiaramente non sto parlando di uno 0-5, però anche di un risultato negativo col Torino, cioè che vai alla sosta con un punto nelle prime 5 partite, drammatico come scenario, ci mancherebbe, però io devo ammettere, alzo la mano, ero convinto che anche in questo caso gli sarebbe stato dato del tempo.
25: Guarda, sono d'accordissimo con te e l'ho detto ieri quando, non appena usciti i vari tweet, no, di Moretto e di Romano, in cui appunto un po' tutti abbiamo capito che si stavano facendo delle riflessioni a Casteldebole. Io ho detto la stessa cosa e ho aggiunto che se fosse successo effettivamente che martedì sera, martedì notte veniva deciso l'esonero di Domenico Tedesco, non era un esonero deciso per i risultati che non sono arrivati nelle quattro partite.
3: No, non c'entra nulla.
25: Non c'entra niente. L'allenatore, permettimi, mi viene da pensare che in questo momento in casa Bologna sia una punta di un problema. c'è tanto, allora, cosa, c'è qualche problema, sì, c'è. Allora,
3: non è che i risultati, io ho detto non c'entra nulla, non è che non c'entrano nulla, diciamo che i risultati sono stati lo strumento per avvalorare qualcosa che è, o era già stato deciso o si stava pensando di fare. Cioè è evidente che, come dire, nel momento in cui tu fai la scelta di prendere Domenico Tedesco, scelta che, parlo per me, era stata giudicata una scelta coraggiosa,
25: sì,
3: perché comunque vai a prendere un allenatore che rappresentava una novità nel nostro panorama.

0: Lisse sportiva ci hanno spiegato che c'erano obiettivi ridimensionati, ma quindi non dico che andavi a prendere uno per tornare in Europa, ma comunque prendevi uno che ti dava quell'idea lì e sapevi benissimo che ti andavi a fare all-in su un allenatore che, finiamo sempre con questo paragone, ma è inevitabile, che è un tipo alla Thiago Motta che ha bisogno di tempo, che è molto integralista nelle sue idee, e esattamente come non capivamo, perché io, Francesca, devo ricordare che quando alla terza partita di Thiago Motta, dopo che avevi perso con l'Empoli, avevi perso a Torino, pareggi con la Sampdoria, sull'1-1 dopo della Samp esce Arnautovic, entra Zirkzee, Thiago viene sotterrato di fischi.
1: Assolutamente sotterrato. Sì, assolutamente sì. Scelta. Nessuno ha condiviso la sua scelta di panchinare Arnautovic alla favore di Zirkzee. Panchinò Arnautovic perché sicuramente altro tipo di giocatore, altro tipo di carriera, quindi magari in alcuni momenti se lo poteva anche permettere, non con Thiago Motta, si allenava in maniera diversa dagli altri.
0: Esatto, esatto. E noi, chi di noi pensava che Zirkzee sarebbe stato il frontman della squadra che andava a conquistare una Champions League?
1: Sì.
0: Dai, nessuno.
1: Sì.
0: Dopodiché, questo non vuol dire che Tedesco avrebbe fatto la stessa parabola, ma ho fatto questo pippone per dire che quando prendi un allenatore di questo tipo, è chiaro che la prima cosa, prima ancora che comprargli un giocatore, gli devi dare il tempo. Stop. E io credo che questo comunque fosse molto nei patti tra le due parti. Non è che credo, era così. Cioè, noi ti vendiamo tutto quello che c'è da vendere. E questo l'ha detto anche Tedesco, lo sapeva e non ha mai fatto una piega, sono stati chiari con me, ha detto, no, più volte. Però in cambio tu hai un bancomat di tempo illimitato, diciamo così.
1: Sì.
0: Adesso poi sempre relativa. E poi non è stato così, Francesca, quindi è evidente che no, che non è legato ai risultati.
1: A me viene anche in mente che a questo punto, vedendo quella che poteva essere questa stagione, cioè tu ti approcciavi quest'estate a una stagione senza coppe, quindi, come abbiamo giustamente capito, e lo trovo giusto, anche una stagione di un calciomercato che doveva necessariamente fare un po' di risparmio rispetto agli anni scorsi, perché gli anni scorsi avevi gli introiti delle coppe che quest'anno non avevi, quindi poteva veramente essere un anno, diciamo così, un anno zero, davvero neanche di transizione, di ricostruzione totale. Prendi un allenatore, tra l'altro, appunto, anche un po' per alcuni versi alla Thiago Motta, che, diciamo così, nel suo spogliatoio mette tutti allo stesso livello e ha le sue idee e quindi lavora su quelle, a quel punto allora forse hai cambiato anche troppo poco. Cioè, mi spiego, hai venduto, è vero, tanto, perché hai venduto i più forti, ok? Dall'altra parte però hai tenuto anche troppo di quello degli anni precedenti, e allora forse quest'estate con un allenatore come Domenico Tedesco, forse per lui paradossalmente sarebbe stato meglio proprio azzerare tutto da tutte le parti e ricominciare totalmente. Mentre invece sei rimasto un po' a metà del fosso, cioè quando scavalchi un fosso che una gamba ti rimane di là e una ti rimane di qua.
0: Sono perfettamente d'accordo, assolutamente, e aggiungo una cosa: secondo me c'è stato proprio un un misunderstanding, a livello proprio umorale. Mi spiego. Questo gruppo, chiaramente, è un gruppo che è stato abituato a vivere, no, sulle emozioni forti, nel bene e nel male.
1: Sì.
0: Non dimentichiamoci, questo gruppo affonda le radici nel dramma di Sinisa,
1: certo,
0: poi è diventato tragedia.
1: Certo.
0: Quindi è chiaro che è un gruppo che nel bene e nel male, in quel caso ovviamente, ma e poi nel bene, ha vissuto campato di entusiasmo, si è abbeverato di emozioni forti, cioè che tipo sono quelle robe che poi ti portano ad andare oltre i tuoi limiti, perché questa squadra ha fatto negli ultimi 4 anni, ragazzi, ha fatto oltre le reali possibilità,
1: oltre
0: i valori, per merito anche di allenatori.
1: Certo.
0: Allora, nel momento in cui tu sai che andrai a depauperare la rosa, perché li venderai, lo sapevi che li venderai, la mia domanda è, a questo punto, per come sono andate le cose e le valutazioni che sono state fatte, cioè, a questo punto, ma era uno come Domenico Tedesco, con il suo integralismo, passami il termine, con anche magari
1: la figura giusta,
0: era l'uomo giusto per un gruppo non solo già molto provato emotivamente e quindi di conseguenza a rischio scarico, che allo stesso tempo però andavi a impoverire a livello di qualità, cioè era l'uomo giusto. Evidentemente non hanno calcolato questo, ma non è un

0: chiudo, non è un limite di Tedesco, eh.
1: No, no,
0: così.
1: No, è vero, è vero. È
0: cioè,
1: vero.
0: Nel senso che lui, ed è quello poi che credo che sia stato detto nel tavolo ieri di Casteldevole, cioè io questo sono,
1: certo,
0: non posso cambiare.
1: Esatto.
0: Cioè, e quindi mi avete preso sapendolo, e quindi è chiaro che la mia domanda è questa, e mi ricollego a quello che dicevi te, cioè era l'uomo giusto? Forse no.
1: Infatti l'esito di tutta questa cosa con l'esonero di Tedesco, per me, io ci vedo dietro una parziale, ovviamente implicita, ammissione di errori fatti anche da parte della dirigenza quest'estate. Cioè,
0: ah, guarda, domani c'è una conferenza stampa, domani c'è una conferenza stampa, quindi... Come dire, c'è una presentazione di un allenatore e mi immagino, dopo è scontato che ci saranno, infatti, delle figure tali a, sì, a, ad accompagnarlo, no? Quindi è chiaro che ci aspettiamo delle risposte, però è inevitabile, no, che quando dopo quattro giornate ti ritrovi a... Dopo un'estate come quella che si è consumata, dove hai venduto tutto quello che potevi vendere, tutto, ti ritrovi a cacciare l'allenatore, ragazzi, qualcuno qua... Oltre allenatore qualcun altro ha sbagliato.
1: Eh sì, eh sì. Gianmarco, qualche minuto di pausa, ho tantissimi messaggi ovviamente, e se rimani con me li andiamo un po' a leggere e a scremare anche da parte dei nostri ascoltatori. A tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
7: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
6: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
7: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
6: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
7: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, le 17.25, mercoledì 16 settembre. Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, ancora collegato con noi. Di nuovo ben ritrovato, Gianmarco.
0: Ciao, ciao Francesca.
1: Allora andiamo su un po' di messaggi che arrivano al 366-402-4022. Andiamo con questo vocale.
12: Ciao ragazzi, la società ci ha abituato negli ultimi anni a non rinnegare mai le proprie idee e sicuramente non dopo sole 4 partite. È chiaro che è successo altro, quindi sicuramente questo cambio è una presa di coscienza di aver fatto un errore, ma anche una presa di coscienza del fatto che probabilmente nello spogliatoio qualcuno ha alzato la manina e ha detto: signori, noi se andiamo avanti così non da nessuna parte. E qui mi ricollego al discorso Raw, perché sicuramente, cioè non sicuramente, la sicurezza non ce l'ho, ma mi viene da dire che anche la cessione di Raw sia stata in qualche modo frutto di incomprensioni che erano già sorte mese, 2 mesi fa.
1: Oggi la sicurezza di qualcosa credo che ce la possano avere soltanto quelli che sono dentro a Casteldebole nello spogliatoio, quindi quello sì. Però il ragionamento di questo ascoltatore mi pare anche molto legittimo e giusto, Gianmarco.
0: Sì, sì, allora lo condivido nella misura in cui parliamo di un'ingerenza o di un ruolo recitato da sicuramente una parte importante dello spogliatoio. Su questo io credo non ci siano dubbi che ci siano state, è sbagliato chiamarlo ingerenze, ci siano state delle valutazioni che abbiano coinvolto anche magari figure influenti dello spogliatoio. Ma ecco, invece non sono molto d'accordo sul discorso di Raw, cioè io credo che nel caso di Raw non abbia influito l'allenatore, ma abbiano influito i 3 milioni che andava a prendere
1: all'Atalanta.
0: Ha influito il fatto che è un ragazzo inquieto, che sicuramente voleva, si sentiva stretto in una realtà senza l'Europa, voleva, che poi è andato a fare le conference, ma vabbè, che comunque voleva fare un altro tipo di stagione, diciamo così.
1: Sì, e attenzione, al Bologna entreranno in cassa 40 milioni, quindi, cioè.
0: Sì, esatto, adesso penso che sul tema Rossi è proprio un discorso a parte, ma su ruolo recitato da, chiamiamoli così, senatori dello spogliatoio, io credo che lì invece Francesca ci sia del vero, ecco, ci sia della ciccia, chiamiamola così.
1: Ciao, sbagliare ci sta di sicuro, nessuno deve vergognarsi di un errore fatto sul lavoro, ci mancherebbe. C'è da dire però che in una società di calcio ci sono implicazioni emotive da parte dei tifosi che meritano una spiegazione dettagliata. Rimango sull'ultime parole di questo messaggio, cioè la spiegazione dettagliata. Ti aspetti domani alla presentazione di Palladino o insomma in un certo momento che effettivamente ci possa o ci debba essere una spiegazione, come dice l'ascoltatore, dettagliata, che poi dettagliata, cioè ragazzi non verranno mai a dirci esattamente a mo' di Grande Fratello quello che è successo all'interno, ma è anche giusto così, però una spiegazione è giusto che ci sia.
0: Allora, una spiegazione ci sarà, non sarà credo dettagliata, sarà l'unica, diciamo, la massima spiegazione possibile da dare fuori, anche perché per i discorsi che facevamo prima, Francesca, questo forse comporterebbe un'ammissione, un'autoattribuzione di qualche responsabilità, sì. Perché siamo a prescindere da quali sia la percentuale delle colpe, quando cambia un allenatore dopo 4 partite è chiaro che ci sono responsabilità di tanti attori in gioco, quindi no, non mi aspetto il terzo o quarto segreto di Fatima domani. No, assolutamente no. Credo che già nelle righe del comunicato con cui stamattina veniva congedato Tedesco ci sia un po' lo stesso seme di quello che sentiremo domani, cioè che Tedesco è un ottimo allenatore, che certe volte nelle squadre, nelle stagioni non si crea quel feeling tra tutte le componenti, non tutte le cose, per cui si è deciso, avendo la possibilità ancora con una sosta di 21 giorni di provare a cambiare per rimettere in gioco una stagione che è ancora all'inizio. Guarda, mi aspetto questi concetti qua.
1: ci sta. Sono Monica, dite che Tedesco è il meno responsabile, ma dalle partite che ho visto lui per me non ci aveva capito niente. Parlo delle formazioni, delle posizioni dei giocatori, ma io sono molto contenta del cambio e meno male che l'hanno fatto subito. Grazie, forza Bologna.
0: Ma,
1: io non sono d'accordo che Tedesco non ci avesse capito niente, detta sinceramente.
0: No, ti faccio rispondo con una domanda che è sbagliatissimo questa volta ci sta, ma Thiago italiano all'inizio ci pareva, ci davano l'impressione di aver capito, perché anche italiano parte male, l'italiano vince la prima
1: a
0: Monza,
1: a me soprattutto italiano mi aveva dato l'idea di voler fare a tutti i costi un calcio che la squadra che arrivava da Thiago Motta non stava capendo minimamente e che era molto in difficoltà.
0: Esatto. E ti aggiungo anche un'altra cosa, questa squadra è vero non ha giocato bene, non ci ha rubato l'occhio, però intanto parliamo di quattro partite dopo un'estate di stravolgimenti, di rivoluzioni così profonde, sono praticamente quasi nulla. Avevi davanti 21 giorni di sosta, quindi se tu in questo allenatore credevi, il tempo c'era tutto. E poi ti dico un'altra cosa, non hai, è vero, ne hai perse 3 su 4, per carità, questo carta canta da questo punto di vista, cioè la classifica spesso dice la verità, però non le hai perse, Francesca, con delle goleate.
1: No, ne esatto,
0: tutte,
1: no, no,
0: ne
1: no.
0: Le hai perse tutte 1-0,
1: infatti.
0: Seguimi, le hai perse tutte 1-0, e quindi che cosa significa? Che significa che un minimo, comunque un'idea, un principio di identità, un embrione di qualcosa c'era.
1: Certo, sono d'accordo.
0: Perché non è la Fiorentina di Grosso che in 3 partite ha preso 9 gol e ne ha fatto
1: sì, un'imbarcata, esatto, sì, dopo
0: che
1: l'altro.
0: Ti dava l'idea che proprio c'era una disconnessione totale, come poi si è rivelato anche per ammissione degli stessi protagonisti tra l'allenatore e la squadra, ma qui non c'erano questi sentori.
1: Sono d'accordo.
0: Delle difficoltà importanti, delle difficoltà anche magari di feeling, di ambientamento, di fusione tra l'allenatore, il nuovo staff e un gruppo che, ripeto, è un gruppo che affonda le radici molto, molto lontane e ha cambiato già tanti allenatori. Questo c'era, questo è indubbio che c'era, però dopo 4 partite, cioè siamo a metà settembre.
1: Allora ti leggo il messaggio di Massimo, che è un messaggio che in realtà è arrivato già da tanti altri ascoltatori. È una domanda che si ripete anche da tutto il giorno, e io passo la palla a te. Che dice: buon pomeriggio Francesca e Marco, ma se Tedesco è stato preso da Sartori e, siccome ho letto, Sartori lo avrebbe voluto confermare, come mai è stato esonerato? Vuol dire che anche tra la dirigenza ci sono problemi, i quali potrebbero portare a una non conferma eventuale di Sartori? È una domanda che tanti oggi ci hanno fatto e si sono chiesti, no? Se va tutto bene anche da altri punti di vista, e se, dato che Sartori cos'è, in scadenza, no? L'anno prossimo, può pensare effettivamente che ci possa essere un eventuale anche saluto di Sartori.
0: Ma allora, è una riflessione giusta. Pungente ma giusta. È una domanda che è stata fatta in conferenza stampa a Fenucci, il quale ha risposto nella conferenza, diciamo, di bilancio post mercato, ha risposto che il rapporto con Giovanni Sartori e con Marco Di Vaio è ottimo, che hanno un gruppo di lavoro, una squadra che si trova molto bene e che quindi c'è l'interesse di tutti ad andare avanti. Questa è la posizione ufficiale. Poi sul fatto che Tedesco fosse stato, diciamo, molto caldeggiato da Sartori e difeso fino all'ultimo da Sartori, questo credo che rientri in un normalissimo, passami il termine, normalissimo gioco dei ruoli, gioco delle parti. Cioè, è chiaro, questo succede in tutte le squadre di calcio, che c'è il direttore sportivo, in questo caso responsabile dell'area tecnica, che sceglie, battezza un allenatore, e spesso e volentieri sono magari la proprietà che avanza delle perplessità di fronte ai risultati sportivi, e quindi a quel punto l'area sportiva difende l'allenatore. Questo, ecco, è nel normale gioco dei ruoli che sia successo questo. Poi è chiaro che la voce soltanto del capo dell'area tecnica non basta,
1: certo,
0: per confermare un allenatore.
1: Certo.
0: E quindi infatti si arriva poi all'epilogo di ieri, perché io credo, anche da quello che abbiamo ricostruito, che Giovanni Sartori abbia provato fino all'ultimo a dare altro tempo all'allenatore che
1: Tedesco.
0: Lui e gli altri avevano scelto.
1: Ma per questo ti dico che effettivamente, veramente, cioè, i risultati non sono la causa principale scatenante dell'esonero. Vuol dire che c'era un qualcosa che non poteva essere messo a posto e che non ti permetteva di andare avanti. cioè c'è poco da fare.
0: Sì, no, ma i risultati, ma non credo che non siano neanche Francesco una copertura.
1: No, cioè, esatto.
0: Lo sentiremo domani, perché domani c'è, certo, una conferenza, appunto. Ma non credo che verranno, cioè, anche perché non si può, non basta un punto in quattro partite. È pochissimo, e lo ribadiamo. Qui non stiamo assolvendo l'allenatore alle sue colpe. La prestazione, sì, di Napoli è una prestazione orribile. Ok, siamo d'accordo. Però, come dire, cioè, dopo quattro giornate un allenatore nuovo con una squadra così profondamente cambiata, non puoi cacciarlo per un punto in quattro partite.
1: Esatto, sono d'accordo. Stefano da Imola dice: con il gioco che farà Palladino ho il dubbio che qualche giocatore sia poco contento, spero che l'allenatore faccia di tutto per mettere d'accordo tutti prima che succeda, se no siamo da capo. Allora, intanto speriamo di non essere da capo a piedi. Io ho capito cosa intende Stefano da Imola, perché nella nostra idea Palladino è uno che gioca più spesso a 3. E allora ci si chiede: e tutti gli esterni?
0: Beh, questo è vero, questa è una squadra che, diciamo, sulla carta nasce per giocare a 4, no? È stato anche più volte palesata questa cosa. Però è anche vero che nel momento in cui vai a prendere uno come Teat, ad esempio, è un giocatore che ti permette di switchare a 3, è perfetto per fare quel tipo di assetto difensivo. È chiaro che poi hai vari giocatori che magari sono molto più adatti a una difesa a 4, e soprattutto appunto sui esterni che ha il Bologna, e questo può alimentare delle perplessità. Però io penso adesso che nel momento in cui vanno a prendere Palladino,
1: il secondo errore nel giro di pochi mesi, no, mi sembrerebbe, no, esatto, troppo.
0: No, nel senso che, no, certo, no, appunto, è chiaro che con Palladino sono state fatte delle valutazioni, certo, sulla rosa, certo, per arrivare a un accordo, questo è evidente.
1: Infatti, e chiedono se il Tarozzi rimane. Non dovrebbe rimanere, perché immagino che poi Palladino abbia il suo vice e il suo staff, almeno in parte. O no? Sì, o non so se lo terranno in altri ruoli, non lo so.
0: Lo staff verrà ufficializzato oggi. E immagino, adesso la penso come te, immagino che Palladino si porterà i suoi uomini, perché comunque la situazione che deve affrontare è molto delicata, e tendenzialmente un allenatore è raro che ad esempio nella figura del vice non si porti un fedelissimo. Con Tedesco era stato un po' un'anomalia, perché il suo vice non poteva, cioè è stato il suo vice a non venire, ecco, non è stato, sì, imposto il Tarozzi. Quindi faccio molta fatica a immaginarmi Tarozzi nello staff, che ripeto dovrebbero al 99% ufficializzare oggi. E non so se il Bologna valuterà di comunque trattenere una figura come Andrea Tarozzi, per il valore anche che ha e per il ruolo anche diverso che potrebbe recitare dentro Casteldebole. Ecco, non è una cosa che necessariamente escludo.
1: Ti leggo l'ultimo messaggio e poi ti saluto, di questo ascoltatore che dice: uno dei problemi per Tedesco secondo me è stato non conoscere il campionato di Serie A. Non puoi andare a Napoli facendo le barricate, forse cercando di prendere un punto. In più le sostituzioni del secondo tempo, per me scellerate, togliendo l'unica punta vera Piccoli e mettendo Libra, un po' inesperto, in marcatura su Lobotka, ci ha colpito. Il cambio di Bernardeschi, anche quello non l'ho capito, basta guardare la sua faccia quando è uscito. Mia opinione, se gli si dava più tempo si faceva la fine di quando c'era Inzaghi. Speriamo nel mercato di riparazione di gennaio. Stefano da Zola Predosa. Sono d'accordo su alcune mosse di Napoli che neanche io ho capito, anche la stessa la sostituzione di Piccoli con Odgaard, sinceramente non l'ho capita. E io delle due, se devi sostituire Piccoli a quel punto, io ti metto come prima punta Enem, cioè preferisco, quindi sono d'accordo su alcune cose. Non sono d'accordo sul fatto che non conosceva la Serie A. Capisco, non ci ha mai allenato, però non è che non conosci minimamente, no, la Serie A e le squadre che giocano in Serie A, se sei un allenatore di un certo livello.
0: No, ma poi parliamo dell'anno 2026 dopo Cristo, con un allenatore che più di altri si abbevera di tecnologia,
1: appunto,
0: di dati,
1: infatti,
0: di big data, di tutto quello che vogliamo. Cioè, da quel punto di vista lì Domenico Tedesco è un allenatore non preparato di più, cioè un allenatore che è arrivato qua, che aveva visto le partite di Raimondo al Frosinone, quindi no, questo no, attenzione,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: questo non metterei in dubbio questa cosa. Anzi, è arrivato, non credo che proprio che sia andato, ma anzi lo escludo che sia andato a Napoli non sapendo, poi figurati contro una squadra di Allegri che lui aveva seguito anche personalmente negli allenamenti, sapeva esatto. perfettamente che partita andava incontro. È venuta fuori una partita orribile, l'abbiamo detto anche prima.
1: Sì,
0: sì, orribile.
1: Sì.
0: Sottoscrivo quello che dici tu, che delle scelte hanno lasciato molto perplessi, ma non puoi mai in una squadra che viene schiacciata così mettere Odgaard per Piccoli, perché ti stai proprio consegnando a, ti stai portando proprio il nemico in casa. 10 undicesimi del Napoli te lo porti in casa con Odgaard abbandonato là davanti, no? Che non ti tiene un pallone perché non è il suo lavoro, chiaramente, no? Io credo che poi lì si sia un po' incartata la situazione, Francesca, a Napoli ci sia stato un po' di panico generale. La faccia di Bernardeschi non credo che sia per il cambio, attenzione, cioè non sia un riflesso di un cambio non accettato, ma che sia la faccia di uno che esce stremato, non ci ha capito niente e si è trovato magari a fare un ruolo dove si è sentito proprio a disagio. L'abbiamo visto molto parlare con la panchina Bernardeschi durante la partita.
1: Sì, sì, è vero.
0: E quindi quello no, però sì, sicuramente è una partita dove non ha funzionato nulla e dove probabilmente tanti giocatori hanno fatto delle valutazioni che hanno poi avuto un peso.
1: Assolutamente vero. Gianmarco, grazie. Aspettiamo tutti ovviamente domani, perché avremo modo almeno di forse capire qualcosa di più. Grazie intanto, alla prossima.
0: Grazie a te Francesco, buon lavoro.
1: Ciao. Saluto a Gianmarco Marchini, resto del Carlino. Adesso ultima pausa per noi e poi andiamo con l'ultimo blocco e tutti i vostri messaggi. A tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
14: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
15: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
18: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
17: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
18: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
17: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
18: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
17: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
20: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.45, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu. Vado a leggervi tutti i vostri messaggi, partendo anche da quelli sulla protervia, di cui ringrazio ovviamente ancora Leo Vicari per avermi fatto aprire con il quizzettone del mercoledì. Prima però arriva una notizia dal Bologna, allora l'andiamo a leggere subito. Dopo l'allenamento di oggi, che vi ricordo è stato diretto da Palladino, già primo giorno di lavoro a Casteldevole per Raffaele Palladino e il suo staff. Oggi la squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Nadir Zortea e Usame Lazuzi sono rientrati in parte con il gruppo. Seduta differenziata invece per Apponen, Riccardo Orsolini e Artem Dovbik. Quindi differenziato ancora per Apponen, Orsolini e Dovbik, mentre invece Zortea e Lazuzi hanno svolto l'allenamento in parte col gruppo. Quindi piano piano magari almeno loro due stanno rientrando. Andiamo a prendere gli altri vostri messaggi. 366 402 4022, questo ascoltatore che dice arroganza. Sì, credo che sia più o meno, io ragazzi veramente, cioè, mi fido di voi perché io ho fatto la mia confessione in apertura, mai vista scritta, mai sentita questa parola, e devo dire la verità non so cosa vuol dire. La protervia è un atteggiamento superbo, autoreferenziale, aggressivo. Oh, boh, una roba negativa dei livelli allucinanti. Arroganza, superbia, un poco aulica, dice questo ascoltatore. Chiara che dice credo esagerata superbia, quindi direi che la risposta è quella. Protervia, giri a favore di Tervia. Questo dopo il protervia gioca in cicola pro Vercelli, anche questo devo dire che come messaggio spinge abbastanza. Quando l'hai detto pensavo fosse un integratore salino, dice Cri sulla protervia, ecco. Gabri che si lega alla giornata di oggi, Tedesco è stato esonerato per protervia, non lo so, su questo non lo so. Arroganza, superbia, ciao tromba. Fabione che dice protervia, ho subito pensato alla rabbia che mi sale se non mangio. Sì, anche a me sale la rabbia se non mangio. Diego che dice credo voglia dire arroganza. Sì, diciamo che è arroganza, superbia, spocchia, diciamo così, il significato è quello. Comunque, allora, siccome in apertura avevamo detto diteci cosa vuol dire, ma senza andare a vedere su Google, senza andare a consultare l'internet, ok? Non bariamo e non facciamo i furbetti e non andiamo a vedere su internet. Io spero che voi siate stati assolutamente corretti e onesti nel non essere andati ad aprire i vari motori di ricerca sui cellulari o sui computer. E quindi lo sappiate voi. Io non sono andata a vedere, quindi adesso ci andrò, perché voglio dire, tanto non lo so, quindi posso anche pensarci, ma mi fido anche dei tanti di voi, ovviamente. Che mi avete scritto. Andiamo con anche altri messaggi. Allora, va bene. Andrea da Bologna che dice con Tedesco non c'è stata protervia, almeno da parte dei tifosi. Era il valore aggiunto e soprattutto la garanzia della stagione. Accettato squadra e mercato, bisognava avere fiducia. Proprio un fulmine a ciel sereno. Andrea da Bologna. Sì, sono come fulmine a ciel sereno, sono abbastanza d'accordo. Io ripeto, ieri quando sono uscite comunque le varie notizie sulle riflessioni che si stavano facendo a Casteldevole, il mio primo pensiero è stato assolutamente quello che non credevo assolutamente potesse il Bologna esonerare né ieri sera ma neanche dopo Torino. Non credevo all'esonero di Tedesco, sinceramente. Ma perché, ripeto, io non sono dentro a Casteldevole, non sono dentro minimamente allo spogliatoio, quindi non lo so. Però sicuramente la sensazione che viene all'esterno è che non siano stati i risultati di quattro partite, seppur negativi, i risultati però di quattro partite ad inizio di una stagione, conoscendo anche un po' come si è sempre mossa la società del Bologna in queste cose qua, a far decidere l'esonero dell'allenatore. Evidentemente c'è stato un qualcosa per cui non c'era il minimo margine di poter riunire eventualmente tutte le parti e poter andare avanti tutti quanti insieme. evidentemente è quello, ma non le, questa motivazione non la trovo principalmente nei risultati, seppur sicuramente negativi, di queste prime quattro giornate. Tutto qua, devo essere sincera. Un altro saluto a Leo Vicari che dice: tu non sei andata a cercare il significato di protermia per l'ignavia che ti contraddistingue. Sì, anche quello è vero, non ne avevo troppa voglia di andare a digitare, facevo fatica ad accendere il cellulare e ad andare a digitare protervia sul motore di ricerca. Stefano che dice: stasera ci sono i due peggiori. Sì, sì, ci sono assolutamente quei due che sono peggiori. Beh, di me di sicuro. Poi, non so, questa è protervia, ok? Superbia e arroganza. Uno è qua di fronte, vuoi dire qualcosa al microfono? Uno dei due peggiori di me è qua di fronte. Ciao Frank.
3: Sono quello che è il peggiore, ma il peggiore della radio. Io sono il peggiore,
1: no,
3: della radio.
1: Allora, qua il peggiore della radio, per sua stessa ammissione, è Leo Vicari, che lo dice in continuazione, che è il peggiore dell'otto.
3: No, no, ma io lo supero, ma lo supero di mondi. Anche perché io non ho idea di che cosa sia la protervia. Quindi.
1: Guarda, ma neanch'io, ma tu l'hai mai...
3: Io sono un classicista, tra l'altro.
1: Anch'io. In teoria lo sarei anch'io. Ma tu l'hai mai, cioè, hai memoria di averla vista scritta
3: mai,
1: da qualche
3: mai,
1: parte?
3: Mai vista, mai sentita. C'è, cioè, parola che
1: anch'io
3: non ho mai visto, non ho mai sentito.
1: Infatti, neanch'io.
3: È per quello, infatti, che sono il peggiore. Cioè, proprio.
1: Vabbè, no.
3: A mani basse.
1: Io sono molto meglio di te, ma non l'ho comunque mai vista né sentita. Detto questo, tra poco tu Frank insieme a Simone Onestini, ovviamente, a lui è peggio di me, alle 18.
3: Alle 18, sì. Parleremo di Napoli-Bologna.
1: Di protervia? Ah,
3: no, parleremo di Napoli-Bologna.
1: Andiamo a leggere un po' di messaggi. Mirko che dice: auguro il meglio a Tedesco, grande persona, a Palladino e al Bologna. Vabbè, non auguro nulla, questo non mi interessa più. Ognuno, ragazzi, io, guardate, sono assolutamente per il libero arbitrio e per la libertà di pensiero. Credo che ognuno possa davvero tifare, pensare, sempre nei limiti della legalità e del rispetto reciproco. Ma credo davvero che uno possa decidere come meglio crede, di come tifare, come vivere la propria vita, quindi chi sono io per contraddirti, eccetera. Mi dispiace, Mirko, ovviamente, per il tuo sentimento. Io in questo momento sono molto dispiaciuta sicuramente per Domenico Tedesco, non avrei voluto vederlo esonerato, avrei voluto andare avanti con lui e vedere effettivamente come poteva lavorare, quello che avrebbe fatto. Riponevo tanta fiducia in Tedesco. Poi Palladino è un allenatore che il suo lo sa fare, che il suo l'ha sempre fatto, non è un cattivo allenatore, quindi io a questo punto spero vivamente che si possa cambiare rotta, e ci mancherebbe, e lo spero per il Bologna, ok? Quindi assolutamente, assolutamente sì. Dall'altra parte mi dispiace molto sicuramente per come è andata con Tedesco, ci mancherebbe altro. Ho ascoltato tutte le trasmissioni della mattinata, tutti i conduttori e gli ospiti concordavano sulla stranezza dell'accaduto, anche perché si potevano fare solo supposizioni non avendo nessuna notizia certa. Si può anche essere professionisti come lo sono io, ma nulla ti protegge dagli errori o dall'eccedere nelle valutazioni. Ah beh, assolutamente. Comunque le opinioni sono sempre accettate, anche se diverse dalle proprie, ma mezz'ora di attacchi alla presidenza e alla dirigenza del Bologna, nonostante gli evidenti errori dell'estate, mi pare molto poco giustificabile e ascoltabile. Mico, guarda, mi dispiace, anche questo, legittimissima la tua opinione, io non ho assolutamente fatto mezz'ora di attacchi a nessuno, anche perché non è il mio lavoro attaccare qualcuno, il mio lavoro è quello di fare le considerazioni su quello che succede nel mondo Bologna e nel mondo sportivo. E sicuramente tutto quello che è successo in queste ultime 24 ore ha lasciato qualche pensiero, qualche dubbio, qualche incertezza, qualche domanda, che credo che sia assolutamente legittimo avere e voler cercare di capire effettivamente che cosa ha portato ad una decisione così repentina, no? E soprattutto molto molto diversa da come siamo stati sempre abituati a vedere che lavorava la società Bologna. Poi io non è da oggi che lo dico, ma è un po' da tutta l'estate che lo dico, che per quanto mi riguarda ci ho capito poco della strategia di mercato che il Bologna ha messo in atto in quest'estate. Ci ho capito poco perché mi è parsa molto molto diversa rispetto a mercati degli anni scorsi, in cui sicuramente ho capito che c'era bisogno di rientrare un po' di più probabilmente quest'estate, proprio perché non avevi gli introiti delle coppe, e per carità è giusto anche così, che poi c'è un proprietario e decide lui la politica, però proprio anche per questo ci sono state comunque delle operazioni che proprio in forza del fatto che bisognava andare forse quest'anno un po' di più al risparmio, diciamo così, ci sono state alcune operazioni che decisamente allora non ho capito. E secondo me degli errori anche da parte della dirigenza con il calciomercato di quest'estate sono stati fatti, e i nodi prima o poi vengono al pettine, e il fatto da parte del Bologna comunque di aver esonerato molto in fretta Domenico Tedesco, con cui sicuramente c'era qualcosa che non andava, vuol dire che ci sono stati effettivamente degli errori di valutazioni un po' con responsabilità condivise da tutti. Ragazzi, questo non significa dare un attacco a qualcuno nello specifico, significa insomma avere anche l'onestà intellettuale, no? Un po' di riconoscere che gli errori, mi sembra palese che ci siano stati. Guardate, se non l'avete letto e avete voglia, tra l'altro domani ce l'avremo ospite qui a Pomeriggio Rosso Blu, e sono molto contenta e lo ringrazio già, ma domani lo ringrazierò ovviamente ancora. Andatevi a leggere l'articolo di Ultimo Uomo, di Emanuele Atturo, il caporedattore ovviamente di Ultimo Uomo, che secondo me fa un'analisi dell'esonero di Tedesco, del momento del Bologna e di tutta questa situazione estremamente lucida, estremamente precisa e per quanto mi riguarda molto molto giusta. Sono molto d'accordo con quello che ha analizzato e con quello che ha scritto Emanuele Atturo nel suo articolo su Ultimo Uomo. Se non l'avete letto andatevelo a leggere, a me è piaciuto molto. E a proposito proprio di questo, nel salutarvi vi dico che domani alle 17 circa qui a Pomeriggio in Rosso Blu, insomma, andiamo a sentire anche un parere che sia extra Bologna, no? Perché lui poi è di Roma, non è bolognese. Quindi andiamo, mi fa piacere andare a sentire proprio anche le considerazioni e il parere di un giornalista, di uno scrittore che non è di Bologna e che quindi ha un po' forse uno sguardo anche un po' più esterno e a volte oggettivo, no? Rispetto a quello che magari possiamo avere noi che siamo invece tanto legati a Bologna e al Bologna. Io vi ringrazio, vi saluto, siamo al termine di questo Pomeriggio in Rosso Blu, grazie per avermi iscritto, siete stati tantissimi e ovviamente non sono riuscita a leggervi tutti, ma vi ringrazio, ma continuate a stare qui con noi su Nettuno Bologna 1, perché tra pochissimo, subito dopo la pausa, ci sarà Lui è peggio di me con Frank Loreti e Simone Onestini. Ciao a tutti, a domani.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 17:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027, riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, che era in scadenza domani 17 settembre, congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. quanto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina nel Milanese, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Maver, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
25: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
28: Impresa artigiana?
29: Presente.
28: Libero professionista?
29: Presente.
28: Gruppo di amici?
29: Presenti. Presenti.
28: Agenzia di eventi?
29: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Questo programma è presentato da...
31: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
32: Sì, mi devi credere!
31: Lunedì?
32: All you can eat di Crescentine!
31: Ah, bene! Martedì?
32: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
31: Tutto illimitato?
32: Sì!
31: Mercoledì?
32: All you can eat di carne alla griglia!
31: Giovedì?
32: Tomahawk!
31: Illimitato?
32: Sì!
31: Prenotare subito!
6: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
30: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
3: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1. Bentrovati a Lui è peggio di me. Frank Loreti, Simone Onestini con voi fino alle 19. Ciao Simo. Ciao.
33: A questo punto direi forse, perché sai, da un momento all'altro tutto può cambiare.
3: Tutto può cambiare. È mercoledì 16 settembre 2026, sono le 18:03 e potrebbe essere un qualsiasi giorno di luglio, di inizio luglio, perché Bologna ha annunciato un nuovo allenatore, ma è il 16 settembre. Quindi vuol dire che era stato esonerato Domenico Tedesco, è stato sollevato dall'incarico nella serata di ieri. E non sarà più l'allenatore del Bologna dopo 4 giornate di campionato.
33: Ben 4 giornate.
3: 4. Sì, non una. Cioè, comunque 4, cioè 4 sono tante alla fine. Subentra ad allenare il Bologna fino al giugno del 2029, quindi triennale per lui, Raffaele Palladino, che l'anno scorso era in carica all'Atalanta, che non ha voluto proseguire con lui, ma Il Bologna quindi si è assicurato le prestazioni di Raffaele Palladino a dirigere la squadra che ha appunto diretto nel suo primo allenamento oggi alle 16. Simo,
33: vuoi che ne parli seriamente o vuoi che
3: voglio che ne parliamo molto molto seriamente, perché diciamo che oggi, insomma, per me non è proprio una gran giornata, considerando che l'allenatore che doveva aprire un ciclo importante da 2 anni più 1, un ciclo di ricostruzione, sia stato sollevato dall'incarico dopo 4 giornate di campionato. Quindi non è una gran giornata e ovviamente siamo qui per parlare di quanto successo. Vai.
33: Guarda, il discorso che ti faccio io è questo. Intanto a Bergamo hanno scelto la tuta di Sarri con lo stecchino in bocca rispetto all'eleganza innata di Raffaele Palladino, che in realtà si presenta sempre in maniera molto sciccosa in panchina. Ecco, se vogliamo già dare una nota di... Perché fai quella faccia lì?
3: No, perché non per quello che dici tu.
33: Ah, ok, no, fa piacere perché io parlo con te e con tutti i nostri ascoltatori e tu non mi calcoli.
3: No, no, no, io ti sto ascoltando. Stavi parlando dello stecchino, fammi il test.
33: No,
3: dello stecchino,
33: no,
3: della...
33: ti faccio nessun test. Dicevo che comunque Palladino è un allenatore che è riuscito secondo me a valorizzare giocatori che senza di lui si sono anche, se vogliamo, un po' persi, no? Uh-huh. Nel senso che nei contesti dove ha allenato comunque ha sempre tirato fuori più di quello che magari, no, in quel momento la rosa poteva offrire, e quindi questo per me è un po' un buon auspicio. Cioè, lui comunque ha fatto bene con il Monza, che non era il Real Madrid, no? A Firenze, quando è arrivato lui, non è che ci fosse una situazione, no, di fuori classe infiniti, cioè c'erano ancora i Ranieri, tutti quei insomma, no, c'erano giocatori normali, ecco, non c'erano dei fuori classe. Certo. E quindi questo per me potrebbe essere di buon auspicio, perché probabilmente, considerando il ragionamento che io e te abbiamo fatto nelle ultime serate, avendo una qualità della rosa abbastanza livellata, no, con pochi picchi verso la qualità altissima, diciamo che potrebbe essere una scelta azzeccata. In merito al fatto che Tedesco sia stato esonerato, io credo che sia un concorso di colpe, credo che alla fine l'allenatore comunque sia sempre quello che paga il conto, perché è l'unica strada percorribile. Sulle motivazioni, io sinceramente, per me diciamo cambio fatto è dietrologia che conta fino a un certo punto, se non che mi piacerebbe che anche da parte della squadra ci fosse un'assunzione di responsabilità e ci fosse una reazione in campo, perché questo devono fare, perché se volevano parlare potevano darsi alla politica, al sacerdozio, non lo so, potevano venire in radio con noi, no? Se volevano parlare, invece no, devono fare 3 cose: mettere a disposizione la loro intelligenza, mettere a disposizione i loro piedi, che sono sicuramente migliori dei miei e dei tuoi, e soprattutto correre, perché a calcio bisogna usare la testa, il cuore, le palle e correre. Nel dubbio tu corri. Cosa che fino ad oggi, allenatore o no, io ti dico in tutta onestà, è un po' latitato. Cioè, io vorrei vedere sinceramente anche un'applicazione più convincente anche da chi va in campo. Questo per darti un po' il quadro di come la vedo, sì. Io poi c'è l'aspetto del fatto che comunque chi lo ha esonerato e chi lo ha scelto, qualche responsabilità ce l'ha, perché probabilmente non ha fatto la scelta giusta, oppure ha fatto una scelta che poteva essere giusta ma non è scoccata quella scintilla che ha contestualizzato e fatto funzionare giovani, vecchi, neoacquisti, fuori classe, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Bene, sì. È la, insomma, il tuo editoriale sulla situazione. Poi andremo più nello specifico su Palladino, che è il nuovo allenatore del Bologna, che oggi, come detto, ha diretto il primo allenamento. C'è un messaggio da cui parto io, ovvero: grande ragazzi, si può dire che c'è un po' di confusione a Casteldebole? Beh, Monta, che ti salutiamo volentieri, ti mandiamo un abbraccio anche noi. Direi che confusione, e sei stato molto stretto con la parola che hai usato, perché confusione è quello che si può vedere ogni tanto in campo, ecco, quello che si vede magari in un momento difficile della partita. Questo mi sembra qualcosa di un po' più grande di confusione, perché prendere un allenatore di un certo tipo, perché Tedesco è un allenatore che ha comunque un palmarès abbastanza importante, non viene da esperienze ottime, non viene da esperienze pessime, perché comunque Fenerbahce ha vinto una Supercoppa che non ha sicuramente un peso come può averlo un campionato o una Coppa Nazionale, ma è comunque un trofeo. È un allenatore che ha esperienza, ha avuto modo di allenare squadre importanti, vedi la nazionale del Belgio, vedi l'Ipsia nella stagione 21-22, comunque squadre importanti, e tu prendi questo allenatore e dopo 4 giornate lo esoneri. E sinceramente possono esserci mille cose, no? Mille sfaccettature dietro questo esonero: lo spogliatoio che non lo voleva più, lui che si è reso conto di non essere più in grado, oppure loro che effettivamente hanno pensato che lui non fosse in grado, hanno visto troppo poco in queste 4 partite. Sinceramente non lo sappiamo fino in fondo, perché noi non viviamo lo spogliatoio. Io credo che quella sia l'ipotesi più quotata, quella dello spogliatoio, quella di avere diversi giocatori contro, anche se non possiamo darla per certa, ovviamente. Dopo 4 giornate esonerare un allenatore che ha dimostrato, almeno secondo me, di essere un grandissimo lavoratore, una persona molto a modo, molto educata, molto empatica anche con noi, perché con noi, parlo della mia esperienza personale con Domenico Tedesco, non sono andato a cena con lui, non sono andato a bere un caffè con lui, ma per quello che l'ho potuto conoscere, mi è sembrato una persona di un certo tipo che secondo me fai fatica a trovare nel mondo del calcio.
33: Che poi ad oggi, quando gli è stato, insomma, chiesto, lui ha detto che sarebbe voluto rimanere.
3: Esatto.
33: Quindi
3: certo.
33: Già questo secondo me ti deve far capire tante cose.
3: Che non è stata sua la scelta, certamente. Però ecco, faccio anche fatica a scegliere il punto da cui partire, perché io sono stato critico negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni in realtà, nei confronti della società, perché ho visto e ho valutato cose che a me personalmente non sono piaciute. Diciamo che stiamo andando sempre, per quanto mi riguarda, ovviamente è una mia lettura, è quello che ritengo io, cioè non sto dicendo che è la verità assoluta, per quanto mi riguarda stiamo andando sempre più avanti in questo processo di cose che o non capisco o con cui non sono per niente d'accordo. Esonerare questo allenatore è per me una grandissima sconfitta, credo anche per loro, ma ci sono alcuni punti che non mi sono chiari. Per esempio, perché Palladino è presente nelle ultime 4 partite 3 volte allo stadio a vedere il Bologna dal vivo? Ha i colori rosso-blu nel cuore? Io non credo, pur ammirando il fatto che i professionisti abbiano voglia di guardare le partite, abbiano voglia di aggiornarsi, ed è una cosa che si vede perché gli allenatori vanno allo stadio, sì. Però il fatto che sia presente 3 volte su 4 un po' mi fa pensare. Il fatto che lui sia ancora sotto contratto con un'altra società come l'Atalanta e che l'accordo venga raggiunto nel giro di 3 ore, più o meno, 3-4 ore, cioè in maniera molto veloce, molto immediata, mi fa pensare a qualcosa. Quindi eravamo veramente convinti di Tedesco? A Casteldebole erano veramente convinti dell'allenatore del Bologna che è stato messo sotto contratto per 2 anni più 1? io mi faccio queste domande perché se il mister che allena adesso il Bologna è allo stadio 3 volte su 4 a vedere il Bologna, io dico, ma c'è qualcosa, qualcosa non mi quadra, capito? Cioè mi faccio domande perché io sono abituato così nella vita a farmi domande più o meno su tutto, a non dare niente per scontato, e questa cosa non mi torna. Cioè mi faccio domande, mi dico, ah ma forse per quello, ah ma forse per quello, cioè forse non eravamo troppo sicuri, non erano troppo sicuri, non mi metto in mezzo io. Non erano troppo sicuri della scelta su Tedesco.
33: Magari erano partiti con un'idea, poi però strada facendo un po' il discorso del ruolo di Bernardeschi, Rocca era nervoso e voleva andare via, puntava i piedi, reagiva Pippo, Pluto e Topolino, ci metti...
3: che comunque è stato venduto nel dubbio.
33: Vabbè, ho capito, però sai, dopo lì...
3: Magari se c'era un altro allenatore non veniva venduto.
33: No, poi Lucas che non si presenta alla riunione tecnica, Moro che non viene visto come un giocatore pronto quando poi in realtà

0: Io di spogliatoi ne ho vissuti un po', e credimi, anche noi abbiamo avuto degli allenatori che ci imponeva il direttore sportivo, ci imponeva la società, tu arrivava questo, era nuovo, noi ci guardavamo, magari c'era il gruppo storico, no? Ma si portava dietro il suo pupillo, quindi tu magari non giocavi, c'erano delle situazioni, no? Però poi c'era anche sempre la maturità e l'intelligenza di dar tempo a questa persona di farsi conoscere e capire dove stavamo andando, no? E il ragionamento che faccio io è: per quale motivo a me non piace parlare di ammutinamento, perché non credo che sia così, ma per quale motivo poi io sono sicuro che sabato vedrò alcuni giocatori giocare in un modo diverso di quello?
1: Certo, anch'io.
0: Capito come?
1: Allora, non va bene però.
0: Non va bene per niente. Cioè, a me delle due mi fa più incazzare quello che il resto. Capito?
1: Certo, ma ecco. questo siamo abituati. Siamo generale, quindi non è per comprendere te. Siamo abituati a dare sempre la colpa al mister, che tra l'altro fa un saluto favoloso, cioè se ne va da signore, da cardinale,
0: che
1: da...
0: questo no, sì, no, per l'amor del cielo, signore, tu qualche volta, però questo non vuol dire che nemmeno lui sia esente da responsabilità.
1: No, ma assolutamente. Benissimo. Credo ne abbia veramente meno di chiunque,
0: Però qualche lettura discutibile col senno di poi, tipo la sostituzione di Picco, cioè io non ho riguardato le ultime due partite del Bologna perché volevo capire, no, se ho avuto un po' di tempo, me le sono volute riguardare. Ci sono state alcune interpretazioni, letture nel corso dei 90 minuti che secondo me, io non sono un allenatore, ma un allenatore o uno che ha giocato un po' a calcio, un punto interrogativo stampato in fronte se lo fa venire, ok? Poi è chiaro che lui è lì per scegliere, decidere e può sbagliare, attenzione, però non è stato, ecco, era perfettibile, diciamo che anche lui avrebbe potuto fare qualcosina di più, mettiamola così. Adesso, ripeto, vediamo cosa succede in campo col Torino sabato, perché è veramente una partita, cioè non è che è cambiato l'allenatore,
1: 3-0 finirà così,
0: è una partita comunque da dentro fuori, nel senso, dentro fuori ci siamo o non ci siamo, perché ok, sono passate solo 4 giornate, ma un segnale, no? Lo stimolo per far dare un segnale, ci saranno 30.000 persone, cioè voglio dire, è importante, no? Anche perché tutto questo di cui stiamo parlando noi, poi alla fine, oltre ad essere un'azienda per la proprietà, oltre ad essere un lavoro per i calciatori ben retribuito, mi permetto di aggiungere, è anche uno spettacolo del quale devono fruire gli spettatori che pagano l'abbonamento, quindi alla fine loro possono fare quello che vogliono, ma sulla pelle dei tifosi fino a un certo punto. Cioè, su queste cose qua anche io sono abbastanza rigido e convinto. Cerco di essere possibilista perché non so esattamente, e spero che la conferenza stampa, mi pare che ci sarà domani, esatto, chiarisca un po' questi punti, anche perché siamo partiti dall'allenatore, facciamo un anno zero, se per fare l'anno zero non basta l'allenatore, si può anche mandar via qualche giocatore, se pensiamo...
1: Ma è chiaro che per l'anno zero non basti cambiare allenatore.
0: Beh, ho capito, io non lo do per scontato però, Frank, perché non lo posso sapere.
1: Beh, però adesso andiamo in pausa, poi dopo parliamo di sta cosa perché era la cosa di cui volevo parlare.
0: Vai.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo

0: desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Eccoci qua, insieme fino alle ore 18.58. Allora, andiamo sull'anno zero, sulla ricostruzione, no? di cui abbiamo già tanto parlato. Una ricostruzione che io non vedo, una ricostruzione che non ho visto. Perché se vuoi ricostruire, dato che ti vuoi autosostenere, perché nella ricostruzione ci mettiamo l'autosostentamento, se vuoi ricostruire, dato che ti vuoi autosostenere, tu una gran parte di giocatori li devi lasciare andare via. E questi giocatori, io mi riferisco a giocatori che sono qua da un po' di tempo, che hanno probabilmente raggiunto, anzi io credo sicuramente raggiunto in diversi il massimo all'interno del Bologna, perché c'è ancora qualcuno che ha raggiunto la Champions e vinto la Coppa Italia con il Bologna, quindi io credo che questi giocatori abbiano raggiunto il massimo con il Bologna, felicissimo di sbagliarmi, perché vorrebbe dire vincere lo scudetto, quindi sarei veramente molto contento.
9: O la Champions League.
8: O la Champions League. Dato che credo che questi giocatori abbiano raggiunto il massimo con il Bologna, secondo me nell'anno della ricostruzione, dove devi limitare i costi, dove devi creare nuove plusvalenze, dove devi guardare veramente al futuro, dove devi davvero programmare, perché la programmazione per me è un'altra cosa rispetto alla programmazione che c'è adesso, perché la programmazione per me è creare valore in casa, renderlo elevato, aumentare il valore dei propri giocatori in casa e poi con questo valore fare delle plusvalenze, mettere dentro altri giocatori e poi attaccare quello che noi vogliamo tanto fare, ovvero andare in Europa, ovvero giocare campionati di un certo tipo, andare a giocare in Europa, e questo è programmare.
9: Questa è la tua idea di programmazione. Tu sai che io dissento, perché l'idea di programmazione potrebbe anche essere quella di dire: io ho 3-4 giocatori che valgono, che posso pian piano inserire, li mando in Serie A, in Serie B, in Serie C a giocare, perché devono giocare, non possono stare a guardare gli altri.
8: Certo.
9: Intanto faccio un anno di transizione e cerco di viverla la giornata prendendo quello che viene. Dopodiché, quando arrivo alla fine della stagione, vado a ripescare tutti quelli che, attenzione, Caccavo l'ho comprato, Scuola Calcio Torino, ha fatto un campionato di Serie C a Lumezzane, lo mando in Serie B alla Juve Stabia, quando mi rientra dentro c'ha 2 anni da professionista sulla schiena, una Scuola Calcio importante, magari è pronto per la Serie A, magari no, però posso sempre rivenderlo, perché questo fa gol e prendere dei soldi. Raimondo idem con Patate, ma Raimondo non è che è arrivato lì così, è arrivato lì perché qualche anno fa, 8, 9, 10 anni fa, l'hai preso dal Cesena, l'hai portato a Bologna, l'hai cresciuto e quindi hai programmato, hai investito. Nel senso, io credo che il Bologna abbia anche cambiato linea, perché noi ci eravamo abituati a vedere che andavano a prendere Svanberg, andavano a prendere Nico Dominguez, però poi ti succedeva che portavi a casa anche Haaland. Io dico sempre Haaland, che invece è fortissimo. Come si chiamava il terzino? Abbiamo avuto un terzino che era una roba, vabbè, mi sfugge. Cioè, portavi a casa anche dei mezzi giocatori. Invece così li hai cresciuti in casa, li vedi, li hai visti, li hai mandati a farsi le ossa nel campionato italiano, ok? Perché, insomma, campionato belga ti può dare un feedback di un certo tipo, ma io penso che un giocatore, cioè, se io devo scegliere un giovane che ha fatto bene in Serie A in Belgio, piuttosto prendo un giovane che ha fatto bene in Serie B in Italia, per farti capire il livello che ci può essere.
8: Ah, noi non prendiamo più neanche, noi dalla Serie B non prendiamo niente. Ma perché no, dal Catanzaro allora, quest'anno sì, solo da una squadra, tra l'altro sono bene, usciti 100 milioni di giocatori, noi non abbiamo preso niente.
9: Però di quei giocatori lì, allora Sissé era già parcheggiato lì dal Milan.
8: Ma si era già visto l'anno scorso che Sissé era bravo.
9: L'avevano già parcheggiato lì, l'avevano parcheggiato
8: a
9: loro
8: gennaio,
9: a Catanzaro.
8: A gennaio, esatto, sì,
9: okay. No. Liberali, scuola Milan, è andata al Como, ma Liberali sapevamo già che quando è esordito nel Milan che un bel giocatore, no, io non mi capacito del fatto che il Milan se lo sia fatto soffiare, no?
8: No, beh, infatti non avevi, su Liberali non avevi competizione. Benissimo. Magari su Favasuli potevi averla.
9: Ho capito, però Favasuli, adesso parliamone un attimino, domenica è entrato, ha spaccato la partita, benissimo, guardiamolo giocare un attimo, perché io, sai, una rondine non fa una, non
8: no,
9: fa
8: ma assolutamente.
9: Poi magari è un gran giocatore,
8: è che
9: però,
8: secondo me, Simo, secondo me alcuni giocatori per me dovevano lasciare Bologna, tutto qua, perché Tedesco l'abbiamo visto, ha fatto correre tutti, ha messo tutti sullo stesso piano, che è la base per creare un gruppo di un certo tipo. Si vede che probabilmente, ipotizzo perché non ho la certezza, però ci sono alcune cose che ad alcuni giocatori non vanno bene.
9: Questi giocatori
8: che tra l'altro pesano molto sull'ingaggio sul monte ingaggi del Bologna,
9: sì,
8: e questi giocatori magari potevamo trovargli un'altra sistemazione.
9: Frank, tu però non puoi mettere sullo stesso piano Bernardeschi e Libra, perché quando tu sei un allenatore, ok, anche che tu voglia fare il democratico che mette tutti sulla stessa linea con il famoso uno vale uno, non funziona così, perché dentro uno spogliatoio, quando c'è un Bernardeschi che a casa ha una bacheca, hai capito, piena di roba, ha un'esperienza tale per cui, e obiettivamente il numero 10 quando va in campo ha un altro peso, ha un altro impatto anche per chi ci gioca contro, anche se tu sei l'esordiente più forte del campionato, Liberali, Sissé, Libra, Pippo, Pluto, Topolino, a me non mi interessa, non vali Bernardeschi, punto, e l'allenatore non può trattare un Bernardeschi o un Orsolini come tratta un Alassane e un Libra.
8: Però questa, è stata la ricetta per andare in Champions League, trattare tutti allo stesso modo.
9: Ma in quel momento lì tu avevi solo un giocatore diverso dagli altri, che era
8: Arnautovic.
9: Bravissimo. Che fine ha fatto Arnautovic?
8: Panchinato.
9: E poi mandato via. Sì, ma ce n'era uno. Tu quest'anno non ne hai uno di quei giocatori lì. Tu quest'anno lì di giocatori che spostano, che hanno un peso, ne hai tanti. Perché tu non puoi dire a Moro, che è la riserva di Modric, ah, sai, tu per me vali come Amondarain.
8: Ma è la riserva di Modric, non fa un minuto, cioè lui fa un minuto, non fa un minuto nella Croazia. È la riserva di Modric. Modric gioca probabilmente anche di più perché è Moro. E non gli voglio mancare di rispetto, ma Moro non vale. Cioè, rispetto a Modric passano 40 leghe dei mari,
9: ma
8: capito?
9: Tu però, cioè, non puoi mettere sullo stesso piano un giocatore che ha del giocato e ha 10 anni di Serie A e delle coppe e della nazionale,
8: ma
9: su un giocatore che è arrivato l'altro ieri.
8: Ma infatti questo, i risultati di adesso dipendono dalle scelte sul mercato da anni prima.
9: Ma non può essere solo quello.
8: Ma
9: allora,
8: invece sì, perché
9: l'allenatore è sbagliato. L'allenatore allora ha fatto bene esonerarlo.
8: Esatto. Perché se tu prendi Tedesco e non fai la rivoluzione totale, nel senso che lasci partire 10-11 giocatori, ma perché
9: Frank,
8: no? Sartori l'ha fatta quando è arrivato qua.
9: Ma era un altro momento storico. Allora, quando tu compravi un giocatore a 15 milioni o a 5 milioni o a 10 milioni 5 anni fa, non erano i 15 milioni di oggi. È cambiato. Cioè, sono cambiate le prospettive. Adesso Bologna, dopo che ha fatto la Champions, dopo che ha vinto, dopo che ha fatto, è diventata una piazza dove, se tu adesso vai alla Z Alkmaar e gli dici, oh, sai, vorrei uno dei vostri ragazzotti, prima ti dicevano, ma sì, dai, te lo do 15 milioni, adesso vai là, dicono, ah, Bologna ha fatto la Champions, per voi, allora, per gli altri costa 15, per voi costa 30. È cambiata. Cioè, è cambiata anche la percezione che hai.
8: Ma tanto non dobbiamo prendere giocatori a 15, Simo. Noi dobbiamo pagarli poco i giocatori.
9: Ma
8: noi dobbiamo cercare.
9: Ma non ci sono più. Chi sono i giocatori a poco? Perché dopo tu mi salti fuori. Io, guarda, ieri sera ho visto la Coppa Italia, no? Perché mi piace, io sono un autolesionista. Ho detto, voglio vedere la Fiorentina. Allora io ti spiego. Io quando. Tu mi puoi dire quello che vuoi, ma io quando vedo giocare Gnonto, ok? Che oh, mi toccherà anche magari vederli in nazionale. Cioè, a me proprio mi si stringe il cuore.
8: Vabbè, ma è Gnonto. Va bene, è Gnonto. Ma infatti è un giocatore normale, Gnonto.
9: Ho capito io. Hai presente il valore che ha sul mercato quel giocatore lì?
8: Ma lascia perdere, infatti, Gnonto.
9: Cioè, come
8: fai? Vai
9: a...
8: su altri giocatori. Vai su altri giocatori.
9: Chi?
8: Ce ne sono un sacco. Un sacco.
9: Probabilmente loro quest'anno, ti ripeto, volevano livellarsi. L'allenatore, anziché capire chi aveva di fronte,
8: allora non era quello giusto. Cioè, non era quello giusto.
9: Infatti l'ha mandato via.
8: Cioè, se tu non rivoluzioni la squadra, infatti... e non mandi via alcuni giocatori che qua hanno fatto il massimo. E quindi, se fai il massimo, se sei un certo tipo di giocatore, tendi a sederti. È così. L'Inter del triplete, te la ricordi l'Inter del triplete? Che vincono tutto. Cosa puoi fare di in più all'Inter? L'Inter l'anno dopo cosa fa? Male, perché molto di quel gruppo squadra rimane lì. È lampante.
9: Sì, ma, scusa,
8: è una cosa lampante.
9: Allora, tu dimmi un giocatore che secondo te andava venduto. Dimmi un giocatore che andava venduto.
8: Skorupski, Orsolini, ci metto dentro anche magari Ferguson.
9: Mm.
8: E io avrei venduto anche Bernardeschi, ma perché io sono io, e quindi è una mia opinione. Però tra questi quattro io due o tre li avrei venduti.
9: Ok, e li avresti rimpiazzati? Così?
8: Avrei anche venduto Miranda. Ecco, avrei anche venduto Miranda.
9: Ok, allora intanto sono investimenti che hai fatto, quindi si presuppone che tu vendendoli ci debba fare una plusvalenza e monetizzare. Devi trovare chi te li compra. O li vuoi regalare?
8: Certo.
9: Perché se tu mi dici sbaracchiamo tutto, perché noi siamo come gli Artono, che tanto non guardiamo neanche il bilancio, perché tanto in tre minuti fatturiamo. Quindi...
8: No, ma certo, è ovvio che i giocatori devono. Cioè, bisogna trovare delle offerte per venderli. Su questo non ci piove.
9: Benissimo. E quindi?
8: No, è che su un giocatore che si va avanti con la trattativa per un rinnovo fino al 2031, cioè vuol dire che tu hai voluto veramente fino all'ultimo tenerlo qua. Penso io. Dato che mi sembrava che fosse più lui a avere un po' di tentennamenti su questo rinnovo
9: realtà,
8: fino al 2031.
9: In realtà quel giocatore,
8: il giocatore
9: lì...
8: che pesa 2 euro di ingaggio,
9: sì.
8: E più bonus fino ad arrivare a 2,9 circa 3.
9: Sì, che negli ultimi 5 anni è sempre andato in doppia cifra.
8: Benissimo.
9: E che comunque ad oggi penso sia l'ultimo giocatore da mettere in discussione nel Bologna.
8: No, ma non sto mettendo in discussione il giocatore. Sto mettendo in discussione il profilo, che a Bologna probabilmente si poteva fare in un modo diverso. E io Orso è un giocatore che stimo, perché mi ha fatto godere Orso, ma non per questo non posso dire che per me è un tipo di giocatore all'interno del Bologna che poteva trovare un'altra sistemazione.
9: Io sono, credo che l'equilibrio tra vecchi tra virgolette d'esperienza e giovani di belle prospettive in un anno di transizione sia la cosa migliore.
8: Ah, non te lo so
9: perché
8: dire.
9: Perché se
8: di fatto
9: tu
8: che...
9: fai una tabula rasa e hai della gente inesperta che non conosci, un allenatore nuovo, rischi di fare un flop.
8: No, ho capito, però Simo, sta
9: è
8: di
9: molto
8: fatto
9: rischioso.
8: Che siamo il 16 di settembre e dopo 4 partite, permettimi di dirlo, una brutta, bruttissima contro il Napoli, le prime 3 qualcosa forse un po' più male rispetto bene. Ma abbiamo esonerato l'allenatore. Cioè, questo è il risultato. Perché probabilmente da quello che esce, una buona parte del gruppo squadra era, insomma, non era più allineata con lui. O lui allineato con loro. Perché? L'hai detto te quando ha fatto così con Rowe. Che giustamente i giocatori devono essere messi sullo stesso piano. È la ricetta per creare un gruppo di un certo tipo e per avere risultati di un certo tipo.
9: Ma non è attuabile, non è possibile.
8: Ma perché? Perché non è attuabile?
9: Perché se Kivu pretendesse che Lautaro facesse le stesse cose di Pio Esposito, ok? Dopo tre giorni si spacca lo spogliatoio dell'Inter e Chivu viene esonerato. Capisci qual è il discorso?
8: Ma l'Inter non è il Bologna, però, eh?
9: Che differenza
8: è una cosa,
9: c'è?
8: A parte che è una cosa un po' diversa. Perché? E poi non sono convinto di questa cosa qua. Io non sono convinto.
9: Ma invece,
8: detto che comunque le due squadre hanno un peso diverso.
9: Guarda, Frank, invece purtroppo è così a qualsiasi
8: L'Inter
9: livello.
8: Ha solo dei campioni. Sì.
9: Guarda, nel Castel San Pietro che faceva la Serie C 10 anni fa, arrivò un ragazzo dal Parma, dotato di una tecnica incredibile. Il Parma all'epoca faceva la Serie B, forse più di... lui era proprietà del Parma, era andato a Modena, il Modena faceva la Serie B, aveva Frosio allenatore, giocatori che in Serie B aveva fatto 30 presenze, si era spaccato il ginocchio e gli avevano detto che non avrebbe mai più potuto giocare a calcio, ok? Sto ragazzo qua si ritrovò in Serie C a giocare, ok? Con già dell'esperienza, un ginocchio spaccato. Il gruppo, il capitano, l'allenatore decisero che lui poteva fare due allenamenti alla settimana, quasi come se fosse un dilettante, e la domenica cascasse il mondo, lui aveva la 10, la fascia da capitano, e giocava. Quando gli si gonfiava il ginocchio che non ce la faceva più, lo cambiavano. Voglio farti capire che se avessero preteso,
8: ma per me non esiste, ma per me è una cosa che non esiste, Simo.
9: Se avessero preteso da lui di allenarsi nel contesto come tutti quegli altri, avrebbero dovuto rinunciare a una qualità molto importante e avrebbero dovuto rinunciare a un giocatore che, se si fosse allenato una volta in più, la domenica non ce la faceva. Cioè, vanno equilibrate queste cose. Non mi puoi dire che
8: a me starebbe qua. Perché se io mi faccio un mazzo così durante gli allenamenti, durante la settimana,
9: ma sei sono più scarso,
8: ma davanti a me mi vedo passare uno che si allena una volta alla settimana, gioca titolare, fa quello che vuole, a me sta qua. Io per te, mister, non do più niente. Io non do più.
9: Non puoi fare uno sport di squadra.
8: Non lo potrò fare. Sta di fatto che il Bologna di Thiago Motta è andato in Champions League perché è partito da questa cosa qua, da mettere tutti sullo stesso piano. Urbanski uguale ad Arnautovic. Arnautovic non ti va bene? Sta in panchina. Io non ho bisogno di te. Al tuo posto metto Ebischer punta. È così. Il Bologna in 2 anni è andato in Champions League.
9: Non puoi ragionare in questa maniera.
8: Non posso, ma sono andato in Champions League. Pausa.
10: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
11: Primerano Caminetti. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
10: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming. Su Nettuno Bologna 1.
12: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
14: Oh! Ma siamo impazziti!
15: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
16: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: ultima cosa, poi andiamo a leggere i messaggi. Cioè, io non posso. Cioè, stagione di ricostruzione, autosostentamento, limitare i costi, esoneriamo un allenatore dopo 4 giornate e ne mettiamo dentro uno con 3 anni di contratto, che vabbè, 3 anni per forza offri 3 anni, perché sennò io non so come Palladino possa venire qua se non gli offriamo 3 anni. Mi sembra abbastanza logico che 3 anni di contratto si offrono, perché sennò l'allenatore non viene da te. Poi i prossimi giorni parleremo anche di Palladino, dato che non credo ci sia molto tempo di parlare di lui. In ogni caso il Bologna ha preso un allenatore che a me non fa impazzire, ma è sicuramente un allenatore molto efficace.
9: Hai rischiato di avere Pioli, pensa un po'.
8: Ma guarda, su Palladino non ci sono dubbi. È un allenatore capace, a me non fa impazzire come fa a giocare le sue squadre, ma è un allenatore che è efficace. Ciao ragazzi, deve essere successo per forza qualcosa di insormontabile, non è il solito modus operandi che il Bologna ci aveva abituato, scrive Davide Valles Ozzano, grande. Sì, direi anch'io. Va bene, no. Scusaci Teo, ma non lo possiamo leggere. Buon pomeriggio, credo non sia reato ammettere che la società da un po' di mesi a questa parte non ci stia capendo molto e che delle scuse ai tifosi sarebbero doverose, soprattutto a chi ha fatto un abbonamento, attendo lezioni di tifo. Ma no, vabbè, questo non c'entra, anche perché poi il tifo, secondo me, è un po'... c'è un limite, nel senso che si tifa, per me nella mia storia si tifa a prescindere, poi ci si lamenta, si critica e ci si arrabbia.
9: Ma visto che lui vuole delle lezioni di tifo dal tuo collega, che sarei poi io, ti spiego: tu devi tifare per il Bologna, non devi tifare per il nome sulla schiena, devi tifare per quello che c'è a sinistra in alto sul petto. Se ce la fai, bene, se non ce la fai e non vuoi fare l'abbonamento, vai a vedere la Virtus, la Fortitudo, vai a vedere il baseball, fai quello che vuoi.
8: Ma che tra l'altro è tutto su 21 appunto, Bologna 1.
9: È tutto su 21 Bologna 1, guarda, così te li puoi anche ascoltare, magari ascoltando arrivi anche a capire questa cosa qua. Buon pomeriggio a te.
8: Comunque sono d'accordo sul fatto del fatto che la società la vedo in netta difficoltà, non solo da pochi mesi, post Champions League. Allora, non potrebbe essere che il colloquio che Tedesco ha avuto con la squadra, gli stessi giocatori lo abbiano messo in discussione, scrive Paolo. Paolo, può essere tutto, a mio modo di vedere è l'ipotesi e l'opzione più quotata, non possiamo avere la certezza. No Simo, cioè siamo...
9: Sì, ma non è che però, cioè, è la squadra contro l'allenatore contro il direttore sportivo, cioè non è una guerra, probabilmente non si sono trovati d'accordo. Cioè ragazzi, può anche succedere, no, che tu incontri una sera in un locale, ti piace, ci esci due volte, dopo quattro volte che ci esci ti rendi conto che non è la donna della tua vita. Ma qual è il problema? Ci si può anche sbagliare, o no?
8: Sì, beh, certo.
9: E allora, cioè...
8: Però, vabbè, io lo trovo un errore molto molto grosso. Buonasera Frank, sono Simone. In una società, chi amministra, come nel caso di una squadra di calcio, fa l'allenatore. Se non c'è l'alchimia con i dipendenti, o come in questo caso con i calciatori, il gruppo non funziona. Quindi la proprietà deve prendere delle decisioni. Poi se si preferisce chiudere gli occhi, prima o poi si affonda. Beh, questo praticamente è il continuo di quello che diceva l'ascoltatore di prima, che poi hai detto anche tu. Cioè è vero, su questo siamo tutti abbastanza d'accordo. Cioè se non scatta la scintilla, è inutile portare avanti un qualcosa che non succederà mai. Devo dire però che gli errori sono stati fatti molto molto grossi, secondo me, perché oltre al fatto che abbiamo dato 2 milioni più 1 a un allenatore, cioè scusatemi, 2 anni più 1 a un allenatore che prende 2 milioni, il Bologna alla prima forse difficoltà lo ha mandato via. Poi ripeto, continuo a ripetere che 3 partite su 4 viste dal vivo da Palladino, lo so, se è un caso siamo di fronte al caso più miracoloso della storia. Ciao ragazzi, secondo me l'esonero non è una scelta felice, molto rammaricato da questo inizio, partendo dal mercato scarso, dai risultati, dal cambio allenatore eccetera eccetera, troppa confusione che sinceramente mi ha spiazzato, ma secondo me era giusto dargli tempo, quindi penso che l'esonero non sia dovuto ai risultati. Dai, è troppo presto, deve essere per forza successo qualcosa. Va bene. Sì, anche secondo me. Ciao ragazzi, solo io mi sono accorto che al pareggio del 94esimo col Sassuolo nessun esultato insieme ad Ovbic, scrive Max. Ma guarda, di questa cosa se ne è parlato tantissimo. Io ci ho visto il discorso che era ancora, mancava ancora un minuto, due minuti, e che quindi la squadra volesse prendere il pallone in fretta e riportarlo a centrocampo. Io ci ho visto questo, nessun...
9: Io non me ne sono accorto, ho visto solo...
8: Sì, Ovbic ha esultato da solo. capito? Oh. C'era il gol del pareggio, Dovbyk, nessuno è andato ad abbracciarlo, ma io ci ho visto che la squadra volesse ricominciare in fretta la partita per provare a vincerla negli ultimi due minuti. Mi dispiace moltissimo per Tarozzino, aveva la possibilità di crescere con il Bologna, scrive Andrea, tra l'altro. Sì, mi dispiace anche a noi, ovviamente. Anche a Simo vedo che dispiace molto. Se avessero voluto prendere Domenico Tedesco per accontentare Sartori, di tenerlo buono per poi servirsi dei calciatori / senatori per liberarsene e prendere l'allenatore che interessava dall'inizio.
9: Oh, cioè, abbastanza complottistico come ragionamento, abbastanza, è molto articolato.
8: La trovo un po' una forzatura. Diciamo che secondo me ci sono alcune cose che potrebbero essere fatte meglio, cioè alcuni pensieri che possono starci, ma questo è un po' troppo forzato secondo me. Condivido i ragionamenti sull'esonero di Tedesco, persona squisita con tutti, come ha dimostrato anche a Valles. Purtroppo nel calcio il tempo è tiranno, ma no. Ah, grande Claudio numero uno. Tempo è tiranno, però quattro partite, tra l'altro Simo, scusami, queste quattro partite, l'ultima è stata brutta, cioè l'ultima è impossibile dire che ci sia stato qualcosa di positivo, forse un po' la difesa, ma le prime tre sì, non sono andate così bene, però non ho visto un Bologna fognesco, cioè non ho visto questa squadra di, non ho visto il dopolavoro ferroviario, con tutto rispetto per loro, in Serie A contro Sassuolo, Lazio, Atalanta.
9: No, però non avevi ancora dato un'idea, diciamo una parvenza di linearità alle idee che avevi, al gioco che volevi far vedere, perché intanto hai cambiato spesso gli interpreti, poi comunque non avevi probabilmente le idee molto chiare, e secondo me, come ti ho detto, ci sarà gente che domenica che nelle prime quattro domeniche andava a un ritmo che sabato vedremo correre come Bolt, e quindi quello è,
8: ma tanto sarà sicuramente così. Sulla trasversale Pullman Ternana Calcio,
9: Perché la Ternana gioca contro il Mezzolara.
8: Ah, ok. No,
9: Mezzolara di Steve,
8: adesso.
9: Ciao Steve.
8: Esatto, grande Steve. ti abbracciamo. Penso ci sia una frattura, vabbè, ok, questo è sempre legato allo spogliatoio, ok. Ciao Frank, ma infatti Sartori in tutte le altre piazze, anche l'anno in cui noi andiamo in Champions League, ha dimostrato che non ha problemi a vendere e ricostruire una rosa competitiva, bisogna lasciarlo fare. Vabbè, io su questo sono, cioè, è la cosa che ho detto prima, quindi cioè, mi trovi ovviamente d'accordo. Casius era lui il terzino.
9: Sì, esatto, una delle cose più assurde.
8: Però dai, però costò poco, almeno costò, mi pare, 2 milioni, cioè comunque non costò molto.
9: Ma 2 milioni Casius?
8: Ah, cioè, no, lo so. Allora, buonasera. Ok, va bene, grazie, ti ringrazio. Se Palladino era presente a 3 partite su 4, credo che già in ritiro abbiano visto situazioni che conoscono solo loro. Sono dispiaciuto per Tedesco perché lo reputo una persona molto intelligente e per bene, prima di un bravo tecnico. Un segnale di insofferenza è stata anche la reazione che ha provocato la sua espulsione, scrive Beppe. Sono con te, Beppe, sull'ultima cosa che hai detto, vabbè, anche sul resto in realtà. Errore madornale è stato quello di ingaggiare un tecnico per ripartire dai tenuto calciatori che qui hanno fatto il suo tempo ed avevano già creato problemi l'anno scorso a Italiano, e non hai puntato su giovani da lanciare. Questo è il mio, in realtà questo è il mio pensiero proprio ridotto in poche parole, cioè per me in un anno di ricostruzione devi ricostruire veramente, cioè devi fare una bella ricostruzione, cioè le fondamenta sono importanti. E per me non hai ricostruito nell'anno della ricostruzione.
9: Intanto mi arriva un messaggio che il Mezzolara ha battuto la Ternana, quindi facciamo i complimenti a mister Nicola Secchi. Il pullman, esatto, era sulla trasversale perché andava a prendere l'autostrada per tornare.
8: Stavano
9: a
8: tornando a Terni, bravi, esatto. Grande Mezzolara.
9: Sono soddisfazioni, sì.
8: Apprezzo questo mettere in discussione certi giocatori, perché qua sembra che alcuni siano sempre intoccabili quando hanno già dato. Io non so se hanno già dato, perché non è una cosa che voglio. La cosa che ho detto prima su questi giocatori, ovvero Skorupski, Orsolini, anche Ferguson, ce lo mettiamo dentro, Ferguson e anche altri, magari può essere Miranda, può essere Bernardeschi, cioè non sto dando per scontato assolutamente, non l'ho detto prima, io non do per scontato che questi giocatori abbiano la pancia piena, come si suol dire, però è può essere da parte mia lecito pensarlo. Ecco, quello penso di poterlo pensare. Poi non ho la certezza, ovviamente. Sono contento di sbagliarmi nel caso in cui effettivamente vedrò giocatori fare stagioni incredibilmente di alto livello. Però io credo che quando ricostruisci la prima cosa che fai è abbassare il monte ingaggi, dato che devi stare in un range importante, in un range abbastanza basso di ingaggi. E poi, dopo che hai fatto la Champions League e hai vinto la Coppa Italia a Bologna, cosa puoi fare? Oggettivamente per me puoi fare veramente pochino. Allora, se questa squadra ha delle pecche, qual è la differenza che può fare da subito il nuovo mister? Seguire l'uomo che si marca anche in bagno, invitare i compagni i compagni a vedere i propri movimenti non mi sembra una cosa che si può fare solo ora, scrive Alessandro da Castel San Pietro. Alessandro, quello che può fare magari mettere un po' di ordine, magari insomma essere, comportarsi in un certo modo, soprattutto con alcuni giocatori, mi viene da dire, dato che probabilmente Tedesco non lo ha fatto, però ecco, è sicuramente un allenatore che ha già esperienza, direi abbastanza importante nel nostro campionato, quindi quello, una cosa in più rispetto a Tedesco, lui ce l'ha. Poi credo che abbia dimostrato di essere allenatore efficace, come diceva anche in apertura Simo, cioè è sicuramente un allenatore di livello, ecco, tra tutti quelli liberi è sicuramente il migliore dei prendibili, ci mancherebbe altro. Allora, questo qua, grandi Frank e One, sono d'accordo sui giocatori che avresti venduto quest'anno, ma gente come Scorro e Bernardeschi non li vuole nessuno, devi darglieli via gratis e sperare pure che se li prendano. Ciao, scrive Filippo da Imola. Ma questo infatti, cioè, perché tu riesca a vendere un giocatore te lo devono comprare. Per me qualche offerta per alcuni giocatori è arrivata, io penso, poi se magari non è stata ritenuta adeguata, io questo non te lo so dire perché non vivo a Casteldebole, ma è quello che avrei fatto io nell'anno della ricostruzione. Allora, qua, ciao ragazzi, ma se pescavi bene come hai fatto altre volte, le plusvalenze le avresti avute anche il prossimo anno. Il problema è che hai speso male, perché tra Viti, Kelland, Eggem e Casale hai speso più di 40 milioni. Al momento non vedo roba futuribile, ma le plusvalenze le puoi fare anche comprando a 18 milioni. Rowe insegna, l'Atalanta ha alzato anche il livello degli acquisti oltre alle cessioni. Chiaro che è più difficile fare grosse plusvalenze comprando a 20 piuttosto che a 5. Loro sono lì da ormai 10 anni proprio perché hanno avuto continuità tecnica, ma anche perché non hanno mai fatto tabula rasa. Ma in realtà, boh.
9: C'è una programmazione che viene da più lontano. Noi abbiamo iniziato dopo, certo. E quindi è una questione di tempo. E la pazienza, ragazzi, bisogna che la mettiamo tutti insieme, capito?
8: Baggio a Brescia, signori a Bologna, il campione va gestito e non può essere trattato come l'ultimo arrivato. Motta a Torino ha fatto come qua ed è stato esonerato. Poi il Bologna della Champions aveva Calafiori, Zirkzee, Ndoye, Ferguson, Sano, eccetera eccetera. Grande lavoro di Motta, ma squadra molto molto forte, scrive Tromba. E pensa che comunque per citare l'amministratore delegato, è stata una casualità arrivare in Champions, comunque arrivare in Europa. Sta di fatto, ragazzi, io su questo discorso qua, noi l'abbiamo visto qua, cioè sono stati messi tutti allo stesso piano e noi siamo andati in Champions. Poi io va bene, io e Simo la vediamo diversamente.
9: Guarda Torino come gli è andata.
8: No, va bene, ma Torino come gli è andata, ma Torino non è Bologna, quindi
9: ma allora, però non è che uno può ambire a essere come Torino, Milano e Roma solo per certe cose e poi dopo devi ragionare come la Cremonese, il Venezia e il Genoa per delle altre.
8: No, noi cioè, ragioniamo come Torino, Milano e Roma perché prendiamo giocatori che o si devono rilanciare, che hanno una carriera alle spalle piuttosto importante, vedi Immobile, vedi Bernardeschi, o vengono da stagioni negative quest'anno, perché noi siamo qua con Dovvi che Piccoli perché vengono da due stagioni
9: però,
8: negative.
9: Frank, perdonami, ma perché quando è venuto Arnautovic ti ha dato fastidio?
8: No, non mi ha dato fastidio.
9: Cioè, Immobile si è fatto male alla prima partita. Se Immobile non si stracciava e faceva un campionato che faceva 20 gol, che aveva ragione.
8: Ma Simo,
9: cioè,
8: ma
9: quando hai preso Di Vaio, tu hai preso Di Vaio dal Genoa, che ti spiego, io non so se il direttore mi sta ascoltando, ma ti spiego, l'anno che aveva fatto al Genoa prima, cioè,
8: era andato male.
9: Era un ex calciatore, non era quello della Juve, del Monaco del Parma,
8: certo,
9: ok?
8: Certo.
9: È venuto a Bologna,
8: ha fatto 24 gol
9: e ha fatto molto bene. Cioè, voglio dire, quando è arrivato Beppe Signori. Cioè, Beppe Signori, quando è arrivato, ragazzi, arrivava da un anno alla Samp, dopo che era venuto via dalla Lazio. C'era stato un. Beppe era in difficoltà. Però poi cosa ti ha dato? Cosa ti ha portato?
8: Non lo so, secondo me il gruppo deve essere prima di alcuni giocatori.
9: Ho capito, ma il gruppo lo
8: poi
9: fanno.
8: Poi parliamo del calcio anche, scusami, del calcio del 2026, non del calcio del 2004. Cioè, è anche, secondo me, alcune cose possono anche essere cambiate.
9: Guarda, sì, in peggio, perché purtroppo qual è il problema? Che oggi vedi giocare in Serie A Casius. Nel 2004 Casius faceva fatica a giocare in promozione, e quello è il vero problema, che si è abbassato il livello, e in questo appiattimento stiamo cercando di dare delle giustificazioni di giocatori che non sono dei giocatori. Perché se tu oggi pensi che mi tocca vedere, e io lo ripeterò fino alla morte, giocare in Serie A della gente che veramente non sa tenere i piedi sulla riga, non sanno tenere la posizione, guarda che ci sono delle robe allucinanti. Poi magari, capito, trovi il giocatore che è un pochettino più navigato, che fa la differenza, anche se ha 32, 33, 34 anni, per forza, ma perché ha un'altra scuola, perché ha un'altra mentalità, un altro approccio. Cioè, perdonami Frank, ho messo insieme questi anni qua, ne ho viste veramente tante. Io ho visto dei Bologna molto migliori di quello che c'è quest'anno, sinceramente, molto migliori, ma non parlo solo di quegli ultimi 2-3 anni, ti parlo anche nel passato, perché quando tu vedevi giocare Baggio, Colivano, Marocchi, Fontolan, Binotto e chi più che ha, e quel Bologna lì, quello di Mazzone, quello di Guidolini, cioè tu hai visto un Bologna incredibile, hai visto il Bologna di Maifredi. Bologna di Maifredi ne parlavamo l'altra sera io e te col mitico Villa, che cavolo di Bologna era quello lì, era un Bologna incredibile. Parlo di Serie B, quello della Serie B, perché poi in Serie A ha avuto i suoi problemi. Però oggi il Bologna è questo: l'allenatore deve fare con quello che ha, un mix di giovani e vecchi, qualità e meno qualità, deve trovare la quadra lui, faccia quello che vuole, deve arrivare ad avere un risultato che sia decente. Poi arriverà il mercato di gennaio, qualcuno lo vendi, qualcuno lo compri. Ma intanto cosa fai? Non ci alleniamo? Non andiamo in campo?
8: No, beh, certo, io critico. Io critico perché quello che ho visto anche nell'ultimo mese, ma nell'ultimo periodo in generale, ma quello che ho visto nell'ultimo mese, per me è da criticare. Molto anche.
9: Io invece tifo.
8: Vabbè, certo, quello tifo anch'io. Oh, io faccio tutte e due le cose. Io tifo il Bologna e critico se vedo delle cose che a me non piacciono. Non credo di mancare di rispetto, ci mancherebbe. Credo che ognuno, penso che nel rispetto degli altri sia libero di mettere.
9: E meno male.
8: Criticare.
9: Certo, certo, assolutamente.
8: Ci sentiamo domani alle 18.
9: Forse.
8: Ciao.
9: Ciao.
10: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
17: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
18: Sì, mi devi credere!
17: Lunedì?
18: All you can eat di Crescentine!
17: Ah, bene! Martedì?
18: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
17: Tutto illimitato?
18: Sì!
17: Mercoledì?
18: All you can eat di carne alla griglia!
17: Giovedì?
18: Tomahawk!
17: Illimitato?
18: Sì!
17: Prenotare subito!
19: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Bologna 1.
25: Sono le 19.
26: Premi il
0: telecomando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
1: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout da 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
23: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
14: Oh, ma siamo impazziti!
15: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
23: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
24: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
26: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
24: Venerdì 18 alle 21:30 Voglio tornare negli anni 90 live show.
26: Sabato 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
24: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
26: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
10: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 19 e 3 minuti.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato la legge elettorale. Soddisfatta la maggioranza, protestano le opposizioni con cartelli in aula prima del voto con scritto no alla legge truffa. Il testo, che prevede un meccanismo proporzionale puro ma con un premio di maggioranza e il ritorno parziale alle preferenze ma con i capilista bloccati, torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ultimo saluto oggi in Campidoglio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica, insieme ai familiari, ai compagni di partito, ministri e politici, anche il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. Esequie di Stato per una leader che ha attraversato 50 anni di storia repubblicana in prima fila in tante battaglie per i diritti. Commozione e applausi in piazza, dove tanti cittadini hanno assistito da un maxi schermo alla cerimonia. Davanti al feretro avvolto nella bandiera dell'Europa, i più stretti collaboratori della Bonino hanno officiato al rito. Lei un esempio, ha vinto, ha cambiato l'Italia e il mondo, ha detto la sua storica assistente Carla Taimi. È stato depositato questa mattina il ricorso urgente del giornalista Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma, con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione della RAI e il reintegro alla conduzione di Report. La carenza di motivazione, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono questi i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale di Roma con il ricorso urgente contro la rimozione da Report decisa dalla RAI. Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40. Lo ha deciso il tribunale del riesame. La decisione ribalta quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con la sola misura dell'obbligo di firma. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino, scontratosi con un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico, il conducente del taxi è indagato. Gli investigatori dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Mezzogiorno rosso blu, presentato da
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
7: Allora, buongiorno a tutti, grazie a Dario per la regia, anzi io ho chiesto, gli stavo facendo praticamente uno sfogo, cioè Dario mi stava facendo da psicologo, e però almeno oggi è stato annunciato, no? Intorno alle 10:30 l'addio di Tedesco e l'arrivo di Raffaele Paladino. È evidente che questa è una notizia che nasce da lontano, perché parte da ieri, e grazie un po' all'intuizione di Moretto, sempre bravo sul mercato, ovviamente era mercato. Da lì è andata in scena una giornata abbastanza difficile, un po' per tutti, per i tifosi, soprattutto per Tedesco, e per i tifosi e per la società, immagino, per i giocatori. Insomma, una giornata abbastanza, insomma, quando se ne va un allenatore così presto, per giunta è un brutto giorno per tutti ed è una sconfitta in qualunque direzione uno la voglia vedere. Però vi faccio sentire le ultime parole di Tedesco a questo punto, preso da buon Leo Bosello, che era fuori dai cancelli di Casteldebole, dopo la comunicazione che gli è stata fatta dalla società questa mattina attorno alle 9.
8: Ciao mister,
9: è stato un piacere ragazzi. Qualche domanda?
8: Sì, certo.
12: Cosa vi siete detti con la società?
9: Vabbè, quello che ci diciamo ovviamente rimane tra noi, però posso solo dire che, sai, sono stato accolto in questa città in un modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più.
8: Quanto ti dispiace?
9: Molto, mi dispiace molto, sono molto dispiaciuto e niente.
12: Come mai cosa è successo? Come mai non sei riuscito a dare?
9: No, niente di particolare, non è successo niente di particolare. Il calcio.
12: Vediamo molto sereno, non c'era ancora, direi.
9: No, sereno di fuori magari. Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello. Perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno mi hanno accolto in questo modo.
1: Va bene? Il rimpianto per la squadra che avete costruito comunque insieme a Di Vaio, Sartori, non è adatta?
9: Quello che volevo dire ho detto, va bene? Grazie mille, è stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
7: Ecco me Fabio Bazzani. Buongiorno Fabione.
13: Ciao Manfred, buongiorno.
7: Allora, mattina abbastanza complicata e direi che non si può non parlare di questo. Insomma, io non lo so Fabio, c'erano stati dei segnali, ne abbiamo parlato durante l'estate e tutto. A volte le cose si incasinano, non si riescono a incastrare bene. Però insomma questo esonero dopo sole 4 giornate è veramente molto presto, quindi diventa difficile anche capire. Secondo te, cioè tu che idea ti sei fatto insomma quando succede una cosa così in fretta e quando si dà così poco tempo forse anche per lavorare col gruppo, per te quali possono essere? Tu sei stato sia giocatore che allenatore, hai curato tanti aspetti, no, di questo mondo difficile che di cui parliamo tanto, ma che poi alla fine da comprendere a volte o ci sei dentro o da fuori fa una gran fatica.
13: Sì, beh, allora chiaramente sempre rimanendo nei canali dello sport, l'hai detto difficile, direi imprevedibile, nel senso che è chiaro che questa è una situazione imprevedibile, non pronosticabile, per il modus operandi del Bologna, no? Perché io proprio due lunedì fa, credo, non credo l'ultimo, due lunedì fa, parlai di un tedesco che avrebbe potuto lavorare, perché come era stato per Thiago, era stato per Italiano, il modus operandi del Bologna, se ti ricordi, prendemmo ad esempio il fatto che a Firenze grosso dopo tre partite, qui molto in mente c'è sempre stato. È chiaro che però ogni storia poi è figlia di se stessa, ha dei risvolti particolari, quindi una società magari ha un modus operandi, però in questa situazione qua ha visto cose diverse da quello che vedeva prima. Premetto, io sto ipotizzando, perché solo chi vive dentro Casteldebolo la quotidianità può sapere eventualmente sempre solo come sono stati risvolti, però è chiaro che conoscendo come opera il Bologna, come ha operato anche con i precedenti allenatori, dove tutto non era partito a rose e fiori, è chiaro che qua molto in mente c'è stato un segnale o dei segnali che alla società non tornavano sul fatto che la strada intrapresa fosse quella giusta o si potesse cambiare la rotta e di conseguenza ogni tempo e ogni giorno in più per la società sarebbe stato perso, non costruttivo, e quindi si è deciso di cambiare strada, ripeto, in maniera molto improvvisa e differente rispetto al modus operandi che questa società aveva sempre avuto. Ecco, questo è un po' il discorso. Poi i motivi possono essere molteplici: una non convinzione negli occhi dell'allenatore di poterla ribaltare, un'insoddisfazione di Tizio, di Caio, di Sempronio. Dopo è chiaro che la società mette tante cose sul tavolo, si guarda in faccia con le cose che ha messo sul tavolo, decide, si può andare avanti, non si può andare avanti, ha deciso di non poter andare avanti. Molto in mente c'è anche il fatto che se è in testa un allenatore da chiamare per sostituirlo, che è la tua prima scelta, con una sosta lunga puoi anche farti venire il dubbio che te lo portino via e dopo sei costretto ad andare su una scelta che non è stata la tua prioritaria. Quindi nel momento che hai capito e hai deciso che con questo allenatore, quindi questo intendo tedesco, non ci sarebbe più stato margine, non sei stato a guardare, c'è una partita tra 3 giorni, c'è una partita tra 5 giorni, sei andato sul corso nuovo, ecco.
7: Senti, ma esonerare un allenatore quindi diventa una scelta comunque a volte necessaria, a volte meno, però la piazza aveva grande fiducia e grande, non lo so, probabilmente aveva subito anche il fascino dell'idea, no? Cioè Tedesco quando viene annunciato è stato recepito da tutti come una grande idea. Io ricordo ancora le pagine tematiche, no? Quelle di calcio in generale, no? Che trovi sui, cioè, social, e tutti quanti erano affascinati, dicevano che bella idea ha avuto Bologna, che bella avventura per Tedesco, c'era grande curiosità. E a volte si riesce ad entrare nelle corde della piazza che è la cosa più difficile, perché a Bologna è successa una cosa, secondo me, che succede a volte, non è che è un'unicità. Però sai, quando i risultati non arrivano, la prima cosa che fa il tifoso medio, per non banalizzare, però chiede l'esonero dell'allenatore. Qui invece è andato un po' al contrario, quindi Tedesco, con i suoi bei modi, con la sua bella presenza, con tanti motivi che si porta dietro, poi alla fine probabilmente questa condizione con cui comunque deve iniziare a lavorare a Bologna, con uno staff tecnico che perde in parte, ma perde il vice, insomma, e mi insegni tu quanto sia importante farlo, l'hai fatto, probabilmente l'ha messo in una situazione sicuramente non semplice da gestire, almeno all'inizio, e quando le cose non si incastrano.
13: Allora, diciamo che anch'io ho percepito da Dario Di Tedesco una soddisfazione generale, perché comunque era un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso magari da quelli che conoscevamo dal nostro campionato. C'era curiosità, no, di vedere questo allenatore che comunque aveva fatto, pur con alti e bassi, già delle buone cose,

0: di allenare ad arrivare al Bologna. Poi dopo è chiaro che da la voglia di averla, la voglia di accettare le cose, l'entusiasmo a che le ciambelle vengano col buco, e dopo purtroppo ci sono sempre il campo, le giornate, le settimane, le difficoltà da superare, e qui è chiaro che molto di mente qualcosa la società ha visto che secondo lei non si riusciva a superare, perché io non credo che Tedesco sia stato esonerato. È chiaro che se aveva 3 punti o 4 il discorso era diverso, però io non credo che Tedesco sia stato esonerato perché un punto in 4 partite sia un bottino che ti abbia già tagliato le gambe per tutto il resto della stagione. Non è così, lo sappiamo che non è così. Tedesco molto probabilmente è stato esonerato perché la società, fa torto a ragione, non lo so, lo vedremo, ha valutato che non c'erano più i margini per poter prendere una strada con sicurezza. Cioè, questo è un po' il discorso, perché se no, ripeto, se è una questione di risultati, provi a cambiare con una partita col Torino, ritrovare fiducia, ritrovare coraggio, ma non è stato questo il punto, ma non è mai fatto così neanche il Bologna. Cioè, quindi molto probabilmente in un incontro, io non so se sarà stato con Tedesco, la società forse avrà percepito che non era sicura, che non era sicura di andare avanti così, che la strada per cui si doveva andare non era quella che poteva far uscire da questa situazione. Però ripeto, io non c'ero quell'incontro, e quindi però non è che ci vuole molto a percepire che le problematiche sono state queste, perché un punto in 4 partite, ne mancano 34, puoi ancora arrivare in Champions League. Cerca di capirmi il paragone. Beh, certo. Non sto dicendo che ok, ci siamo, ok, certo. Quindi quello che poi è successo a Firenze, perché a Firenze ovviamente adesso vengono cioè non è che 3 partite 0 punti la Fiorentina lotta per non retrocedere di sicuro, 3 partite 0 punti si guardano in faccia Paratici e Grosso. Molto probabilmente Paratici ha capito che nella testa, negli occhi di Grosso, non c'erano più le fiducia in questo allenatore. Non dico che questo sia andato così, però è lì il cortocircuito, è un cortocircuito di mancanza di sicurezza per il domani, non del problema dell'oggi.
1: Ci può stare. Allora, pensare che poi arriva Palladino apre un altro capitolo, e qui io ti chiedo, puoi stare con me un secondo? Posso dare 1 minuto e mezzo, 2 di pubblicità? Perché ti volevo chiedere un attimo che profilo. Allora arrivo subito.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top. In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo

0: impazziti.
1: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso-Blu, siamo con Fabio Bazzani. Parlavamo prima di tedesco, adesso parliamo un attimo anche di chi arriva, cioè di Raffaele Paladino. Paladino, Fabio, che allenatore è? Perché lui nel suo percorso ha fatto tanta difesa a 3, si è adattato e ha fatto anche a 4, è uno che comunque ha provato diverse cose, viene da 2 piazze comunque importanti, perché e ha fatto anche bene, considerando comunque l'anno scorso l'Atalanta in difficoltà quando arriva, ma viene in una squadra, in un gruppo dove si è sempre percepito che Bologna gioca a 4, no? Quindi cosa ti aspetti tu da Paladino e che storia ha?
6: Allora, Paladino, storia ovviamente a Monza, lui inizia a venire fuori come allenatore facendo delle ottime cose, però già anche lì, nonostante lui abbia l'impronta del calcio di Gasperini, essendo diciamo sempre etichettato, no, come un allievo di Gasp, anche a Monza, non so se alcuni lo ricordano, però lo ricordo io, nel finale di campionato a volte usa la 4, la difesa 4, gioca 4-2-3-1. Poi va a Firenze, dove ovviamente alza l'asticella, e allora qui ti do una notizia che così ti dà un po' di sollievo in vista di sabato. A Firenze Paladino, sai quando vince la sua prima partita? Alla 5ª giornata. Sabato è la 5ª giornata, vero?
5: Tutti alla 5ª, cioè è incredibile.
6: Paladino a Firenze vince la sua prima partita alla 5ª giornata. La Fiorentina vince la prima. E sai come la vince? La vince essendo 1-0 sotto l'intervallo con la Lazio, giocando 3-4-2-1, facendo un cambio all'intervallo Gudmundsson per un difensore, passando 4-2-3-1, e 2 rigori di Gudmundsson porta la Fiorentina a ribaltare il risultato al 90° con la Lazio, vince 2-1, da lì la Fiorentina trova sicurezza, solidità nel 4-2-3-1 e poi dopo alterna. Cioè, quindi cosa voglio dirti? Voglio dirti che è chiaro che lui nasce come un allievo di Gasp, però ha usato anche la difesa 4 come l'ha usata a Bergamo, dove è subentrato a Juric facendo un buon percorso, perché comunque ha fatto una buona scalata da dove l'ha presa, è andato anche un po' avanti in Champions, qualche soddisfazione se l'è tolta. Quindi è un attore che ha le sue idee, che però sa comunque modellarle in base alle caratteristiche della squadra. Un attore che secondo me è la sua arma principale, oltre al fatto che non puoi non notare, è che con lui le squadre riescono ad avere rendimento, cioè riesce a tirare fuori i giocatori, il loro valore, riesce ad avere un legame importante. Ricordo l'intervista di Carne Secchi che gli dedica una vittoria dopo una partita molto importante, perché il mister di qua, perché il mister di là, non è scontato che Carne Secchi vada in post partita. Gruppo legato col gruppo di Firenze, c'era un buon legame, un bel legame, e quindi sai, queste sono cose che devi mettere sul piatto. Viene qui con una un contratto triennale, segno che tra lui e la società si sono guardati in faccia, c'è un qualcosa di che non è l'oggi, l'oggi è il costruire il domani, e quindi insomma credo che insomma, come scelta nel momento che hai deciso di sostituire sulla carta sia una buona scelta. Poi come sempre Manfred è il campo che dovrà dire, però insomma Palladino viene da esperienze comunque positive, ecco.
5: Ti saluta Cippo che ci sta ascoltando, Giacomo Cipriani. Che...
6: Ciao,
5: ogni tanto è entrato nella banda anche lui. Ogni tanto ci sentiamo quando si può. Ovviamente anche lui ha iniziato una nuova avventura a Ravenna. Senti, a questo punto, quindi ritroveremo, e te lo chiedo, un Bologna più vicino a quello che comunque l'anno scorso proponeva con Italiano, cioè esterni magari che si avvicinano di più alla linea e terzini che provano comunque a spingere forse un po' di più fino in fondo, una palla che può arrivare dall'altra parte forse in maniera un po' più veloce.
6: Sì, penso che andrà sulla direzione di esaltare quelli che sono le caratteristiche e i giocatori diciamo più qualitativi. Poi soprattutto un allenatore quando arriva può avere delle idee, è chiaro che lui le idee male che ce l'ha in testa, su questa partita avrà più, questa intendo quella del Toro, avrà più un impatto emotivo, empatico, caratteriale rispetto al fatto di metterli in campo magari con un po' più di freschezza mentale rispetto alla pesantezza, no? Che queste prime quattro partite non risultati andato, per poi dopo modellarla a suo piacimento, ma vedendola tutti i giorni, allenandola tutti i giorni. È chiaro che sono le soste nazionali, però una squadra diventa tua nel momento che tu l'alleni tutti i giorni, la annusi, la tocchi, parli individualmente con i giocatori, li vedi in campo come reagiscono, e poi però è chiaro che si va nella direzione. Poi dopo, se a gennaio qualcosa andrà in direzione di più specifico a Palladino, lo vedremo, però oggi è chiaro che dovrà adattare le sue idee, che però collimano secondo me con le carte di questa squadra, perché questa è una squadra che comunque 4-2-3-1 è stata costruita, no? per giocarci così. Poi dopo questo non vieta che se lui durante il percorso ogni tanto vuole interpretare quello che ha fatto la difesa 3 potrà anche farlo, ecco. Però quando si subenta si va step by step, capito? Si cerca prima di mettere di nuovo in condizione di mentale, di sicurezza e di fiducia i giocatori, cercare di rivedere le proprie caratteristiche messe in campo dei giocatori, dico, e poi dopo ci inizia a entrare un pochino più in maniera marcata.
5: Ci può stare. Fabione, che partita farai questo weekend? Che so che stavi guardando allora, già.
6: Questa sono. Sì, stavo già guardando. Sì. Sabato sarò in studio per Inter Roma, pre-posta, e domenica sera sono a San Siro a fare Milan Lecce.
5: A fare Milan Lecce?
6: Sabato sera invece sarò a San Siro in telecronaca a Milan Lecce. Sì.
5: Quindi... Cioè, ti fai un Inter Roma croccante, eh? Primo scontro, insomma, dai, Como Inter Roma. Caduto? No. È caduto?
0: Sì.
5: Allora adesso lo recuperiamo. E, ma forse si è mutato. Ce l'ho?
0: Sì.
5: Fabietto?
6: Mi senti?
5: Sì, ti volevo dire complimenti perché farai un Inter-Roma croccante, che è lo scontro. Dai, Inter-Roma e Como, per ora questo primo mini torneo, facciamo così, no? Di 5 partite lo vincono loro 3. A prescindere da come andrà, dai.
6: Beh, insomma, diciamo che sì, io metto ancora l'Inter un pochino col naso davanti a tutti, anche forse più di un naso, anche tutto il corpo. Poi Roma e Como in ordine sparso, secondo me sono le due che la possono insidiare. La Roma sta dimostrando di essere una squadra molto forte, perché quest'anno c'ha delle alternative, cioè togli Malen, metti Castro, togli Dybala, metti Mora, voglio dire, quindi cambia la musica, no? Quando hai anche le alternative. Credo che l'Inter nella maratona del 38 sia ancora la più forte, però certo che Roma e Como sono due avversari oggi credibili per l'Inter e staccati dalle altre. Le altre vengono nettamente più sotto tutte le altre.
5: E allora ti seguiremo su DAZN, Bazza. Complimenti, grazie della compagnia, utilissima, ciao, come sempre.
6: Ciao.
5: Grazie a Fabio Bazzani. Allora, che qua vedo che c'è già del tribolo. E niente, la giornata di ieri un po', adesso vedo se riesco a recuperare, perché oggi è una giornata abbastanza difficile per tutti. E allora, vediamo. da dove partiamo? Beh, intanto riassumiamo la giornata di ieri. In sostanza, ieri c'è stato un confronto tra società e allenatore che, insomma, diciamo che Alfalò non è andata bene, perché poi Tedesco esce dai cancelli da solo, esonerato. La cosa che sorprende sono le tempistiche, perché per quanto, non so, già lunedì io avevo incontrato degli amici, insomma, in occasione del farete e quant'altro, mi dicevano: come va? Agitato, perché io avevo, purtroppo avevo una brutta sensazione che qualcosa si fosse rotto di brutto, ma non credevo sinceramente fino a questo punto. Infatti la sera poi al pallone tutti molto tranquillamente dicevamo: dai, nelle corde del Bologna un esonero dopo il Torino, addirittura dopo il Torino, quindi anche in caso di non successo, ma di una partita che potesse dare qualche segnale, il Bologna mai avrebbe preso una decisione del genere. Evidentemente è successo qualcosa, no? Durante l'estate ci sono stati dei piccoli segnali, piccoli, niente di più, non piccoli giocatori, solo i segnali, e sicuramente non ha giovato, e questo mi dispiace moltissimo, che siano uscite un po' troppe informazioni di questi aspetti durante questi mesi. Perché per me, io faccio branco con giocatori vecchia scuola, Bazzani, Anacrerio, Cipo adesso, ma la vecchia maglietta, insomma, abbiamo tanti tanti riferimenti e tante opinioni, insomma, il gruppo è sacro, non si tocca, no? E quindi le cose, se vengono fuori, qualcosa non va. Quindi già questo non bene. Quindi quest'estate sono venute fuori un po' troppi dettagli, alcuni addirittura dallo stesso Tedesco, quella di Bernardeschi qualcuno l'ha un po' messa da parte, qualcuno invece la ci ha visto qualcosa che già incominciava a preoccupare. Non parliamo dell'episodio di Rowe, non parliamo delle frecciate a Moro, non parliamo delle situazioni che piano piano si sono incastrate sempre peggio, no? Lucas, ripeto, per me fa parte di un mondo diverso, per me quella è una distrazione imperdonabile, ma purtroppo che fa parte della vita di tutti i giorni. Una, questa volta è capitata a lui, però in questo momento guarda tra l'altro come è andata a finire, non per Lucas, ma guarda come è andata a finire la storia di Tedesco. Insomma, se uno si perde un orario così quando c'è un allenatore sulla graticola, perché evidentemente era già sulla graticola, insomma, non è un bel segnale, no? Quindi sono tanti piccoli segnali che hanno portato poi a una partita col Napoli che ha lasciato altri segnali: linguaggio del corpo, del volto di alcuni giocatori. L'intervista di Ferguson del post partita mi ha preoccupato moltissimo, l'espressione, certo, la delusione per il risultato e quant'altro. Questo non vuol dire però che io possa permettermi di dire che i giocatori hanno impallinato l'allenatore. Non me lo permetto, non ho alcun elemento per poter sostenere una cosa del genere, no? Ci sono un po' di indizi che secondo me qualche insoddisfazione, qualche preoccupazione forse dentro ci potesse essere. È un discorso un po' più ampio. La questione dello staff tecnico, che sappiamo tutti quanti come è andata, non è banale. E tanti, tanti amici, giocatori mi dicono: guarda che venire senza vice, bravissimo Tarozzi, per l'amor di Dio, lo amiamo tutti, anch'io. Non è proprio la stessa cosa, sei solo, no? È difficile, perché ci sono momenti magari che si possono incastrare male, dove hai bisogno magari di quell'approccio e quella fiducia, dove magari ci si dice le cose in faccia con più serenità, o dove magari devi tenere la guardia alta e sai, sono tanti piccoli aspetti. Quindi incastrando tutte queste cose è successo un casino. Ora, per come la vedo io, ieri sono rimasto delusissimo, perché io credevo in Tedesco e nell'idea. Per me è una società, è una proprietà che si pone tanti paletti così rigidi, no? Dal punto di vista economico mi deve presentare un'idea, e allora io ci sto. Una volta che mi propone un'idea, e per me questa era una bella idea, bisogna avere anche la forza di portarla avanti. Questo nel mondo ovviamente fatto di me, Francesca, che siamo seduti qua, non conosciamo le cose dentro, prendiamo una, vi dico la mia percezione. E quindi io ieri non ho nascosto che speravo che Bologna trovasse il modo di incastrare questo compromesso, no? Che è già successo, accadde in qualche modo con Tiago, è accaduto con italiani in altri modi. Qui evidentemente erano tanti gli argomenti, ma resta il fatto che nelle difficoltà mi ero illuso che non fossero poi così tante da non poter supportare l'allenatore con forza. E credo anche che forse lì dentro non tutti abbiano le stesse idee, per tanti motivi, per un po' la storia che ha portato Tedesco qua. Io penso per esempio che Sartori, avendolo portato qui, avendolo scelto, secondo me era dalla parte di provare a continuare, di trovare una mediazione, no? Altri no. Immagino, magari non è così, perché poi le decisioni le prendono insieme, e spacchettarle, ve l'ho già detto 170 volte, è proprio letteratura che piace. Piace, perché piace raccontare ai tifosi che le cose, questo l'ha venduto lui, questo l'ha comprato lui, questo è talmente scarso che non può che averlo comprato l'altro, no? Non funziona così, non lavorano così. E quindi anche in questo caso comunque sarà stata una scelta, però dico che non posso credere che sia stata una scelta leggera e facile, ecco. Ed è una sconfitta pesante. Allo stesso tempo, guai che passi il messaggio che è stato fatto fuori dai giocatori, perché non credo che sia possibile. Credo che però ci siano state evidentemente delle incomprensioni piccole che hanno forse magari portato chi decide, perché qui è una decisione solo della società, solo. Non ci sono altre questioni. Questo è un esonero e l'esonero viene dalla società. E ci sono stati dei segnali che secondo me anche dello stesso allenatore, magari lì bisognerebbe capire che cosa si sono detti, magari qualcosa verrà fuori, qualcosa non verrà fuori, difficile, perché ognuno poi darà la propria versione. Per cose ben più leggere si danno versioni completamente personali, strumentali e via dicendo, figurati qua. E questa è la vita. Purtroppo resta il fatto che è una scelta infelice e rimarrà, giusto, come dice Sabrina Orlandi oggi nel pezzo di ETV, il grande rimpianto di Tedesco, credo a tutti. Detto ciò, avanti con Paladino e via. Sicuramente Tedesco ha cambiato tanto, e in certe cose forse si poteva andare anche un po' più per gradi, io non lo so. Sicuramente la squadra era molto in difficoltà, e non dico confusione perché non lo posso sapere, però impacciata. E la storia finisce qui, con l'esodero di Tedesco e un profondo senso di dispiacere. Sarebbe bello pensare un domani che in un mondo di merda, perché questo è, non il calcio, il mondo in generale, lo allargo, ci troveremo un giorno con la forza di poter dire che l'uomo solo o quello più debole non debba sempre pagare per tutti. Purtroppo la vita però ci insegna altre cose. Ciò, questo è quello che posso dire, no? E più di così non posso dire. Quindi io sto con Tedesco, mi dispiace tantissimo, e gli auguro tutto il meglio possibile. La faccia che ho visto con le immagini di Leo fuori da Casteldebole e le parole che ha detto sono di un gran signore, quello che è, sono sicuro che nessuno l'ha messo mai in discussione, e le parole giuste che infondono molto dispiacere, quindi è dispiaciuto lui, sono dispiaciuto io, penso che siano dispiaciuti tutti a Casteldebole e penso che siamo messi un po' tutti così. Ci ha detto, purtroppo la vita va avanti e quindi arriva Paladino e avanti con Paladino, che subirà sicuramente riflessi un po' di questa cosa, ma nel tempo forse poi di solito si dimentica tutto e si va avanti. Certo, da adesso in poi tutti bisogna che corrano tanto, nel dubbio, non perché hanno colpa e responsabilità, nel dubbio, correre è tanto. Andiamo in pausa.
7: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
11: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
12: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
10: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
13: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
10: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
14: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
15: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manfredini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
18: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
19: Oh! Ma siamo impazziti!
1: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
20: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
21: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
20: Venerdì 18 alle 21:30 Voglio tornare negli anni 90 live show.
21: Sabato 19 dalle 15 i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
20: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
21: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
22: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
23: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
24: Ovvio, quello non può mancare mai.
23: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
24: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
23: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
24: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
23: Allora, forza, Immagina Bologna!
25: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Eccoci qua, siamo tornati. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022 sono un botto, quindi non so neanche un po' come fare. Oggi non volevo fare tanto un monologo, perché oggi per me servirebbero più, però tutti sono lì sul pezzo a lavorare, quindi diventa anche difficile fare interventi in radio, quindi vediamo di andare un po' insieme, poi vediamo se qualcuno si aggiunge in corso d'opera, ma stanno tutti scrivendo. o parlando. Allora, se l'esonero di Tedesco dovuto ad un discorso tecnico ci può stare, anche se i tempi di Modi sono dettati da isterismi e poca pazienza nei confronti di un progetto iniziato e finito in 2 mesi. Sì, sì, solo l'aspetto tecnico secondo me non è esauriente, no? Ma se invece il tutto è stato dettato da conflitti interni con i senatori, non lo sappiamo però, come prima ti ho detto, no? Qualche segnalino c'è stato, però da qua a parlare di conflitto secondo me non si può fare, no? A capo dei quali c'è un portiere di 35 anni, tu dici a capo, è successo anche questo episodio, ma non si capisce se è un episodio, una banale distrazione o un grande complotto architettato, mi sembra difficile, capito? Quindi non si può dire. Però tu metti il se, ecco, lì sarebbe una missione di debolezza da parte della società, passi per la cessione di Rowe, giustificabile ma non giusta, ma qui non è giustificabile nemmeno giusta, è un altro colpo alle mosse di Sartori che penso stia contando i giorni che lo separano alla fine del contratto. Allora, prima vi dicevo, secondo me nelle decisioni difficili ci sono sempre posizioni a volte diverse e poi una convergenza finale, no? Per forza, fa parte del processo banale che chi non lavora da solo ed è un solista si trova ad affrontare tutti i giorni, no? Ciò detto, non vedo come si possa ritenere tutto questo semplicemente una scelta tecnica. È vero che la dirigenza è cambiata perché al tempo di altre decisioni che sono state prese in tempi più lunghi sono cambiati alcuni ruoli. Di Vaio non era direttore sportivo, Sartori non c'era come direttore dell'area tecnica, c'era Fenucci. E a Inzaghi fu dato tempo fino a gennaio, con Sinisa figurati, con tutto quello che ne è conseguito. L'altro fu Diego Lopez, ricordo, nel percorso che ci portò poi in Serie A con l'arrivo di Dario Rossi, anche lui esonerato, è arrivato Donadoni. Questi sono gli esoneri del Bologna e diciamo che c'è un periodo medio lungo dove non c'è questa giurisprudenza, no? Non c'è questa storia che così repentina è pronta, ed è quello che forse colpisce e che lascia molti punti interrogativi. Ognuno oggi si deve fare la sua opinione, noi dobbiamo cercare di ricostruire magari gli episodi per cercare di dare più elementi possibili ad ognuno di farsi un'idea consapevole propria. Io me la sono fatta la mia, però si fonda su presunzioni e non certezze. Ci sono tante cose che non hanno funzionato durante tutta l'estate. In radio magari sono stato più prudente, quei ragazzi non ho manifestato alcuni dubbi già ad agosto di cose che non. Ma non perché sono sveglio, ma solo perché credo che anche un po' tutti, con calma, abbiamo avuto qualche segnalino, come vi dicevo, che non stesse funzionando. Io oggi ci metto dentro di tutto, non mi preoccupo. Si è parlato troppo, cioè sono venute fuori troppe cose e questo secondo me è stato un elemento che ha un po' amplificato percezioni di un certo tipo per me e anche comprensioni, quindi ci ho detto la cosa è andata così e ripeto, a me dispiace moltissimo e mi rimane un grande rimpianto, cosa che credo rimarrà a tutti quanti, perché mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe stato se mi sarebbe piaciuto vedere comunque lui arrivare con un gruppo solido, duraturo, longevo, avere tutto quello che faceva parte del suo bagaglio. Questo a me dispiace perché, e ripeto, non sto togliendo niente a nessuno, certo sono cose che cambiano, chi è tecnico ti racconta così prima che cadesse questo, quindi ci trovo un fondo di verità, di esperienza che trasferisco anche a voi e vediamo che cos'è. Però vabbè, quali sono le reali motivazioni dell'esonero? Questa società non esonera dopo 4 giornate per risultati sportivi, mai fatto, qualcuno spiega, grazie. Spiegheranno, però di base il riassunto di ieri è: c'è stato un confronto tecnico, è andato male. Non lo so qual è stato l'aspetto negativo che ha portato a una situazione così drastica, perché è la soluzione estrema, no? Però evidentemente quando succede questo e c'è un confronto prima, vuol dire che proprio se io dico A tu dici B, oppure se io dico A mi aspetto che tu rispondi C e invece mi stai rispondendo B, oppure tu dici così, io la penso così, tu continui a pensarla come vuoi, io continuo a pensarla come credo, e non c'è un incontro. Io penso che poi alla fine una convergenza non c'è stata, e a quel punto si è presa una decisione. Era una decisione già maturata dopo la partita di domenica? Non lo so. Non lo so, secondo me c'erano delle perplessità, qualcuno era più favorevole per proseguire, dare tempo, fare quello che Bologna ha sempre fatto, altri forse meno. E la roba è finita così. Sono triste, Tedesco era il nostro migliore acquisto.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
6: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: La Virtus Pallacanestro Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da
9: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

0: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera da Dario Ronzulli in diretta dal Paladozza per l'ultima amichevole precampionato della Virtus. Prima partita della stagione per noi di Nettuno Bologna 1, che vi racconteremo l'annata Virtus in Italia e in Europa, e naturalmente, come già ben sapete, racconteremo anche l'annata della Fortitudo in questa stagione. Fortitudo che ha giocato il suo ultimo test al Paladozza sabato, nel giorno del 70° compleanno dell'impianto. La Virtus invece stasera contro la Maxima Roma, che inevitabilmente è una delle squadre più attese della stagione che sta per cominciare. Accanto a me questa sera per una radiocronaca che sarà, però ovviamente trattandosi di amichevole, più improntata anche al commento e poi anche alle previsioni, perché no, di quello che ci attende, Alessio Torri. Ciao Alessio.
1: Ciao Dario, buonasera a tutti.
0: Poi coinvolgeremo anche Davide Trebbi nel corso della serata. Ultimo test amichevole dopo le vittorie con Rimini, Tortona e Pesaro, buoni segnali arrivati, anche se ovviamente Mumbrù si è concentrato, Alessio, soprattutto sulle cose che non sono andate per il verso giusto.
1: Eh sì, chiaramente una squadra votata alla corsa, quella che può costruire il CT della nazionale tedesca, presuppone una difesa in grado di sostenere questa filosofia di gioco. La vittoria di Pesaro, seppur importante in attacco, è stata, a suo modo di vedere, poco ermetica difensivamente. Quello certamente è diventato un tema su cui mettere il dito. Un dito che questa sera inevitabilmente alzerà l'asticella, perché dopo aver affrontato Pesaro e Rimini che militano in A2, Tortona che milita in Serie A, Roma, la Maxima Roma che giocherà anche in Eurocup, è forse l'avversario più importante di questa pre-season della Virtus, che certamente ha scelto un low profile, mentre la Maxima Roma ha già affrontato Napoli nel Villeurbanne, fra l'altro perdendo di poco con Tel Aviv e battendo la Svel, e quindi cimentandosi con un livello decisamente superiore. Diciamo subito che mancherà Matt Ryan, che è un po' la stella della squadra, arrivata da Brescia in estate, mentre per la Virtus ovviamente l'assenza di Kevin Cochina, che sta ultimando Dario la ripresa dopo l'infortunio.
0: Virtus al completo, a parte la presenza, ovviamente l'assenza anzi, di Kevin Kokila, sostituito da Sakho, che è contratto fino al 30 settembre. Non può essere naturalmente questo il roster che poi vedremo durante la stagione, men che meno in campionato, visto che ci sono tutti gli stranieri. È ovvio che questo test servirà soprattutto per mettere a punto, come diceva Alessio, tante cose in vista poi del primo impegno ufficiale già sabato, la semifinale di Supercoppa a Tortona contro l'Olimpia Milano alle 19:45, in diretta naturalmente su Nettuno Bologna 1. Già un appuntamento di spessore per un inizio di stagione Virtus reso complicato dalle tante trasferte, o se vuoi subito probante.
1: Sì, anche perché comunque Roma sarà una delle primissime avversarie nelle prime gare ufficiali proprio qua. Dicevi tu Dario, tante trasferte sia in Eurolega che in campionato, che in Supercoppa appunto metteranno a prova anche la capacità di gestirsi in viaggio i bianconeri, che non faranno tappa a Bologna dopo la prima gara a Varese in campionato, o meglio la prima trasferta in Eurolega a Istanbul, andranno direttamente a Varese, quindi insomma certamente tanta carne al fuoco. Quest'oggi al pubblico bianconero la possibilità di ammirare per la prima volta i propri beniamini a Bologna, in una gara, come dicevamo, comunque di spessore. La Maxima Roma si va a inserire in quella fascia di classifica teoricamente prossima o addirittura appartenente a quella della Virtus, dietro l'inarrivabile Milano che sulla carta parte con un discreto vantaggio sul lotto. Ecco che la Maxima Roma quest'anno, avendo anche l'impegno Eurocup, si configura un po' con una delle possibili alter ego della stessa Virtus, avendo un calendario simile Eurolega Eurocup e soprattutto avendo anche giocatori abituati a doppio impegno. Quindi vedremo a questo punto di vista. Nel frattempo i quintetti, Dario, sono già schierati: Maxima Roma, canotta gialla, canotta rossa scritte gialle, Virtus canotta di casa versione Eurolega, quindi non ancora lo sponsor Costa, con il logo banalmente Virtus, che sarà quello che porterà appunto nella massima competizione continentale.
0: Canotta essenziale direi per la Maxima Roma, non credo ci sia stato molto tempo per lo sponsor tecnico per fare chissà che cosa, quindi chiaramente molto molto easy. Quintetto in campo, allora cominciamo a vedere un po' le scelte di Mumbrù su come parte all'inizio, con innanzitutto la coppia formata da Marcus Carr e Wendell Moore, poi Alston, Klintman e Momo Diouf a completare il quintetto per la Virtus, con la palla 2 vinta da Miro Bilan, e quindi primo possesso per la Maxima Roma, con oltre a Bilan anche Veronesi, con Holiday che si prende subito il tiro da tre punti, lo mette a segno Aaron Holiday, fratello di Jrue Holiday, grande protagonista in NBA in questi anni, soprattutto a Milwaukee, con un titolo vinto da grande professore della difesa. Palleggio di Carr, scarico per Alston che però pesta la linea laterale, e allora palla persa per la Virtus. A completare il quintetto per Brescia ci sono anche Carl Whittle, Giovanni Veronesi e John Brown, che insieme a Milo Bilan sono di fatto i reduci dal Brescia, i giocatori che avevano contratto con Brescia, che alla fine sono passati alla Maxima Roma. Non è stato così per Della Valle, che invece, lo sappiamo, è andato a Varese. Attacca subito Holiday il ferro e subisce il fallo da parte di Marcus Carr, primo fallo per Carr. Abbiamo sentito Mumbrù settimana scorsa, non ci sarà un solo go to guy perché altrimenti sarebbe un problema, però l'impressione adesso che proprio Marcus Carr sia quantomeno l'indiziato principale.
1: Sì, perché è quello che avrà la palla in mano probabilmente nei famosi possessi pesanti, quindi magari oltre ad averla in mano andrà anche a concludere. Teoricamente Fraser è un giocatore che ha la possibilità di ricevere e di concludere, però effettivamente sì, l'idea di non averne solo uno anche per togliere il riferimento all'avversario è cosa buona e giusta. Un tempo c'erano Teodosici e Bellinelli che si palleggiavano un po' questa palma, oggi in assenza di gerarchie ancora definite probabilmente quelli un po' più esperti potrebbero essere i deputati.
0: 2 su 2 di Holiday dalla lunetta, tripla dall'altra parte di Moore, sbagliata. Moore che però rimedia con la deviazione per il passaggio di Veronesi, per Veronesi che non arriva appunto all'ex giocatore di Cremona. Palla fuori, rimessa comunque per la Maxima, con Holiday che riceve, sale Bilan marcato da Diouf, duello tra due che si conoscono e si sono sfidati tante volte. Holiday si butta dentro, bella deviazione di Klintman che recupera il pallone e poi via il contropiede con Klintman chiuso da Whittle, trova comunque il varco per servire Wendell Moore Jr. E sono suoi i primi punti, non ufficiali ma comunque i primi punti stagionali della Virtus alla Paladozza. Attacco adesso della Maxima con Veronesi, fuori per Holiday, ancora Bilan è consegnato nuovamente per Veronesi che va in angolo con la tripla cercata e sbagliata da Brown, rimbalzo però di Bilan che controlla ancora il pallone, spalla a canestro contro Diouf, 8 secondi per andare al tiro, la finta di Bilan, la stoppata di Diouf, Bilan che recupera, ancora stoppata di Diouf, ancora Bilan però che al terzo tentativo trova il varco per evitare la stoppata di Momo Diouf e trovare i primi punti della sua partita. 7-2 Roma, 8-0-3 dalla fine del primo quarto. Mumbrù ha chiesto ai suoi in questo possesso di accelerare il ritmo, la palla arriva in angolo, Klintman che sbaglia, rimbalzo Bilan consegnato per Holiday, e altro possesso allora per la Maxima con Holiday che supera la metà campo contro Carr, palla per Bilan che alza la parabola, trova due punti Milo Bilan. È chiaro che anche in questa versione di squadra Milo Bilan sarà uno dei giocatori chiave, come lo è stato del resto negli anni di Brescia prima e Sassari prima ancora. Carr fuori per Moore, si va da Diouf, tiro dai 6 metri a segno per Momo Diouf. E allora 9-4 per Roma, 7-20 alla fine del primo quarto. Veronesi, palla per Holiday marcato da Carr, blocco di Brown, ancora Holiday, palla per Brown, in angolo c'è Veronesi, a vuoto Moore, Veronesi allora cerca la tripla, non la trova, rimbalzo di Klintman che poi lancia subito il contropiede con Moore fermato da Holiday in contropiede, primo fallo per lui, primo fallo per la Maxima Roma. Wendell Moore che è arrivato con l'idea di essere magari quello un po' più portato alla difesa degli esterni adesso, anche se poi in queste prime amichevoli si sta prendendo come responsabilità in attacco.
1: C'è uno di quelli che va spesso in doppia cifra effettivamente, anche se fra i nuovi arrivati giustamente come dicevi tu è forse il più difensore di tutti, e nel frattempo una bella azione con con Carr che manda Klintman alla schiacciata. È chiaro che il tema difensivo, come dicevo prima, diventa un tema, una pietra d'angolo di questa squadra, perché se la squadra riesce a difendere può evitare di giocare contro la fisicità degli altri essendo più piccola, ma se di fatto non riesce a farlo poi la corsa non arriva.
0: Abbiamo due punti adesso per John Brown su una penetrazione scarico di Holiday, che adesso anticipa anche Carr, lancia il contropiede con lo stesso Brown, palla per Veronesi, tripla in transizione sbagliata e rimbalzo catturato da Klintman, ma con un fallo per la rimessa in zona d'attacco per gli ospiti, che saranno peraltro i primi avversari in campionato della Virtus qui al Paladozza nella seconda giornata del torneo. La prima invece vedrà la Virtus esordire subito su un campo che si preannuncia ostico come quello di Varese, ma poi ci arriviamo nel corso di questa nostra diretta. Bilan fuori per Holiday, tripla sbagliata, lotta rimbalzo premia Olston, che poi prova a partire subito il contropiede alzando il ritmo. Olston cost to cost con l'errore al tiro, ma il fallo di Veronesi, e quindi due liberi per Derrick Olston Jr. 6-0-8 alla fine del primo quarto. Ecco, uno che è atteso una stagione non solo di conferma ma possibilmente anche di crescita ulteriore, anche perché non è più uno sconosciuto, Otao, insomma presunto tale, è Derrick Olston Jr.
1: Sì, è paradossalmente un veterano di questo gruppo, anche se ha solo una stagione alle spalle, fra l'altro avendo chiuso in anticipo quella scorsa per infortuni alla mano, è probabilmente quello che ha più voglia di ricominciare, che effettivamente all'interno di questa pre-season è stato forse il più costante, e anche oggi mi sembra quello che sta richiamando un po' più visivamente i compagni all'appello anche nei tempi morti. Insomma, non è un veterano dal punto di vista anagrafico, ma con la squadra completamente rinnovata è uno dei pochi che conosce il mondo Virtus.
0: E trova due liberi adesso per riportare la Virtus non ancora targata Costa, lo sarà da sabato dalla Supercoppa. Dicevo, porta la Virtus sul meno 3 con Holiday che attacca ancora Bilan, palla sporcata dalla difesa Virtus che poi corre subito con Klintman, Olston in contropiede, altro fallo di Veronesi e ancora una volta Olston non sfrutta a dovere, anche con un po' di sfortuna, il fallo di Veronesi, non trovando il canestro e dovendosi tra virgolette accontentare dei due tiri liberi. 5-51 alla fine del primo quarto, 11-8 per la massima. Mi sembra chiaro adesso che se la Virtus può correre, corre; se la Virtus non può correre, prova a correre lo stesso.
1: Sì, è chiaro. In Italia il tuo ragionamento può essere un po' forzato, in Europa, in Eurolega forzatamente no, perché in Eurolega se la difesa avversaria è schierata poi non riesci a forzare il contropiede. Fra l'altro Roma con Holiday, che assieme a Moon in assenza di Ryan sono un po' i globetrotter ex NBA, sono quelli che stanno andando un po' più ritmo alla massima, ma certamente la Virtus quando può cerca di anticipare le conclusioni, e Olston Junior è già in un paio di occasioni l'uomo che è più propenso a volare da un canestro all'altro.
0: Persa da Roma con Brown che cerca Bilan ma non lo trova, e allora palla che diventa della Virtus dopo il 2 su 2 di Olston, 4 punti per lui, meno 1 per le Levonere con il palleggio da parte di Carr, palla fuori per Olston, sale Diouf a portare il blocco, Olston ancora, ribalta bene per Carr che si alza per il tiro da 3 punti a segno, Marcus Carr, tripla per il canadese. Primo vantaggio Virtus in questa serata, 13-11 il punteggio. Brown contro Olston, ancora Brown in allontanamento, bel canestro per John Brown tornato in Italia dopo un giro per l'Europa che lo ha portato anche a Monte Carlo, adesso l'ha riportato appunto in Italia, non con Brescia dove aveva firmato in primo momento, ma appunto con la massima. Carr per Diouf, ricezione complicata ma alla fine efficace, ancora Carr contro Holiday, blocco di Diouf, Carr che insiste, scarico per Klintman liberissimo da tre, sbaglia però e rimbalzo preda di Brown che poi affida il pallone a Holiday, contropiede anche per Roma, Bilan in contropiede, sbaglia il sottomano anche per il buon intervento difensivo di Klintman, palla nuovamente nelle mani Virtus e poi fallo ancora di Veronesi, stavolta su Moore, ed è il terzo per Giovanni Veronesi, ed evidente allora rotazione forzata per Cotelli che inserisce uno dei giocatori sicuramente più interessanti della massima Roma, ovvero l'ex Zenit Moon. Dall'altra parte invece per la Virtus dentro Rashid Bello e dentro anche Kessler Edwards, l'anno scorso era con la Poel e anche Diarra, con completare il quintetto Holston e Moore, proprio Moore che riceve in angolo per la tripla sbagliata, Diarra lotta a rimbalzo, non riesce a recuperare il pallone per l'intervento di Whittle, e allora Roma dall'altra parte con Holiday, palla per Bilan in post passo contro Diarra, Bilan prova ad attaccarlo, arriva anche il raddoppio di Bello, palla fuori per Holiday che però non la controlla e palla persa dalla Maxima. Questo quintetto interessante se non altro perché dà anche un po' più di scarica di adrenalina, in teoria almeno, con Rashid Bello, che è quel tipo di giocatore lì.
1: Io credo che oggi quintetti di questo genere, sia con un 5 e un non 4, nella fattispecie quando è in campo, ora non c'è più Tintman, potrebbe diventare il secondo 5, il falso 5, sia un quintetto che vorrà sperimentare i coach, perché in campionato, dovendo per forza fare il turnover, quindi perdendo probabilmente un lungo, dovrà spesso utilizzare Klinkman dal 5 tattico, ed è un giocatore che 5 non può essere per definizione, quindi se come prima riesce ad aprire l'area con le triple che lui ha nel suo bagaglio, ecco che il quintetto potrebbe avere un senso, altrimenti il rischio è quello di subire molto fisicamente.
0: Due liberi per Rashid Bello, che ha subito il fallo da parte di Xavier Moon, e altri due cambi adesso per Muru, anzi un cambio, fuori Moore, dentro Frazier. Frazier in campo con Bello, Holston, Edwards e Diarra. Quintetto che, come detto, potremo tranquillamente vedere con frequenza almeno questa tipologia di quintetto. E ovviamente aggiungo anche adesso, rispetto al discorso che facevi, mentre Bello in lunetta segna il primo, che la Virtus va a essere molto brava ad evitare che, soprattutto in Eurolega, il 4 di turno vada in affanno coi pari ruolo.
1: Sì, perché di fatto il 4 di turno la Virtus non ce l'ha di ruolo per l'Eurolega, intendo, nel senso, da come fisicità, e quindi l'affanno potrebbe essere effettivamente un problema. Deve cercare di ovviarlo dal punto di vista tattico con quintetti che dovranno fortemente essere più leggeri, e quindi, tornando al discorso di prima, dovranno evitare la difesa schierata per quanto possibile.
0: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra, altro giocatore applauditissimo al suo ingresso in campo, l'anticipo su Bilan e poi il contropiede in solitario per il maliano, e più 4 Virtus. Ali Begovic in campo anche lui per Roma, poi Brown da sotto sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia ancora, e alla fine Edwards a recuperare il rimbalzo, l'apertura per Hackett. Ah, bella palla per Diarra, che non trova il canestro per il fallo di Mino Bilan. Prova a chiedere scusa a Diarra, primo fallo per Bilan, i due liberi per Aliu Diarra, e il pubblico che è già in clima campionato contro uno dei suoi bersagli preferiti, Mino Bilan.
1: Bilan, al di là della rivalità della gara di quest'oggi, è un elemento ben identificabile per quanto riguarda il campionato.
0: Time out al Paladozza, time out anche per noi.
2: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1.
0: Chiamato da Cotelli per completare il discorso che facevamo prima. Alessio, è chiaro che insomma, sono amichevoli che servono anche al pubblico per entrare, i tifosi, per entrare in clima stagione.
1: È la prima effettivamente a Bologna, quindi anche la prima per buona parte del pubblico per assaporare queste situazioni. Dicevamo, Bilan è molto identificabile con Brescia, questa è la squadra giunta di fatto da Brescia, e quindi Bilan forse ne è un po' l'emblema, ecco perché poi rischia di diventare un po', come dire, la cartina tornasole anche degli avversari verso un progetto Roma legittimo dal punto di vista burocratico, ma che lascia un po' l'amaro in bocca ai romantici del basket per come è nato, soprattutto ovviamente ai bresciani.
0: Allora, DRA in lunetta, 3-11 dalla fine del primo quarto. Ne approfittiamo anche per ricapitolare i quintetti, visto che ci sono stati un po' di cambi. Bello, Frazier, Hackett, Edwards e DRA da una parte, Holiday, Moon, Alibegovic, Brown e un ex come Gora Camara, che dopo aver fatto molto bene in A2 a Rimini torna in Serie A. Fugaci apparizioni in maglia Virtus 3 stagioni fa, con la gestione Scariolo, il primo anno di Eurolega, e poi, come detto, annate molto positive per lui a Rimini. Diarra in lunetta, sbaglia entrambi i liberi, allora si resta sul 17-13 per la Virtus. Moon pressato da Bello, palla per Holiday, su di lui c'è la marcatura di Frazier. Holiday gioca due con Brown, chiuso bene da Diarra, e allora non c'è uno spazio pulito per servire Mirza Alibegovic. Palla persa dalla Maxima Roma, con il possesso che torna alla Virtus, e con due cambi ancora per Cotelli, con il ritorno sul parquet di Whittle e l'esordio in serata per Bonaccini, Federico Bonaccini, classe 99, scuola Reggio. Bello passaggio in salto per Frazier, bel lavoro di Hackett che blocca Moon.

0: Anche essere interessante.
1: Sì, ricordiamo che oggi manca Matt Ryan, che forse è la stella designata della squadra, Globetrotter NBA, apparizione a Dubai in Eurolega, tiratore mortifero oltre l'arco, difensore rivedibile, ma effettivamente Roma non ha una fisionomia troppo difensiva, è una squadra votata molto lissica, i go to guy non mancano, da Holiday appunto a Matt Ryan sono tanti quelli che potrebbero dare manforte alla massima, quindi certamente un assetto particolare, ma che potrebbe pagare se ovviamente la difesa non diventa un telepass troppo importante per gli avversari.
0: 2 su 2 per Bello e poi dall'altra parte fallo di Castellar Edwards, il primo per lui, bonus raggiunto dalla Virtus, 2-0-6 alla fine del primo quarto, 22-13 il punteggio per le Munere. Camara perde palla sulla pressione di Diarra, recupera allora Virtus con Bello che va da Hackett, fuori ancora per Bello, pronto Diarra per il blocco, Bello insiste nella penetrazione, resto tiro nel cuore dell'area e 2 punti per Rashid Bello. Con la Virtus che va sul più 11, Bonaccini allora supera la metà campo, blocco di Camara, Bonaccini ancora, palla fuori per Camara, si va da Libegovic in palleggio, scarico poi per Whittle.
2: La Virtus Pallacanestro Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità.
4: Soluzioni 27-13 entrato definitivamente in partita Trent Frazier. Bonaccini, Moon adesso deve riorganizzare le idee, la massima, post basso di Alibegovic contro Hackett che regge fisicamente, prova a toccarla da Alibegovic, in fade away c'è solo il primo ferro per l'ex capitano di Udine, Bello in transizione, Frazier fa saltare Moon, che spettacolo Frazier, la palla entra ed esce, ultimo minuto, sarà un minuto quasi di soli applausi per le soluzioni offensive velocissime che sta adottando questa Virtus, mentre è pronto sul cubo dei cambi uno dei principali acquisti in termini di pacchetto italiani dell'estate virtusina, Davide Casarin, che nel ruolo di playmaker va a sostituire Rashid Bello, ha speso tanto il numero zero, è tempo adesso di Casarin nell'attesa di veder esordire qui a Bologna, ovviamente in maglia Virtus, anche Tommaso Baldasso, l'altro italiano a cui il direttore generale Virtus Paolo Ronci si è voluto affidare nell'ultimo mercato. Nel frattempo ha segnato il primo tiro libero Xavier Moon, sbaglia il secondo, ma il rimbalzo è di Camara, forte sotto le planche, pallone fuori per Alibegovic, vuole ragionarci ancora un attimo Roma e fa bene, perché Diarra è indotto al secondo fallo personale, ma soprattutto ad un altro fallo di squadra per la Virtus. Saranno dunque altri 2 tiri liberi per Roma, questa volta dalle mani di Mirza Libegovic, classe 92, molto esperto, ha qualche stagione fa la promozione in Serie A con Udine, simbolo della città di Udine, anche capitano per qualche stagione, come detto in precedenza, nell'ultima stagione quasi 13 punti di media in Lega Basket. Casarin per l'ultimo possesso della Virtus, c'è una discrepanza di circa 6 secondi tra i 2 cronometri, Edwards esce, Casarin, Bonaccini prova a fermarlo, Casarin bene, lo scarico al centro per Diarra che guadagna un altro viaggio virtussino a cronometro fermo. Ed è subito buona la prima idea di Casarin, accelerare per poi trovare il taglio in mezzo al pitturato di Diarra. Ed è il momento, a 12 secondi e 4 decimi dalla fine del primo quarto, della prima al Paladozza in maglia Virtus per Tommaso Baldasso, che prende il posto di Trent Frazier.

0: questa ultima azione difensiva. Immaginiamo Diarra fa 0 su 3 nel frattempo.
1: Suona la sirena del primo quarto con la Virtus che chiude sul 27-16 contro la Maxima Roma. Sono 6 punti per Frazier e Bello da una parte e 5 per Holiday dall'altra. Primo quarto in archivio dunque, linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
2: La Virtus Pallacanestro Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
1: 90. Arrivati dal Paladozzi, amici di Nettuno Bologna 1, 27-16 il punteggio per la Virtus al termine del primo quarto, in cui abbiamo visto tante cose positive, qualche sbavatura difensiva, ma diciamo rientra tutto nelle cose di precampionato. È vero che siamo a 3 giorni già dalla prima partita ufficiale, quindi chiaramente c'è l'attenzione maggiore da parte di Monbrou a quello che può non funzionare, però primo quarto soddisfacente adesso.
4: 27 punti in 10 minuti, si riparte con un quintetto anomalo, quasi tutto italiano, ma tatticamente diciamo interessante, poi andrei a raccontare. Sì, 27 punti in 10 minuti fotografano ampiamente i presupposti di Coach Monbrou, vedremo se sarà sostenibile per altri 30. Nel frattempo riparte, allora lo dico io, Baldasso, Hackett, Edwards, Sapò e il quinto è Casarin.
1: Sì, Sapò, poveretto, senza numero, tra l'altro, non ha numero il giocatore arrivato per dare una mano negli allenamenti, che evidentemente insomma non ha ancora la possibilità di una sua maglia vera e propria. Comunque, a parte questo, arrivano 2 punti per Kessler Edwards, i primi della sua serata, 29-16 il punteggio, 9-28 alla fine del primo tempo, con Roma che attacca con la tripla di Alibegovic sbagliata, Hackett a rimbalzo, corre già la Virtus, Baldasso per Sacco, intervento di Camara, fischio degli arbitri e fallo per Gora Camara e anche per lui, terzo fallo dopo Veronesi, già 3 falli anche per Camara in campo insieme a Whittle, Bonaccini, Moon e Alibegovic. È una Roma che fatica poi a stare dietro al ritmo Virtus, almeno in questa fase, un po' per naturalmente la preparazione che può aver inciso molto, perché mi sembra ancora non in grado di giocare di squadra, come dicevi anche prima Alessio, giustamente, ma rientra tutto abbastanza nella normalità. Poi bisogna vedere quanto tempo avranno le due Roma per potersi permettere di giocare così, legandola naturalmente soprattutto all'aspetto individuale. 31-16 il punteggio con i liberi per Sacco, dall'altra parte Alibegovic che si alza per il tiro da 3 punti e trova il canestro pesante. Mirza Alibegovic, la specialità della casa, subito a segno. Intanto fallo di Bonaccini sulla transizione Virtus su Casarin, 8:50 alla fine del primo quarto. sta interessante anche la stagione che aspetta Casarina, che l'anno scorso a Cremona è stato nettamente uno dei migliori italiani del campionato.
4: Sì, in un contesto opposto, certo, direi, grazie, certo, a quello della Virtus, però certamente sì, in campionato sarà chiamato a stare in campo anche per un fatto di regolamento, e dovrà dare minuti importanti. Ovviamente in Eurolega il tema cambia completamente, però anche per lui questa prima esperienza a questi livelli, Venezia con tutto il rispetto era un'altra cosa, in qualche modo potrà dargli anche lo spunto per magari riconfigurarsi con un ruolo diverso all'interno del gruppo.
1: 31-19 dopo un fallo in attacco sanzionato a proprio Casarin, dall'altra parte Bonaccini con un bel canestro in reverse lungo la linea di fondo, era 31-21 il punteggio. Baldasso, palla per Casarin, arriva Sacco a portare il blocco, non serve però perché la palla arriva comunque ad Hackett, fuori per Baldasso, tripla sbagliata, rimbalzo lungo però nelle mani di Hackett che si fa sorprendere da Moon, contropiede allora Ali Begovic, da tre punti sbaglia Hackett, ancora rimbalzo e non riesce poi a tenere il pallone sul parquet, franando anche sul pubblico in prima fila, sperando sempre ovviamente che non ci siano conseguenze, e non ci sono conseguenze per il capitano, almeno in un primo momento, ma anche in un secondo. E quindi Hackett torna in campo. Beh, questa è una squadra che corre tanto, nonno Hackett, come si è definito lui, dovrà far di necessità virtù.
4: Sì, la Ferrari in garage, no? Come l'ha definito Mumbrù. No, il primo tempo 27 punti segnati, 13 in contropiede per la Virtus, e il dato è abbastanza emblematico su come siano arrivati, e 8 triple tentate nei primi 10 minuti. Mumbrù aveva detto in tempi non sospetti, l'ha ribadito, che le triple saranno una delle armi più utilizzate, al momento così è.
1: Canestro comodo per Moon, che batte l'uomo dal palleggio e poi non trova nessuno tra sé e il canestro. Trova invece Gora Camara Casarin, e altro fallo di Camara. Quarto fallo per Gora Camara. Non certamente la notizia migliore in contesto di amichevole per Cotelli e per la Maxima, considerando che insomma serve per ruotare anche di più possibile gli uomini, non potrà farlo così tanto con Camara. Due liberi per Casarin, torna in campo Diouf, c'è anche in campo Ferrari, e allora sì, adesso quintetto tutto italiano per la Virtus.
4: Sì, quintetto italiano, se Cotelli voleva, se Cotelli voleva in qualche modo verificare le rotazioni, senza di Ryan, quattro falli Camara, tre veronesi, il piano è saltato, il piano è saltato, ora andrà al piano B, dovrà utilizzarne meno possibile, meno rispetto al previsto, e come dicevi tu, una gara come questa serve per verificare tutti e non per vincere.
1: Errori in lunetta per Casarin, che si ferma dunque a un punto realizzato, 32-23, Ferrari battuto dal palleggio da Whittle, che però sbaglia, poi Diouf spazza via il canestro, ancora Ferrari raddoppiato, deve liberarsi del pallone, trova Diouf, gli frana addosso Bilan, e secondo fallo per Milo Bilan su Diouf, e bonus già esaurito per la Maxima a 7-32 dalla fine del primo tempo, con la rimessa in zona d'attacco per la Virtus, il Daniel Hackett che se ne incarica, alla fuori per Casarin, si muove ancora Hackett che poi riceve lato destro del parquet, anzi lato sinistro del parquet, chiedo scusa, ribaltamento per Baldasso, palleggio, arresto, tiro da tre, forse un fallo di Bonaccini, non secondo gli arbitri, un Baldasso che protesta e non ha tutti i torti secondo me, e poi dall'altra parte fallo di Casarin, stoppata irregolare su Bilan che avrà due tiri liberi a sua disposizione, 7-16 alla fine del primo tempo. Baldasso protesta con Lanzarini che è uno dei tre arbitri, contatto con Ali Begovic che sembrava ci fosse stato, ma si prosegue naturalmente con due tiri liberi per Milo Bilan. Ne approfittiamo anche per parlare di Tommy Baldasso, Alessio, perché è anche lui atteso a una stagione diversa da quella che ha avuto l'anno scorso a Tortona.
4: Eppure per lui è uno switch di carriera, non è indifferente questo. A Bologna c'era già stato in altri tempi e in altri contesti, però quello con la Virtus è un treno importante. Però è una parentesi che tanto aprirai sicuramente più avanti nel corso della stagione. Baldasso ha reclamato prima un fallo sul tiro, quest'anno il regolamento in Eurolega è cambiato, sì, con i falli flagranti sul tiro, anche sul tentativo prima di Bello di avere i tre liberi, insomma è cambiato un po' di cose in Eurolega, magari lo affronteremo in stagione, ma dobbiamo abituare il pubblico a leggere diversamente anche alcune fischiate.
1: Ah, assolutamente, hai fatto benissimo a ricordarlo, anche in Italia la differenziazione dei tecnici, che non avranno tutti lo stesso peso all'interno della partita. Tornato in campo Olson, che riceve, tira allo scadere 24, sbaglia, poi Baldasso esce vincente dalla lotta a rimbalzo, conquistando il pallone, tramutandolo in due punti per il 34-25, precedenza Milan 2-2 in lunetta. 6-47 alla fine del primo tempo, con il rientro sul parquet da parte di Icar con Baldasso, Olston, Ferrari e Diouf. Possesso per Roma con Moon, la palla per Alibegovic in palleggio contro Baldasso, ancora Alibegovic lato sinistro del parquet, poi si accentra Alibegovic, alza la parabola e trova due punti l'ex giocatore di Udine, e non solo, tanti anni in A2 e poi l'anno scorso in Serie A con buon profitto. Olston, palleggio, arresto, tiro sfruttando il blocco di Diouf, l'errore, rimbalzo di Bonaccini che poi prova a correre con Whittle, bella palla per Bilan, in ritardo Diouf, due punti per Bilan. 6-0-5 alla fine del primo tempo, meno 5 per la Maxima, adesso sta cercando di rientrare nel punteggio. Olston di mano sinistra ad andare a segno, canestro abbastanza tipico che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso, penetrazione poi iperestensione del braccio, trovando così due punti. Alibegovic preso da Diouf su un cambio difensivo, Alibegovic da tre in faccia a Diouf, sbaglia, poi la lotta a rimbalzo, premio Baldasso che tiene anche in campo il pallone, ancora Baldasso prova a sfuggire alla difesa virtussina, romana, chiedo scusa. Alla fine però arriva il fallo per quanto riguarda la difesa di Roma, particolare quello che manda in lunetta Baldasso, è il secondo di Bonaccini. 5-31 alla fine del primo tempo, con Baldasso in lunetta per due tiri liberi. Con naturalmente, come dicevamo, anche per Baldasso una stagione importante, con un ruolo per certi versi simile a quello che aveva avuto con Milano, anche se presumibilmente il campionato giocherà molto di più di quanto fece in quella occasione. 1-2 della lunetta, allora 37-29, rientra al suo posto Wendell Moore Junior. Allora possesso per Roma con Holiday, palla per Bilan, arriva Moon, consegnato per lui, braccato da Ferrari, Moon lo attacca, Ferrari va fino in fondo, Moon sbaglia, rimbalzo poi dello stesso Ferrari che recupera il pallone, contropiede Ferrari che cerca il cost to cost, sbaglia però da sotto, rimbalzo di Whittle, apertura per Moon alla metà del secondo quarto, Whittle da tre, a segno Carl Whittle, che l'anno scorso ha trovato con Venezia la finale scudetto, e poi Olson dall'altra parte perde il controllo del pallone. 37-32 punteggio, 4-54 alla fine del primo tempo. Stiamo vedendo la difesa Virtus adesso con pochi per ora cambi sui blocchi avversari, anzi quasi nulla.
4: Sì, considerando che è una squadra fisicamente molto omogenea, i cambi non dovrebbero essere uno svantaggio troppo grande per la difesa, se fatti ovviamente con il giusto timing. Il fatto di non voler cambiare probabilmente un input a livello mentale, soprattutto perché la difesa è anche molto legata alla capacità di restare lì con la testa, che Mumbrù ha dato ai giocatori, mentre ora c'è una conclusione a centrare con una infrazione non fischiata a favore di Carr, poi va a correggere per il 39-34 e quindi più 5 per la squadra bianconera.
1: con il canestro di Moore e con l'errore dall'altra parte per Roma e Olson che prova ad approfittarne in contropiede, tiro però cortissimo e allora contro contropiede di Roma con Moon che sbaglia la tripla, Moore che tocca il pallone e finisce nelle mani di Holiday, tripla sbagliata, Bilan tap-in a segno. Milo Bilan 39-36 il punteggio, 3:52 alla fine del primo tempo, con un po' di cambi in arrivo per Mumbrù che non ha ancora chiamato time out in questo primo quarto. Olston stavolta fino in fondo senza sbagliare e due punti per lui, poi perde un giro Wendell Moore con Veronesi che trova il canestro. Eccolo qua il time out da parte di Alex Mumbrù, time out allora anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.
1: Primo time out allora chiamato da Alex Mumbrù per la Virtus in questo primo tempo, nel momento difensivamente forse anche di maggiore difficoltà per quanto riguarda la formazione bianconera. Alessio,
5: 16 punti subiti nei primi 10 minuti, quasi 20, anzi oltre 20 subiti in questi 6 minuti e mezzo della seconda frazione. Certamente è cambiato qualcosa dietro, la squadra di fatto non ha quasi mai più, come dicevi tu, cambiato sui blocchi. Questo è diventato molto penalizzante per Colson Mumbrù, che ha dovuto subire effettivamente anche molte transizioni e soprattutto molti ribaltamenti sul lato debole. È chiaro che siano tutti elementi che vadano in qualche modo aggiustati, però l'allarme che Mumbrù aveva sollevato dopo la vittoria di Pesaro è l'allarme reale, perché se la squadra stacca la spina come ha fatto in questi 6 minuti e mezzo di seconda frazione, i problemi potrebbero essere molti, soprattutto in Eurolega, dove le squadre avversarie non ti aspettano. In Italia questo magari puoi anche fra virgolette concederlo a buona parte degli avversari, in Eurolega certamente no. 41-38, 3:34 al termine della seconda frazione, si rientra in campo
1: con anche un po' di cambi da parte di Mumbrù, come avevamo anticipato, ovvero Diarra sotto canestro, con il ritorno anche sul parquet di Klintman e di Frazier con Carr e Moore. Frazier, palla per Klintman, ribaltamento per Moore, tripla sbagliata, poi la lotta al rimbalzo che premia Brown, altro contropiede di Roma con Veronesi, palla per Bilan, fuori ancora per Veronesi che perde il controllo del pallone ma lo riconquista, fuori per Brown, ancora Holiday, 13 secondi per andare al tiro, Holiday in palleggio con blocco di Bilan e il fallo di Marcus Carr, che commette così il suo secondo fallo personale ed è il fallo di squadra numero 3 di questo primo quarto per la Virtus. 3:05 alla fine del primo tempo, con Virtus avanti 41-38, Bilan però con la tripla del pareggio che va a segno, e allora 41 pari, liberissimo Bilan, battezzato da Diarra, non una scelta felice per Diarra. Klintman consegnato per Frazier, fuori per Carr, ancora Frazier a vuoto Bonaccini, e allora possesso ancora per la Virtus con il fallo poi di John Brown ai danni di Bobby Klintman. Bobby Klintman che ha passato la fine dell'estate a immolarsi su Wembanyama in Svezia-Francia, cioè, grande solidarietà per il 34 virtussino.
5: Sì, io credo che Klintman possa diventare, un po' l'ho spiegato prima, tatticamente l'elemento chiave per poter permettere a Colson Mumbrù di abbassare il quintetto e di quindi utilizzare la forza per cui è stata costruita la squadra, ossia quella di essere dinamico. È chiaro che un Klintman in grado di poter reggere nel pitturato minuti importanti, pur non diventando un fattore, ma contemporaneamente portando l'avversario dai 6-75 da dove può colpire, diventi un elemento fondamentale per poter mettere in campo i piani del coach.
1: 1-2 in lunetta per Klintman e allora più 1 per la Virtus, poi altro fallo fischiato proprio Klintman ed è il primo per lui.
6: 2:33 alla fine del primo tempo, con la rimessa in zona d'attacco per la Maxima. Virtus che ha esaurito il bonus esattamente come gli avversari giallorossi. Milan si avvicina a Holiday per la ricezione, la palla è proprio per lui, con la Holiday che attacca Carr, fuori per Bonaccini con l'intervento di Frazier che gli porta via il pallone, che finisce però nelle mani di Brown. Sbaglia Brown, sbaglia anche Bonaccini, che alla fine a fare piazza pulita, e Frazier con Carr che corre dall'altra parte, tripla in transizione sbagliata, e poi l'ultimo tocco a rimbalzo di Diarra con la palla che va nelle mani della Maxima Roma. 2:12 alla fine del primo tempo. Stiamo vedendo di fatto, Alessio, più una Virtus assetto Eurolega, parlo come rotazioni del roster, al di là di quei minuti con gli italiani in campo.
5: Sì, assolutamente, dicevamo prima, la sperimentazione del coach deve spaziare in queste gare. È chiaro che in Eurolega la consistenza di quintetti così poco strutturati dal punto di vista fisico dovrà essere ben ponderata nell'ottica di riuscire a correre, mentre ora c'è il famoso cambio di cui parlavo prima, quello fra Carr e Bello. Purtroppo probabilmente la loro coesistenza, soprattutto in Eurolega, sarà una coesistenza tatticamente difficile da sopportare difensivamente.
6: E infatti stiamo per dire, soprattutto nella metà campo virtussina, sarà interessante vedere se e quanto Mumbrù vorrà percorrere questa strada. Probabilmente Frazier e Murray gli danno qualcosa di in più dal punto di vista difensivo, ma staremo a vedere. Intanto Bonaccini per Roma, la palla per Veronesi in angolo per la tripla, a segno, ed è sorpasso Maxima Roma 44-42 a 1:46 dalla fine del primo tempo, con Bello, palla fuori per Frazier, ancora Bello che attacca Holiday, poi ribalta in angolo per Moore che mette a posto i piedi, fa saltare vuoto Veronesi, tripla per Wendell Moore. E allora contro sorpasso Virtus 45-44, Moore che sale a quota 7 punti personali. Holiday dall'altra parte per la Maxima, raddoppiato, palla fuori per Veronesi, lob per Brown, di tocco per Milan, arriva però Bello con la stoppata che viene sanzionata con un po' di ritardo come fallo dall'arbitro, che però era dall'altra parte. Fischio che non accontenta particolarmente il Paladozza, mettiamola così, al di là del fallo, però abbiamo visto che insomma Rashid Bello sa saltare, ecco.
5: Sì, Bello è un giocatore che anche in Belgio ha avuto una stagione importante proprio dal punto di vista del dinamismo. È chiaro che sì, Milan sia un giocatore che invece il dinamismo l'abbia un po' messo nel cassetto, ma con tutto il resto sia in grado di far male. Non a caso è l'unico giocatore di Roma in doppia cifra ed è il top scorer della gara con ampio distacco sul secondo, quindi ancora una volta il classico che non cala mai di efficacia, 2 su 2 da unette per lui. Roma che torna col naso avanti, comincia a diventare interessante anche il naso avanti alternato.
6: Possesso per la Virtus con Bello, sale e riceve Frazier, si muove Klintman per portare il blocco, gioca due con lo stesso Klintman che riceve, va in angolo da Bello, fuori per Frazier che fa saltare a vuoto Moon, si prende la tripla, la sbaglia, Diarra, gran lavoro a rimbalzo, recupera il pallone, non trova il canestro ma subisce il fallo da parte di Miro Milan, terzo fallo personale per la Maxima, problemi non da poco per coach Cotelli, considerando che anche Veronesi ha 3 falli, oltre anche ancora Camara che ne ha 4. Una Maxima che peraltro, Alessio, con la chiusura di fatto del rapporto con Vernon Carey cerca anche un altro lungo.
5: Sì, probabilmente avrà bisogno di un altro lungo. Camara chiaramente non potrà essere un backup sufficiente per Milan, soprattutto in Eurocup appare un pedino sottodimensionata in assenza di un lungo importante. Sugli esterni credo che ci sia, però effettivamente nel pitturato un elemento in più manca.
6: Liberi per Aliou Diarra che va a sbagliare però il secondo, poi rimbalzo catturato con grande energia da parte di Holiday. E altro fallo di Diarra, ancora una volta fallo per troppa foga da parte del maliano. Queste cose le deve sicuramente limare se vuole fare il salto di qualità che è assolutamente nelle sue corde. Liberi per Holiday, Intanto salutiamo anche Luca Giardini, che è arrivato con noi, che coinvolgeremo soprattutto nell'intervallo. Ciao Luca, buonasera.
7: Buonasera a tutti, bentrovati.
6: Tu la stagione l'hai già iniziata con l'altra, il resto della banda di Black and White, ogni lunedì alle 19, con appunto Luca, ma anche Davide Trebbi e Gabriele Platania. Per questa serata coinvolgiamo ovviamente anche te nei discorsi che stiamo portando avanti durante la partita, che vede la Maxima avanti adesso con il libero di Holiday, il primo assegno 47-46, 52 secondi e 9 decimi per chiudere il primo tempo. Altro libero però sbagliato, tocco Hackett di rimbalzo e subito contropiede Virtus con Bello che attacca il ferro, cerca il ribaltamento per Frazier, capisce tutto per Omun e allora contro transizione di Roma con Alibegovic, la tripla in transizione sbagliata, rimbalzo di Hackett e possesso ancora per la Virtus. 35 secondi per chiudere il primo tempo. Frazier a superare la metà campo, sale Klintman a portare il blocco preso da Brown, Frazier va da Hackett, 12 secondi per andare al tiro, ancora Frazier contro Brown, Frazier allora si butta dentro, cerca lo scarico per Klintman, lo trova ma Klintman non riceve il pallone, o meglio non tiene il pallone, che finisce nelle mani di Roma. Sarà della Maxima allora presumibilmente l'ultimo tiro del primo tempo, con il palleggio di Moon contro Frazier nel cerchio di centrocampo. Moon che insiste nel palleggio uno contro uno, palla poi per Holiday, tripla sbagliata, il rimbalzo di Bello sulla sirena. Finisce allora il primo tempo con la Maxima Roma avanti 47-46. Diamo la linea alla regia, ma dal Palla d'Ozza torniamo subito.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
6: Eccoci qua ancora dal Palla d'Ozza, intervallo dell'ultimo test prestagionale della Virtus con la Maxima avanti 47-46 e con una Virtus che ha lasciato sicuramente impressioni migliori nel primo quarto che nel secondo. Alessio, ripartiamo da qui.
4: Sì, secondo quarto la difesa un po' mollato. Fra l'altro Roma, rispetto alle due uscite di Cagliari dove ha perso al pelo 80-78 con l'Apoli, ha battuto la Svel 84-78, è leggermente sopra media sia in attacco che in difesa, quindi è chiaro che questo sia un punteggio non sostenibile fino in fondo né per l'una né per l'altra squadra. Coinvolgiamo anche Dave Trebbi nel frattempo, abbiamo visto.
6: Coinvolgiamo chiunque stasera, quindi.
4: Se siete da casa a casa e volete passare di qua, vi coinvolgiamo. Siamo in Piazza Zarita. Ci riconoscete dal Palasport. Dicevo Dave, chiaramente il mantra di Moon Brew dopo Pesaro è stato
5: mettere un dito sul tema difensivo, il secondo quarto forse ha messo un po' alla berlina questo problema, un problema reale.
7: Sì, diciamo che mi ha anche sorpreso la reazione un po' di Roma, perché comunque era andata anche sotto in doppia cifra nel punteggio ed è rientrata fino appunto con adesso all'intervallo essere sopra di uno. E, però giustamente la situazione è una questione tattica, ovvero gli esterni quando ci sono delle penetrazioni sono troppo schiacciati nella propria metà campo e quindi di conseguenza da parte della Maxim in questo caso è molto semplice con un lancio lungo poi eludere un attacco che è troppo offensivamente nella propria metà campo e quindi non c'è copertura e quindi quel time out è venuto proprio per questo motivo. E anche guardando un po' le a livello di gesti di Mumbrù diceva non state troppo negli angoli, cercate magari di stare in quella via di mezzo una volta che c'è la penetrazione, se no è troppo semplice da parte degli avversari generare appunto questi contropiedi isolati. È un amichevole, ovviamente questi amichevoli servono per cercare di sistemare queste cose, però diciamo che l'aspetto difensivo, lo dico già adesso, sarà un bel punto di chiacchiere e di dibattito per tutta la stagione.
5: Eh sì, Luca Giardini sarà forse uno dei pivot inteso non come ruolo ma come elemento su cui può ruotare la stagione virtussina, cioè la possibilità di essere concreti dietro ti dà la possibilità di correre, che è il mantra con cui è stata costruita la squadra.
9: Sì, Coach Mumbrù era stato sollecitato nella conferenza di presentazione della sua avventura qui in bianco e nero su quanto fosse importante il fattore rimbalzi e direi che svolgerà una buona parte di quello che la Virtus potrà riuscire a catturare, a fare in difesa per trasformarlo poi in una manovra offensiva che vuole essere il più celere possibile. Mi è sembrato anche che effettivamente questa velocità di gioco si sia vista nella prima amichevole delle Vunere davanti al proprio pubblico in questa stagione, a pochissimi giorni dall'esordio ufficiale. Un altro aspetto difensivo su cui io porrei l'attenzione sarà secondo me, in quanto la volontà della Virtus è quella di essere aggressivi, l'aggressività che ci sarà sui portatori di palla.
5: Ecco, portatore di palla, Dave, aggressività sui portatori di palla, diceva Luca, e io aggiungo quello che già anche in diretta abbiamo un paio di volte citato, sia la possibile ma difficilissima coesistenza tra Bello e Carr in regia, soprattutto in Rolega, è una coesistenza che difensivamente potrà diventare un problema, ma che se si riesce in qualche modo a utilizzare per qualche minuto dall'altra parte del campo invece diventerebbe qualcosa di indecifrabile per gli avversari.
7: Verissimo, e inoltre aggiungo che secondo me, e già l'ho detto durante Black and White, secondo me quest'anno il ruolo di Wendell Moore sarà un ruolo molto importante, perché è quel metronomo sia dalla parte difensiva che l'aspetto offensivo che ovviamente porta a vedere un po' anche questa squadra, perché se con due palleggiatori, come appunto avete detto voi, molto piccoli, si riesce a trovare una consistenza soprattutto nella parte difensiva dove appunto la fisicità è una fisicità importante, ovviamente poi dopo diventa tutto di guadagnato e quindi di conseguenza è fondamentale trovare questi equilibri, e questi equilibri si possono trovare ovviamente giocando, ovviamente la scelta di fare poche amichevoli anche per cercare di costruirlo in palestra negli allenamenti, e quindi di conseguenza partite come queste servono, perché comunque è in contesto diverso e soprattutto un contesto di casa in un campo dove appunto fino a dicembre la Virtus dovrà giocare e dovrà anche cercare di reagire a situazioni magari contro squadre più forti, e quindi di conseguenza oggi è un'amichevole non fondamentale di più, perché poi comunque tra pochi giorni c'è anche la Supercoppa contro Milano e c'è già tanto in palio.
1: Curiosisce sicuramente il fatto che questa amichevole Mumbrù almeno per ora non la stia usando per testare in qualche modo la squadra in vista della Supercoppa, ovvero non c'è nessun turnover degli stranieri, stanno giocando in assetto da Eurolega, abbiamo visto anche un quintetto di italiani, però a differenza magari di quanto fece ad esempio Ivanovic l'anno scorso prima della Supercoppa sfruttando l'ultimo test a Tortona e giocando in assetto da campionato, Mumbrù invece ha preso un'altra decisione rispetto
6: rispetto a questo, e quindi ci teniamo il dubbio di chi rimane fuori sabato. Vogliamo fare un sondaggio? Dai, facciamo un sondaggio. Dave, parti tu. Chi resta fuori sabato?
7: Sicuramente Sacco, secondo me.
6: Grazie a Davide Trebbi. Scusate, amici, no, a casa.
7: No, è la possibilità. Oggi è una vetrina per tutti, quindi se devo farti un nome, forse Edwards al momento.
6: E l'altro?
7: L'altro, fammi vedere. Vediamo il secondo tempo tra Bello e Fraser. Ti dico tu. Perché avendo Baldasso e Alberto Casarini, secondo me è una scelta lì, la devi fare.
6: Ah no, quello non ci piove,
4: Diciamo che Moore è il più blindato di tutti dal punto di vista delle rotazioni. Moore normalmente è quello che difficilmente, se, salvo problemi di carattere fisico, dovrebbe stare in tribuna. Però concordo, un esterno, Fraser, Bello, Carr, difficilmente Carr immagino, però potrebbe essere uno di loro tre.
6: Secondo te, Luca, chi resta fuori sabato?
9: Allora, mi unisco al parere che per forza di cose è un esterno, credo, perché la Virtus abbonda maggiormente in quel reparto. Dovessi azzardare un nome tra i tre principali stranieri che perlomeno in Eurolega dovrebbero spartirsi le responsabilità in cabina di regia, azzarderei un Rashid Bello.
6: E l'altro nome?
9: L'altro nome...
6: Non dire Kokilave, perché non fare il simpatico come Dave.
7: Con tre.
9: Ma forse sacrificherei allora uno.
6: Non è facile, vedi?
9: Uno tra Kessel Edwards e un altro regista. Perché Derrick Colston Jr. e Wendell Moore, per me, per questa Virtus, anche per le cifre che hanno prodotto nelle prime amichevoli e anche per il gioco che si sta vedendo questa sera, sono vitali. E nel reparto lunghi non si può sacrificare Aliu Diarra, perché rimarrebbe soltanto Momo Diouf, quindi uno tra Kessel Edwards e ti dico Trent Frazier, perché Marcus Carr ha fatto una bella estate col Canada.
6: Sarà sicuramente, voi segnate a casa naturalmente, poi sabato vedremo chi avrà indovinato di noi e vedremo insomma. Domanda tecnico-tattica prima di dare la linea alla regia e poi tornare con la seconda parte del match in diretta dal Paradozza. Come è andato, Luca, la prima puntata di Black and White?
7: Molto bene. Ogni lunedì dalle 19 alle 20 vi aspettiamo appunto per raccogliere appunto anche tutti i commenti, perché comunque la prossima puntata si parla di Supercoppa, quindi speriamo appunto con esito positivo. Vi aspettiamo dalle 19 alle 20.
6: Black and White che non fa turnover, ricordiamo.
7: Assolutamente, cioè. No, siamo tutti giovani e pronti per scendere in campo.
6: Giovani adesso.
4: Perché sono tutti italiani.
6: Esatto. Anche per quello. Sul giovani avrei qualcosa da ridire, ma dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. E quindi torniamo tra poco dal Paradozza. State qua su Nettuno Bologna 1.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top. In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: 99, non è possibile.
12: Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99,
12: pronto?
11: Puma.
12: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nuovamente in diretta dal Paladozza, amiche amici di Nettuno Bologna 1, secondo tempo di Virtus Maxima Roma che sta per cominciare. Dario Nonzulli al microfono con Alessio Torri e Luca Giardini a raccontarvi non solo questo match naturalmente, ma anche a chiacchierare dei massimi sistemi in vista della stagione che, ricordo, comincerà sabato con la semifinale di Supercoppa alle 19.45, la semifinale con Milano in diretta su Nettuno Bologna 1, l'eventuale finale poi domenica alle 17 contro la vincente della sfida fra Tortona e Venezia, che sarà la prima semifinale della Supercoppa in quella di Tortona. Pronti a ripartire con il match e con il primo possesso della Maxima Holiday con Whittle Veronesi, Brown e Bilan in campo. Occhio ai falli anche nelle rotazioni di Cotelli, che ne ha 9 da ruotare a meno di non aggiungere i giovani Dozic e Carnevale. 4 Camara, 3 Veronesi, 3 Bilan. Computo falli per la Maxima che gestisce il primo pallone dopo il fallo commesso da Klintman. Inizio partita, palla complicata che però arriva nelle mani di Veronesi che sbaglia il tiro. Rimbalzo di Moore con Carr, Diouf, Olson e Klintman a completare il quintetto. Moore fuori per Carr che attacca Veronesi, palleggio, arresto, tiro e canestro per Marcus Carr, che per Rachid Bello, chiedo scusa, che reduce dall'annata con Anversa in cui ha trovato anche grande soddisfazione non solo personale ma anche con la squadra. Palleggio di Holiday contro Diouf in uno dei rari cambi difensivi che la Virtus ha proposto stasera. Diouf tiene bene Holiday che poi sbaglia il passaggio. Moore però non si accorge del pallone che gli arriva addosso, finisce nelle mani di Brown che forza il tiro e lo sbaglia. Rimbalzo Diouf, palla per Olson, siamo già dall'altra parte ma non con la difesa in recupero ma con la difesa schierata. Olson allora in palleggio contro Diouf, post basso contro Veronesi, raddoppiato da Whittle, fallo di Whittle ed è il primo fallo personale per Carl Whittle. 8.46 alla fine del terzo quarto con il più uno per la Virtus dopo il canestro in apertura di ripresa di Rachid Bello. Seguiamo questo attacco Virtus con 14 secondi ovviamente per andare al tiro. Palla per Diouf contro Bilan, fuori per Bello, blocco di Diouf, Bello ancora in palleggio insistito, Bello che insiste, palla dentro per Diouf che in qualche modo riceve, sbaglia ma subisce il fallo da parte di Holiday, secondo fallo personale per Holiday. È bello, sta mostrando di avere quella rapidità di caviglie, di gambe che può dar noia a parecchi difensori, quantomeno in Italia. Adesso
4: a Bello piace molto entrare nel cuore dell'area, prima si è costruito in proprio un tiro che poi è andato a segno, ama molto il traffico, entrare, uscire, muovere la difesa tenendo la palla in mano, è capace di farlo per i piedi veloci che ha e poi anche un occhio di riguardo verso i lunghi. È già due o tre volte che il passaggio verticale verso i lunghi lo vede protagonista, in questo caso ne ha beneficiato Diouf.
1: 2 su 2 per Diouf, 50-47, con difesa tutto campo della Virtus che Roma però riesce a eludere, con Veronesi che serve Bilan, l'appoggio comodo per il croato che sale a quota 17 e meno 1 per la massima. Moore da 3 cortissimo e palla che termina direttamente fuori. È una Virtus, Luca, che sta cercando soprattutto di attaccare nei primi secondi. Il dettame di Mumbrù, insomma, sono stati chiari su questo.
9: Mumbrù diktat, mi verrebbe da dire. Però sta cercando di attaccare nei primi possessi. Bisogna anche ricordare che è prestagione, siamo ancora agli inizi ed è chiaro che non siano ben oleati i meccanismi, quindi ci può stare anche qualche palla persa di troppo e qualche indecisione superflua, mettiamola così.
1: Come in questo caso, con la difesa che non si muove a dovere, Bilan riceve sotto da solo, sotto mano comodo per il croato, top scorer di serata, anzi unico giocatore in doppia cifra di serata, almeno per il momento, e sorpasso massima. Diouf attacca il ferro, attacca Bilan e di forza va a prendersi due punti per farsi perdonare anche dall'errore precedente. Holiday, palla per Bilan, Moore fuori, Brown, chiedo scusa, fuori per Whittle, la tripla che non va, rimbalzo in attacco di Brown che sbaglia ma subisce il fallo, due liberi per John Brown. Ne parlavamo anche nell'intervallo, Alessio, c'è il dato che stasera è piuttosto evidente e che in qualche modo era facilmente anche pronosticabile, intanto il fallo di Klintman è del secondo, ovvero la Virtus che rimbalzo fa fatica.
4: Sì, anche perché i quintetti prima erano abbastanza sbilanciati e soprattutto giocando il primo tempo, il primo quarto 16 punti in contropiede, il secondo quarto solo 3 in contropiede, questa terza frazione è partita in questo stesso, su questo stesso piano. Quando la squadra non riesce a farsi trovare poi schierata, diventa poi anche difficile catturare carambole. Detto questo, l'inserimento di Klintman da 4, confermo, sia il vero pivot, non come ruolo ma come elemento cardine su cui far girare l'efficacia di quintetto.
1: Liberi a segno per Brown e vantaggio allora massima Roma, 5-3-5-2. Dall'altra parte errore di Bello e poi ancora Brown che sbaglia, Bilan a rimbalzo, canestro però valido per l'interferenza da parte di Diouf. E allora altri due punti per Milo Bilan, per Brown, chiedo scusa, che sale a quota 8. Fuori Diouf, dentro Dierra per Alex Mumbrù, 6-53 alla fine del terzo quarto. Klintman consegnato per Olson, fuori per Bello che attacca il ferro senza paura contro Bilan e due punti per Rashid Bello. Dall'altra parte Roma che prova ad attaccare la Virtus, non a difesa schierata, e Veronesi va a prendersi il fallo di Olson Junior, primo fallo personale per il 21 bianconero. Assenza pesante nei playoff dell'anno scorso nella serie con Venezia, quella di Olson, e naturalmente è tornato anche con grande voglia di rimettersi subito in gioco con la Virtus. Rimessa in zona d'attacco per la massima, blocco di Bilan, palla per Holiday marcato da Bello, Holiday chiuso bene da Bello che poi gli porta via il pallone, meno ci prova, non riesce però a trovare il modo di tenere il pallone. Però Luca, anche in Eurolega, forse l'unica alternativa che ha questa Virtus per essere efficace in difesa è questa aggressività che abbiamo visto.
9: Piuttosto timido questo Bello questa sera, si è presentato in attacco, sta facendo a sportellate con mezza Roma, in difesa ha letteralmente messo le mani addosso a Holiday, anche qui lo stiamo rivedendo aggressivissimo
1: e forzando il tiro, costringendo perlomeno Holiday a forzare il tiro. Poi dall'altra parte tripla dall'angolo sbagliata, rimbalzo Brown, poi contatto con Klintman, tutto buono per gli arbitri anche se Brown resta a terra. Allora giustamente i direttori di gara interrompono il gioco,
6: spero che gli ascoltatori apprezzino il fatto che siamo a 6-0-9 dalla fine del terzo quarto e ancora non abbiamo fatto facili ironie su Bello. Credo che insomma i nostri ascoltatori possano apprezzarlo, Alessio.
4: Non resisteremo ancora molto a lungo, quindi invece le squadre resistono a non giocare il pick and roll, perché né una né l'altra questa sera non hanno praticamente mai utilizzato quello che ormai al 90% è il piano A di qualsiasi squadra in Europa, forse neanche in NBA in molti casi, per l'attacco. Questo cosa significa? Significa che i cambi difensivi, che la Virtus quest'oggi ha fatto poco, non hanno avuto un peso specifico nella gara, perché entrambe le compagini hanno usato pochissimo, per non dire in maniera quasi nulla, questa scelta offensiva del pick and roll. Non credo che possa essere a lungo riproponibile, soprattutto in Eurolega, quindi la Virtus dovrà essere capace anche di difendere sul pick and roll.
6: È ancora Bello a dar fastidio a Holiday, costringerlo a una palla persa e poi dall'altra parte a evitare il canestro di Klintman. Arriva l'intervento da parte di Brown che devia il pallone, quindi evita l'appoggio comodo dello svedese. Palla che resta però per la Virtus, dentro per Levonere, che Frazier, quindi con Bello, Diarra, Olston e Klintman, consegnato di Diarra per Bello in palleggio, 16 secondi per andare al tiro, fuori per Olston che si alza per il tiro da 3 punti, lontanissimo, sbagliato, rimbalzo di Holiday che lancia Whittle in contropiede, Whittle che appoggia, trova 2 punti con Olston che oppone poca resistenza, Klintman consegnato per Frazier, ancora Olston, blocco di Diarra, Olston che alza per Diarra, alley-oop vincente per Aliu Diarra. Oh, volevi il pick and roll, adesso sei stato accontentato.
4: Se diciamo che la difesa ha dato una bella mano, onestamente questa sera sia i rossi che i neri, difensivamente parlando, meglio passare oltre.
6: Vabbè, precampionato, dai, glielo perdoniamo. Whittle contro Olston, blocco di Bilan, con la Whittle, scarico Bello per Veronesi, bel canestro per Veronesi, anche il fallo da parte di Aliu Diarra e gioco potenziale da 3 punti per Veronesi, quarto fallo per Aliu Diarra. Luca, ti coinvolgo anche su questo, ne parlavamo già nel primo tempo, Diarra che certamente è un giocatore con enormi qualità, mentre in campo vanno Edwards e Casarin, però deve limare questi falli ingenui che di fatto lo costringono spesso a doversi gestire oltremodo poi durante la partita.
9: Anche perché torniamo su un argomento già preso in causa questa sera, abbiamo già citato la magari non elevatissima fisicità della Virtus sotto canestro, può risentire di un numero di falli spesi non in maniera congrua e magari in maniera troppo rapida, senza usare troppe scelte studiate magari di Diarra, che dovrà sicuramente limitare i propri falli, ma dovrà mostrare progressi rispetto alla sua prima stagione in maglia delle Bunere, dato che inizia la seconda.
6: Intanto libero sbagliato da Veronesi, allora Maxima che resta sul più 3 a 4.55 dalla fine del terzo quarto, Olson prestato da Brown e palla che termina fuori, rimessa che però è ancora per la Virtus con 7 secondi per andare al tiro, la rimessa di Frazier, si muove Casarin che riceve, ancora Edwards che poi porta il blocco per Frazier che riceve, chiuso in angolo da Bilan che poi però scivola e allora sbaglia Frazier la tripla, sbaglia anche Olson il tap-in e alla fine arriva Aliu Diarra a trovare l'appoggio definitivo per il nuovo meno 1 Virtus. Palleggio per Holiday, palla fuori per Veronesi, si va da Bilan in post basso, Bilan contro Diarra, Bilan ancora cerca un ribaltamento ma ci sono troppe maglie nere e Frazier in particolare recupera il pallone, poi Whittle impedisce a Frazier di proseguire la sua corsa ed è il terzo fallo personale per Carl Whittle, altro giocatore dunque di Roma a quota 3, sostituito adesso da Mirza Alibegovic con Holiday, Veronesi, Brown e Bilan in campo a completare il quintetto per la Virtus, Casarin, Frazier, Olston, Edwards e Diarra. Si può entrare anche Baldasso, ma intanto seguiamo tacco con Olston in palleggio, mezzo alla difesa, fuori lo scarico per Casarin, 9 secondi per andare al tiro, Casarin arresto, tiro all'altezza della lunetta e 2 punti per Davide Casarin. Sorpasso Virtus allora, 6-0-5-9, 4 minuti alla fine del terzo quarto, sta per rientrare Baldasso, ma prima c'è l'attacco della Maxima con Bilan che va da Libegovic in angolo, Veronesi che prende, tira da 3, segna Giovanni Veronesi,
0: poi un'interferenza sulla rimessa da parte di Bilan e sorpasso Maxima 62 a 60. Parliamo anche un po' di Kessler Edwards, Alessio, che dei nuovi è quello che ha più partite in Eurolega, pochissime, ma comunque più di quelle che hanno tanti altri. Ora, definirlo veterano di Eurolega è un po' eccessivo ovviamente, però è uno che può dare quella pericolosità offensiva nello spot di 4, come dicevamo anche prima.
4: Soprattutto visto un'Eurolega alta con l'Apoel, anche se in parte, quindi ha assaggiato un'Eurolega vera, però sì, qui è chiamato un ruolo diverso rispetto a quello un po' più marginale a Tel Aviv, però certamente sì, è l'uomo che può dare il bilanciamento più esterno o più interno alla squadra a seconda di come viene poi schierato anche in attacco, ossia l'utilizzo delle triple o meno può cambiare il bilanciamento del quintetto.
0: La tripla sbagliata da Frazier, il rimbalzo di Veronesi e la palla nelle mani di Moon per la Maxima. Bilan si apre per ricevere, poi arriva Libegovic, consegnato per lui contro Baldasso, con la Libegovic fuori per Bilan, ribaltamento per Moon che attacca il ferro, alza la parabola con l'aiuto del tabellone, sbaglia, poi la palla termina fuori perché sbatte su Casarin che ha il sedere per terra fuori dal campo. Allora si resta lì nella metà campo Virtus Sila, 3 minuti e un secondo per chiudere il terzo quarto, 14 secondi per andare al tiro per la Maxima, con Moon che si incaricherà della rimessa.

0: dire, soprattutto in difesa. Baldasso, palla per Casarin, lato sinistro del campo, poi Diarra che manda via Casarin e in palleggio attende l'arrivo di Edwards che riceve, prova ad attaccare Brown, palla in angolo per Frazier che si alza per il tiro da tre punti e va a segno. Trent Frazier, 6-4-6-3 il punteggio. È 2-24 alla fine del terzo quarto, con Bonaccini adesso in palleggio per Roma. La palla per Alibegovic contro Baldasso. Alibegovic con la palla per Bonaccini, poi lo scarico per Brown e due punti per John Brown per la Massima Roma che torna sul più 3. 66-63 Casarin, fino in fondo, bello scarico per Diarra che va a schiacciare, muove bene la difesa qui Casarin, trovando poi l'assist per Aliu Diarra. E meno uno Virtus. Camara riceve, attacca il ferro, trova il fallo però della difesa, e il fallo è di Casarin ed è il terzo fallo personale per Davide Casarin. C'è Diarra con 4 per quanto riguarda la Virtus in questa partita. 1.45 alla fine del terzo quarto. Direi che, Luca, abbiamo visto anche fin qui un Trent Frazier che non ha sicuramente paura di tirare, di prendersi tiri e di prendersi anche tiri complicati.
1: Anche lui un altro poco timido, mettiamola così. Tiri complicati che però in questa prima amichevole, soprattutto da dietro l'arco, non stanno magari trovando la precisione che dovrà per forza di cose essere affinata in vista del debutto ufficiale che, lo ricordiamo, avverrà sabato alle ore 19.45 a Tortona per la semifinale contro l'Olimpia Milano. Vista la grande quantità di giocatori che la Virtus ha sugli esterni, anche il tiro da tre sarà un'arma attraverso la quale passeranno molte delle fortune, e si spera non delle sfortune, della Virtus Costa da sabato Bologna di questa stagione.
0: Camara con i liberi, 1-2 a segno, quindi più 2 Massima Roma. Palla nelle mani di Frazier, blocco di Diouf. Frazier, arresto, tiro ancora da 3, l'errore, poi serie di tocchi a rimbalzo, sbuca Baldasso che recupera il pallone, palla fuori per Diouf, ancora Frazier, 9 secondi per andare al tiro per la Virtus. Baldasso palleggio, arresto, tiro in faccia, Bonaccini, e la tripla di Tommaso Baldasso, la specialità della casa, l'abbiamo vista per la prima volta all'opera in maglia Virtus in casa al Paladozza. Bonaccini, palleggio, arresto, tiro bruttissimo, e Brown che lotta a rimbalzo, non tiene però il pallone in campo. Brutto tiro, brutta scelta da parte di Bonaccini, e poi palla che resta a disposizione della Virtus. Fallo tecnico intanto per Brown per proteste proprio su quella rimessa che lui voleva per la propria squadra, e non è di questo avviso gli arbitri, è esagerato con le proteste. Brown che si becca un tecnico e lascia anche il parquet. Dentro Carr con Hackett, poi Baldasso, Edwards e Diouf. Dall'altra parte Moon con Alibegovic, Veronesi, Whittel e Camara. Libero a segno con Baldasso che sale così a quota 7 punti e riporta la Virtus sul più 2, 6-9-6-7, 1-0-4 alla fine del terzo quarto. Carr rientrato adesso sul parquet, palla per Edwards attraverso il campo, si muove Baldasso che va a ricevere il pallone, ancora Baldasso prestato da Whittel, perde palla Baldasso, allora Whittel si invola subito in contropiede, ma Kessler Edwards lo chiude a doppia mandata il canestro con una gran stoppata da dietro. Tra l'altro attenzione a Whittel che è caduto sbattendo la testa anche contro il LED pubblicitari, non dovrebbe essere nulla di grave, infatti si rialza Whittel sulla foga ovviamente dell'azione, non ha saputo controllarsi, però non ci sono per fortuna conseguenze per lui. 44 secondi 9 decimi per chiudere il terzo quarto. Alibegovic palleggio, arresto, tiro da tre, cortissimo rimbalzo di Carr che prova a correre in transizione, palla per Baldasso che temporeggia, però aveva spazio per il tiro ma non lo prende, si arrabbia anche Zanetti su questa non scelta di Baldasso. Diouf

0: Palla per Edwards, fuori ancora per Baldasso, che stavolta il tiro, se lo prende, lo sbaglia. Rimbalzo Veronesi. Palla per Alibegovic, 20 secondi per chiudere il terzo quarto qui al Paladozza, su Nettuno Bologna 1. Moon contro Carr, 10 secondi per andare al tiro. Moon corre in palleggio, sale Veronesi a portare il blocco. Moon ancora, tacca Baldasso, scarico per Camara, vuoto. Diouf in ritardo, il resto della difesa è schiacciata per Gora Camara. Occhio però a Moon che resta a terra. Xavier Moon, colpo, cerchiamo di capire dove, anche se si può rialzare. È parecchio zoppicante, però speriamo sia solo, insomma, un po' di dolore, nulla più. Però la caviglia destra un po' zoppicante, la dinamica dell'azione. Moon è caduto per terra, ma resta comunque in campo. Due decimi per chiudere il terzo quarto di gioco sul 69 pari. Cambio per Moon, credo. Cambio obbligato dagli arbitri, che però non trovano Cotelli pronto, non voleva cambiare Moon. Lo cambia adesso con Holiday. Due decimi per chiudere il terzo quarto, quindi rimessa di Baldasso e finisce la terza frazione, 69 pari tra Virtus e Maxima Roma. Linea alla regia, torniamo tra poco per l'ultimo quarto.
1: La Virtus Pallacanestro Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Ultimo quarto di Virtus Maxima Roma, amichevole che chiude il precampionato virtussino, tra l'altro con l'avversaria che sarà anche la prima al Paladozza in campionato. 69 pari il punteggio. Dario Ronzulli, Alessio Torri, Luca Giardini per raccontarvi questa partita, andando anche oltre l'aspetto puramente cronistico. Si riparte con Carr, Baldasso, Hackett, Ferrari, Diouf in campo per le Levonere. Primo possesso proprio per i padroni di casa, con Carr fuori per Baldasso che si alza per il tiro da tre corto, poi Carr in rimbalzo, palla fuori, piede di Camara però a deviare il pallone, e allora possesso per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. Holiday, Whittle, Veronesi, Alibegovic e Camara in campo per la Maxima Roma. Baldasso, due punti per lui sulla rimessa, bruciando Alibegovic e trovando l'appoggio per il più 2, 71-69. Holiday scambia con Alibegovic, ancora Holiday, palla per Veronesi, lato destro del campo contro Hackett. Veronesi che attacca Hackett, chiuso, riattacca Veronesi, chiuso ancora, palla dentro per Camara, c'è l'anticipo di Diouf però. E allora la Virtus che può ritornare in attacco con Carr blocco di Diouf, cara ancora, fuori per Hackett, poi Baldasso, c'è Ferrari libero, ma Baldasso vuole andare dentro da Diouf contro Veronesi, tiro sbagliato, Matapin di Tommaso Baldasso. 4 di fila per lui in apertura del quarto periodo e 8:58 alla fine del match, la Virtus va sul più 4, Veronesi, fallo di Ferrari. Ed è il primo fallo personale per Francesco Ferrari, Luca, giocatore che quest'anno è atteso ovviamente a una crescita, soprattutto a un consolidamento del proprio ruolo in squadra in campionato, direi.
4: Sì, direi che la sua crescita in Virtus passerà molto da il modo in cui saprà interpretare il ruolo che Mumbrugli ha riservato, specialmente in LBA, dove magari la Virtus sceglierà in svariati momenti della stagione di far rifiatare degli stranieri nella sua posizione, quindi lui dovrà farsi trovare pronto, come magari ha dimostrato di essere in grado di riuscire a fare nella scorsa stagione, ma dovrà sicuramente anche lui, come Diarra, mostrare dei progressi.
0: Quinto fallo di Camara, si va al time out con Cotelli che ha chiamato il minuto, allora minuto anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.
0: ...7-3-6-9 per la Virtus, quinto fallo per Gora Camara, che dunque chiude il suo match non particolarmente indimenticabile, la prova dell'ex virtussino. Come dicevamo prima, sicuramente Roma ha bisogno di qualcos'altro come cambio di Bilan, anche perché Milo Bilan a giocare ogni tre giorni lo voglio vedere.
5: No, effettivamente Bilan in questo momento è il giocatore di riferimento della massima. Parlando invece di Virtus, abbiamo visto una prima parte di gara, il ruolo di 4 coperto da Klintmann, con il 4 molto nel pitturato, nella seconda parte poi il ruolo coperto da Edwards molto più perimetrale, ora in quest'ultima con Ferrari ugualmente perimetrale, le tre facce dei 4 della Virtus che, come dicevo, cambiano però molto l'assetto di squadra.
0: Car in palleggio, la palla per Diouf, tiro complesso e sbagliato da parte di Momo Diouf, però comincia piano piano ad allargare anche il suo raggio di tiro. Holiday prestato da Car, palla per Whittle, fuori ancora per Holiday, pronto il blocco di Camara, che nonostante i 5 falli però resta in campo. Allora evidentemente le squadre si sono accordate precedentemente per una valutazione più elastica dei falli. Resterà in campo anche con 5 falli Camara, probabilmente si esce con 6. Baldasso, palla per Diouf, spalla canestro contro Whittle, ancora Diouf, spalle a canestro, chiuso bene da Whittle, Diouf poi perde palla, Whittle prova a strappargliela via, contesa che non c'è più, e allora per la freccia la palla della massima Roma. 8 minuti alla fine, Luca, con un Diouf che abbiamo visto sta cercando piano piano di allargare anche il suo raggio di tiro, una stagione che si è chiusa l'anno scorso con qualche problema al ginocchio che inevitabilmente un po' lo ha condizionato.
4: Sicuramente Diouf, ma non soltanto, direi un po' l'intera Virtus ha concluso la scorsa stagione con qualche acciacco fisico su tutti, uno di quelli che per questa stagione sarà probabilmente il perno perlomeno delle responsabilità offensive, Derrick Houston Jr., che si infortunò alla mano in occasione di gara 1 contro Trento ed è quindi chiamato al riscatto, anche come questa giovane Virtus, la più giovane squadra dell'Eurolega, affronterà appunto la massima competizione continentale dal punto di vista della salute, sarà un fattore, perché sicuramente sono tanti, sono molto giovani, la freschezza, il modo con cui potranno aggredire gli avversari magari un po' più esperti e da questo punto di vista che potrebbero sentire un po' di più le fatiche delle numerosissime partite di Eurolega è un aspetto su cui Mumbrù cercherà di puntare a proprio favore.
0: Tripla di Veronesi, poi dall'altra parte errore di Ferrari al tiro e fallo sanzionato a Carr, terzo fallo personale per il canadese. 7-3-7-2 per Levonere, fuori Baldasso dentro Moore, con Carr, Hackett, Ferrari e Diouf, dall'altra parte invece Camara torna in panchina e torna Mino Bilan in campo con Holiday, si scontra con Diouf, fallo di Momo Diouf. E terzo fallo, anzi bonus esaurito di fatto per la Virtus, terzo fallo per Diouf. Torna in campo di Arra che ha quattro falli sul groppone. Bilan consegnato per Alibegovic, marcato da Moore che gli porta via il pallone, gran giocata di Moore, poi fallo di Alibegovic su Ferrari, tanto una rettifica perché i falli di squadra della Virtus sono tre. Sono due invece quelle di Roma, dopo il primo fallo di Mirza Alibegovic. È rimessa allora per la Virtus con questo quintetto ulteriormente di prova per le Vunere e con Carr e Bello che hanno iniziato la partita come coppia di guardia, di guardie titolari, e si ritrovano adesso in campo nuovamente insieme. Hackett fuori per Carr in palleggio, palla dentro per Diarra, bella giocata di Carr e Diarra si fa trovare pronto con la schiacciata che vale il più 3, il 75-72. Top scorer Diarra fino a questo momento con Baldasso per la Virtus a quota 11 entrambi. Consegnato di Veronesi per Holiday, braccato da Moore, ancora Holiday, infrazione di palleggio di Holiday non sanzionata dagli arbitri, perde comunque palla Holiday e siamo già dall'altra parte con Ferrari che servito da Hackett non trova il canestro, trova il contatto però con Veronesi a 6-22 dalla fine del quarto periodo, quindi quarto fallo non con Veronesi, chiedo scusa, ma con Whittel. Non cambia la sostanza, due liberi per Ferrari sul punteggio di 75-72 per la Virtus che, Luca, dal punto di vista difensivo stiamo vedendo con pochi cambi difensivi fino a questo momento, cercando insomma di mettere tanta pressione sull'uomo, sul palleggiatore principale avversario, che sia Holiday che sia Moon, e però è una difesa che a tratti sta funzionando.
4: A tratti sta funzionando, soprattutto direi che mi ha impressionato moltissimo in questo secondo tempo, non l'abbiamo ancora visto in campo per questo quarto periodo, ma Rashid Bello si è fatto protagonista, si è reso protagonista di azioni piuttosto aggressive sia da una parte che dall'altra, quindi direi che anche lui sta cercando di convincere Mumbrù ad essere uno dei due prescelti in cabina di regia in vista della Supercoppa che sta per cominciare.
0: Tripla in transizione di Wendell Moore e più 8 Virtus sull'80-72, 5-57 alla fine del match, time out per Cotelli, time out anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1.
0: Bentornati al Paladozza per l'ultima parte del match, ora vediamo se ci saranno altre interruzioni, altri time out. Intanto però 5-57 alla fine del terzo quarto e più 8 per la Virtus, 80-72, una Virtus che sta allungando questo quarto periodo, o meglio sta riprovando ancora ad allungare, e la Maxima Roma che ha trovato fin qui energie e capacità di rientrare nel punteggio, vediamo se sarà in grado di farlo anche in questa parte del match.
5: Diciamo che Roma non ha trovato il piano B a Bilan, in parte Veronesi, ma sceso Bilan è un po' calata. Dal punto di vista tattico, un primo d'acchito, la presenza di Carr garantisce più circolazione di palla, la presenza di Bello garantisce più ritmo e dinamismo. Questo a prescindere dall'avversario, ma le caratteristiche dei due esterni possono essere in questa prima parte identificate con questa differenza. Circolazione per Carr, dinamismo e uno contro uno per Bello.
0: Si riparte dopo il time out con il possesso per la Maxima, Bilan consegnato per la tripla di Holiday che non va, e poi l'imbalzo di Diarra, apertura per Moore, che è già dall'altra parte in palleggio, palla fuori per Ferrari, poi Hackett, ancora Moore nel cerchio di centrocampo, braccato da Venonesi. Moore che alza la parabola per la schiacciata di Diarra. Sembrava una palla complicata da raggiungere, troppo alta e troppo in là, e invece Diarra, con un grande sforzo fisico, non solo ci è arrivato ma l'ha tramutata anche in una schiacciata. Gran giocata Virtus per il più 10, e poi fallo di Carr ed è il quarto per lui. Cambi con Daniel Hackett sostituito da Frazier. Ecco, questo è un assetto interessante: Carr, Frazier e Moore in campo insieme.
5: Sì, è molto interessante perché è molto spregiudicato, nel senso che dietro bisogna poterselo permettere, davanti certamente può fare male.
0: Palleggio di Ali Begovic, palla per Venonesi che poi va a cercare Brown, chiuso da Ferrari, ma poi Brown recupera comunque il pallone, forse il tiro e sbaglia, poi fallo di Bilan a rimbalzo su Aliu Diarra, e quarto fallo per Milo Bilan. Abbondanti fischi per lui, durato poco il quintetto con Carr, Frazier e Moore. Resta comunque interessante perché al posto di Carr entra Bello, con poi Edwards che prende il posto di Ferrari, e quindi resta comunque la curiosità per questo assetto Bello, Frazier e Moore. Resta valido il discorso che faceva prima Alessio sulla tenuta difensiva di questo terzetto, che è naturalmente tutta da testare. Frazier si butta dentro, scarico in angolo per Moore, salta vuoto Venonesi, Moore la tripla sbagliata, poi Edwards a rimbalzo, perde palla, Bello salva tutto, riapre per Moore in angolo, Frazier in ritmo per la tripla sbagliata, ma Diarra ancora a rimbalzo in attacco. Poi è nuovamente Moore in angolo, ancora una tripla dalla stessa mattonella, un altro errore, alla fine il rimbalzo di Holiday. Applaude Mumbrù comunque per questa sequenza di attacchi Virtus. Alibegovic contro Moore, ancora Alibegovic, quasi rubata di Diarra. Alibegovic fuori per Veronesi, superiorità numerica di fatto sfruttata da Roma con la tripla di Veronesi. Diarra e Moore erano già scappati pensando di aver recuperato il pallone, invece non è andata così. Meno 7 per la massima, 4 minuti alla fine del match. Bello, blocco di Diarra, ancora Bello in palleggio, palla per Moore, Brown sfiora l'intercetto, Moore ancora in palleggio, arresto, tiro contro Holiday e tripla per Wendell Moore Junior. Torna più 10 la Virtus, 13 punti per Moore. Dall'altra parte Holiday prova a rispondere subito, sbaglia, rimbalzo di Brown, fuori la palla per Veronesi, poi Bilan che riceve, infrazione di passi piuttosto evidente di Bilan, graziato dagli arbitri, poi sbaglia il croato, dall'altra parte contropiede con l'alzata di Frazier e la schiacciata di Edwards. Sta prendendo il largo adesso la Virtus, Luca, soprattutto sta trovando tiri sicuramente a più alta percentuale, con una difesa di Roma che inevitabilmente un po' sta calando mentre c'è il fallo di Frazier.
4: E soprattutto direi che Mumbrù sta proponendo quintetti interessanti su quintetti interessanti, perché è il terzo quintetto con l'ingresso di Klintman al posto di Diarra, che propone interessantissimo, in modo di vedere, soprattutto come assetto in vista dell'Eurolega in questo ultimo periodo. Virtus che sta provando a scappare via, trascinata un po' da quegli suoi uomini che si pensa siano destinati a prendersi le responsabilità più importanti quando la partita, proprio magari a 3 minuti dalla fine, sarà on the line durante la stagione. Moore mi ha fatto una buonissima impressione, l'ho dichiarato anche a Black and White, è il giocatore che più mi intriga di questo nuovo corso della Virtus, e qualche possesso fa ha fatto capire a coach Mumbrù, a calo Alex Mumbrù, io qualche tiro decisivo posso prendermelo con quella tripla dal palleggio che si è costruito.
0: È una candidatura forte sicuramente quella di Moore. Vediamo la coppia Edwards-Klintman come se la cava in questa fase del match, con Bello che riapre proprio per Klintman, consegnato per Bello che attacca il ferro, arresto, tiro con l'aiuto del tabellone e 2 punti per Rashid Bello, decisamente elettrico quando si mette in proprio. Sbaglia intanto la tripla Venonesi, tocca Brown a rimbalzo, palla fuori, l'ultimo tocco però di Klintman, e allora si resta lì. con la Virtus avanti di 13, 8-9, 7-6 a 2.34 dalla fine del match. Fuori Bilan dentro Camara per la Maxima Roma. E con la rimessa in zona d'attacco affidata a Whittle per Roma. Whittle però è nella posizione sbagliata e allora c'è da spostarlo, mettiamola così. Palla per Alibegovic in uscita dai blocchi, conclusione rapida sbagliata, gran rimbalzo di Edwards che salta sulla testa di tutti, poi contropiede Virtus con Klintman, fuori per Frazier, poi Edwards, ribaltamento per Bello, rallenta un attimo la Virtus, poi ci pensa Bello ad accelerare, bel ribaltamento per Frazier, in angolo Edwards libero per la tripla che va a segno, Kessler Edwards. E allora la Virtus vede il traguardo vicino con la quarta vittoria in altrettante partite in precampionato che si avvicina dopo questa tripla. Brown intanto attacca il ferro, sbaglia ma trova il fallo di Kessler Edwards. 1.56 alla fine del match, 9-2, 7-6 il punteggio per le monete. Fuori Moore, dentro Alston con Bello, Frazier, Edwards e Klintman in campo insieme a completare il quintetto bianconero. Vediamo se per questi due minuti scarsi che restano di partita o se ci saranno magari altre sostituzioni da qui alla fine. Intanto Brown in lunetta, primo libero a segno, secondo pure. Sono 12 punti di Brown, miglior marcatore della serata Milo Bilan con 21 punti, poi dall'altra parte di Arrai Moore con 13, Bello, pronto il blocco di Klintman, Bello ancora, scarico per Alston, 10 secondi per andare al tiro, Alston in palleggio, fuori per Bello che attacca il ferro, Bello scarico, poi per Klintman che segna e subisce il fallo da parte di Gora Camara. E gioco potenziale da tre punti per lo svedese. Con grande spirito anche di sacrificio Klintman per un ruolo che non è propriamente il suo, ma che in determinati contesti di partita potrebbe ritrovarsi a doverlo fare. E allora interessante sicuramente un po' gli esperimenti da questo punto di vista di Mumbrù. Intanto sesto fallo per Camara, che stavolta sì, la partita la finisce. Campo per Dozic in questo finale, sbaglia il libero aggiuntivo Edwards, rimbalzo di Bonaccini. 94 a 78 il punteggio, gran pressione di Bello con Bonaccini che non commette secondo gli arbitri infrazione di campo. Alibegovic, palla per Brown, poi Dozic da sotto sbaglia ma ha subito il fallo da parte di Frazier. E allora liberi per Dozic a 1.19 dalla fine del match. Vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, vi ricordo ancora gli appuntamenti per il weekend. Alle 19.45 di sabato la semifinale di Supercoppa contro Milano, in caso di vittoria domenica alle 17 la finale contro la vincente di Tortona Venezia. Mentre Dozic va in lunetta a realizzare un libero, il secondo, dopo aver sbagliato il primo. 9-4-7-9, Bello, lato destro del campo, bella palla per Alston che attacca con decisione il ferro, non trovando posizioni e trovando due punti che gli permettono di arrivare in doppia cifra. 1-0-8 per chiudere il match, campo anche per l'altro giovane chiamato in causa da coach Cotelli per questa partita, ovvero Carnevale, mentre Whittle si butta dentro e subisce il fallo trovando così due liberi. Fallo di Frazier, quarto fallo personale per Frazier. È chiaro che anche per la gestione falli, visto che c'era la possibilità di arrivare a 6 prima di uscire, è un test che ovviamente va preso con le molle, nel bene e nel male per la Virtus. 56 secondi e 8 decimi per chiudere il match, poi faremo una considerazione finale con Alessio Torri e Luca Giardini prima di chiudere questa nostra diretta dal Paladozza. Si asciuga intanto il parquet dopo la caduta di Frazier sul fallo commesso su Whittle. Due liberi per Whittle in questo finale di partita. Poi nelle prossime ore, domani soprattutto, vi proporremo naturalmente anche le parole del post gara di questa serata. Sbaglia Whittle il punteggio 9-6-8-0, 50 secondi per chiudere il match con Bello che si alza per il tiro da tre punti, sbagliato, rimbalzo Whittle. E allora possesso per Roma, presumibilmente l'ultimo della partita per la massima, con però Bonaccini che perde palla, quasi, Brown rimedia e riesce a servire Whittle in angolo, poi per Bonaccini che non si prende il tiro, 9 secondi per andare al tiro, palla per Brown, conclusione cadendo indietro è sbagliata, rimbalzo Olson, c'è tempo per un ultimo tiro, forse anche qualcosa in più se la Virtus accelera come pare, con Bello che trova il tiro ma non il canestro da sotto, fallo però di John Brown. E allora due liberi per Rashid Bello. Che va in lunetta per due liberi con 19 secondi e 5 decimi per chiudere questo match. Primo libero sbagliato per Bello che sicuramente ha lasciato, soprattutto nel secondo tempo, delle impressioni molto positive di quello che può essere il suo impatto sulla Virtus. 1-2 per Bello. E allora ultimo possesso della gara, vediamo se Bonaccini tirerà oppure no. No, non tira. E allora possiamo già dare il finale di questa amichevole che la Virtus porta a casa con il punteggio di 97-80. Andiamo in sede di commento, Alessio Torri, cosa è andato bene e cosa meno secondo te?
5: Io credo che Mumbrù dopo questa sera abbia un serio dilemma chi fra Bello, Frazier e Kardashev giù in Supercoppa, perché in modo diverso hanno dato dei contributi essenziali alla squadra. Abbiamo visto la prima parte di gara il 4 nelle spalle di Klintman, la seconda nelle spalle di Edwards e poi di Ferrari, e nel finale Klintman e Edwards assieme come 4 e 5 che si possono alternare, quindi tre assetti completamente diversi della squadra, tre modi diversi di concepire questa Virtus che forzatamente con loro diventa camaleontica.
0: Chiedo anche a Luca prima di chiudere cosa ti è piaciuto di più e cosa meno di questa serata Virtus.
4: Cosa meno, direi la difesa non proprio da Eurolego, magari da gara ufficiale che stanno per cominciare del primo tempo. Sicuramente Mumbrù punterà su come la squadra ha reagito invece nel secondo tempo, su come è riuscita ad aumentare l'aggressività, su come ha voluto costruire sul finale, che è stato poi il finale, il punto della partita in cui è riuscita a scavare il solco nel punteggio, su come è riuscita coralmente a passarsi la palla, a correre, e ha dimostrato che quando ci sono tutti i compagni che si cercano e quando riescono a correre proprio come da previsioni erano, questa squadra può e deve far divertire quest'anno.
0: E allora siamo ai saluti per questa nostra diretta, grazie ad Alessio Torri e a Luca Giardini per la compagnia e il commento. Da Dario Ronzulli grazie per averci seguito, un ringraziamento anche a Simone Barbuti che ha guidato la regia. Ci ritroviamo con la Virtus sabato sera dalle 19.45, la palla 2 della semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia Milano. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di serata su Nettuno Bologna 1.
1: La Virtus Pallacanestro Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Possibile. Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Rarino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
8: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
7: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
10: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
7: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: ogni a uno. Venerdì alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Sono le 22:03.
0: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Venerdì alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camiongru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Venerdì alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Venerdì alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
0: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Venerdì alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
7: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
0: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Ehi, hey Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre!
22: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Sai, sto valutando di cambiare auto.
26: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
25: Cioè?
26: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
25: In più?
26: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
25: Auto ricondizionata?
26: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
25: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
26: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1
1: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai!
18: A settembre
17: siamo streghe,
18: ritorna la magia
17: e siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2 al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: È 1:04.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.